vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se

Sì, d'amore, perché ci piace risentire quelle banali parole facili istintive.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 29 settembre. Su tutte le regioni del nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste, e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: È andata così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così. Qualcuno ti spiega la vita, ti dà soluzioni. Intanto io canto canzoni, è tutto qui.

così. Comunque, tutto compreso. Chissà cosa mi fa cantare i fatti miei. È andata che mi hanno lasciato il microfono acceso.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sì, sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: insegne delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Partecipazione, certo, è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo. Smussare gli angoli ma

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Radio tutta italiana.
2: Signora.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Regeni condanni a 10 anni, 3007 egiziani colpevoli di sequestro di persona, assolto un quarto, caduta l'accusa di omicidio, i genitori di Giulio, fiducia nella giustizia ben riposta. Garlasco, chiusa l'indagine, la scarpa del killer compatibile con il piede di Andrea Sempio, il DNA trovato sui pedali della bici di Stasi non era di Chiara Poggi, ombre sulle indagini del RIS. Benzina sotto i 2 euro, scattati gli sconti di Eni e IP, file ai distributori, Palazzo Chigi, segnali di disponibilità anche da Kuwait. Riscatto azzurro, la nazionale di Mancini domina in Turchia 4-1 la squadra di Montella e venerdì a Parigi c'è la Francia di Zidane. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito dunque la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati solo per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016. In aula ad assistere la famiglia della vittima.
2: Colpevoli del delitto, loro scritto al capo A.
3: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili i familiari di Giulio Regeni. Tradisce un po' di commozione mamma Paola, si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore Irene. 10 anni di carcere per 3007 egiziani imputati, assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. Una vittoria parziale, ma per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
4: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
3: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa, eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lovoi.
5: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
3: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni segnati da depistaggi e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
1: Ancora cronaca, la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007.
6: Dopo mesi di nuove indagini e di rilettura puntigliosa dei vecchi atti, i magistrati di Pavia provano a riscrivere la storia giudiziaria del caso Garlasco. Nel giorno in cui si chiude l'inchiesta arriva un colpo di scena: i carabinieri del RIS di Parma nel 2007 avrebbero nascosto dei risultati a favore di Alberto Stasi, che da 16 anni sconta la pena per l'omicidio della fidanzata Chiara. La prova sarebbe contenuta nei dati grezzi della loro relazione di allora. Sui pedali della bici dello studente della Bocconi non c'era il DNA della vittima. Fu questo invece uno degli indizi che poi portarono alla sua condanna. L'allora comandante Luciano Garofano al TG1 respinge le accuse.
7: Escludo categoricamente che possa essere accaduto una cosa del genere, intanto perché quale interesse potevano avere i miei collaboratori a nascondere dei risultati? La seconda cosa è che comunque tutte le attività sono state eseguite nel contraddittorio tra le parti.
6: A incastrare il nuovo indagato Andrea Sempio per la procura sono due impronte sulla scena del delitto: quella di una mano sul muro della cantina, che per i magistrati è sua ed è insanguinata, e quella di una scarpa. Claudio Vigolo, GR1.
1: La strage di Ustica: la Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo che nel 1980 causò la morte di 81 persone. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione, una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione nell'udienza di domani a Roma. La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato da una finestra a Siena nel 2013, la perizia disposta dalla commissione parlamentare di inchiesta riscrive il quadro di quanto accaduto. Non si sarebbe trattato di un suicidio, due o più persone lo avrebbero aggredito in ufficio e ucciso gettandolo dalla finestra. Oggi nuove audizioni a Palazzo San Macuto, mentre il 12 ottobre è attesa la perizia sulle immagini riprese dalle videocamere della zona in cui Rossi fu trovato a terra senza vita. E parliamo ora di caro carburanti. Ieri primo giorno di sconti sui prezzi di benzina e diesel da parte di Eni e IP, cui potrebbe aggiungersi presto Kuwait.
8: È il primo calo dei prezzi a livello nazionale che ha portato in diverse città file di auto in coda e al tutto esaurito in alcuni distributori. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a sei zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario segretario generale di Assopetroli.
0: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
8: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E Giorgia Meloni lavora la tela diplomatica per abbassare i prezzi dei carburanti. La premier in giornata sarà in visita nella Repubblica Ceca. Da Praga la nostra inviata.
9: Difesa e sicurezza, energia sono i dossier al centro del bilaterale con Babiš. Giorgia Meloni porta a Praga la linea dell'Italia, e cioè di evitare che i vincoli di bilancio europei aggravino le difficoltà di approvvigionamento energetico. Tema su cui, dopo la soddisfazione espressa per la scelta di IP di seguire Eni sul tetto ai prezzi di benzina e gasolio ai distributori, Palazzo Chigi sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Kuwait in Italia a seguire lo stesso approccio. Si fa sapere che ci sono segnali positivi in questa direzione. Anche la politica interna sul tavolo della Premier, che riunisce i leader di maggioranza per discutere di legge di bilancio. Venerdì il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica e per discutere anche del candidato sindaco a Milano. E a proposito del voto, in Calabria il centrodestra unito si impone sulle opposizioni. Il commento sui social di Giorgia Meloni. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
1: A proposito delle suppletive del seggio di Reggio Calabria, la Camera crolla l'affluenza con solo il 22,34% dei votanti che si è recato alle urne. Vince, lo sentivamo, il candidato del centrodestra Fabio Roscioli, che supera il 53%. Quello del centrosinistra Frank Benedetto si ferma al 36%. Il candidato Vannacciano sfiora l'11%, dati che insieme al prezzo dei carburanti animano il dibattito politico.
10: Ci confermiamo pilastro del centrodestra. Forza Italia commenta trionfalmente la vittoria a Reggio Calabria. Azzurri che sottolineano Vannacci ininfluente. Antonio Tajani.
11: È la dimostrazione che il centrodestra è autosufficiente. Il voto utile è per il centrodestra.
10: Ma Vannacci si dice soddisfatto di aver sfondato il muro del 10%. Reggio un successo anche per Fratelli d'Italia, che sottolinea il centrodestra unito vince. Soddisfatta anche la Lega con Matteo Salvini, che torna sul prezzo dei carburanti. In questo momento di difficoltà contribuiscono anche le grandi banche. Sul caro carburanti l'opposizione con il PD chiede misure strutturali e critiche i 4 anni di governo Meloni. Con loro solo misure tampone e bugie sull'abolizione delle accise. Gli italiani accusano sono stati abbandonati. Per il Movimento 5 Stelle Agostino Santillo.
12: Il governo non ha una strategia. Ringraziano Eni e IP per un price cap che a quanto pare si poteva fare da mesi. Non c'è una misura strutturale che sia una.
10: Da AWS Angelo Bonelli accusa Meloni. Il governo avrebbe dovuto intervenire prima ed ha lasciato correre la speculazione. Alessandro Allegra, GR1.
1: Secondo Fitch l'economia si è mostrata più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico e alza le stime sulla crescita globale dal 2,4 al 2,6%. In Italia quest'anno il PIL è atteso in aumento, migliorano anche le previsioni per l'eurozona. La guerra in Ucraina è in corso, la missione umanitaria in Russia dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Intanto ancora un incidente causato da un drone russo nell'ovest del paese, danneggiato un posto di frontiera al confine con la Polonia, che ha fatto alzare i suoi jet. Proseguono gli attacchi pesanti anche su Kiev.
13: Una nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina. Droni e missili balistici hanno preso di mira ancora una volta la capitale, dove è entrata in azione la contraerea, ma dove frammenti di razzi sono piovuti dal cielo infuocato e hanno centrato edifici e alimentato incendi in diversi quartieri, ha fatto sapere il sindaco Klitschko. Incursioni anche su Odessa, Sumy, Kharkiv. Almeno 9 i morti in tutto il paese. E a Kiev, sotto attacco da ore, ieri è stata centrata l'Accademia Nazionale delle Scienze. 2 le vittime nell'edificio devastato anche dai roghi, mentre le immagini mostravano gli impiegati costretti a cercare la fuga dalle finestre lungo i cornicioni. Colpito anche uno dei principali ospedali della città. Contro di noi oltre 100 droni russi, molti dei quali a reazione, ha denunciato il presidente ucraino. Uno dei velivoli senza pilota ha colpito a soli 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. È l'ennesimo episodio in pochi giorni che mette in allarme il governo di Varsavia. Un altro attacco russo al valico con l'Ucraina Ucraina, ha scritto su un social il ministro della difesa Kosiniak Kamysz, aggiungendo che non c'è stata violazione dello spazio aereo polacco. Claudia Stamerra, GR1.
1: E la guerra russo-ucraina è stato uno dei temi toccati da Papa Leone XIV sul volo che lo ha riportato in Italia dopo il viaggio apostolico in Francia. Una nuova inutile strage, Russia e Ucraina si siedono e dialoghino, ha detto il pontefice, che ha parlato anche della crescita dei gruppi di estrema destra in Europa. Non è espressione del cristianesimo, ha detto, dobbiamo tornare ai valori del Vangelo che non si fondano sull'odio e sulla divisione. Il meteo, l'autunno tarda ad arrivare, nel fine settimana attese temperature anche fino a 31 gradi. Facciamo il punto con Giulio Betti, meteorologo del CNR LAM.
14: Un settembre con temperature particolarmente alte. Che ottobre ci aspetta?
15: Ottobre in realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè l'insegna di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
14: Ci saranno piogge a ottobre?
15: Soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche dovrebbero arrivare. La situazione comunque a livello idrico e in alcune zone del paese ancora da monitorare per quanto riguarda la siccità. Il problema è che potrebbero essere piogge non distribuite in maniera uniforme sul territorio, ma caratterizzate appunto da precipitazioni anche intense, stante la forte anomalia termica.
14: A proposito di anomalie climatiche, l'estate sembra non finire mai.
15: Dobbiamo anche imparare un po' a considerare i mesi autunnali, soprattutto settembre, la prima parte di ottobre, non solo come inizio d'inverno, ma anche come potenziale lunghe code estive.
14: Flaminia Gullo, GR1.

0: e del film Mammina, che dall'8 ottobre arriva in sala con il premio Oscar Jessica Chastain nel doppio ruolo della mamma e dell'entità oscura. La regia è del 34enne Rob Savage, talento britannico dell'horror. Da anni cercavo un ruolo iconico come Freddy Krueger o il clown di It, ci ha detto. Non ce ne sono molti così presenti nell'immaginario e stavolta avevo l'attrice giusta per farlo.
1: Penso a quando tu e io eravamo una persona sola.
0: Il film è raccontato dalla prospettiva di Bella, continua Savage. In quel momento in cui cominci a vedere i tuoi genitori anche come adulti che fanno pasticci e con quella inquietante mammina che di notte continua a farle la stessa strana domanda.
1: Posso entrare nel tuo cuore?
0: Miriam Mauti, GR1.
2: Siamo lo sport calcio in evidenza con il successo che rilancia la nostra nazionale. Ieri sera netto 4-1 in casa della Turchia nella seconda sfida di Nations League.
3: Un poker che sa di riscatto, vince e convince la squadra di Mancini, allontanando polemiche, brutti pensieri e lo spettro dell'ultimo posto nel girone. A Bursa il CT ne cambia 8 rispetto al debutto flop contro il Belgio. I risultati sono immediati, l'Italia domina nel gioco e nel punteggio, è già avanti di 3 ancor prima della mezz'ora, subito bastoni d'azione d'angolo. A spezzare quel cerchio di negatività è iniziato nella buia notte di Zenica, dove sfumò l'ennesimo mondiale. Gli azzurri sembrano scrollarsi di dosso tutti i fantasmi, palleggio di prima e tanta corsa. Spettacolare l'azione del raddoppio finalizzata da Frattesi e propiziata dal migliore in campo Kayode, che poco dopo si mette in proprio per il tris. A inizio ripresa l'unica leggera sbavatura porta al gol di Ilmaz, ma la squadra di Montella, fischiatissima, fa persino peggio, pasticcia e più Esposito è pronto per la quaterna. Siamo all'inizio, una vittoria come una sconfitta conta poco, taglia corto il mancio a fine gara, ma intanto la classifica ha già un altro aspetto, siamo a pari punti con il Belgio sconfitto dalla Francia in casa. Proprio i Bleus di Zidane saranno i nostri prossimi avversari e venerdì sera a Parigi sarà tutta un'altra musica, ma l'Italia adesso c'è. Guido Ardone, GR1.
2: Accompagnato da un videoclip d'autore, Siamo alla musica, arriva il nuovo brano di John Legend. Fireflies è il secondo singolo che anticipa l'album Muse in uscita a fine ottobre. Suggestioni, atmosfere e sensibilità contemporanea. John Legend in questo nuovo lavoro intreccia anime diverse, dalla musica black, dal gospel agli standard, dal soul classico all'hip hop. The project's mean process where I was raised. Ain't no getting it. Sono le 7:15 minuti in punto, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io, che oggi dedica la prima parte alle elezioni suppletive calabresi, mentre alle 8:30 parlerà del tetto al prezzo dei carburanti e delle sue conseguenze. Ma ci sarà spazio anche per la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeme, argomento su quale abbiamo aperto questo giornale. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate con noi. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Noi ci sentiamo come sempre alle 8.
4: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 29 settembre. Su tutte le regioni del nord, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche innocua velatura. Al centro e sulla Sardegna, ampie schiarite e clima piacevole per l'intero arco della giornata, mentre isolati e temporanei addensamenti interesseranno i soli settori appenninici. Al sud e sulla Sicilia, ampio soleggiamento, con nuvolosità alternata ad ampi rasserenamenti, senza precipitazioni di rilievo. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime comprese tra 24 e 28 gradi al nord, tra 24 e 29 al centro, al sud e sulle isole maggiori. Venti dai quadranti meridionali, prevalentemente di debole intensità su tutto il territorio, a regime di brezza lungo le coste, e mari generalmente calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
4: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Bentrovati dalla redazione di GR Parlamento, sono le 7:20 minuti, vi lasciamo ora alle interrogazioni che si sono svolte al Senato, a Palazzo Madama la scorsa settimana. Buon ascolto.
2: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Balboni, risponde all'interrogazione numero 2383 del senatore Bazoli ed altri concernente il mancato incontro tra il Consiglio Comunale di Brescia e la garante per i detenuti presso il carcere di Canton Mombello. Prego, sottosegretario Balboni.
3: Grazie Presidente. Innanzitutto appare necessario chiarire che il mancato svolgimento delle sedute consiliari presso gli istituti penitenziari di Brescia e di Modena non è riconducibile a alcuna forma di chiusura istituzionale. Al contrario, deriva da una valutazione concreta, responsabile e doverosa. Ogni iniziativa che si svolga in carcere deve avere un'effettiva utilità rispetto al percorso rieducativo e deve essere compatibile con l'ordine, la sicurezza e l'organizzazione della vita penitenziaria. Il carcere non è e non deve essere un luogo separato dalla comunità. Il rapporto con il territorio, con le istituzioni, con gli enti locali, con le realtà associative rappresenta una componente importante del trattamento penitenziario e del reinserimento sociale. Questo è il senso dell'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario. Dunque, nessuna preclusione di principio, nessuna volontà di chiusura. Le iniziative degli enti locali sono valutate con attenzione e quando presentano una reale finalità trattamentale e condizioni organizzative adeguate vengono ordinariamente consentite. Nel caso della casa circondariale Nero Fischione di Brescia, la richiesta riguardava lo svolgimento all'interno dell'istituto di una seduta della commissione consiliare dedicata alla relazione annuale del garante comunale. L'iniziativa prevedeva l'ingresso di 38 soggetti esterni, oltre alla presenza della stampa. Non risultava tuttavia definita in modo puntuale la partecipazione della popolazione detenuta. Per questa ragione, all'esito dell'istruttoria, non sono emersi profili trattamentali specifici tali da giustificare lo svolgimento della seduta all'interno del carcere. Analoga valutazione è stata compiuta per la casa circondariale di Modena, dove era stata prospettata una seduta del Consiglio Comunale per la presentazione della relazione annuale della garante comunale sul carcere. Anche in questo caso la richiesta presentava profili di genericità, non essendo compiutamente indicati il numero dei partecipanti, gli spazi da utilizzare e soprattutto il collegamento dell'iniziativa con un percorso trattamentale già avviato o comunque definito. Le successive verifiche hanno poi evidenziato che l'incontro avrebbe comportato l'ingresso di 59 soggetti esterni a fronte di una partecipazione detenuti soltanto eventuale e comunque limitata. Anche per questo il competente dipartimento non ha ravvisato una concreta valenza trattamentale della iniziativa. È bene quindi ribadirlo con chiarezza: non si tratta di negare il confronto tra carcere e territorio. Non si tratta di chiudere le porte degli istituti, si tratta piuttosto di garantire che ogni ingresso, ogni iniziativa, ogni presenza esterna abbiano una funzione coerente con le finalità proprie dell'esecuzione penale. L'amministrazione penitenziaria infatti autorizza ordinariamente l'accesso di rappresentanti istituzionali, enti e associazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del DPR numero 230 del 2020, quando ricorrono i presupposti e quando sono assicurate le necessarie condizioni di ordine, sicurezza e organizzazione. Restano naturalmente ferme le prerogative riconosciute ai soggetti indicati all'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario, ai quali è consentito l'accesso agli istituti senza preventiva autorizzazione. Questa è la linea seguita: apertura al territorio, pieno rispetto delle prerogative istituzionali, ma anche rigorosa tutela delle finalità rieducative, dell'ordine e della sicurezza degli istituti penitenziari.
2: Grazie sottosegretario Balboni. Interviene in replica il senatore Bazoli, a 5 minuti. Senatore.
4: Sì, grazie Presidente, ma devo dire che io speravo onestamente in una risposta diversa da parte del sottosegretario, cioè speravo che dicesse abbiamo fatto forse un errore, c'è stata qualche misunderstanding, perché sottosegretario, questo evento, cioè la presentazione del rapporto del garante dei detenuti della città di Brescia in carcere, alla presenza della commissione consigliare competente, del sindaco e del presidente del consiglio comunale, è un'usanza che si è ripetuta da anni e anni nel carcere Nerio Fischioni di Canton Mombello. Cioè non era la prima volta che si chiedeva di tenere questo evento nel carcere di Brescia e ha suscitato sconcerto proprio per la ragione che per la prima volta dopo anni questa possibilità è stata negata. Cioè si è sempre fatto, era una prassi consolidata, e per la prima volta invece dopo tanti anni la cosa è stata negata. E la ragione, io non riesco, anche dalle risposte che lei mi ha dato, io non riesco a capirla. Per quale ragione negli anni passati è sempre stata concessa e quest'anno improvvisamente si è negata? Io credo che sia un grave errore. Se questo è l'indice di una, come dire, di un irrigidimento delle regole e dei criteri con i quali si consente l'interazione dei penitenziari con la società civile, io penso che questo sia un gravissimo errore. Veda, il carcere di Brescia, che è uno dei carceri peggiori in Italia quanto a sovraffollamento, quanto a condizioni di detenzione, perché è un carcere che risale alla fine dell'Ottocento, è un carcere assolutamente inadeguato a ospitare in maniera civile delle persone lì detenute, ma è un carcere che non ha mai avuto episodi particolarmente evidenti o eclatanti di rivolte, di contestazioni interne, proprio per la ragione che a Brescia c'è una fortissima tessuto civile, associazionistico, di realtà dedicate all'intervento nei penitenziari, che garantisce questa interazione tra il penitenziario e la società civile, che io penso, grazie anche al lavoro egregio che fa la direttrice del carcere, a cui va il mio ringraziamento, e anche grazie al lavoro ovviamente che fa la polizia penitenziaria, che fa un lavoro straordinario, e a tutto il personale educativo che c'è dentro il carcere, ma grazie a questo scambio che c'è tra il carcere e la società civile, io penso che tutto questo abbia contribuito a garantire a quel penitenziario, che pure è in condizioni drammatiche dal punto di vista logistico, della residenzialità, ha consentito una gestione abbastanza, diciamo, adeguata, tranquilla anche della popolazione penitenziaria. Ora, se lei mi dice, sottosegretario, che sono cambiati i criteri e che quindi questo evento, che è un evento bello perché si porta, no, la garante che spiega anche ai detenuti il lavoro che è stato fatto, le criticità, lo fa davanti al governo della città, perché davanti al sindaco, davanti al presidente del consiglio comunale, alla commissione consigliare competente, si tratta di 25 persone, non stiamo parlando di ingressi particolari. Se lei mi dice che questa è la nuova, la nuova attitudine dell'amministrazione penitenziaria, dell'amministrazione nei confronti di queste iniziative, io mi preoccupo molto. Io spero che si tratti di un episodio isolato. Mi auguro che la prossima volta che verrà fatta una richiesta ci sia un diverso atteggiamento da parte dell'amministrazione, perché altrimenti io penso che si consolidi un tentativo di isolare la popolazione penitenziaria dalla società civile, che è l'esatto contrario di quello che invece andrebbe fatto.
2: Grazie senatore Bazzoli. Il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Balboni, risponde all'interrogazione numero 2429 del senatore Bazzoli ed altri, concernente l'aumento dei detenuti minorenni. Prego, sottosegretario.
5: Grazie Presidente. Colgo l'occasione per dire, senatore Bazzoli, che farò un ulteriore approfondimento su quanto lei mi ha riferito poco fa. Per quanto riguarda invece la interrogazione in oggetto, è opportuno premettere che il rapporto Antigone viene valutato con attenzione e se ne riconosce il contributo al dibattito pubblico. Non possono tuttavia esserne condivise letture unilaterali o conclusioni che non risultino coerenti con l'insieme dei dati ufficiali e con l'attività concretamente posta in essere dall'amministrazione. L'aumento della popolazione detenuta minorile non nasce con il decreto Caivano e ad esso non può essere attribuito in modo meccanico. Il sovraffollamento negli istituti penali per i minorenni si manifesta già nella fase post-pandemica, in un contesto segnato da una crescita molto rilevante della violenza giovanile. Anche i dati richiamati dal rapporto Antigone danno conto dell'incremento di reati di particolare gravità, quali tentati omicidi, rapine, violenze sessuali commesse da minori. È dunque la maggiore gravità dei fenomeni criminali, non una scelta politica carcerocentrica, a contribuire all'aumento degli ingressi. Il decreto Caivano rappresenta una risposta dello Stato a questa trasformazione del fenomeno criminale minorile. Non impone il carcere, ma amplia gli strumenti a disposizione della magistratura nel pieno rispetto dell'autonomia delle decisioni giudiziarie. Del resto, una volta andato a regime, lo stesso rapporto Antigone registra una diminuzione degli ingressi confermata dai dati ufficiali più aggiornati. È invero, al 31 agosto 2026 le presenze negli istituti penali per i minorenni si attestano a 538 ristretti totali negli istituti maschili e 29 negli istituti femminili, in diminuzione rispetto alle 623 presenze dell'anno precedente ed entro i limiti della capienza complessiva. Il dato conferma dunque una parabola discendente del sovraffollamento e smentisce sul piano fattuale le previsioni di un inesorabile e incontrollato peggioramento della situazione. Questo Ministero sta intervenendo con misure immediate e strutturali per prevenire il sovraffollamento, migliorare la vivibilità degli istituti e rafforzare le alternative alla detenzione. Sono stati aperti 3 nuovi istituti penali minorili all'Aquila, Lecce e Rovigo tra ottobre 25 e febbraio 26, mentre sono in corso i lavori per il nuovo IPM di Santa Maria Capua Vetere. Non si tratta di espansione punitiva, ma di un intervento volto a rendere più adeguati gli spazi, più sicuri i contesti detentivi e più effettivi i percorsi trattamentali. La leva deflattiva essenziale resta tuttavia fuori dal carcere. L'amministrazione che rappresento sta dando piena attuazione all'accordo Stato-Regioni del 14 settembre 22 per la creazione di comunità sociosanitarie ad alta integrazione terapeutica destinate a minori con disagio psichico o dipendenze. Sono programmate 6 nuove strutture. In Lombardia sono già operative 2 comunità per 21 posti sui 36 complessivi previsti. In Veneto è in fase avanzata l'apertura di una struttura da 12 posti. Numerose altre regioni hanno avviato il percorso. Si tratta di presidi destinati a intercettare i minori più fragili e a riportare al centro la presa in carico educativa, sanitaria e sociale. I fatti parlano più delle polemiche. Mentre la presenza negli istituti per minori smentiscono la narrazione di un sistema ripiegato sulla mera custodia, crescono gli investimenti nelle opportunità. Questa amministrazione ha infatti rafforzato in modo concreto gli strumenti di inclusione, formazione e reinserimento. Sono stati ampliati i percorsi educativi e professionali, sono stati attivati progetti rivolti ai minori più vulnerabili e sono state consolidate reti territoriali capaci di accompagnare i giovani ben oltre il tempo della detenzione. Non vi sono soltanto principi, ma risultati tangibili. Il progetto Reclaima, finanziato con quasi 2 milioni di euro, coinvolge 700 minori e giovani adulti stranieri. Sono stati avviati nuovi percorsi di accesso al lavoro, programmi sportivi nazionali, interventi di sostegno psicologico e iniziative dedicate alla salute e all'inclusione sociale. La stessa attenzione si riscontra sul piano culturale e trattamentale. Dalla riqualificazione del teatro dell'IPM di Nisida, sostenuto dall'iniziativa La Notte dei Leoni, che ha registrato 45.000 partecipanti,
3: alla realizzazione del nuovo cinema Cinesperanza dell'Aquila, passando per laboratori artistici, attività teatrali e progetti di educazione e legalità, l'azione amministrativa ha perseguito con coerenza un obiettivo preciso, quello di offrire ai ragazzi strumenti concreti per costruire un futuro diverso da quello che li ha condotti nel circuito penale. Quanto alla segnalazione sull'IPM Beccaria di Milano, questo Dicastero ha agito con immediatezza e trasparenza. La denuncia all'autorità giudiziaria è partita direttamente dal competente dibattimento. Il giorno stesso degli arresti sono state disposte misure straordinarie di intervento, con l'invio di una squadra di pronto intervento e il rafforzamento dell'organico mediante l'assegnazione di 46 agenti complessivi. Le indagini sono in corso e le misure di vigilanza sono state rafforzate anche per prevenire il ripetersi di fatti analoghi. Con specifico riferimento all'IPM Beccaria è poi opportuno evidenziare il significativo percorso di rinnovamento avviato negli ultimi anni, sia sul piano infrastrutturale con la ristrutturazione di reparti detentivi, impianti sportivi e aree verdi, sia sul piano educativo e trattamentale attraverso l'attivazione di laboratori artistici e artigianali. Di particolare rilievo è inoltre il progetto FAMI per l'integrazione e il reinserimento di minori stranieri, accanto a iniziative culturali e sportive concrete, quali lo Sport Camp e il progetto Tchaikovsky Senza Barriere, finalizzate a promuovere inclusione, responsabilizzazione e percorsi efficaci di reinserimento sociale. Sul tema dell'uso di psicofarmaci, va ribadito che la competenza sanitaria appartiene al Servizio Sanitario Nazionale. Il Ministero della Giustizia, tuttavia, non ignora il fenomeno. I dati dell'AIFA mostrano che l'uso di psicofarmaci nella popolazione minorile è quasi raddoppiato tra il 2016 e il 2024. Si tratta di un dato che riguarda l'intera società e che incide in modo particolare sui minori stranieri non accompagnati, i quali rappresentano una quota significativa della popolazione detenuta minorile e portano spesso con sé traumi, dipendenze e disagio psichico. A questa realtà rispondiamo investendo su professionalità specialistiche, formazione continua del personale, strutture alternative al carcere, ad alta integrazione sanitaria e progettualità mirate per i minori stranieri con background migratorio. Il lavoro in rete, la mediazione interculturale linguistica, il sostegno psicologico, i percorsi di orientamento al lavoro e le iniziative di giustizia riparativa sono parte integrante della risposta istituzionale. Non vi è dunque alcuna volontà di espandere indebitamente il ricorso alla detenzione minorile. Come ho detto, i numeri dimostrano il contrario. La detenzione resta l'extrema ratio. Le misure di comunità, i percorsi educativi, la formazione, il lavoro, la cultura, lo sport e la cura della persona restano il fulcro dell'azione ministeriale. Il carcere minorile, quando necessario, non è e non sarà mai un luogo di marginalizzazione. Deve essere, questa amministrazione opera perché lo sia, uno spazio di responsabilizzazione, formazione, cura e reinserimento. Tutti gli interventi in corso sono orientati alla funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione. Questo è l'impegno di questo Ministero, questo è il solco in cui si muove l'azione del Governo sulla giustizia minorile.
2: Grazie Sottosegretario Balboni. Interviene in replica il Senatore Bazoli.
4: Sì, grazie Presidente. Ma guardi, Sottosegretario, purtroppo la lettura che viene data dal Governo della condizione della giustizia minorile non è assolutamente condivisibile. È vero che c'è stato e c'è un aumento del disagio giovanile che si è anche tradotto in un aumento per certi aspetti di comportamenti devianti, anche illeciti e anche compimento di reati. E tuttavia l'aumento dei reati non è minimamente paragonabile e confrontabile e proporzionato all'aumento della popolazione detenuta minorile. Perché la popolazione detenuta minorile è aumentata in questi anni in cui ha governato la destra del 50%, di oltre il 50%. Non è che i reati dei minori sono aumentati del 50%. Stiamo parlando di cifre completamente non comparabili. Perché è aumentato del 50% la popolazione carceraria minorile? Per effetto di alcune misure che ha preso questo governo, all'insegna della repressione, e cioè l'aumento del ricorso alla detenzione, alla cautelare, detenzione cautelare, le misure cautelari, anche detentive, la riduzione del ricorso alle misure alternative e in particolare alla messa alla prova. Tutto questo ha determinato un aumento enorme della popolazione carceraria, in spregio al principio fondamentale della giustizia minorile, che è il principio rieducativo. Perché a differenza della giustizia penale che riguarda gli adulti, in cui accanto al principio rieducativo c'è anche giustamente e in qualche modo si può comprendere anche il principio della punizione, per i minori il principio cardine non è la punizione, è la rieducazione, e la detenzione è esattamente il contrario del tentativo di recuperare i minori. Se voi puntate tutto sulla repressione, fate un danno a un'intera generazione, perché sappiamo tutti che il carcere e la detenzione, soprattutto se il carcere e la detenzione avviene nelle condizioni drammatiche nelle quali sono costretti oggi in ragione del solo affollamento che avete creato, perché per la prima volta in questo paese c'è un sovraffollamento degli istituti penitenziari minorili in ragione delle politiche esclusivamente repressive che ha adottato questo governo nei confronti dei minori. Noi siamo, ma non noi, tutto il mondo che si occupa di disagio minorile, di giustizia minorile, è preoccupato per questa deriva. Addirittura adesso avete pensato di introdurre una modifica normativa per cui i minori tra i 14 e i 18 anni si presumono, salvo prova contraria, capaci di intendere, di volere, cambiando un meccanismo invece in cui, diciamo, si pretendeva che si valutasse caso per caso a seconda, diciamo, degli illeciti commessi, della personalità del minore, del 14enne, del 15enne. Ma questo è perché voi avete questo in testa, la repressione, e vi scordate completamente invece la rieducazione, cioè tutto quello che serve a garantire che queste persone, quando commettono un reato, siano accompagnate a ritornare alla società civile senza essere invece presi dal circuito criminale. Avete ridotto e avete aumentato la possibilità di portare i minori che superano i 18 anni negli istituti penitenziari minorili nelle carceri per adulti. Mentre prima questo principio era un principio che consentiva ai minori di finire di scontare la pena anche superati i 18 anni dentro gli istituti penitenziari minorili, perché altrimenti rischia di vanificare, no? Perché nei carceri per adulti hanno tutto un altro sistema degli istituti penitenziari minorili. Voi invece i minori che superano i 18-19 anni li portate negli istituti penitenziari per adulti, perché oggi gli istituti penitenziari minorili sono sovraffollati. Cioè avete scardinato il sistema della giustizia minorile italiana. Io penso che questo sia una delle più gravi colpe che ha questo governo nel campo della giustizia. Occorre cambiare sistema, occorre cambiare paradigma, perché quello che state facendo è un gravissimo danno a un'intera generazione di ragazzi.
2: Grazie, senatore Bazzoli. Ringraziamo anche il sottosegretario Balboni. Il sottosegretario di Stato per l'Interno, onorevole Molteni, risponde all'interrogazione numero 2385 del senatore Nicita concernente le sanzioni emesse contro un'attività di volantinaggio in occasione del referendum sulla giustizia a Siracusa. Prego, sottosegretario.
6: Grazie, Presidente. Signor Presidente, onorevoli senatori, nell'interrogazione si fa riferimento a un episodio verificatosi a Siracusa l'8 febbraio scorso, quando la Polizia Municipale ha comminato una sanzione nei confronti di un cittadino che stava distribuendo volantini per il no al referendum sulla giustizia. Premetto che la distribuzione di materiale informativo rientra tra le forme di propaganda tradizionali disciplinate dalla legge numero 212 del 4 aprile del 1956. In caso di violazione, sulla base della legge 689 del novembre dell'81, le sanzioni amministrative e pecuniarie sono irrogate dal prefetto territorialmente competente, che si avvale delle forze di polizia, soprattutto quelle locali, per l'accertamento delle infrazioni. Ciò premesso, con particolare riferimento all'episodio segnalato nell'interrogazione, la prefettura di Siracusa ha riferito che nella giornata di domenica 8 febbraio, presso il mercato di Piazza Santa Lucia, la Polizia Municipale stava svolgendo un'attività di controllo del territorio regolarmente programmata. finalizzata al contrasto dell'abusivismo commerciale e alla tutela del decoro urbano. In tale contesto, quattro agenti hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un cittadino che stava effettuando volantinaggio privo dell'autorizzazione prevista dal regolamento comunale per la tutela del decoro urbano e dell'igiene ambientale. L'articolo 16,2 di tale regolamento stabilisce infatti che i volantini a carattere elettorale, politico-sindacale o comunque esposti in occasione di campagne di sensibilizzazione, manifestazioni o altri eventi devono essere espressamente autorizzate dall'amministrazione comunale. La prefettura di Siracusa ha precisato al riguardo che gli agenti della Polizia Municipale, incorrendo in un mero errore materiale, hanno contestato la violazione dell'articolo 23 del codice della strada e non invece quella dell'articolo 16 del predetto regolamento comunale. Tuttavia il 12 febbraio scorso, una volta rilevato l'errore materiale e la non pertinenza della norma applicata, l'amministrazione comunale ha disposto l'archiviazione definitiva del verbale in autotutela notificata all'interessato il giorno successivo. Soggiungo che il 16 febbraio scorso il comandante della Polizia Municipale di Siracusa ha adottato una direttiva interna per richiamare tutto il personale alla rigorosa osservanza del dato testuale del codice della strada, vietando interpretazioni estensive che possono ledere i diritti dei cittadini e invitando gli agenti a utilizzare gli strumenti digitali di cui il comando è dotato, ad esempio l'applicativo mobile contenente il codice della strada, che consente una consultazione sempre aggiornata delle norme e dei prontuari operativi. Evidenzio infine che nel caso in questione non c'è stata alcuna volontà politica di limitare la libertà di informazione e di propaganda regolarmente condotte. Grazie.
2: Grazie sottosegretario Molteni, interviene in replica il senatore Nicita.
7: Grazie Presidente, ringrazio il sottosegretario per averci dato delle informazioni aggiuntive anche sulle attività ispettive che sono state svolte dal Ministero nei confronti della Prefettura di Siracusa e anche le informazioni che adesso ci ha comunicato in merito ad iniziative interne alla Polizia Municipale di Siracusa, che ha ritenuto necessario, alla luce anche di questi episodi e delle sollecitazioni che sono venute dal Ministero, di promuovere atti di indirizzo per la stretta osservanza di quelle che sono le regole del codice della strada. Ora, su questa vicenda, che può essere anche banale, episodica, c'è un punto però che ha reso necessario l'interrogazione, cioè che molto spesso noi abbiamo osservato che quando ci sono situazioni come queste, cioè episodi che riguardano forme di campagna elettorale, in questo caso si trattava neanche della distribuzione di volantini, ma si trattava all'interno di un mercato, di qualcuno che su richiesta avrebbe dato del materiale informativo, e quindi anche l'interpretazione di applicazione del regolamento del Consiglio Comunale era sul limite. E quello che si è verificato non è stato semplicemente, sulla base degli elementi che abbiamo raccolto, un errore di imputazione dentro un verbale. C'è stato un alterco molto lungo, con l'arrivo di molteplici agenti della Polizia Municipale, una discussione molto animata, alla fine la selezione dell'articolo che non è semplicemente un automatismo, perché per scrivere un verbale bisogna non solo citare l'articolo che si sta applicando, ma anche il tipo di sanzione è collegata all'articolo. C'erano più soggetti che hanno partecipato a questo incontro, quindi la nostra convinzione che si sia trattato non di un errore materiale rispetto ad un atto dovuto, ma che si sia trattato di una forma eccessiva al limite dell'abuso rispetto ad un contesto che aveva tutta un'altra natura, è stata la ragione per la quale noi abbiamo ritenuto di fare questa interrogazione, augurandoci, ed è l'appello che facciamo anche al Ministero, che ci sia una sollecitazione, un monitoraggio nei confronti di queste forme locali e periferiche di possibili abusi, perché poi è proprio lì dove non ci sono i nostri sguardi, dove non c'è l'attenzione mediatica principale, che si consumano ogni giorno, a poco, passo dopo passo, dei piccoli abusi o comunque dei rischi che alla fine riguardano i cittadini. Qua si sta parlando semplicemente di distribuzione di materiale informativo su una scelta che andava fatta di lì a poco da parte dei cittadini, e ci è sembrato che questo fosse un comportamento, una reazione eccessiva. Io ringrazio il sottosegretario del governo per aver risposto, per aver svolto questo tipo di ispezioni e per averci confermato che c'è stato un errore materiale. Prendiamo atto delle dichiarazioni, aggiungiamo che sulla base delle testimonianze che noi abbiamo recuperato per quella giornata c'è stato qualcosa di più che ci auguriamo, alla luce anche delle sollecitazioni che sono state rivolte all'amministrazione locale di Siracusa in questo caso, che non si debbano più ripetere. Grazie.
2: Grazie senatore Nicita, ringraziamo il sottosegretario Molteni. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, senatore Durigon, risponde all'interrogazione numero 2655 del senatore Potenti concernente la crisi dell'azienda HC-Log di Livorno. Prego sottosegretario.
8: Grazie Presidente. Ringrazio il senatore per aver posto l'attenzione su una vicenda che tocca il tema fondamentale e rilevanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la tutela delle continuità occupazionali e salvaguardia dei diritti dei lavoratori, delle delicate fasi di cessione di un ramo d'azienda di cambio d'appalto, un particolare riferimento anche alle categorie più fragili. La vicenda riguarda la società HC-Log, operante nella movimentazione merci e nella logistica interna, e l'autoparco Il Faldo di Colle Salvetti, snodo logistico strategico per il comparto automotive toscano. In merito alla criticità sollevate circa il subentro della società XIA nella gestione del piazzale e le ricadute dei lavoratori precedentemente impiegati da HC-Log, si rappresenta brevemente che il Ministero del Lavoro è intervenuto già nel corso del 2025 autorizzando specifici strumenti di tutela occupazionale. In data 18 giugno 2025 presso il Ministero del Lavoro la società e le organizzazioni sindacali hanno infatti sottoscritto alla presenza della Regione Toscana un accordo finalizzato all'accesso della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per cessazione di attività ai sensi dell'articolo 44 del Decreto Legge 109 del 2018 in favore dei lavoratori occupati presso l'autoparco Il Faldo. Successivamente, a fronte della riduzione dei volumi di attività e della mancata possibilità di assorbimento dell'intero bacino occupazionale da parte della nuova gestione, il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori rimasti esclusi dai processi di riassorbimento. Dalle informazioni acquisite emerge inoltre che la vicenda ha visto il coinvolgimento delle istituzioni territoriali e delle organizzazioni sindacali nel tentativo di garantire la continuità occupazionale durante il cambio di gestione. La Prefettura di Livorno, interessata dalle organizzazioni sindacali, ha promosso specifici tavoli di confronto tra le parti con l'obiettivo di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali e individuare soluzioni condivise. In particolare, in data 16 giugno del 2026, presso la Prefettura di Livorno si è svolta una riunione nella quale hanno partecipato la Regione Toscana, i comuni di Livorno e Colle Salvetti, le aziende, le sigle sindacali, un aggiornamento congiunto sulla situazione occupazionale dell'autoparco. Nel corso dell'incontro è emerso che nel frattempo alcuni dei lavoratori interessati hanno trovato una nuova occupazione presso altre aziende. Pertanto è stato proposto di procedere a una ricognizione del numero esatto dei lavoratori esclusi al netto di eventuali ricollocazioni, riservandosi di convocare nuovamente tutte le parti interessate non appena disponibili i dati richiesti. È opportuno evidenziare che nel settore logistico l'applicazione corretta del contratto collettivo rappresenta un presidio fondamentale di legalità e tutela del lavoro. In tale quadro l'articolo 41 del contratto collettivo nazionale logistica, trasporti e merci e spedizioni disciplina espressamente la clausola sociale nei cambi d'appalto, prevedendo l'obbligo di confronto sindacale e strumenti finalizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro e alla salvaguardia delle condizioni occupazionali. Proprio per questo il Governo segue con particolare attenzione questa vicenda. Il Ministero del Lavoro continuerà a monitorare gli sviluppi anche attraverso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro affinché siano svolti tutti gli opportuni accertamenti in ordine di rispetto sulla normativa vigente e delle disposizioni contrattuali applicabili. Nella consapevolezza della rilevanza strategica dell'autoparco Il Faldo per il territorio livornese e per il comparto logistico nazionale, Confermo la piena disponibilità del Governo a sostenere ogni ulteriore iniziativa di coordinamento istituzionale utile alla tutela dei lavoratori coinvolti, favorendo percorsi di ricollocazione e di salvaguardia occupazionale.
2: Grazie sottosegretario Durigoni. Interviene in replica il senatore Potenti.
9: Ringrazio il sottosegretario Durigon per il lavoro e per l'affiancamento che vorrà dare per questa situazione di sensibilità che ella sta dimostrando verso i lavoratori livornesi. Sensibilità per cui ringrazio anche il coraggio dei sindacalisti Uliano Baldini della FIT CISL e il segretario generale Will Trasporti Toscana Massimo Marino, che hanno sfidato il silenzio delle istituzioni locali e quella del noto colosso sindacale di zona. Ringrazio anche il prefetto Giancarlo Dionisi, che ha da subito attivato, e la signor sottosegretario lo ha ricordato, un tavolo tra le parti per chiarire alcune vicende di questo purtroppo triste passaggio societario. L'avvertenza dell'autoparco Il Faldo di Guastice riguarda infatti una dura crisi occupazionale esplosa dopo il passaggio di gestione e subentro della committenza al gruppo torinese XCA, e lo ha ricordato. La riorganizzazione logistica ha portato a circa 50 esuberi tra licenziamenti e fine cassa integrazione. La reintegrazione di una parte degli operai, che ovviamente ci rende felici, però è degna di nota perché è andata in scena una gestione opaca del sistema di appalto all'interno del piazzale, attraverso una gestione che non ha mai tenuto in considerazione delle clausole sociali, e infatti ricordava l'importanza del rispetto di queste clausole dettate dall'articolo 42 del contratto collettivo nazionale logistica e trasporti, che disciplina e tutela il passaggio dei lavoratori da un appalto all'altro, che qui è avvenuta in spregio alla legge 223 del 91 sui licenziamenti collettivi, ed è stato anche calpestato l'accordo firmato all'unità di crisi della Regione Toscana, dalle istituzioni locali, dalla Regione e da HCLog per salvaguardare i posti di lavoro al Faldo. Infatti XCA non firmò le intese e dichiarò l'intenzione di agire secondo la propria volontà. Si è così proceduto ad un'apparente internalizzazione di una parte dei lavoratori attraverso dimissioni e nuove assunzioni. Assunzioni firmate all'interno della sede sindacale CGL, è stato affermato e confermato durante il tavolo prefettizio, ed effettuate sulla base di criteri che nessuno, meno che mai il tavolo della crisi regionale, conosce. Siamo stati contenti che alcuni lavoratori dopo anni di appalti siano stati riassunti direttamente dalla committenza, seppur senza rispettare l'articolo 42 del contratto collettivo nazionale. Il problema è che 30 lavoratori rimasti fuori dai giochi senza neanche una comunicazione hanno infatti poi dovuto successivamente reclamare posizioni di appartenenza ad esempio alle categorie protette. Tra i 18 licenziati ci sono ad esempio una donna con due figli per la quale è applicato un codice rosso e un uomo con una figlia con una grave disabilità. Il 31 dicembre non è stata prorogata la cassa integrazione, ma ella, sottosegretario, ha dato conto appunto dei risultati del tavolo tenutosi il 16 giugno 2026. Quindi abbiamo denunciato anche sugli organi di stampa che nel passaggio di gestione dalla società HCLog SRL alla XCA la sorte di 66 lavoratori veniva trattato attraverso riassunzioni gestite privatamente in una sede sindacale, utilizzando criteri estranei ai dettati normativi a tutela di categorie fragili come quelle di codice rosso e con disabilità da parte di un soggetto, appunto, mentre la Regione Toscana era in qualche modo competente per la gestione del tavolo di crisi in quel momento attivato. Quindi io ringrazio davvero se nel proseguimento di queste attività di supervisione nel rispetto di norme che sono poste a tutela dei lavoratori il Ministero vorrà, e confermato da lei qui oggi e ce ne fa veramente grande gioia, continuare questo controllo di ciò che accade sul territorio, dove soprattutto in territori che fino a ieri manifestavano anche ideologicamente una vicinanza al popolo e ai lavoratori, proprio in quei territori oggi, da dove io provengo, si compiono degli atti in spregio ai lavoratori, per l'appunto e proprio da quella parte che fino a ieri ne reclamava ideologicamente le rivendicazioni. Grazie sottosegretario.
2: Grazie senatore Potenti, ringraziamo il sottosegretario Durigon. Si è così concluso lo svolgimento di interrogazioni. Sospendo la seduta. La seduta è sospesa.
0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: direi.
1: Centro-sinistra di Vannacci, Giorgia Meloni e coalizione compatta, ci imponiamo sul campo larghissimo. Davide Rossi non si suicidò, terza perizia disposta dalla commissione parlamentare. Il manager di Montepaschi, precipitato da una finestra a Siena nel 2013, fu aggredito da più persone. Strage di Ustica, dopo 46 anni la Francia disposta a fornire alle autorità italiane documenti segreti. La procura di Roma verso il ritiro dell'archiviazione, i familiari delle vittime e il governo si è mosso e si vedono i risultati. Sì ai compiti assegnati sul diario entro la fine delle lezioni, no a più verifiche nello stesso giorno, nota di Valditara alle scuole, favoriamo l'apprendimento e l'autonomia degli studenti. Il futuro dei media, L'Aquila al via la 78esima edizione del PRI Italia, la dirai Giampaolo Rossi, la tecnologia è una sfida ma fondamentale conservare il valore dell'uomo. Oasis Mania, dopo la corsa al biglietto per una delle tappe del Tour 2027, per i fan Fratelli Gallagher arriva il streaming Don't Look Back in Anger, film concerto sulla loro reunion. Calcio, buona la seconda in Nations League, show degli azzurri in Turchia, 4-1 gara dominata, venerdì ci attendono i blu di Zidane. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Secondo l'accusa, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi, ma nascosero la prova del DNA sulla sua bici.
2: Sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non ci sarebbe stato il DNA della fidanzata Chiara Poggi. È questo il colpo di scena che arriva dalla procura di Pavia nel giorno della chiusura dell'indagine per la morte della 26enne. Se così fosse, cadrebbe una delle prove che portarono alla sua condanna. Da quanto emerge, due analisi di controllo del RIS di Parma, all'epoca comandato dal generale Garofano, avevano smentito che sui pedali della bicicletta di Stasi ci fosse il DNA di Chiara, a fronte di un test risultato invece positivo. Ma ai magistrati di allora però trasmesso solamente quest'ultimo. Escludo irregolarità, ribatte l'allora comandante Garofano. A incastrare il nuovo indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, per la procura sono due impronte sulla scena del delitto. Quella di una mano sul muro della cantina, che per i magistrati è sua ed è insanguinata, e quella di una scarpa. La sua legale, Angela Taccia.
3: Non ci sembra che emergano particolari novità. Noi abbiamo redatto altre consulenze integrative che cercheremo di depositare entro il termine dei 20 giorni da oggi.
2: Solo una volta scaduto questo termine, la procura potrà chiedere il processo per Sempio, richiesta che appare ormai scontata. Claudio Vigolo, GR1.
1: A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati solo per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016.
4: La verità su Giulio Regeni, attesa da oltre 10 anni, ora è sapore di una vittoria parziale.
5: Colpevoli del delitto, l'ora scritto al capo A.
4: La Corte d'Assise di Roma condanna a 10 anni di carcere 3007 egiziani imputati e assolve il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. I genitori del ricercatore ascoltano immobili. Mamma Paola tradisce un po' di commozione. Il padre Claudio e la sorella del ricercatore, Irene, si stringono. Al loro fianco la legale Alessandra Ballerini.
6: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
4: Soddisfatto anche il procuratore capo di Roma, Lovoi, malgrado le richieste dell'accusa fossero ben più pesanti.
7: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
4: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni. Segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
1: E sulla sentenza del processo Regeni il commento del ministro degli esteri Antonio Tajani: la sentenza condanna 3 persone, ha detto, non l'Egitto. Lo dicevamo, la sentenza Regeni arriva dopo 10 anni di indagini tra depistaggi e le reticenze egiziane.
8: È il 25 gennaio del 2016 quando Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano 28enne, dottorando a Cambridge, sparisce nei pressi di Piazza Tahrir al Cairo. 9 giorni dopo il suo corpo seminudo viene trovato lungo la strada che dal Cairo porta fino ad Alessandria. Ha evidenti ferite compatibili con la tortura. La conferma arriva con l'autopsia. Inizia così l'indagine della procura di Roma per l'omicidio di Giulio. L'Egitto tenta di addossare le responsabilità ad una banda di rapinatori uccisi in un conflitto a fuoco. I PM italiani italiani non si fermano. Nel 2018 vengono indagati 4 uomini della National Security del Cairo. Sono accusati a vario titolo di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore. Il movente dell'omicidio è riconducibile all'attività di ricerca di Regeni sui sindacati ambulanti indipendenti. Si alza il muro di silenzio delle autorità egiziane, una sequenza di risposte formali, documenti che non arrivano, a cominciare dal domicilio degli indagati. Nel 2024 inizia il processo contro il silenzio e contro la menzogna, dirà più volte il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Parliamo ora del caro carburanti. Presto anche Kuwait potrebbe mettere un tetto ai prezzi di diesel e benzina dopo gli sconti decisi da Eni e IP. Ieri prima giornata di ribassi.
0: File di auto in coda in diverse città, tutto esaurito in alcuni distributori. Si è presentato così il primo giorno di calo dei prezzi dei carburanti a livello nazionale. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a sei zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli.
9: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
0: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E Giorgia Meloni lavora alla tela diplomatica per abbassare i prezzi dei carburanti. Il tema sarà al centro anche della sua visita oggi nella Repubblica Ceca. Da Praga la nostra inviata.
10: Un pacchetto di misure per contrastare il caro energia e correggere il meccanismo degli ETS, il sistema europeo di tassazione del carbonio, da portare al prossimo Consiglio di Bruxelles a metà ottobre. Giorgia Meloni arriva a Praga per il bilaterale con Babiš, concentrata sul dossier energia, mentre a Palazzo Chigi c'è ottimismo per i segnali che arrivano dalla Kuwait sulla disponibilità del gruppo che controlla Kuwait in Italia di seguire l'approccio prima di Eni e poi di IP. Una direzione auspicata dalla Presidente del Consiglio, che su questo lavora da settimane. Sarebbe, pensa Giorgia Meloni, un segnale importante di attenzione nei confronti delle famiglie italiane. Intanto a Roma la riunione dei leader di maggioranza non scioglie i nodi sulla scelta del candidato sindaco a Milano. Con Salvini, Tajani e Lupi, Meloni parla anche di legge elettorale e finanziaria. Venerdì in Consiglio dei Ministri arriva il documento programmatico di finanza pubblica. Il commento sul voto in Calabria, la Premier elogia la compattezza della coalizione. Ci imponiamo, dice, con una stoccata agli avversari sul campo larghissimo delle opposizioni. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
1: E a proposito delle suppletive del seggio di Reggio Calabria, la Camera ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La maggioranza esulta per il successo del candidato di centrodestra Fabio Roscioli, vittorioso con oltre il 53%, mentre quello del centrosinistra Frank Benedetto si ferma al 36%. Il candidato Vannacciano Domenico Giannetta sfiora l'11%. Con il prezzo dei carburanti è proprio l'esito elettorale in Calabria ad animare il dibattito politico.
11: Uniti si vince, Fratelli d'Italia esulta per il voto calabrese. La vittoria dimostra che il centrodestra è autosufficiente, sottolinea Antonio Tajani. Con Forza Italia che rimarca, Vannacci è ininfluente. L'ex generale si dice soddisfatto di aver superato il 10%, ma la Lega, con Matteo Salvini, precisa: tutte le opposizioni, futuro nazionale incluso, non si avvicinano al nostro risultato. Sul dato elettorale, Matteo Renzi, Italia Viva, avverte: Vannacci arriva al 15% con il centrodestra, coalizione che intanto sul caro carburanti plaude alle scelte di NIP. Da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
12: Un intervento auspicato dal governo Meloni a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
11: Sui prezzi di benzina e diesel il PD chiede all'esecutivo misure strutturali. Andrea Casu.
13: Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più a fare il pieno.
11: I 5 Stelle puntano il dito contro rinvii e sconti irrisori e invocano il price cap e le tasse sugli extra profitti. E Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara: Giorgia Meloni poteva mettere un tetto al prezzo prezzo dei carburanti. Invece le società petrolifere hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi. Francesco Macaro, GR1.
1: Sul disegno di legge sull'antisemitismo che venerdì sarà l'esame dell'Aula della Camera arriva l'appello di Liliana Segre. La senatrice a vita si dice incredula davanti alle divisioni, auspica che il paese sia unito e apre a modifiche, ad esempio specificando nel testo la possibilità di criticare lo Stato di Israele come ogni altro paese senza che ciò venga considerato automaticamente antisemitismo. I due schieramenti condividono l'auspicio di Segre ma restano divisi sulla strada per giungere ad una sintesi. Alle 8:11 su Rai Radio 1 la guerra russo-ucraina, ancora un incidente con un drone di Mosca al confine con la Polonia che fa alzare i suoi jet e continua senza sosta l'offensiva russa sull'Ucraina. Nella notte una nuova ondata di attacchi.
14: Kiev si è risvegliata dopo una notte di terrore e fuoco arrivato dal cielo con i missili e i droni russi, mentre una pioggia di frammenti di razzi ha colpito edifici e provocato incendi, ha riferito il sindaco Klitschko. L'offensiva di Mosca è martellante, incursioni anche su Odessa, Sumy, Kharkiv, almeno 9 i morti. Ma sull'Ucraina ora i russi attaccano anche di giorno. Ieri bersagliata l'Accademia Nazionale delle Scienze, 2 i morti nell'edificio nel cuore storico della capitale e hanno fatto il giro del mondo le immagini degli impiegati in fuga dalle finestre lungo i cornicioni del palazzo in fiamme. Colpita anche una clinica. Zelensky denuncia le ondate di droni. Centinaia, molti dei quali a reazione, dice. Uno dei velivoli senza pilota ha colpito un villaggio ucraino a soli 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia e danneggiato la stazione di controllo di confine. Per il governo di Varsavia è l'ennesimo episodio. Il ministro della difesa Kozinniak Kamysz conferma l'allerta delle forze aeree. Allarme rientrato poco dopo. Lo spazio aereo polacco non è stato violato, ha fatto sapere il ministro. Intanto a Mosca prosegue la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Claudia Stamerra, GR1.
1: Nel Regno Unito rilasciati su cauzione 5 arrestati per l'allarme attentato alla base militare.

0: È durato solo un giorno il fermo dei 5 uomini sospettati del possibile attacco alla base militare di Fairford, ora rilasciati su cauzione. Lawrence Taylor, capo dell'antiterrorismo, spiega libertà vigilata fino alla fine dell'inchiesta. Si tratta di 5 cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, tutti residenti a Londra. Degli esplosivi di cui si temeva facessero uso non è stata trovata traccia. Le indagini vanno avanti e restano in piedi le imponenti misure di sicurezza intorno alla base aerea, dalla quale partono i cacci americani per le missioni in Iran. Barriere, posti di blocco, controlli di polizia, l'allarme rimane. Mentre Teheran smentisce qualsiasi coinvolgimento attraverso l'ambasciata di Londra, illazioni vergognose, il comunicato da parte di Stati Uniti e Israele. Il primo ministro Burnham ha presieduto la riunione del COBRA, unità di crisi del governo, serve, ha spiegato un quadro completo della situazione, la sicurezza dei cittadini e del paese è al primo posto. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Si è conclusa la visita di Papa Leone XIV in Francia, al suo rientro in Italia la consueta conferenza stampa sul volo papale, la nostra inviata.
2: Le preoccupazioni sull'intelligenza artificiale non sono fake news e poi la crescita delle destre in Germania, il conflitto in Ucraina sono alcuni dei temi affrontati da Papa Leone durante il volo di ritorno da Metza a Roma. Sarebbe interessante, riflette il Papa, studiare e analizzare se c'è un legame e quale tra la crescita dei gruppi di estrema destra e una certa forma di religiosità che, come hanno sottolineato anche i vertici delle chiese cattoliche e protestanti in Germania, non costituiscono un'espressione autentica del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo. I rischi dell'intelligenza artificiale, preoccupato, domanda un collega.
3: No, I'm not. I sleep at night.
2: Se qualcuno mi chiedesse nel panico, no, non lo sono, la notte dormo, ma le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti devono essere prese sul serio. A Lourdes ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero, molti di loro hanno parlato di abuso sistemico. Personalmente preferisco esprimerlo in modo diverso, spiega il pontefice, anche se ho parlato di alcune organizzazioni all'interno della Chiesa che a volte, per così dire, hanno agito in modo abusante come sistema.
3: Di guerre che cada verso
2: il conflitto in Ucraina, no al riarmo, sì al dialogo, continuiamo a parlare e a invitare ai negoziati. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
1: Torniamo alla cronaca con la morte di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi suicidio.
4: David Rossi, aggredito e malmenato da 2 persone, messo fuori dalla finestra del suo ufficio, appeso da chi poi prova, tenendolo per i polsi ma senza riuscirci, a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La perizia, la terza disposta dalla commissione parlamentare, ricostruisce così ciò che accade la tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena, simulazione effettuata da un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei Carabinieri che si avvalgono di un atleta dell'arma con stesso peso e corporatura del manager di Montepaschi, consulenza con la quale dunque la commissione parlamentare che indaga sul caso smonta l'ipotesi suicidio. Il presidente Gianluca Vinci.
5: Da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per estorcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Le indagini sulla strage di Ustica, quasi 50 anni di distanza, la Francia annuncia che collaborerà con la Procura di Roma pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. I familiari delle vittime e il governo si è mosso e si vedono i risultati.
6: Le autorità francesi avrebbero deciso di inviare all'Italia tutta la documentazione fino al 1990 relativa alla strage di Ustica, uno spiraglio per i parenti delle vittime che da 46 anni chiedono giustizia e verità da quel 27 giugno del 1980, quando un aereo DC-9 di Itavia fu abbattuto durante un volo decollato da Bologna e diretto a Palermo e che precipitò nel Mar Tirreno. 81 furono le vittime. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica.
7: Questo passo è importantissimo. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
6: Una complessa vicenda giudiziaria e investigativa, diverse le ricostruzioni dell'incidente, tra queste che l'aereo sarebbe stato coinvolto in attività militari presenti quella notte. Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Elena Paba, GR1.
1: Altra inchiesta, quella sulla morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, trovato senza vita nel 1989. C'è un nuovo indagato per concorso in omicidio volontario aggravato.

0: Si tratta di Roberto Internò, 65 anni, cugino di Isabella, ex fidanzata del giocatore, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione. Secondo i PM avrebbe aiutato la cugina e suo padre a soffocare il calciatore per poi abbandonarne il corpo sulla strada per simulare un incidente stradale. Il meteo settembre agli sgoccioli, ma dell'autunno ancora nessuna traccia. Nel fine settimana previste temperature anche fino a 31 gradi. Facciamo il punto con Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma.
1: Ottobre in realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè le segna di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica, con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
0: Scuola, stop ai compiti assegnati all'ultimo momento e alle verifiche sovrapposte. La richiesta arriva dal ministro dell'istruzione Valditara, che in una nota inviata alle scuole ha invitato presidi e docenti ad adottare maggiore equilibrio e correttezza nell'organizzazione dei tempi.
2: Non è un revival nostalgico, ma una scelta di buonsenso che per una volta riesce nell'arduo compito di mettere d'accordo studenti e famiglie. A chiederla il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che con una nota inviata alle scuole prova a correggere l'abitudine ormai consolidata dei docenti di assegnare i compiti anche oltre l'orario scolastico, nel tardo pomeriggio, a sera o anche nel weekend. Opzione possibile nell'era della scuola digitale grazie al registro elettronico che dilata il dialogo tra docenti e studenti ben oltre il suono della campanella. Una modalità che, ha spiegato il ministro, non solo ostacola la disconnessione dai dispositivi digitali da più parti invocata, ma impatta anche sugli equilibri familiari, costringendo a riprogrammare costantemente il tempo lontano da scuola. Da qui l'invito dal sapore vintage a tornare a usare il diario cartaceo per garantire che i compiti siano assegnati entro il termine delle lezioni. Nella stessa direzione va anche l'indicazione di Valditara a pianificare le verifiche, evitando che più prove si concentrino nella stessa giornata. Con carichi di lavoro, si legge nella nota, troppo gravosi per gli studenti. Paola Guarnieri, GR1.
0: Intelligenza artificiale OpenAI, uno dei colossi del settore, ha rinviato il rilascio del nuovo modello GPT 6.1 Astra, che era previsto per ottobre. All'origine della decisione, riporta il Wall Street Journal, preoccupazioni sulla sicurezza. Test interni hanno infatti evidenziato comportamenti considerati problematici, tra cui i tentativi di ingannare gli studenti o l'utilizzo di strumenti e servizi esterni senza autorizzazione. La migliore pizzeria d'Italia, premiati a Roma i vincitori della classifica di Pizza Maxima 2026.
3: Vince la quinta edizione di Pizza Maxima.
4: È Franco Pepe ad aggiudicarsi il titolo di miglior pizzeria d'Italia. Casertano, una lunga tradizione di famiglia nell'arte della panificazione.
5: È un'emozione grandissima, la mia pizza è la genuinità. La ricetta che mi identifica è la margherita sbagliata, perché esalta questo pomodoro dell'Ottocento ricchissimo di polifenoli.
4: La vincitrice del titolo di miglior pizzaiola dell'anno, secondo la classifica di Pizza Maxima 2026, è Roberta Esposito, di Aversa, in provincia di Caserta.
6: Questo proprio lo dedico a me stessa, perché ce l'ho messa davvero tutta, non mi sono mai fermata.
4: Sorridente ed emozionato, Pier Daniele Seu, miglior pizzaiolo dell'anno.
7: La pizza è autenticità e soprattutto visione.
4: Tra le prime 10 pizzerie classificate, sulle 150 in gara, 5 sono campane, 3 laziali. E per tutta la giornata di ieri, allo Spazio 900 a Roma, incontri e degustazioni.
8: Mi ha colpito di più una pizza romana ai 7 pomodori.
9: Sto assaggiando una margherita in pasto napoletano, pazzesca.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: È cominciata l'Aquila, la 76esima edizione del Pre Italia, oltre 60 appuntamenti a ingresso libero.
10: Una sinfonia di note e di notifiche è ispirata al titolo della 78esima edizione del Pre Italia, Play Human, l'opera del maestro Massimo Ceccarelli, che questa volta ha introdotto nella partitura anche un cellulare.
11: È stato inserito un brano dove io suono il telefonino, cioè io utilizzo il telefonino per generare un drone musicale completamente digitale, e l'ho orchestrato con l'orchestra, apposta per pensare appunto a un abbraccio.
10: Play Human vuol dire raccontare le innovazioni emozioni e i nuovi linguaggi attraverso un immaginario sano, ha ribadito l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi.
12: La tecnologia è una grande sfida, ma il mantenimento nel nostro immaginario della parola magia è fondamentale per conservare il valore dell'umano. La RAI svolge anche questa funzione nel suo ruolo di servizio pubblico.
10: Sul palco l'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, tra gli ospiti della prima giornata del Prix Italia, Bruno Vespa, l'Étoile Eleonora Bagnato, l'attore Giorgio Pasotti. Venerdì i vincitori del concorso che dal 48 premia le migliori produzioni delle emittenti pubbliche di tutto il mondo. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
13: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
14: Sono le 8:23 minuti, un cordiale ben trovato da Stefano Velli alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono per l'edicola di GR Parlamento. Oggi sui giornali ampio spazio alla cronaca e alla cronaca giudiziaria, perché sono tanti i casi, dal caso Regeni al caso Garlasco a Davide Rossi a Ustica. Sono tutti casi di cronaca che riaffiorano e in qualche modo riempiono le prime pagine dei giornali, le aperture anche dei giornali, e in alcuni casi fanno commentare anche la politica. Allora andiamo a leggere quelli che sono i titoli, le aperture dei diversi giornali, per poi entrare più nel merito delle questioni. Corriere della Sera, Regeni, condanne a 10 anni, il procuratore di Roma lo vuoi, l'accusa arretto, la famiglia, noi soddisfatti, ora l'Italia rompa con l'Egitto, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. La Repubblica, giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016, cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. La Stampa, Garlasco, così Stasi finì incastrato, Regeni, condannati 3007 egiziani. Chiusa l'inchiesta su Sempio per gli inquirenti, il quadro era noto dal 2007, la sentenza sul Cairo, un agente assolto, cade l'omicidio. La Stampa quindi prende i due casi di cronaca. Il Messaggero, Garlasco, ipotesi di depistaggio, la procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio, i PM sui pedali della bici di Stasi non c'è mai stato il DNA di Chiara, i RIS lo sapevano ma non lo dissero, l'ex fidanzato ora spera nella revisione, i Poggi per noi non cambia niente. Il Manifesto, colpa di Stato per la morte di Giulio Regeni, 10 anni dopo riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani, condannati 3 agenti su 4 per sequestro e tortura, non per omicidio, pesano i depistaggi del regime di Al-Sisi che ora il governo italiano non può più giustificare. Avvenire, mezza verità, i giudici condannano a 10 anni 3 spie egiziani per il sequestro e le torture del ricercatore italiano, ma cade l'accusa di omicidio, un quarto uomo viene assolto, la famiglia soddisfatti, ora il governo rompa i rapporti con il Cairo. Avvenire, le radici della pace, a Merz ultima tappa del viaggio in Francia, il Papa ha rilanciato la lezione di Schuman e dei fondatori, il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa, sulla vita non faccio politica, annuncio il Vangelo, estrema destra non cristiana. E poi la foto di Regeni nel taglio alto per Giulio, giustizia a metà, condanne per sequestro, non omicidio. Il Giornale, vergogna Garlasco, la nuova inchiesta smonta la prova Regina contro Stasi, i RIS sapevano che le tracce sui pedali non erano utilizzabili, la conclusione degli inquirenti, Sempio colpevole. il dubbio sui pedali di Stasi, non c'era DNA di Chiara, ora processano i RIS, la procura chiude le indagini su Garlasco ma manca la pistola fumante, esempio verso il rinvio a giudizio. Il Fatto Quotidiano, i 5 terroristi iraniani, né iraniani né terroristi, base USA in UK, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contatini, fake news ibride, gli allarmi di Trump, emerse Netanyahu, UE e NATO sull'attentato sciita o russo, ma poi i giudici non trovano neppure l'esplosivo. Il Foglio, nemmeno Vannacci fa vincere Schlein, niente Sassonia, la destra c'è, il generale pure, la sinistra no. E poi di taglio alto scontrini, flussi, rigori, il grande paradosso di una destra che potrebbe rivendicare i risultati ma non può spenderli in campagna elettorale. Il Sole 24 Ore, petrolio e tassi spaventano i mercati, torna a salire il prezzo del greggio e si allarga lo spread tra Brent e WTI. Carburanti, partiti, gli sconti di Eni e IP in 4.100 distributori, contatti in corso con Kuwait per gli impianti, con il Kuwait per gli impianti della Kuwait, uno era lo Stato e uno chiaramente sono gli impianti di benzina. Allora andiamo a vedere quelli che sono i temi principali, vi abbiamo detto ampio spazio al caso Regeni, e partiamo proprio dal Corriere della Sera per andare a vedere cosa è successo. 10 anni a 3007 egiziani sono colpevoli del sequestro, lo facciamo dall'articolo di Ilaria Sacchettoni. I servizi segreti del Cairo portano la responsabilità del rapimento di Giulio Regeni, 10 anni e molti depistaggi dopo i giudici della Corte d'Assise, presidente Paola Rocha, raggiungono conclusioni per certi versi simili a quelle riportate dal campo di imputazione della procura, confermano il sequestro da parte degli ufficiali, tre vengono sanzionati con 10 anni di condanna ciascuno, invece assolto il più alto in grado, quel generale Sabir che il procuratore aggiunto Colaiocco meritava di condividere una condanna a 17 anni e mezzo con gli altri esponenti dell'intelligence egiziana imputati. Soprattutto viene respinta la richiesta di ergastolo per l'omicidio in capo sempre secondo l'accusa a Ibrahim Sharif, che con altri soggetti allo stato non identificati uccise Giulio. Mancano all'appello i responsabili delle torture per attribuire alle quali i giudici, ma si capirà dalle motivazioni, non ritengono sufficienti le prove. Riconosciuti anche 500.000 euro di risarcimenti a titolo provvisionale immediata per i genitori e la sorella di Regeni, mentre 150.000 euro andranno alla presidenza del Consiglio. Si chiude così con 3 condanne il processo contro il silenzio imposto dal regime egiziano. L'impianto accusatorio arretto è il commento a caldo del procuratore capo Lovoi in aula con gli altri pubblici ministeri, mentre la difesa di un imputato, l'avvocato Tranquillino Sarno, si definisce parzialmente soddisfatto per le aggravanti cadute e si prepara ad affrontare l'appello. I fiori e la forza dei genitori, verdetto per tutti i Giulio, l'Italia rompa con l'Egitto, i legali della famiglia, ben riposta la nostra fede nella giustizia. Sono queste le reazioni, ci vuole un abbraccio per sopportare anche queste, ed ecco che nell'aula occorso del tribunale Claudio, Paola e Irene intrecciano le mani dietro la schiena in una stretta che è anche intesa profonda al sostegno, volontà di combattere, padre, madre e sorella di Giulio Regeni si stringono alla lettura della sentenza che chiude un capitolo aprendone altri. L'Egitto rispetterà la sentenza e i risarcimenti saranno versati. Qualche simbolo giallo come un mazzo di roselline appassite dopo una giornata all'asciutto accompagna la famiglia, pochi minuti con l'avvocata Alessandra Ballerini per comprendere meglio la portata delle parole pronunciate dalla presidente della prima corte di Cassazione, ed ecco che una signora si fa strada tra la folla. Ecco Paola, questo è per te, volevo che lo avessi, ti ho pensato tanto e ci tenevo a conoscerti. Strette di mano sorrisi, una piccola busta all'apparenza fragile che passa di mano. Dolcetti, forse. Quindi fuori dall'aula, nei corridoi ormai liberi della palazzina, il capannello di giornalisti che ascolta, registra, scrive le parole della famiglia. L'incipit è riservato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la chiosa a uno dei padri costituenti, Piero Calamandrei. I reggeni invitano ad alzare lo sguardo. Verità e giustizia non devono prestarsi a compromessi, non solo a tutela delle legittime aspettative dei familiari, ma a presidio dei principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale. Secondo le parole di Mattarella nel messaggio inviato ai reggeni per il 10° anniversario della scomparsa, è la citazione di Ballerini ed è questo presidio che abbiamo sempre chiesto e invocato al di là delle singole condanne. Questo parte delle reazioni riportate da Ilaria Sacchettoni da Corriere della Sera. Ma andiamo anche a vedere, vi abbiamo detto, la Repubblica fa una apertura grande, giustizia per Giulio, con il disegno, la foto di Reggeni. E allora andiamo anche a vedere su Repubblica, reggeni egiziani condannati 10 anni per il sequestro, Giulio rapito dal regime. E vi vogliamo segnalare sul Corriere della Sera l'intervista di Giuliano Foschini a Sergio Colaiocco, procuratore aggiunto. Aveva chiesto l'ergastolo per uno degli 007 alle 8 di sera. Il procuratore aggiunto Colaiocco cammina da solo in uno dei lunghi corridoi del Palazzo di Giustizia di Roma, tra le mani un bouquet di fiori gialli. In questi casi 11 anni è stata la faccia della giustizia, anche quando sembrava che la giustizia non potesse arrivare. Ha visto per primo il corpo martoriato di Giulio Reggeni, prima dei suoi genitori, non lo dimenticherò mai. È soddisfatto, procuratore Colaiocco, soddisfatto. Il pensiero adesso è soprattutto per Giulio e per la sua famiglia. È una vittoria della procura? È una vittoria dello Stato, risponde Caiocco, che dimostra, come è accaduto altre volte nelle vicende più tragiche della nostra storia, penso ai grandi processi di mafia dopo le stragi, di saper dare risposte straordinarie quando c'è la partecipazione di tutti. Chi sono tutti? Non c'è stato soltanto la magistratura, c'è stata la forza dei genitori di Giulio e dei cittadini, quella dei loro avvocati, c'è stato il lavoro della polizia e dei carabinieri, della diplomazia, dell'intelligence, e tutti hanno contribuito a questo risultato, che è la risposta di uno Stato di diritto capace di arrivare a una condanna soltanto quando la responsabilità è provata oltre ogni ragionevole dubbio. Che sentenza è? È una sentenza storica. La Corte, condannando i 3 imputati per il sequestro Reggeni, ha affermato che quanto gli è accaduto è attribuibile agli apparati di sicurezza egiziani. Questo ha un peso enorme. E poi Tajani assolve il Cairo e getta un'ombra sulla partita dei danni, è l'articolo di Giuliano Foschini. Un retroscena, la difesa d'ufficio del vicepremier, siamo solo al primo grado e non è stato giudicato il paese, ma solo 3 persone. Adesso tocca al governo, perché dopo quasi 11 anni di silenzio, depistaggi, carte negate, uomini fatti sparire, nei rapporti tra Italia e Egitto da ieri c'è qualcosa che prima non c'era: una sentenza. Finora l'Italia ha potuto tenere insieme la richiesta di verità e giustizia per Reggeni e la progressiva ricostruzione dei rapporti con Abdel Fattah al-Sisi, perché l'Egitto non è più innocente. La giustizia italiana ha stabilito che uomini dei suoi apparati hanno sequestrato il cittadino italiano ed europeo, poi torturato e ucciso. L'Italia non può più comportarsi come se questo accertamento non esistesse. La strada così stretta è ben chiara al governo, tanto che ieri il ministro degli esteri Antonio Tajani si è affrettato a dire che non è stato condannato l'Egitto, ma sono state condannate 3 persone. Vedremo poi quello che succederà in secondo e terzo grado. Una difesa d'ufficio che mette in chiaro la difficoltà dell'esecutivo Meloni. La prima riguarda naturalmente i 3 condannati. Se la sentenza diventerà definitiva, definitiva, Roma dovrà chiederne l'esecuzione allo stesso paese che per anni non ha consentito nemmeno di notificare gli atti agli imputati. Ma non c'è soltanto questo. Il processo ha dato nomi e responsabilità al sequestro, non alle torture e all'omicidio. Restano gli uomini che hanno avuto Giulio nelle loro mani, quelli che lo hanno interrogato, torturato e ucciso. Restano documenti, informazioni, nomi e cognomi che il Cairo non ha consegnato in questi 11 anni ed anche questo che l'Italia dovrà tornare a chiedere. Questo su Repubblica, ma sono diversi gli articoli. L'emozione dei genitori, chiedevamo la verità, abbiamo ottenuto la giustizia. Paola e Claudio parlano dopo la sentenza, il governo dia seguito alla decisione, siamo stati premiati perché resistenti, fedeli ai principi della democrazia. E a proposito delle ricadute anche sulla politica di questa sentenza, andiamo a vedere le reazioni di Matteo Pucciarelli, sempre su Repubblica. L'opposizione già incalza, l'esecutivo deve agire, informativa in Parlamento. Nessuno potrà mai più negare le responsabilità del regime egiziano, bisogna prenderne atto e agire di conseguenza, dice la segretaria del PD Schlein all'uscita dal tribunale dopo la sentenza Regeni. L'effetto politico del pronunciamento storico è immediato. Le opposizioni unite, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, ma anche Azione, chiedono al ministro degli esteri Antonio Tajani un'informativa urgente per sapere cosa intende fare il governo per dare attuazione alla pronuncia e quali rapporti si avranno d'ora in poi con l'Egitto. Dopo 10 anni di depistaggi, mancate collaborazioni e tensioni diplomatiche con il Cairo, la condanna di 3 uomini del National Security egiziana apre dunque per l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni un problema. Fino a che punto potranno continuare i rapporti politici ed economici con l'Egitto senza ottenere collaborazione sul caso? Ci devono dire adesso cosa intendono, con quale fermezza, con quale chiarezza di posizione rispetto all'Egitto dare esecuzione a questa sentenza, spiega il presidente del Movimento 5 Stelle Conte. Ora non ci possono essere più ipocrisie o balbettii da parte del governo italiano, attacca Fratoianni. Il leader rossoverde ricorda depistaggi, menzogne e ritardi da parte dell'autorità egiziana e chiama direttamente in causa il ministro degli esteri che proprio pochi giorni fa era al Cairo per rafforzare i rapporti con l'Egitto. Tajani torni al Cairo, si faccia consegnare i responsabili del sequestro. Queste insomma le prime reazioni da parte delle opposizioni che chiederanno conto a Tajani attraverso un'informativa urgente su cosa intenda fare il governo per dare attuazione alla pronuncia e quali rapporti dovranno d'ora in poi instaurarsi con l'Egitto. Per quanto riguarda il caso Regeni ci sono ancora un paio di articoli che vogliamo segnalarvi dalla Stampa. Ritardi e documenti spariti, tutti i depistaggi, la procura di Roma dal regime nessuna collaborazione, ha coperto consapevolmente gli aguzzini. Questo è l'articolo di Irene Fama che troverete sulla Stampa. Ma sulla Stampa c'è anche Marcello Sorgi con un commento in prima. Giulio, la verità c'è, ma ora serve anche giustizia. Verità e giustizia erano questi i due obiettivi del processo contro i carnefici di Giulio Regeni, accusati di aver rapito e torturato fino a farlo morire il ricercatore divenuto in questi anni vittima simbolo di un regime come quello egiziano, ucciso solo perché si era rifiutato di confessare il falso, cioè di essere una spia invece di uno studioso inviato sul campo dalla sua università a preparare una pubblicazione. Si può dire che il primo scopo è stato raggiunto con dovizia di dettagli raccapriccianti che i genitori di Giulio non sono riusciti ad ascoltare né a leggere, mentre sul secondo si può discutere. È un fatto che l'essere riusciti a celebrare il processo rappresenti di per sé un risultato se solo si riflette su tutti gli ostacoli che il regime egiziano pur coltivando relazioni politiche e commerciali con il governo italiano, ha frapposto, a cominciare dal rifiuto assoluto di far comparire in giudizio gli ufficiali dei servizi segreti dichiarati ieri 3 su 4 colpevoli del sequestro e che dovevano comparire in giudizio con accuse più gravi come quelle dell'omicidio, che la Corte d'Assise ha ritenuto non sufficientemente provata. Per 10 anni governi succedutisi alla guida dell'Italia di diverso orientamento e perfino di unità nazionale, quale più quale meno, hanno cercato di convincere il dittatore egiziano al-Sisi a collaborare negli sforzi per chiarire uno dei più inquietanti casi internazionali che ha fatto il giro del mondo e ha sollevato un movimento globale che chiedeva giustizia per Giulio. Ma al-Sisi avrebbe dovuto farlo, invece non lo ha fatto, anche solo per cercare di alleviare il dolore dei genitori di Giulio, mai rassegnati alla violenza subita dal loro figlio e presenti a tutte le udienze del processo appena concluso. Così che di fronte a questi ostacoli, al più insormontabile di tutti, la volontà del dittatore egiziano di cancellare tutto, proteggendo i suoi collaboratori, responsabili dell'assassinio del ricercatore italiano, si può dire che in buona parte sia stato raggiunto anche il secondo obiettivo, il tentativo di fare giustizia, oltre che di ricostruire la verità di quanto è accaduto. Questi alcuni passaggi del commento di Marcello Sorgi dalle pagine della Stampa. E per chiudere il capitolo Regeni vogliamo anche prendere l'articolo di Chiara Cruciati sul Manifesto, che vi ricordiamo il titolo del Manifesto oggi è Colpa di Stato. Per quanto riguarda Chiara Cruciati, ieri dopo poco le 18 si è chiuso il caso Regeni, o meglio il suo lato giudiziario, la condanna a 10 anni di 3 dei 4 imputati per sequestro, le brutali torture e l'omicidio del giovane ricercatore è frutto di indagini complesse e di un muro di gomma di Stato. Un muro eretto da depistaggi e dall'assenza di cooperazione del Cairo da una parte e dalla mancanza imbarazzante di pressioni politiche dei governi italiani di ogni colore dall'altro. Il lato politico però non viene meno e la domanda più pesante di tutte resta: Giulio e con lui il popolo egiziano hanno ottenuto giustizia? La risposta sta nelle cariche che gli imputati ricoprirono in quei giorni di agonia. Agenti dell'NSA, la feroce agenzia di sicurezza interna, erede del SIS di Mubarak, che in quella macchina repressiva e di controllo capillare ha replicato pratiche e obiettivi. Non lupi solitari o mele marce, diremmo, a queste latitudini, ma ingranaggi di un sistema di sorveglianza e oppressione che arruola 1,5 milioni di persone tra poliziotti, agenti e informatori e che discende direttamente dai vertici del regime. Questa Chiara Cruciani dal Manifesto. E andiamo velocemente perché sono tanti, vi abbiamo detto i temi oggi sui giornali. E allora torniamo, voltiamo pagina e parliamo dell'altro caso di cronaca oggi sui giornali, appunto il caso Garlasco, e ripartiamo quindi dal Corriere della Sera. I PM sulla bici non c'era il DNA di Chiara, i RIS lo sapevano ma nascosero il dato. Pavia, chiusa la nuova indagine, la rivelazione sulla prova che avrebbe potuto scagionare Stasi. I carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Garofano, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza. Dopo quasi 2 anni di indagini, nel giorno della chiusura, la nuova inchiesta dei PM di Pavia sul delitto di Garlasco arriva alla più clamorosa delle ipotesi. Non solo, secondo i magistrati diretti da Fabio Napoleone e i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, Alberto Stasi è stato condannato ingiustamente a 16 anni per omicidio, ma la sua innocenza era già evidente nel 2007, prima del fermo, quando 2 test di controllo sul famoso materiale altamente cellulato, che inizialmente si disse fosse sangue, trovato sui pedali nella bicicletta, è diventato uno dei 7 elementi su cui si è basata la condanna in Cassazione. Erano risultati negativi, tuttavia di quegli esiti non c'è Non ce n'è mai stata traccia negli atti delle indagini, né gli inquirenti ne hanno mai parlato durante 5 processi che hanno portato alla condanna definitiva dell'ex fidanzato. La scoperta è arrivata grazie ai dati grezzi e ai documenti recuperati proprio al RIS di Parma dalla procura di Pavia. L'analisi di quel materiale, compiuta sia dai consulenti genetici dei legali di Stasi sia in modo autonomo da quelli della procura, Carlo Previdere e Pierangela Grignani, ha portato a identici risultati di queste due corse elettroforetiche, dei relativi tracciati completamente negativi. Non si è rinvenuta traccia in nessun atto del procedimento processo celebratosi a carico di Stasi. Questa dunque la cronaca. Ci sono le reazioni sempre su Corriere della Sera. Le reazioni, lo sfogo di Alberto, ora si assumono la loro responsabilità, revisione più vicina, il giorno della possibile svolta, trascorso al lavoro, i legali, la sua vicenda non si ripeta. E questo sul Corriere della Sera, ma anche questo chiaramente è tema ripreso da diversi giornali. E allora andiamo a vedere anche La Stampa. Sui pedali non c'è il DNA di Chiara, i PM la prova che scagionava Stasi. E c'è un commento di Giuseppe Legato dalla Stampa: quelle ombre che incrinano la fiducia. Che sia stato avvenuto per colpa, per imperizia oppure per dolo, quindi con un presunto tentativo di depistaggio, poco cambia per un uomo in carcere da quasi 4.000 giorni con il marchio dell'assassino cucito in fronte. In un paese in cui la giustizia chiede ai cittadini di credere, fidarsi, accettare, piegarsi ai verdetti delle aule in nome di un interesse e di una legittimazione superiore, non è ammissibile che due esami, due contranalisi che avrebbero demolito una delle prove regine a carico di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'assassinio di Chiara Poggi, siano rimaste dentro un cassetto per 19 anni. Il fatto si commenta da solo: il DNA di quella ragazza massacrata a casa sua in un torrido 13 agosto del 2007 non è mai esistito sui pedali della bicicletta. Quella sostanza altamente cellulata che convinse il PM dell'epoca a spiccare un fermo nei confronti di Stasi e più giudici a condannarlo, non era saliva né sangue della vittima. Scusate. Questo dunque sulla Stampa. Mandiamo anche a vedere Il Messaggero. La scarpa, l'impronta sul muro, gli indizi che incastrano Sempio. Sulla bici di Stasi non c'era DNA, chiusa l'inchiesta del PM di Pavia. E poi c'è l'articolo di Claudia Guasco: la revisione del processo si avvicina, Alberto andava scagionato già nel 2007, i legali dell'ex bocconiano siano accertate tutte le responsabilità perché quanto accaduto a lui non si ripeta. Questo dalle pagine invece del Messaggero. Vi abbiamo insomma voluto dare ampio spazio alla cronaca, ma come abbiamo detto, per chiudere proprio la pagina di cronaca, vi segnaliamo che su diversi giornali, ad esempio prendiamo La Stampa a pagina 7, c'è anche la perizia della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex manager della comunicazione di Banca MPS. Rossi aggredito da almeno due persone, il suo corpo gettato dalla finestra. E c'è la simulazione della perizia di quanto accaduto, anche questo lo troverete su diversi giornali, e anche questa chiaramente cronaca giustizia che si vanno ad unire per chiarire un altro episodio che è rimasto all'oscuro per parecchio tempo e che ancora oggi le commissioni anche parlamentari se ne stanno occupando. Ma a questo punto cerchiamo di spostarci anche sulla politica, perché Ieri, come sapete, ci sono state suppletive in Calabria per un posto alla Camera dei Deputati. In Calabria vince il centrodestra, battuti il Campolargo e Vannacci. Siamo sul Corriere della Sera, l'articolo di Adriana Logroscino. La festa nel comitato prestato a Fabio Roscioli dal sindaco Francesco Cannizzaro scoppia subito, nemmeno un'ora dopo la chiusura delle urne. Un urlo si sente chiaramente dalla strada, i commenti però arrivano un paio d'ore più tardi, perché la vittoria di Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, avvocato e uomo di fiducia della famiglia Berlusconi, che si aggiudica il seggio alla Camera del collegio Reggio Locri, lasciato libero appunto dal sindaco forzista, era scontata. Ma la misura di questa vittoria era il vero dato politico, la distanza non sul secondo, cioè il candidato del Campolargo Frank Benedetto, chiamato a un prevedibile sacrificio, ma sul terzo, il candidato di Vannacci, il traditore, come lo appellerà lo stesso Cannizzaro, Mimmo Giannetta, ex forzista protagonista di un clamoroso voltafaccia. Lo spoglio procede abbastanza velocemente, l'affluenza come per ogni elezione suppletiva è stata bassissima, 22,3%, a un certo punto delle operazioni Occhiuto e Cannizzaro, raggiunti da Claudio Lotito, senatore e soprattutto presidente della Regina, aggiungo anche della Lazio, e Stefania Craxi, capogruppo al Senato, ci sperano. Fronte Nazionale sembra fermarsi sotto l'8%, il peso che attribuiscono i sondaggi nazionali sarebbe il nostro trionfo, sussurrano i forzisti nel quartier generale che è ancora chiuso ai cronisti. E poi il candidato di Futuro Nazionale arriverà al 10,9%, mentre il candidato del Campolargo si fermerà al 36,6%. E su questo chiaramente ci sono i commenti in retroscena. Dal generale nessun effetto, e la campagna di Meloni insisterà sul voto utile, la premier lo mette nel campo larghissimo nei suoi nemici. Su questo argomento c'è oggi in prima pagina del Corriere anche l'editoriale di Paolo Mieli, i chiari segnali. Il risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria ci dice che Giorgia Meloni può dormire sonni relativamente tranquilli, sottolineiamo relativamente, a dispetto di un'economia tenuta faticosamente a bada in un contesto mondiale di guerra, ibrida e non, e nonostante qualche magra figura al momento del voto, un pezzettino di Italia vera, che non è quella dei sondaggi, non l'ha sfiduciata e soprattutto non ha incoraggiato Roberto Vannacci, che secondo i più avrebbe dovuto mettere in crisi lo schieramento meloniano. Certo, Meloni giocava in casa, cioè in un'area geografica che era già sua, ma la leader del centrodestra non poteva sentirsi sicura. Ai tempi del referendum sulla magistratura, quella stessa area geografica le aveva riservato qualche delusione, ragion per cui giaceva in agguato una sorpresa per lei poco gradevole. Il centrodestra ha vinto, tra l'altro, con il candidato meno adatto a questo genere di competizione. Niente di personale nei confronti di Fabio Roscioli, ma l'essere il legale di fiducia della famiglia Berlusconi, che prima d'oggi, se aveva messo piede in Calabria, lo aveva fatto solo per ragioni vacanziere, non era di buon auspicio. La sua fortuna, Roscioli, la deve interamente al presidente della regione Occhiuto e doppiamente al sindaco di Reggio Francesco Cannizzaro, per avergli lasciato in eredità lo scranno a Montecitorio e per avergli cercato i voti, e la deve anche a una comprovata compattezza dello schieramento che l'ha sostenuto. Questo è il commento di Paolo Mieli, ma ci sono altri commenti anche politici sulle suppletive. Allora andiamo su Repubblica. Calabria, urne deserte, seggio al candidato di Forza Italia, Vannacci sfiora l'11%, a Reggio il centro-destra tiene il collegio della Camera, Roscioli al 51%, al voto un elettore su 5, la premier vinto perché compatti. E c'è poi l'articolo di Tommaso Ceriaco in retroscena, un sollievo per Meloni, ma la guardia resta alta, va incalzato a destra. riunisce Tajani, Salvini e Lupi, blindati i gruppi sul Melonellum, se passa ce la giochiamo, è lite sul candidato sindaco a Milano. Ma vi abbiamo detto le reazioni anche politiche, l'intervista di Gabriella Cerami a Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, capogruppo a Palazzo Madama. A Reggio Calabria non c'è stato l'effetto Vannacci, la capogruppo di Forza Italia Craxi fuma una sigaretta dopo l'altra davanti al comitato degli azzurri. Speravate che Futuro Nazionale si fermasse sotto il 10%, invece ha raggiunto l'11%. Il dato politico è che il centrodestra, quando fa il centrodestra, vince, e io penso che gli elettori lo abbiano capito, risponde Craxi. Temete che Vannacci possa drenare voti alla coalizione? Il candidato Giannetta era il capogruppo di Forza Italia in regione fino a poche settimane fa. Il contrario, risponde Craxi. Questo sistema di cambiare partito a ogni elezione inizia invece a punire. Io credo che la coerenza sia un valore. Il centrodestra è una coalizione che esiste da più di 30 anni e non è un'accozzaglia, vuole piuttosto dare risposte ai cittadini in un momento difficilissimo della storia. Il tetto del 30% dei bambini stranieri, vabbè, qui va su altri argomenti, comunque il succo è questo, la conferma che si vince anche senza quel personaggio, dice Stefania Craxi, riferendosi ovviamente a Vannacci, che nasconde un alto tasso di pericolosità. Bisogna stare a distanza da FN. Questo dunque il commento di Stefania Craxi, che chiude questa prima parte dell'edicola, perché ora lasciamo spazio al notiziario parlamentare con Francesca Rinaldi, e riprenderemo ancora dai commenti sulle suppletive in Calabria quando riprenderemo con la seconda parte dell'edicola.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Di nuovo una buona giornata dalla redazione di GR Parlamento. Francesca Rinaldi al microfono. Oggi pomeriggio alle 16.30 il Senato si riunirà per esaminare il decreto legge sulla pubblica amministrazione che ieri ha ricevuto il via libera dalla Camera. Ce ne riferisce Roberta Gentilini.
3: Passato da 26 articoli a 30, il testo contiene disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione. Armonizza l'ordinamento al diritto UE con il sì all'indennità sostitutiva delle ferie non godute dal personale pubblico alla cessazione del rapporto. Disciplina il cumulo dei permessi sindacali della dirigenza. Destina alla formazione dei dirigenti l'economia sulla retribuzione di risultato. Incrementa la dotazione dirigenziale dell'autorità garante per l'infanzia e adolescenza. E ancora assunzioni in favore della ISPRA. Ma soprattutto si guarda agli eventi sismici nei campi flegrei con contributi alle famiglie sfollate, al ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area. Opposizioni critiche su metodo e merito. La decretazione d'urgenza di questo governo serve solo come arma di distrazione di massa, spiega il Dem Sarracino.
4: Il governo Meloni invece è riuscito nel capolavoro di occuparsi di tutto in questo decreto, meno che dei campi flegrei.
3: I vannacciani votano contro, risposte ritenute insufficienti su piccoli comuni e sulla sicurezza. Ennesimo decreto omnibus attacca AVS che chiede investimenti strutturali per la crisi della macchina pubblica. Replica la Lega, risposte pronte alle esigenze del paese. Lega che da sempre guarda l'autonomia. Pizzimenti.
5: Assume rilievo il superamento del rigido tetto storico di spesa del personale per i comuni, province, città metropolitane e regioni.
3: Criticazione che parla di occasione persa sulle risposte da dare agli enti locali. Decreto minestrone, Tranciani 5 Stelle che accusano il governo di avere cancellato settimane di lavoro con il no agli emendamenti. Carmina.
6: Tagli, marcia indietro e totale indifferenza per le reali esigenze dei territori.
3: Fiducia scontata per la maggioranza, sì politico di noi moderati, un nuovo tassello per la rivoluzione liberale iniziata da Berlusconi, dichiara l'azzurra Mazzetti. Rivendica il provvedimento Trancassini, Fratelli d'Italia.
7: Una unica priorità, quella di far funzionare meglio lo Stato e dare risposte più rapide.
2: Non è prevista seduta per la giornata di oggi a Montecitorio, che torna a riunirsi domani alle 11.30 per la discussione generale del decreto in materia di obbligo di compostabilità degli imballaggi. Poi alle 15 il question time e dalle 16.15 la terza lettura della riforma della legge elettorale. Alle suppletive del seggio di Reggio Calabria alla Camera ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La maggioranza esulta per il successo del candidato di centrodestra Fabio Roscioli, vittorioso con oltre il 53%, mentre quello del centrosinistra Frank Benedetto si ferma al 36%. Il candidato di Futuro Nazionale di Vannacci, Domenico Giannetta, sfiora l'11%. Sentiamo Francesco Macaro.
8: Uniti si vince. Fratelli d'Italia esulta per il voto calabrese. La vittoria dimostra che il centrodestra è autosufficiente, sottolinea Antonio Tajani. Con Forza Italia che rimarca, Vannacci è ininfluente. L'ex generale si dice soddisfatto di aver superato il 10%, ma la Lega, con Matteo Salvini, precisa tutte le opposizioni, Futuro Nazionale incluso, non si avvicinano al nostro risultato. Sul dato elettorale, Matteo Renzi, Italia Viva, avverte, Vannacci arriva al 15% con il centrodestra. Coalizione che intanto sul caro carburanti plaude alle scelte di NEP. Da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
9: Un intervento auspicato dal governo Meloni a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
8: Sui prezzi di benzina e diesel il PD chiede all'esecutivo misure strutturali. Andrea Casu.
10: Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più a fare il pieno.
8: I 5 Stelle puntano il dito contro rinvii e sconti irrisori e invocano il price cap e le tasse sugli extra profitti. E Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara. Giorgia Meloni poteva mettere un tetto al prezzo dei carburanti, invece le società petrolifere hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi.
2: La morte di Davide Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Una nuova perizia della commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi di suicidio. Bruno Sokolovic.
11: David Rossi, aggredito e malmenato da due persone, messo fuori dalla finestra del suo ufficio, appeso da chi poi prova, tenendolo per i polsi ma senza riuscirci, a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La perizia, la terza disposta dalla commissione parlamentare, ricostruisce così ciò che accade la tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena, simulazione effettuata da un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei Carabinieri che si avvalgono di un atleta dell'arma con stesso peso e corporatura del manager di Montepaschi, consulenza con la quale dunque la commissione parlamentare che indaga sul caso smonta l'ipotesi suicidio. Il presidente Gianluca Vinci:
0: da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per storcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
2: Strage di Ustica. Dopo quasi 50 anni la Francia annuncia che collaborerà con la Procura di Roma, che fa sapere di essere pronta a ritirare la richiesta di archiviazione dell'inchiesta. Elena Paba.
12: Dopo 46 anni si apre uno spiraglio per i parenti delle vittime. Da quel 27 giugno del 1980, quando un aereo DC-9 di Itavia fu abbattuto durante un volo decollato da Bologna e diretto a Palermo e che precipitò nel Mar Tirreno, a morire furono 81 persone. Una complessa vicenda giudiziaria e investigativa diversa le ricostruzioni. Una di queste è che l'aereo sarebbe stato coinvolto in attività militari presenti quella notte nello spazio aereo interessato. Le autorità francesi avrebbero deciso di trasferire all'Italia tutta la documentazione fino al 1990 riguardo la strage di Ustica. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica:
13: questo passo è importantissimo. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
12: Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione. Ora la procura è pronta a tirare la richiesta.
2: A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, l'abbiamo sentito durante la rassegna stampa. 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati solo per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016. In aula ad assistere la famiglia della vittima. Elena Baiocco.
14: Colpevoli del delitto, loro scritto.
15: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili i familiari di Giulio Regeni. Tradisce un po' di commozione mamma Paola, si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore. 10 anni di carcere per 3007 egiziani imputati, assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
16: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
15: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa, eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lo Voi,
17: credo che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
15: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni segnati da depistaggi e dal muro di silenzio del Cairo.
2: Era il nostro ultimo servizio, sono le 9:07. La linea torna alla seconda parte dell'edicola condotta oggi da Danilo Cretara. Io ringrazio Stefano Velli alla parte tecnica e tutti voi per averci seguito.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
1: Bentrovati ancora per la seconda parte dell'edicola. Dunque, eravamo rimasti alle suppletive, l'avete sentito anche nel corso del nostro notiziario parlamentare. Avevamo letto il commento di Stefania Craxi, il suo netto no a possibili alleanze con Vannacci. Andiamo a leggere anche qualche commento. Una vittoria dimezzata secondo Annalisa Cuzzo Crea da Repubblica. Per capire il voto delle suppletive di Reggio Calabria, per il di Reggio Calabria, e valutare l'11% del candidato di Roberto Vannacci, bisogna guardare oltre l'esultanza di rito della maggioranza di governo immediatamente condivisa via social, studiare le foto che mostra felici tutti nella stessa stanza, quella del sindaco Francesco Cannizzaro appena eletto deputato, Fabio Roscioli, avvocato di Fininvest, residente a Roma, presidente della regione Roberto Occhiuto, il fratello Mario, senatore, il patron della regina Claudio Lotito e la capigruppo di Forza Italia al Senato Stefania Craxi. A voler cercare un'immagine che grida apparato, non se ne sarebbe potuta trovare una migliore. Sono state elezioni di apparato, quelle di domenica e di ieri, come spesso accade per le suppletive che devono portare alla sostituzione di un deputato o di un senatore. Il 22,3% di affluenza è più alto della tornata in cui a Monza fu eletto Adriano Cagliani e secondo solo negli ultimi anni a quello a Siena, che a Siena portò all'elezione dell'allora segretario PD Enrico Letta. Ma si tratta pur sempre di numeri limitati, di un territorio molto particolare per poter tracciare delle tendenze nazionali. Detto questo, ci sono nella vittoria del centrodestra, nella plateale sconfitta del centrosinistra e nel risultato a doppia cifra di Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, delle lezioni da trarre per tutti. Occhiuto e Cannizzaro avevano fatto del voto un referendum sul loro operato, forti di un successo elettorale ancora fresco. Roscioli è stato catapultato in una città, in un territorio in cui nulla ha a che fare, si è fatto vedere il meno possibile, ha fatto fare il lavoro ai maggiorenti locali che hanno incassato il loro 51%, ma speravano di ottenere di più. Il sogno era tenere Vannacci all'8%, massimo al 9%, per sancirne l'inconsistenza in vista delle politiche e permettere un voto un po' più sereno la prossima settimana sulla legge elettorale. Non si è avverato, Vannacci arriva quasi all'11%. Questo un po' il punto di Annalisa Cuzzo Crea. Andiamo a cercare sempre dalle pagine di Repubblica ci spostiamo sulla Stampa per andare a vedere il commento di De Angelis, Alessandro De Angelis. Il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia, scrive De Angelis. Neanche i fascisti sono più quelli di una volta, e per fortuna, mettiamola così, Ciccio Franco, il capopopolo che guidò i moti di Reggio Calabria nel 70, seminando violenza al grido di boia chi molla, mobilitava nelle urne più gente di Roberto Vannacci. Per la cronaca, quando dopo la latitanza si candidò al Senato, portò il movimento sociale oltre il 36% nel suo

Performance del generale dentro l'altrettanto conclamato deserto di partecipazione di cui non si scandalizza più nessuno. Ogni volta il tema è buono per qualche discettazione di circostanza, poi conta solo chi ha vinto, non come e per fare cosa. E per quanto riguarda le suppletive, vi vogliamo segnalare anche dalle pagine interne della Stampa l'intervista ad Antonio Tajani, il vice premier e ministro degli esteri, oltre che leader azzurro. Il generale non mi pare serva, noi possiamo vincere da soli, il voto utile è per il centrodestra. Forza Italia aperta a tutti, grati alla famiglia, ma siamo autonomi, soltanto un sondaggio su 10 da vannacci sopra Forza Italia, la sinistra ci spera, ma i dati reali dicono un'altra cosa. L'affluenza scarsa è fisiologica, il nostro candidato era credibile e abbiamo smentito alcuni sondaggi. Questo è un po' il punto di vista di Tajani su queste elezioni suppletive, ma vogliamo anche prendere sempre su questo argomento, anzi prima di chiudere questo argomento, il punto di vista di Lina Palmerini dal Sole 24 Ore, il consueto Politica 2.0, affluenza e Sassonia alla prova del generale, comprensibili i toni della vittoria di Meloni, soprattutto in un momento come questo in cui i sondaggi certificano la crescita di Vannacci, l'affermazione a Reggio Calabria del candidato di maggioranza alle suppletive per la Camera manda però un messaggio: la corsa del generale non è così scontata, è quello che la Premier vuole cogliere e diffondere parlando di una sconfitta per il campo larghissimo, associando il leader di Futuro Nazionale all'opposizione di Schlein e Conte. Continua insomma la strategia di tenerlo distante, imbrigliandolo nel ruolo di utile idiota della sinistra per puntare a svuotarlo da qui all'elezione del prossimo anno. A quanto pare Meloni ci crede, pensa di poter combattere e indebolire il suo avversario a destra che finora ha drenato voti ai suoi alleati. In effetti la profezia di Vannacci non si è avverata, il collegio calabrese non è stato la Sassonia come aveva pronosticato. Questo è un po' il punto di vista di Lina Palmerini dalle pagine del Sole 24 Ore. Cambiamo anche qui allora argomento, perché vi abbiamo detto ce ne sono molti e alcuni facciamo in tempo solo a segnalarveli. Andiamo ora a prendere un articolo che è singolo, però vogliamo segnalarvelo dalle pagine del Messaggero. La Camera approva il decreto sulla pubblica amministrazione per gli statali, pagamento delle ferie non godute. Sì al pagamento delle ferie non godute nella pubblica amministrazione, addio ai vecchi tetti alla spesa per il personale negli enti locali, la monetizzazione delle ferie non fruite dai dipendenti pubblici alla conclusione del rapporto di lavoro è al centro di una delle modifiche introdotte dal decreto pubblica amministrazione del ministro Zangrillo, destinata ad avere un impatto maggiore a livello operativo. Il provvedimento appena approvato alla Camera spazza via il principio secondo cui ferie, riposi e permessi spettano al personale pubblico, spettanti al personale pubblico, devono essere necessariamente utilizzati e non possono in nessun caso essere trasformati in un'indennità economica. Da adesso in poi il dipendente pubblico potrà essere escluso dall'indennità sostitutiva solo a determinate condizioni, ovvero a fronte di una scelta consapevole, proprio come richiede la giurisprudenza europea. Tradotto, l'amministrazione è tenuta a mettere il personale nelle condizioni di poter fruire dei giorni di riposo e allo stesso tempo deve informarlo delle conseguenze a cui va incontro quando si rifiuta di andare in vacanza. Questi insomma alcuni passaggi dell'articolo di Francesco Bisozzi sul decreto sulla pubblica amministrazione. Ma c'è un altro tema che fa discutere la politica, e allora ripartiamo dal Corriere della Sera, e si parla del DDL antisemitismo, perché
c'è l'appello di Liliana Segre, modifiche, poi l'unanimità, legge sull'antisemitismo, l'appello di Segre partiti e la senatrice, se serve all'unità.

ribadite nel testo la libertà di criticare Israele, che poi è un po' il punto centrale delle divisioni che ci sono su questo testo. Rivolgo un nuovo accorato appello a tutti i partiti affinché compiano un ulteriore sforzo di generosità e di responsabilità, mettendo da parte ogni speculazione, avendo di mira il superiore interesse del Paese. La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, torna a far sentire la sua voce sul DDL antisemitismo per chiedere, in vista del voto alla Camera, che sia approvato all'unanimità. Per questo auspica un'ulteriore mediazione tra i partiti e apre a nuove modifiche, in particolare sul delicato nodo del diritto di critica a Israele. Al Senato il PD si era astenuto tranne 6 favorevoli, per la Camera è stato annunciato il no come Movimento 5 Stelle e ABS, a meno di una modifica alla definizione di antisemitismo a cui fa riferimento il DDL. La richiesta è non usare quella dell'IRA adottata dall'Italia nel 2020 dopo che il Parlamento europeo aveva invitato a farlo. L'alternativa è la dichiarazione di Gerusalemme elaborata nel 2021 da esperti di storia della Shoah, di studi ebraici e Medio Oriente, anche in risposta ai dubbi di chi sosteneva che la definizione IRA potesse limitare la libertà d'espressione. Facciamo appello a questa destra a cambiare la definizione divisiva, aveva detto all'Isline martedì scorso, se sarà cambiata siamo disponibili a votarla. Questo è un po' il punto per quanto riguarda questo DDL antisemitismo. Andiamo anche a vedere dalle pagine di Repubblica. DDL antisemitismo, appello all'unità di Segre, stallo in Parlamento, e c'è un'intervista a Gaetano Azzariti, costituzionalista. Ho firmato contro quel testo, può essere usato per soffocare il dissenso. Il giurista parla di norma generica e indeterminata. È in atto una recrudescenza di razzismo ai danni di ebrei e islamici. Perché ho firmato contro il DDL antisemitismo? Per invitare a discutere seriamente di cose drammatiche, per arginare il grande rischio che oggi pervade il sistema politico. Premette subito il professor Gaetano Azzariti, c'è anche la sua firma di costituzionalista contro il testo approvato già in Senato e ora alla Camera. Di quale rischio parla? La semplificazione pericolosa, a volte ridicola, che fa la politica. Se ti esprimi contro il riarmo sei putiniano, se critichi questo testo sei antisemita e via così. Qui siamo di fronte a una legge puramente simbolica in cui la sacra lotta all'antisemitismo può essere piegata per delimitare il dissenso. Questo dunque è il punto di vista del professor Gaetano Azzariti dalle pagine di Repubblica. Passiamo anche a vedere sul Fatto Quotidiano, c'è appunto l'articolo di Alessandro Mantovani. Cosa dice? Controlli affidati al Viminale, sarà vietato paragonare Netanyahu ai nazisti e accusare di razzismo o di apartheid Israele. L'antisemitismo è già punito in Italia dal cosiddetto decreto Mancino. Per la prevenzione e la repressione dei crimini d'odio, della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il DDL in discussione alla Camera è già approvato al Senato. Stabilisce che, considerata l'unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea Plenaria dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori necessari ai fini dell'applicazione della legge. L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa
come odio nei loro confronti. Insomma, cerca di spiegare questo articolo un po' quelli che sono i punti, ma vi abbiamo detto il rischio, secondo soprattutto il centrosinistra, è quello di fare in modo che non ci possano essere più critiche a Netanyahu o comunque ai governi israeliani, e che venga considerato appunto razzismo anche quello delle critiche a uno Stato rispetto invece ai cittadini e alla religione. Ma andiamo velocemente per cercare anche di trattare o almeno accennare altri temi, perché dal manifesto andiamo a prendere un altro tema di cui si è discusso in questi giorni: scuola. Decreto fermo in ragioneria, si parla del tetto agli studenti stranieri, partono le proteste dei primi cortei, slitta l'arrivo al Quirinale, la denuncia della FLC-CGIL, dopo Genova ha rimosso uno striscione anche a Pinerolo, la scuola è aperta a tutti, articolo 34 della Costituzione italiana, questo è lo striscione rimosso a Pinerolo contro il DDL Valditara. Doveva arrivare ieri al Quirinale, invece il decreto scuola è ancora fermo negli uffici della Ragioneria dello Stato, chiamata a verificare la disponibilità delle coperture finanziarie, mentre cresce la mobilitazione delle scuole e degli enti locali. Questo per quanto riguarda appunto il documento sulla scuola e sul tetto agli immigrati. Vogliamo segnalarvi, facciamo in tempo solo a segnalarvi alcuni articoli sul Corriere della Sera, l'intervista al vice ministro dell'economia Maurizio Leo: meno tasse sul ceto medio, aumentare a 60.000 euro lo scaglione IRPEF del 33%, tassa piatta per l'under 35, cedolare secca al 21% sui negozi. Penso sia bene mantenere gli sgravi del 50% e 36% sulle ristrutturazioni, che altrimenti dal 2027 scenderebbero al 36% al 30%, così appunto il vice ministro dell'economia Leo. Sull'evasione, dal 2023 al 2025 abbiamo recuperato 101 miliardi, un record assoluto, ora il fisco è fatto non solo di norme ma di norme e tecnologia. Questo per quanto riguarda il vice ministro sul fisco. Andiamo invece su Repubblica per un altro tema, quello che incrocia intelligenza artificiale ma poi anche gli estremismi, e vi segnaliamo l'articolo di Jacopo Scaramuzzi: il Papa, gli allarmi sull'intelligenza artificiale sono seri, estreme destre lontane dal Vangelo. Di ritorno dalla visita in Francia, Leone affronta i principali temi di attualità, sulla guerra noi parliamo con tutti, anche con Mosca. Questo per quanto riguarda Papa Leone, che chiaramente troviamo anche su Avvenire. Le radici della pace è il titolo di Avvenire. Il Papa contro la guerra, nuova inutile strage, va recuperata l'unità dell'Europa. Sulla vita non faccio politica, annuncio il Vangelo, estrema destra non cristiana. E poi unione di uomini non di stati, se non ci fosse già questa Unione Europea andrebbe inventata oggi. Questo sempre su Avvenire. Per quanto riguarda la stampa, vi abbiamo detto anche del caso di David Rossi, ma sempre per rimanere in ambito di cronaca c'è anche il caso Ustica, asse tra Meloni e Macron per ottenere documenti segreti. Siamo sul Corriere della Sera. Parigi apre la richiesta della Premier e ora la Procura di Roma decide di non archiviare. La battaglia nei cieli italiani, il mistero del MIG liquido è libico, tutte le ipotesi per la strage. E chiudiamo la nostra edicola segnalandovi che oggi sul Giornale c'è un ampio spazio dedicato a Silvio Berlusconi per i suoi
90 anni di Silvio, l'omaggio del palazzo, il raduno di famiglia nel nome di Berlusconi, insomma ci sono ben 4 pagine per festeggiare i 90 anni, avrebbe compiuto 90 anni, buon compleanno Silvio, dalle pagine del Giornale. È tutto per la nostra edicola, ringrazio Stefano Velli alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, un buon proseguimento d'ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Dalla sala caduti di Nassiriya del Senato, ieri l'evento Rare Rarity per un sistema di cura equo e sostenibile, iniziativa del senatore Mazzella del Movimento 5 Stelle. Ve lo proponiamo.
2: Ringrazio prima di tutto Altis Editore per avermi voluto a bordo e per avermi voluto come direttore di questa pubblicazione. Abbiamo una mattinata veramente interessante e intensa. In una qualche maniera, quindi, a me tocca un pochettino da vigile urbano di chiedere a tutti gli speaker e i relatori di essere abbastanza brevi nei loro interventi, ma soprattutto mi tocca di mi tocca di introdurre questa mattinata cercando di coinvolgervi su quelli che sono i motivi e gli obiettivi di questa pubblicazione, perché stiamo parlando di malattie rare, ma stiamo parlando di una pubblicazione che nasce per essere la piattaforma di connessione tra tutti gli attori che operano all'interno dell'ambito delle persone con patologia rara. E avrei deciso di farlo, di fare questa brevissima introduzione, leggendo il messaggio che il sottosegretario Gemmato ci ha mandato, mi ha mandato personalmente, quindi a tutti noi, che è un messaggio che contiene esattamente le cose che in una qualche maniera io avrei voluto dire. Ricordo che all'interno della pubblicazione che voi avete nelle cartelline, Rarity ce l'avete nelle cartelline, all'interno della pubblicazione c'è l'intervento del sottosegretario Gemmato che racconta quali sono i motivi e i fondamenti della Carta di Roma, la carta che lui ha voluto presentare all'inizio dell'estate. Ma in questa lettera lui ci dice, si rammarica di non poter essere presente qua, e dice così: ho accolto con grande piacere l'invito a contribuire alla nascita di questa nuova testata attraverso un mio contributo nel primo numero, nella convinzione che questa rivista possa rappresentare uno spazio autorevole di informazione, confronto e approfondimento su un tema che richiede attenzione costante. Parlare di malattie rare significa infatti parlare innanzitutto di persone, di famiglie e di percorsi di vita che spesso si confrontano con la complessità della diagnosi, della presa in carico e dell'accesso alle cure. La rarità della singola patologia non può tradursi in marginalità. Sono oltre 2 milioni le persone che in Italia vivono con una malattia rara e insieme a loro un numero ancora più ampio di familiari e caregiver. È una realtà che interpella direttamente la capacità del nostro SSN di garantire equità, prossimità e continuità delle cure. E ritengo quindi particolarmente significativo il ruolo che una rivista come Rare and Rarity può svolgere, creare un collegamento tra la persona con la sua specificità e i suoi bisogni e la risposta che il sistema sanitario deve essere in grado di costruire in termini di governance, organizzazione, innovazione, accesso e sostenibilità. In una qualche maniera avrei voluto dire le stesse cose, chiaramente il sottosegretario lo dice con un livello di autorevolezza e di influenza assolutamente maggiore, quindi credo che potesse essere il miglior incipit di questa nostra mattinata di lavoro e anche di tutto il percorso che Rare and Rarity intende fare con il suo staff editoriale, alcuni dei componenti di questo staff sono qui presenti e con le persone che stamattina hanno voluto essere qui con noi, in primis con il senatore Mazzella. Però io chiederei al responsabile dei progetti speciali di Altis, che è anche vice direttore di Rare Rarity, Marcello Portesi, di voler dire in una qualche maniera quali erano gli obiettivi di Altis avviando questa pubblicazione e soprattutto se quegli obiettivi sono ben espressi all'interno di queste righe che io ho cercato di sintetizzare da parte del sottosegretario.
3: Grazie Walter. Intanto buongiorno a tutti e grazie al senatore Mazzella per averci consentito di presentare questa rivista in questa sede prestigiosa. Diciamo che come direttore dei progetti speciali di Altis intanto sento la necessità di dire che questa non è la prima avventura editoriale, perché con Italianet Policy Brief, rivista di politica sanitaria il cui sottotitolo è Opinioni e confronti per una sanità sostenibile, ma anche con Regional Health e con Pharmacological Opinion abbiamo cercato di guardare alla politica sanitaria con un occhio, diciamo, orientato al confronto. Ecco, con Rare Rarity si è pensato di fare un passo di più, cioè quello di andare al di là e di fare non solo confronto, ma di guardare anche alla necessità dello stimolo. Uno stimolo guardando alle malattie rare, diciamo, non come un tema di nicchia, perché le malattie rare, diciamo, intese nel loro insieme, ma anche nella loro sterminata numerosità, diciamo, coinvolgono un numero di persone gigantesco, e quindi chiamano in causa problematiche ampie e pesanti, se vogliamo, nel sistema della sanità, cioè la ricerca, l'innovazione, l'organizzazione, la gestione dei servizi sanitari e, dulcis in fundo, anche la sostenibilità della spesa sanitaria. Ecco, l'ambizione di Rare Rarity è di mettere in relazione questi mondi e di stimolare l'adozione di scelte di politica sanitaria che siano urgenti e soprattutto incisive. C'è poi un'altra ambizione, che è quella di non inseguire l'utopia, diciamo, di un sistema dedicato alla singola malattia rara, perché proprio per il fatto che è un'utopia inseguire questa numerosità di queste malattie. Ma la volontà è quella di cercare invece a contribuire a rafforzare un'infrastruttura che sia comune, ma che poggi sulle solide basi, diciamo, della diagnosi precoce, delle reti, della multidisciplinarietà, della presa in carico dei pazienti, della ricerca, delle infrastrutture territoriali, dei servizi in senso lato. Quindi in questa logica Rare Rarity, diciamo, si impegna a fare cosa? Si impegna ad analizzare, si impegna a proporre diciamo, dare evidenza di come su alcune tematiche il servizio sanitario possa meglio organizzare per gestire la complessità rappresentata dalle malattie rare. Ovviamente in questa logica la massima attenzione sarà data alle realtà regionali, perché è nelle regioni, nei sistemi sanitari delle regioni, che si misura e si valuta, diciamo, quanto sia esigibile, diciamo, il diritto alla salute, il diritto alla sanità. Io vorrei, non è che mi metto qui a elencare quelle che sono le problematiche delle malattie rare, che qui ci sono persone che lo possono fare in modo più compiuto e sicuramente in modo più autorevole. Io dico quello che è un impegno e una firma che Rare Rarity vuole mettere sul tema delle malattie rare, quello che le malattie rare siano sempre meno orfane, cioè meno orfane, diciamo, dell'assenza della politica, meno orfane dell'attenzione delle istituzioni, meno orfane in qualche modo dell'informazione e meno orfane, diciamo, alla partecipazione civica. Questo è l'obiettivo di Rare Rarity, mi pare di...
2: Grazie Marcello, assolutamente sì, le due sottolineature, credo, prima di tutto una piattaforma di relazione che ci aiuti a, esatto, far sì che non ci siano più orfani in questo ambito, credo che siano i due grandi messaggi. Senatore Mazzella, prima di tutto mi aggrego ai ringraziamenti che già Marcello Portesi le ha portato, ricordo che lei è il presidente di un intergruppo che ha esattamente le malattie rare al centro della sua attenzione, ha voluto seguirci e in una qualche maniera benedirci, se posso dirlo, visto che siamo a Roma, benedirci fin dal nostro dai nostri primi passi. Poche settimane fa è stato con noi a un grande evento che si è tenuto in Regione Campania. Io le chiederei un commento a questa nostra iniziativa. Le chiederei un breve intervento di visione oggi sul tema pazienti con patologia rara, soprattutto riferendomi a una delle frasi che lei, con cui lei ha risposto alle nostre domande. Abbiamo un'intervista all'interno, al senatore Mazzella, all'interno di questo nostro primo numero. La risposta che lui ha dato a un certo punto è questa qua, su cui vorrei chiamarla a riflettere. Quale sceglierebbe come obiettivi e priorità per i prossimi anni per chi si occupa di malattie rare e per il Servizio Sanitario Nazionale. E il senatore rispondeva: trasformare i diritti iscritti in diritti esigibili. Credo che un pochettino questi possano essere i temi del suo intervento di saluto. Prego, senatore.
4: Intanto grazie a tutti per questa partecipazione. Devo dirvi la verità, ogni volta che vengo in questa sala io mi emoziono, ma in questo caso di più, perché questo adesso è un quadrimestrale, ma diventerà un mensile. Questo anche settimanale. Questo quadrimestrale di oggi rappresenta un po', secondo me, il punto di congiunzione tra tante esigenze che abbiamo vissuto sul territorio nazionale negli ultimi 25 anni. E vado un po' indietro proprio per far capire quanto sia importante oggi la pubblicazione di questa rivista. Certamente il mondo dell'informazione ci è stata vicina, si sono creati anche canali di informazione competenti e importanti. Però noi adesso abbiamo una esigenza, tutti, nel mondo in cui viviamo. Io voglio uscire un attimo fuori dalle righe dell'istituzionalità e del momento. Abbiamo un momento, la necessità di fermarci un attimo, di fermarci, di guardare, ascoltare prima di guardare, leggere, capire. Perché siamo invasi da notizie, siamo sommersi dall'intelligenza artificiale con la quale lavoriamo, collaboriamo, scriviamo, però nel momento in cui apriamo una rivista e anche solo per 10 minuti ci fermiamo a leggere, forse anche a sottolineare qualche passaggio, io lo faccio molto con i libri, quando sottolineo poi li rileggo e mi meraviglio io stesso di quello che ho sottolineato, devo dire la verità, poi mi dimentico, poi ritorno. Secondo me questo è il momento più alto in cui noi possiamo dare il momento più alto dell'impegno che noi ci possiamo mettere, intellettuale. Quindi questo momento, la pubblicazione di questa rivista è un momento che l'Italia aspettava. Io ringrazio Altis, ringrazio il direttore Gatti, il dottore che ha presentato, che ha voluto, ha voluto questo impegno da un punto di vista progettuale, cioè ha creduto in questo progetto. Il dottor Portesi ha detto che ci sono stati altri impegni. Parlare di politiche sanitarie per le malattie rare è un impegno enorme. È un impegno enorme perché le politiche sanitarie del nostro paese, lo sappiamo, sono politiche regionalizzate ormai da un punto di vista sanitario. E voi avete messo anche un sottotitolo, un occhiello a Rare and Rarity. Cioè in questo occhiello secondo me c'è anche tutta la programmazione, e cioè per un sistema di cure equo e sostenibile. E arriviamo e chiudo, diciamo, alla domanda che mi era stata fatta. Cosa significa equità? Significa raggiungere tutti nello stesso modo, con dei servizi che siano all'altezza delle aspettative di un servizio sanitario pubblico. Quindi riuscire a fare una riflessione, quindi parlare di malattie rare, significa anche chiudere un po' il cerchio. Qui abbiamo raggiunto anche un obiettivo istituzionale importante, perché dialogheranno su questa rivista tutti gli stakeholder, le istituzioni, le associazioni, e ringrazio sempre per l'impegno e per la grandissima attenzione che ha avuto Annalisa Scopinaro, la dottoressa Scopinaro, per il mondo delle malattie rare. Lo faccio qui adesso pubblicamente come presidente dell'intergruppo, perché guardate, se non ci fossero state le associazioni di malattie rare, io lo dico veramente, oggi noi non staremmo qui, quindi non ci potremmo proprio riunire. E poi ringrazio anche tutti i presidenti degli intergruppi che si stanno formando nelle varie regioni, perché anche questo è un'evoluzione che si sta verificando, cioè si stanno creando all'interno delle regioni, in varie regioni italiane, degli intergruppi, ovviamente formati da tutte le forze politiche, sul tema delle malattie rare. Anche questa è un'evoluzione. significa che siamo arrivati al momento in cui il sistema Italia, il paese, si è accorto che deve in qualche modo mettere tutti intorno ad un tavolo, tutti intorno ad un tavolo, e la rivista lo farà. Questo è l'obiettivo della rivista, secondo me è questo l'obiettivo, mettere tutti intorno a un tavolo, scrivere, perché poi non c'è nessun progetto, nessuna cosa che poi possa diventare esigibile se non viene prima scritta. Noi scriviamo le leggi, poi quelle leggi devono essere calate nel territorio. Ecco, la sfida è questa, rendere esigibili queste leggi. Come si fa? E questo è quello che dobbiamo porci come domanda, perché a me arrivano anche richieste pressanti, continue, soprattutto dal territorio. Ecco, io penso che il focus che dobbiamo mettere sulle regioni, cioè aprire proprio una pagina regione per regione, oppure una regione, e andare a fare un benchmark di tutto quello che è stato fatto. Oggi abbiamo due grandi piani nazionali, cioè i due precedenti e quello attuale che sta in via di... Però mettere altre carne a cuocere, secondo me, è anche inutile in un certo senso. Secondo me adesso dobbiamo... Abbiamo anche una rivista, abbiamo testate giornalistiche, abbiamo le associazioni che fanno un lavoro enorme con monitorare. Adesso dobbiamo fare monitorare in piccolo, cioè in piccolo che poi significa in grande, cioè monitorare la regione, applicare lo stesso sistema. Quindi io poi lancio l'appello, diciamo, a Uniamo per unirsi. Io adesso ho presentato un progetto con la coordinatrice delle associazioni di malattie rare della mia regione, proprio oggi, per fare un monitoraggio un po' degli outcome, cioè di quello che è successo. Andiamo a vedere quello che è successo, e voi magari con questa rivista potrete essere in qualche modo testimoni di questi outcome che andremo a riprendere regione per regione. A questo punto credo che anche il legislatore, che sia nazionale che sia regionale, potrà veramente in qualche modo trarne stimolo e spirito per poter continuare l'azione legislativa. Attenzione, che non è finita. Io lo dico anche perché mi sto interessando di un disegno di legge sulle cure ad altissima complessità, perché c'è un capitolo delle malattie rare che adesso dobbiamo trattare, perché abbiamo capito che sono le cure ad alta complessità quelle che giungono poi al letto del malato, dove la persona costituisce una vera e propria unità di rianimazione a casa. Cioè, immaginate un'unità di rianimazione che si sposta dalla rianimazione, si risposta a casa, quello lì, con la presenza di un malato raro, di una persona, di un bambino, di un adulto anche certe volte malato raro, e con il caregiver a fianco. Ecco, adesso quello ha bisogno di un'attenzione particolare, anche secondo me legislativa, e mi sto occupando anche di questo.
5: Perfetto. Complimenti, senatore. Grazie. Ho visto la Presidente Scopinaro arrossire, ma dopo ripassa. Allora, io direi che siccome rispetto alla scaletta abbiamo alcuni interventi che ascolteremo in collegamento video, allora, in diretta chiaramente, non registrati, alcuni sono anche registrati, allora io direi che in questo momento, per rimanere all'interno di un percorso istituzionale, diamo la parola al senatore Russo, al senatore Raul Russo, che dovrebbe essere connesso. Subito dopo chiamerei in causa Lisa Noia, ecco la consigliera Noia, buongiorno anche a lei. Poco fa il senatore, alcuni istanti fa, il senatore Mazzella ha richiamato l'importanza di intergruppi che nascono a livello di situazioni territoriali, quindi consigli regionali, per cui prima diamo la parola al senatore che è membro dell'intergruppo parlamentare malattie rare, subito dopo alla consigliere Noia che è la presidente dell'intergruppo malattie rare della Lombardia. Allora, chiedo a tutti una certa pazienza, nel senso che chiedo a tutti interventi abbastanza brevi. Per cui, senatore Russo, a lei la parola e attendiamo il suo saluto.
6: Sì, grazie, spero mi sentiate.
5: Sì, assolutamente sì.
6: Grazie, gentilissimo. No, ci tenevo, purtroppo per un banale problema di aerei non sono riuscito a essere con voi fisicamente, ma ci tenevo comunque a portare un breve saluto, sia per salutare il mio amico collega, senatore Mazzella, che onestamente in questa legislatura o questo intergruppo ha dato un impulso fondamentale e importante all'attenzione alla malattia rara, sostanzialmente anche uno sforzo assolutamente bipartisan, anche di collaborazione al governo, con il sottosegretario Gemmato, molte iniziative sono state per fortuna portate avanti in questo campo, insomma, non siamo più all'anno zero, ecco, siamo estremamente un po' più avanti. E penso che fosse importante che ci fosse appunto una testata giornalistica dedicata a questo tema specifico, quindi accolgo con favore e con sostegno questa iniziativa editoriale il Rarity, perché, come diceva, veniva detto prima, non esistono progetti che non vengono scritti e non vengono dibattuti. Quindi al di là dei disegni di legge, al di là di tutto, serve comunque un luogo di confronto, un luogo di informazione e di analisi di tematiche che sono assolutamente complesse, diversificate, unificate dall'esigenza di garantire esigibilità dei diritti che fino adesso sono stati declinati in termini teorici, ma che via via devono diventare fatti concreti in termini di sia di risorse, ma anche e soprattutto di organizzazione del sistema sanitario a partire da quello territoriale. Quindi è importante anche la notizia che dava il collega Marcello della il fatto che si stanno creando degli intergruppi a livello regionale, perché poi sappiamo che la nostra sanità ha un coordinamento nazionale, ma ha una declinazione su base regionale, su base autonoma. Quindi non posso essere di supporto a queste iniziative, ritenetevi sempre a disposizione, non voglio rubare altro tempo perché vedo che ci sono relatori ben più qualificati di me. A me il compito come decisore politico di coadiuvare insieme al senatore Mazzella e agli altri componenti dell'intergruppo gli sforzi che voi sicuramente ci veicolerete per attuare poi nella sede parlamentare e governativa. Quindi un megafono ulteriore per quei cittadini, per quei pazienti che ne avevano assolutamente bisogno e che hanno bisogno anche di che hanno sempre più bisogno di sentirsi ascoltati. Quindi è una testata giornalistica specifica, secondo me è molto importante. Quindi grazie, buon lavoro, come sempre a disposizione.
5: Grazie senatore. Come diceva Marcello Portesi, sarà una relazione, voi ci porterete idee, noi ve ne rilanceremo delle altre, sarà una piattaforma di relazione. Grazie senatore. Darei la parola a Lisa Noia, ben trovata, le chiedo la pazienza di un intervento veloce, ma ci racconti da come, da cosa ha voluto partire per avviare l'intergruppo malattie rare in Lombardia e a che punto siete.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto qui da Milano, vi ringrazio per questo invito e faccio tutti i miei auguri a questa nuova realtà editoriale così importante. Noi abbiamo istituito, come veniva detto, l'intergruppo malattie rare in Consiglio regionale della Lombardia sulla scorta dell'esperienza che ho avuto nella scorsa legislatura in Parlamento proprio nell'ambito dell'intergruppo malattie rare parlamentare, potendo misurare con mano l'importanza di avere un luogo di discussione informale, trasversale, in cui davvero lo scopo di tutti è portare avanti delle soluzioni e dei luoghi di ascolto al di là, diciamo, delle appartenenze politiche. Io penso che la vostra iniziativa sia molto importante anche per una regione come la Lombardia, che, come sapete, è una regione che, insomma, in cui il tema delle malattie rare è già molto maturo. Noi abbiamo una rete di malattie rare molto strutturata già da molti anni, abbiamo alcuni dei centri di riferimento più importanti d'Italia, quindi insomma non parliamo di una situazione non solo vergine ma nemmeno, diciamo, agli albori. Però, come tutte le regioni, la Regione Lombardia si troverà nei prossimi anni ad affrontare dei temi molto importanti che voi con la vostra rivista potrete aiutarci ad approfondire, a scandagliare, che sono quelli del rapporto tra i centri di riferimento ospedalieri e il territorio, il tema di come garantire l'accesso rapido alle terapie innovative mantenendo una sostenibilità del sistema, il tema della cronicità e della domiciliarità per le persone più fragili con malattie rare, che quindi meno, diciamo, vanno in ospedale meglio è, la sfida della telemedicina. Tutte tematiche che, e con questo concludo, io dico sempre che un servizio sanitario nazionale che funziona bene per un malato raro generalmente funziona bene per tutti, perché le malattie rare chiedono di vincere tutte le sfide più complesse della contemporaneità, dal tema appunto della sostenibilità al tema del rapporto tra ospedale e territorio. E quindi, se si riesce a organizzare bene un servizio sanitario che risponde alle esigenze del malato raro, si fa anche esercizio per tutte le altre persone che hanno problemi di salute complessi. E quindi, come dire, è anche un luogo di riflessione, credo, utile a tutti nell'ambito sanitario, anche a chi non necessariamente si occupa di malattie rare. Quindi auguri, grazie, e anche noi dalla Lombardia siamo a totale disposizione.
5: Grazie a Lisa Noia. A conferma di quanto il consigliere Noia ha appena detto, il titolo della nostra prima pubblicazione, del primo numero della nostra pubblicazione, è Le malattie rare come laboratorio della sanità di domani. Allora credo che in questo modo noi abbiamo voluto sottolineare fortemente la necessità di una medicina che sia autenticamente personalizzata e abbia autenticamente al centro il paziente. Quindi Elisa Noia, io la ringrazio. A questo punto noi avremo anche un intervento in video di Roberta Della Casa, che è presidente dell'intergruppo Malattie Rare del Lazio, ma io lo rimanderei anche per una gestione corretta dei tempi, per evitare poi di trovarci troppo ristretti. Lo rimanderei al termine di questi interventi istituzionali, e quindi chiederei al dottor Salvatore di poterci raggiungere. Immagino che possa andare bene anche al Legio, però decida lei. Allora, siamo veramente lieti di avere con noi l'Istituto Superiore di Sanità, anzi non potevamo andare avanti senza l'Istituto Superiore di Sanità. Ricordo che abbiamo all'interno del primo numero un magnifico intervento che viene dal direttore Maria Luisa Scattoni. Dottor Salvatore, sottolineo soltanto una cosa: a un certo punto del vostro intervento, dell'intervento da Scattoni, si dice: per l'Italia la sfida è rafforzare il raccordo tra dimensione europea, rete nazionale e reti regionali. Cioè stiamo andando proprio a fare filotto con tutto quanto stiamo cercando di approfondire. Le chiedo un suo saluto e, se possibile, un breve approfondimento proprio su questo passaggio.
8: Allora, intanto ringrazio tutti gli organizzatori per l'invito e porto anche i saluti chiaramente della direttrice Maria Luisa Scattoni, che questa mattina purtroppo non è potuta intervenire di persona. Io, come sempre capita in queste occasioni, arrivo con in testa delle idee e poi ovviamente mi capita di sentire i primi interventi, in particolar modo quello del senatore Mazzella, che è un amico con il quale commentavo poco fa con Annalisa Scopinaro. Ci ricordiamo quando 25-30 anni fa ci vedevamo nelle sale proprio dell'Istituto Superiore di Sanità e non sapevamo, lo dico in franchezza, quale direzione prendere, dove andare e soprattutto a chi rivolgere le nostre problematiche, ecco, lo dico in maniera molto franca. Per cui mentre stava parlando il senatore Orfeo Mazzella, mi sono ricordato delle parole di Jung, con le quali vorrei iniziare, in cui dice appunto: sii sempre qualsiasi cosa tu voglia, ma quando tocchi un'anima umana, sii solo un'altra anima umana. Perché dico queste parole? Lo dico perché noi dal Centro Nazionale Malattie Rare, in realtà ufficialmente dal 2008, quando in realtà io dal 1999 lavoro lì ed eravamo un piccolo reparto, abbiamo proprio preso questo come modello di riferimento in tutte le cose che abbiamo fatto, quindi la ricerca, la parte istituzionale, la parte di correlazione con le iniziative, le molte iniziative, molte delle quali abbiamo anche coordinato proprio come PI a livello europeo. Siamo sempre partiti da un unico obiettivo, che era quello di collegarci con le direttive che in qualche modo ci venivano dalle associazioni, dalle federazioni dei pazienti. Ed è proprio questo, secondo me, la differenza che fa la passione dal lavoro. Quando ci mettiamo, come abbiamo fatto in questi ormai quasi 30 anni, insomma, lo vedete anche dalla mia barba bianca, dai capelli pochi bianchi, e ci mettiamo la passione, in realtà abbiamo dimostrato che la differenza in qualche modo si può fare. Nell'articolo che la dottoressa Scattoni, che ovviamente insomma coadiuvata da tutto il Centro Nazionale Malattie Rare come una squadra vera e propria, ha presentato a questo numero zero, che poi abbiamo appreso a diventare numero uno, noi parliamo proprio di quali sono le attività principali. Però se lo leggete con attenzione noterete che tra le righe si parla sempre di associazionismo, si parla di bisogni, si parla di necessità di invalidità, quindi di necessità di aggiornarci e quindi di in qualche modo superare quelli che sono i silos. Io lo dico da ricercatore, da genetista: noi in questi 30 anni di attività abbiamo creato, noi proprio sistema, dei silos che oggi, commentavo poco fa anche con dei colleghi in sala, abbiamo la necessità di aprire, di destrutturare e di rendere interoperabili gli uni con gli altri. Questo è il nostro motivo, questa è la ragione che in qualche modo ci ha guidato. Quindi noi parliamo di progetti, di iniziative internazionali, perché lo sappiamo tutti, soprattutto quando parliamo di malattie rare, non possiamo né dobbiamo limitarci a un confronto che sia regionale, nazionale, ma dobbiamo andare non soltanto in Europa, ma andare a scovare qual è la strategia migliore e quali sono le iniziative migliori che magari sono svolte in India, che magari sono svolte in Giappone, perché quelle ci insegnano ancora una volta, ancora di più, qual è la strada da prendere. Al Centro Nazionale Malattie Rare noi purtroppo, per fortuna, abbiamo sempre a che fare con i numeri. Questa è un po' la nostra delizia da una parte e croce dall'altra. Siamo responsabili del Registro Nazionale Malattie Rare, che coordina, lo diciamo sempre, questi dati, questi flussi dalle regioni, quindi dai registri regionali e interregionali. Sono dati che però non ci danno mai la ragione che noi attendiamo. All'inizio dell'intervento abbiamo sentito parlare di quasi 2000, in realtà noi abbiamo contezza di un numero ancora più elevato di pazienti rari in Italia con questa condizione. I dati del registro oggi sono ancora pochi. Noi dobbiamo migliorare la raccolta del dato, renderlo veramente fruibile attraverso una raccolta di dati che provengono da diverse fonti, ovviamente questo è quello che ci aspettiamo, e poi renderli veramente utili al sistema sanitario nazionale. In che termini? In termini di programmazione, di funzionalità, anche indirizzando la ricerca e migliorando poi soprattutto la clinica delle persone che negli ospedali aiutano e prendono in carico i pazienti. Mi rubo 3 secondi perché secondo me è importante, in questo articolo secondo me abbiamo un po', diciamo, mancato un accenno a quello che io credo e spero sia magari l'ok, Roberto Poscia lo dica adesso qui, per il secondo numero o per il numero uno, a seconda di poi quella che sarà la numerazione. Le malattie rare senza diagnosi. Noi sappiamo che oggi sempre di più, da genetista lo dico, arrivano persone che mi fanno vedere il loro genotipo, genoma, spesso e volentieri è un genoma unico. Abbiamo delle informazioni uniche. Allora, in questo caso ribadisco ancora di più l'importanza del confronto internazionale, ma credo che sia arrivato il momento di fare un copy and paste, come si dice, con quella che fu l'allora decreto 279 per le malattie rare, prenderlo e riportarlo anche sulle malattie rare senza diagnosi, dare una strada a queste persone, perché anche loro non devono sentirsi lasciati indietro. Nessuno, mai, l'abbiamo sempre detto con Annalisa Scopinaro, nessuno deve essere lasciato indietro, ma le persone con malattia rara senza diagnosi hanno un problema ancora più grande, non sanno materialmente a dove andare a chiedere conto della loro condizione. Immaginiamoci quando poi non hai una diagnosi come sia difficile arrivare alla presa in carico e ancor più futuristica l'obiettivo di una terapia, di un trattamento che in qualche modo li aiuti nella vita di tutti i giorni. Quindi vi ringrazio per questo spazio che avete concesso all'Istituto Superiore di Sanità, al Centro Nazionale Malattie Rare. Ovviamente auspico lunga vita a questa nuova iniziativa e vi ringrazio per l'attenzione.
5: Grazie dottor Salvatore. Il tema delle malattie non diagnosticate credo che sarà assolutamente al centro della nostra attenzione, ma soprattutto io spero di poter diventare con Rare Rarity una voce di tutto ciò che l'istituto, chiaramente non vogliamo sostituirci a ciò che l'istituto fa e produce, però che ci sia una relazione assolutamente stretta e anche progettuale per i prossimi numeri, per i prossimi mesi, speriamo proprio che sia possibile. A questo punto io chiederei, e sono veramente lieto di chiedere a Fabio De Lillo di poter portare il suo saluto. Immediatamente dopo avremo in collegamento Marzia Mensurati, quindi la presenza della Regione Lazio è una presenza molto importante. Fabio, l'abbiamo già avuta all'interno del nostro evento di giugno in Regione Lazio, ci dica molto brevemente come la Regione sta affrontando il tema delle malattie rare e con quale attenzione nei confronti delle persone e dei loro caregiver.
9: Sì, innanzitutto grazie per avermi reso partecipe anche di questa bellissima giornata. Io vorrei portare il saluto non solo della Regione Lazio, del Presidente Rocca, che ricordo essere insomma Assessore alla Sanità e molto attento ai tanti temi, anche e soprattutto a quelli che vede insomma i nostri clinici, la nostra sanità in prima linea. La Regione Lazio si è voluta insomma, non si è tirata indietro davanti a questa sfida, per questo noi siamo insomma felici di poter anche su il suggerimento proprio della, di chi ha portato avanti questa iniziativa, di questo importante giornale, questo importante punto di riferimento, abbiamo fatto seguito a quello che era un'iniziativa della Regione Lombardia e abbiamo stimolato la formazione di un intergruppo, immagino sia il secondo intergruppo nato, comunque uno dei primi a livello regionale, con la nostra consigliera Roberta Della Casa, molto attiva, e dopo insomma darà il suo saluto, proprio perché riteniamo che innanzitutto l'intergruppo, gli intergruppi in generale, soprattutto nella sanità, siano fondamentali, vanno a battere le varie barriere che ci sono, anche di diversità di visione della vita, e quindi vedono tutti uniti, ma nello stesso tempo servono come punto di riferimento legislativo, soprattutto nella Regione Lazio, ma in ogni regione, che ha ogni regione determinate specificità, riteniamo sia insomma dal punto di vista legislativo un importante supporto all'azione che noi facciamo in giunta regionale, a quello che fa la giunta e il presidente Rocca in questo settore. La Regione Lazio ha un coordinamento, ha un gruppo di lavoro molto attivo, fatto, costituito da importanti clinici, e sono felice che a coordinare questo gruppo, comunque essere il portavoce, il professor Roberto Poscia, che è sempre un grande stimolatore di iniziative, idee, ed è, ho visto proprio in questo giornale scrivere anche con accenni poetici a descrivere quello che è questo mondo, per cui nella Regione Lazio noi curiamo al momento 68.000 pazienti, siamo riferimento anche per altre regioni, quasi 20.000 pazienti vengono da altre regioni, abbiamo dei luoghi di eccellenza, delle aziende ospedaliere come appunto Umberto I, Tor Vergata, Gemelli e tante altre aziende, perdonatemi se insomma metto un po' tutte, perché in tutte le aziende ospedaliere sono tutti quanti impegnati in questo settore. Abbiamo anche una medicina del territorio presente, perché si arriva al grande ospedale solo dopo aver girovagato, aver cercato dei punti di riferimento che, come abbiamo più volte detto, in queste malattie sono in alcuni casi talmente rare che pazienti, familiari e clinici sono insomma all'inizio vagano nel buio, e poter avere una medicina territoriale fatta adesso, presidente Rocca sta con grande abnegazione, con grande tenacia cercando di andare ad inaugurare, noi pensate abbiamo da 2 anni a questa parte, finiremo il mandato nel inaugurare 140 case di comunità e molti ospedali di comunità che sono un punto di riferimento territoriale anche per i pazienti di malattie rare. Quindi termino dicendo come sia importante dei riferimenti, siano importantissimi dei riferimenti per chi riferimenti non ha nel caso delle malattie rare, avere, e siamo qui a festeggiare la creazione e l'implementazione di questo importante soggetto editoriale, che deve essere un riferimento non solo per i pazienti e i familiari, ripeto, che possano anche quotidianamente vedere, dare delle informazioni che in molti casi nei primi momenti non si hanno, o un indirizzo, una luce, un riferimento per guidare questi pazienti, ma siamo anche qui ad festeggiare come sia importante che questa iniziativa editoriale possa fare la Trinon con insomma, il Senato, la Camera, come con tutti gli organi legislativi locali, noi avremo in voi un riferimento fondamentale anche nell'intergruppo regionale e siamo convinti, così come la filosofia di queste malattie, che l'Unione fa la forza, il mettere insieme tante casi rari, singoli, possa insomma generare nella comunità una forza particolare. Io ribadisco ancora una volta la nostra apertura ad accogliere nelle nostre sale della Regione Lazio. Abbiamo avuto l'onore di avere il senatore Mazzella, che è sempre attivissimo in un'altra iniziativa, e quindi siamo pronti ad essere punto di riferimento per mettere insieme tutti i protagonisti clinici di altissimo livello che abbiamo nella Regione Lazio, pazienti, esperienze nazionali e internazionali. Un'altra e termino orgoglio che la Regione Lazio ha, è la prima regione aver votato la legge sulla partecipazione delle associazioni di malati, certo, all'interno della comunità scientifica, all'interno delle comunità decisorie nel mondo scientifico sanitario. La Regione Lazio è stata la prima perché riteniamo che dall'esperienza dei vari dei singoli pazienti, delle varie associazioni, si possa trarre quell'indicazione. Quindi lunga vita a questo bellissimo giornale, sarà per noi un riferimento fondamentale, eccezionale. Grazie ancora per tutto.
5: Grazie a Fabio De Lillo. Allora, dottore, la prendiamo in parola e a giugno dell'anno prossimo avremo il secondo evento, quindi, all'interno delle sale del Consiglio regionale. Grazie a Fabio De Lillo. Allora, chiederei alla regia di aiutarmi perché abbiamo l'intervento in video, rimaniamo sempre all'interno del territorio laziale, di Roberta Della Casa, consigliere che è anche la presidente dell'intergruppo malattie rare della Regione Lazio. Prego.
10: Buongiorno a tutti, mi dispiace davvero non essere lì, però questioni personali me lo hanno impedito. Ci tenevo comunque a portare i miei saluti in questa importante iniziativa dove presentiamo il progetto di Rare Rarity anche dal punto di vista editoriale. Ringrazio il dottor Gatti per l'invito. Io credo che tutto ciò che si fa, si mette in campo per quanto riguarda le malattie rare, sia un valore aggiunto, sia che lo si faccia, ecco, dal punto di vista informativo, divulgativo, e dal punto di vista istituzionale, legislativo, dal punto di vista del confronto, del coinvolgimento delle parti. Ed è proprio questo lo spirito con cui a luglio ho preso l'iniziativa di dare il via al primo intergruppo regionale sulle malattie rare qui in Regione Lazio. Probabilmente molti di voi saranno stati presenti, ma l'obiettivo di questo intergruppo, che vede la partecipazione di tutto l'arco costituzionale, anche per questo ringrazio i colleghi, insomma è un tema che evidentemente unisce al di là di ogni schieramento, il centro del lavoro di questo intergruppo sarà proprio quello di ascoltare tutte le parti attrici delle malattie rare, quindi dai pazienti ovviamente alle associazioni di pazienti, ai ricercatori, i medici, i direttori di strutture, tutte quelle realtà che fanno ricerca, le aziende farmaceutiche. Perché? Perché sebbene le malattie rare siano un mondo molto vasto e anche pieno di differenze a seconda della patologia che si va ad affrontare, siamo tutti accomunati da una cosa, cioè dal bisogno di ricevere risposte, di avere una presa in carico, di avere dei riconoscimenti anche previdenziali corretti e di avere soprattutto la comprensione, l'assistenza al paziente, ma prima ancora alla persona e alla rete dei suoi affetti, del caregiver, la rete familiare e sociale. C'è bisogno di una risposta concreta, di una presa in carico e di capire quali sono i bisogni su cui andare a lavorare per poter migliorare il sistema anche dal punto di vista regolamentare. Il nostro intergruppo si è posto questo obiettivo, ovviamente in sinergia con i rappresentanti di Camera e Senato, con l'intergruppo parlamentare, con tutte quelle realtà che ai vari livelli istituzionali possono contribuire a dare delle risposte, ma non risposte elettorali, ci tengo ancora una volta a dirlo. Tutti i gruppi politici fanno parte dell'intergruppo. Non devono essere risposte elettorali, devono essere risposte concrete di vicinanza ai bisogni delle persone. Questo facciamo all'interno dell'intergruppo, sono convinta che questo sia lo spirito con cui nasce questo nuovo progetto di Rare Rarity, quindi io sono oggi presente per farvi un grande in bocca al lupo e per mostrarvi ancora la mia vicinanza e la voglia di fare rete e di lavorare tutti insieme. Per cui buon lavoro per questa giornata e ci vedremo sicuramente molto presto.
5: Un applauso non formale, anche se alla consigliera arriverà in modo virtuale. Allora, tre interventi finali, che sono interventi che in una qualche maniera, dopo i saluti istituzionali così di grande rilievo, ci aiutano a comprendere qual è l'approccio scientifico e sociale che la nostra testata vuole avere al tema delle malattie rare. Chiederei prima di tutto a Roberto Poscia, al professor Poscia, così tante volte citato, di poterci raggiungere. E ricordo che il professore non è soltanto il docente, eccetera, eccetera, coordinatore delle malattie rare qui nel Lazio, ma per quanto riguarda la nostra testata è l'editore in chief. Per cui al prof la parola. Però, come sempre, negli altri interventi direi una cosa molto veloce.
11: Sì.
5: Nel nostro numero c'è il tuo primo articolo che si intitola Il granaio delle rarità. È un titolo particolarmente stimolante e io in una qualche maniera credo che tu debba dirci quali sono i motivi di questa titolazione.
11: Allora, grazie Walter, assolutamente, grazie a tutti, grazie al senatore Mazzella, veramente grazie a tutti gli amici che sono presenti.

0: metteva vari semi da parte, insomma, dentro il granaio. Gli dicevano: ma chi te lo fa fare, ma perché stai prendendo un seme, un altro, eccetera. Alla fine, arrivato comunque l'inverno, si arriva ad una frase che probabilmente può riassumere tutte le malattie rare, cioè tanto di poco è tanto. Cioè significa che se noi mettiamo assieme i singoli pazienti, le singole necessità, le singole famiglie sulle malattie rare, abbiamo un carico istituzionale, abbiamo un carico governativo, abbiamo un carico regionale importantissimo, e i pazienti non possono essere lasciati soli. Questo è un punto di vista. Infatti ringrazio particolarmente la presenza di Annalisa Scopinaro qui, perché è una testimonianza importante di quello che diceva anche il senatore prima sull'importanza della condivisione tra pazienti, istituzioni e gruppi. È molto importante perché io ho deciso, insomma, quando mi è stato proposto di fare l'editor in chief della rivista, ho pensato che poteva essere assolutamente un punto di inizio per uniformare alcune situazioni. Non di rado io sento dei colleghi regionali con iniziative bellissime, poi tra l'altro io sono un copione, capito? Quindi mi piace sentire, prendo sempre le buone pratiche da tutto quanto, da tutti i colleghi, amici. E allora perché non mettere insieme tutti i semi di tutte le regioni dentro questo granaio e cercare in qualche modo di portare avanti delle visioni comuni, delle best practice comuni? Le iniziative non debbono essere delle singole regioni. È brutto quando si dice che bello che fai questo in questa regione, magari lo copio anch'io. Cioè cerchiamo di condividere, è quello che stiamo facendo nel tavolo interregionale, cioè cercare di portare ognuno con le proprie expertise dei punti comuni. Non è bello avere un paziente che ha delle possibilità di cura in base a dove nasce, in base al comune, in base al codice d'avviamento postale. Qualche volta cambiare casa sembra più difficile di andare all'estero sotto alcuni punti di vista. Cioè, quindi a mio avviso la rivista deve essere proprio un momento d'incontro per condividere scienza, innanzitutto, per condividere iniziative e per condividere percorsi di best practice per i pazienti. Con questo vi ringrazio, sono stato abbastanza veloce, lascio lo spazio a tutti, grazie.
1: Grazie a Roberto Poscia. A questo punto io chiamerei, con l'aiuto della regia, chiamerei in causa Giuseppe Limongelli. Il prof dovrebbe essere connesso. Ecco qua. Buongiorno professore, chiaramente Roberto Poscia e Giuseppe Limongelli sono le due colonne d'Ercole per noi, nel senso che sono le due competenze su cui si poggia primariamente tutta la nostra testata. Con Giuseppe Limongelli abbiamo condiviso insieme al senatore Mazzella non più di 10 giorni fa un importantissimo evento che ci ha permesso di comprendere come si sta muovendo la rete, il coordinamento delle malattie rare in Regione Campania. E poco fa Roberto Poscia ha parlato del granaio delle rarità, mentre invece Giuseppe Limongelli ci ha mandato e abbiamo pubblicato un bellissimo articolo che si intitola Da Partenope a Itaca, per cui rimaniamo all'interno delle provocazioni immaginifiche. Professor Limongelli, che cosa voleva raccontare in questo tragitto tra Partenope e Itaca?
2: Sì, innanzitutto mi scuso per non essere lì e ringrazio Altis per questa bellissima iniziativa. Parto da un concetto: quando mi è stato chiesto di partecipare a questa iniziativa, e quando anche Roberto mi ha chiamato, ho detto: ma ne abbiamo veramente bisogno? E questa è la domanda che mi sono fatto. E poi in realtà mi sono risposto subito sì, perché questo è uno spazio secondo me importante, uno spazio in cui si può parlare anche di questo, da Partenope a Itaca. Che vuol dire da Partenope a Itaca? Vuol dire richiamare l'odissea del paziente con malattie rare. L'odissea è in una serie, io le chiamo una serie di R, le tre R: ritardo diagnostico. Il ritardo diagnostico è purtroppo quel periodo che va dal sospetto alla diagnosi, che può durare mediamente intorno ai 4 anni, ma certe volte può superare anche i 10 anni. La rarità di percorsi strutturati, questo vuol dire frammentazione, questo vuol dire mancanza di transizione, questo vuol dire mancanza di accesso

0: certe volte anche a quelle che dovrebbe essere la base dell'organizzazione delle malattie rare, ovvero la multidisciplinarità di cui tutti parliamo. E il terzo è la rarità di terapie disponibili. Benissimo, come rispondere ai rarity? Con due R, rare e rarity. Rare è il paziente raro ed è tutto il mondo della rarità che noi vogliamo mettere, si dice spesso al centro, ma più che mettere al centro, noi vogliamo ascoltare. Perché io vi posso raccontare di tanti genitori, di tante mamme che conoscono patologie ultra rare molto meglio dei medici e che certe volte li guidano. Ebbene, ascoltarle ci aiuta, ma soprattutto dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo cercare di cominciare a parlare la stessa lingua, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista istituzionale, sia dal punto di vista dei cittadini e dei malati rari. Voi avete utilizzato un termine, metterci tutti intorno a un tavolo, ed è corretto, ma è uscita una terza R a Napoli, a Partenope, dove abbiamo fatto un primo evento di Rare Rarity, e la terza R era resilienza. Il sistema malattie rare molto spesso è un sistema resiliente, si basa sulla capacità di una serie di figure di dare delle risposte al di là di quelli che sono gli strumenti amministrativi ed è lì che dobbiamo lavorare. Abbiamo parlato di differenze regionali, questo è un problema enorme, ma possiamo aggiungere la griglia LEA che non contiene le malattie rare. Potrei aggiungere i DRG sono sistemi non fatti per le malattie rare. Il sistema ospedaliero verticale, direttori di dipartimento, UOC, non sono fatti per le malattie rare, non esistono silos così stretti se vogliamo parlare di multidisciplinarità, che è la base delle malattie rare. E come si costruisce realmente la multidisciplinarità? Potrei andare avanti sul territorio, ma in realtà questo semplicemente per dire che se riusciamo realmente a passare da un sistema di resilienza ad un sistema di governance e quindi utilizzare questa rivista anche come rivista di idee, come rivista di sperimentazione, come laboratorio, come dicevate prima, probabilmente possiamo fare quel passo avanti che dobbiamo cercare di fare tutti quanti insieme. E poi l'ultima cosa, Walter, lanciamo come dire, degli issue, lanciamo dei momenti di discussione e poi torniamo sul problema. Questo ce lo siamo detti anche a Napoli, per capire se effettivamente abbiamo fatto dei passi avanti. Grazie mille, saluto il senatore Mazzelli, che è sempre un padrino eccezionale di queste iniziative.
1: Grazie professor Limongelli. Giuseppe, io mi permetto di chiederti un'ulteriore battuta. Allora, oggi doveva essere con noi, poi dopo ha avuto una serie di altri impegni e impedimenti, anche la Michela Rostan, che è la presidente del neonato intergruppo Malattie Rare della Campania. All'interno di quell'evento di cui anche tu parlavi poco fa, credo che sia assolutamente importante sottolineare la forte partecipazione della componente politica, cioè il decisore politico, chiaramente in modo assolutamente trasversale, come già stato detto precedentemente anche dalla consigliera dalla casa, la partecipazione, la convinzione con cui il politico può partecipare, seguire il percorso di tutti coloro che operano all'interno del mondo delle patologie rare, credo che sia essenziale. Vorremmo sapere su questo anche il tuo parere, il tuo contributo.
0: Sì, essenziale. Ed essenziale, mai come oggi, che la politica ascolti, la politica capisca che al momento ci sono degli strumenti, ma non abbiamo tutti gli strumenti necessari per poter dare, diciamo, le risposte adatte, e la politica sia con noi in un certo qual modo sullo stesso tavolo, in quel laboratorio di idee, per trovare quelle forme di governance che che in qualche modo ci possono portare a dare quelle risposte. C'erano anche tanti pazienti, Walter, in quell'aula, e c'erano tanti pazienti che di fatto poi vivono quella che è la realtà quotidiana, vivono le difficoltà quotidiane. Ci dicono: perfetto, ci piace questo strumento, ci piace questa idea, ma poi come si riesce realmente a realizzare nella vita di tutti i giorni? E allora, come diceva prima Orfeo, cerchiamo di trasformare le idee, gli strumenti che immaginiamo, in poi diritti esigibili e quindi realmente tangibili. Sono stato colpito da quello che mi diceva prima Orfeo, dell'idea di monitorare nella sua regione, che è anche la mia, e quindi credo che questo possa essere anche in questo senso un'iniziativa da fare insieme, per cercare di capire effettivamente che cosa stiamo facendo e come possiamo migliorare.
1: Grazie professor Limongelli. Allora, la più citata della mattinata, io chiederei alla presidente Scoppinaro di potersi accomodare al microfono. Subito dopo vedo che si è connessa il direttore Marzia Mensurati, che salutiamo e a cui tra poco, al termine dell'intervento di Annalisa Scoppinaro, daremo la parola. Annalisa, il tuo intervento era stato in una qualche maniera sottotitolato da noi Stato di attuazione del testo unico. Credo che una riflessione sulla 175 oggi ce l'aspettiamo da te, però è evidente che volemmo anche sapere qual è il tuo giudizio nei confronti di questa iniziativa editoriale che andiamo ad avviare.
2: Allora, vari aspetti. Il titolo che mi avete dato per questo articolo che inaugura questa rivista, con una partecipazione anche appunto delle associazioni di pazienti, era abbastanza sfidante, perché poteva tutto ridursi, diciamo, una frase: attuazione della 175, praticamente niente, perché a parte il decreto attuativo sulla costituzione del Comitato Nazionale Malattie Rare non sono stati fatti passi avanti per i decreti attuativi. È chiaro che, nonostante il fatto che da un punto di vista istituzionale, che è quello che deve dare poi il seguito con i decreti istitutivi, non è più una questione politica, è una questione di uffici che devono in qualche modo implementare quelle azioni attraverso documenti istituzionalmente corretti che seguono un flusso che dalla legge porta poi a un'operatività. E le regioni si sono comunque mosse, perché abbiamo in ogni caso un piano nazionale malattie rare che delinea tutta una serie di iniziative che dovrebbero essere prese, e abbiamo un rapporto che anno dopo anno, e questo è un fiore all'occhiello della federazione anche a livello europeo, cerca di andare proprio a capire come ciascuna delle realtà coinvolte nelle malattie rare si posiziona e cerca comunque di lavorare rispetto a determinate tematiche, che hanno avuto anche un finanziamento dedicato, anche quello con tutte le lentezze burocratiche, perché la prima tranche non in tutte le regioni ma è arrivata, e la seconda arriverà al raggiungimento di determinati obiettivi che saranno da monitorare con attenzione. La rivista si colloca in questa situazione di trasformazione di un sistema che ha necessità di essere visto sotto vari punti di vista, e ciascuno per la sua parte. Noi abbiamo un rapporto statistico che mette insieme tutta una serie di dati, a cui abbiamo aggiunto anche monitorare regioni che cercavano di stimolare un po' le regioni a una riflessione su quello che prima Roberto Poscia ha parlato, io vado in giro a curiosare, le buone prassi, no? Magari ci sono degli strumenti che vengono già oggi utilizzati e sono stati realizzati, Regione Lazio, ce n'ha parlato il dottor Di Lillo, ne ha diversi da questo punto di vista, e però non sono conosciuti. Quindi il poter far conoscere queste buone prassi, queste esperienze, sarà sicuramente una degli obiettivi che anche la rivista potrà mettere in campo per diffondere sempre di più una conoscenza del mondo rare, di tutto quello che sottende questa comunità che ancora oggi non trova risposte dal sistema. Io questo lo devo dire senza tema di essere smentiti: abbiamo fatto tantissimo come paese Italia, siamo sicuramente all'avanguardia per tantissimi aspetti, ma a tutt'oggi ci manca ancora quel trait d'union finale che ci porta, ha sentito che bello accento francese, torno adesso da Parigi, è solo per questo che ho preso questa cosa, non parlo il francese, che ci porta però a dire: per quella persona ho trovato la soluzione adatta per lei in quel momento della sua vita, in quella condizione specifica. Perché ancora ad oggi nel sistema le persone si perdono. La massa va avanti, la specificità, che è quella che però ci riguarda tutti i giorni, rimane indietro, non trova gli agganci. A volte ci mancano i punti di accesso al sistema. Non sappiamo dove rivolgersi, cioè, c'è un sospetto diagnostico, da chi andiamo, a chi veniamo indirizzati, il medico lo sa, e se la patologia non è d'organo individuabile specificatamente, come facciamo in un sistema complesso con 24 ERNA che si occupano ciascuno di una cosa diversa ad avere un team multidisciplinare che davvero poi, e qui l'importanza dei non diagnosticati e di una rete che dovrà metterli insieme tutti coloro che si occupano di questo tema, e sposo quello che ha detto prima Marco rispetto al fatto di dare un'importanza nella rivista anche a questo tema, che per noi rappresenta ancora 4 anni di media di ritardo. Quindi i 4 anni comprendono chi ha la diagnosi immediata con lo screening e chi gira nel sistema per 30 anni senza avere delle risposte certe. Quindi il plauso alla rivista, questo Ça va sans dire, di nuovo l'accento francese di prima.
1: Eri a Parigi con il Papa.
2: Ero a Parigi con il Papa, mi ha inseguito a Parigi, non poteva lasciarmi andare da sola. Ci ha creato un sacco di problemi, perché i francesi sulla sicurezza hanno un'idea un po' diversa da quella italiana. Era tutto completamente bloccato e blindato. Va bene, quindi plauso alla rivista, io sono molto felice che ci sia e che possa guardare al sistema con un occhio di per far vedere quello che succede, sul quale poi potremo discutere insieme facendo rete, facendo quell'abbattimento dei silos di cui abbiamo parlato, facendo rete anche e soprattutto con quelle associazioni che il senatore Mazzella, Orfeo, per me che lo conosco da tanti anni, ha detto prima, e dell'importanza che le associazioni hanno. Se l'Italia oggi è così avanti sulle malattie rare è anche perché c'era una federazione che ha lavorato veramente molto bene nel passato, nel presente, spero lavorerà altrettanto bene nel futuro. Ma questo è fondamentale, non dimenticarci mai che siamo tutti qui per un unico motivo, che è quello di cercare di dare quella che Orfeo proprio l'ha richiamata all'inizio, l'equità alle persone che stanno girando in un sistema e che ad oggi ancora non riescono a trovare la risposta più adeguata ai loro bisogni.
1: Grazie Annalisa. Perdonami, una battuta velocissima. Torno. Noi siamo all'interno di un periodo in cui Gemmato sta portando avanti un testo unico per la farmaceutica, Schillaci sta portando avanti un'ipotesi di ristrutturazione dell'intero Servizio Sanitario Nazionale. Uniamo sta lanciando dei messaggi alla politica governativa in questo senso, e noi possiamo in una qualche maniera supportare?
2: Allora,
1: scusa se ti inserisco in un tema,
2: ma
1: così
2: è giustamente corretto, perché stiamo parlando di policy e quindi da questo punto di vista, primo elemento, ci sono molti movimenti, sicuramente molta attenzione. Io spero che questa attenzione non venga dispersa in tanti rivoli che poi ci riportano a una situazione di sfaccettature diverse, ma non di una reale unitarietà rispetto agli intendimenti. In questo senso io dico: noi abbiamo un piano nazionale malattie rare che è stato studiato fino all'ultima virgola e discusso fino all'ultima parola, cerchiamo di mantenerlo così com'è, dandoci delle priorità. Sicuramente non possiamo fare tutte le 181 azioni che sono previste, ma ne possiamo prioritizzare alcune, le possiamo finanziare, perché questa è un'altra cosa, c'è la legge di bilancio che deve arrivare. Io credo che un'attenzione anche da un punto di vista del finanziamento sulle malattie rare sia necessaria. Schillaci l'ha già detto, ma
3: Credo che sarà opportuno ricordargli che ad oggi è vero che tanto è stato fatto, ma 50 milioni diviso 21 sistemi sanitari diviso per 2 anni non è che siano delle cifre sulle quali si facciano chissà quali progettualità, però invece di darli, diciamo, in una maniera indistinta su tutti gli obiettivi di piano, forse focalizzarsi su alcuni potrebbe essere di quelli più urgenti. Prima Orfeo parlava delle cure ad alta complessità, che è anche uno dei temi che avevamo detto noi, la transizione o le transizioni che Eurordis sta cominciando a chiamare continuità di cura, cioè in tutti i setting in cui la persona si trova a dover attraversare. Quindi la politica è: facciamo inserendoci in un percorso che abbiamo costruito in tanti anni e cercando di tenere d'occhio un po', anche da un punto di vista della farmaceutica, i bisogni che le persone con malattia rara hanno e che le nuove terapie avanzate, innovative, pongono come sfida al sistema rispetto, io non voglio parlare di sostenibilità del sistema in quanto tale, ma la sostenibilità deve essere rapportata a quello che dicevamo prima sui centri di eccellenza, che sono estremamente attrattivi rispetto a tutta una serie di persone. Quindi anche lì capire come si riesce a dare, a riportare sul territorio quando necessario, ma a mantenere alcune eccellenze tenendo conto del maggior apporto di denaro per i trattamenti e le terapie, che sicuramente hanno un impatto che non tutte le San Raffaele, un Gemelli, un Bambin Gesù, che devono sostenere terapie magari geniche per bambini o adulti, non possiamo pensare che possano chiudere le frontiere come già qualche regione ha cominciato a fare e dire vai a curarti nella tua regione dove però non c'è quella specifica competenza, certo, e specificità.
1: Grazie Presidente Scopinaro. Allora, come ultima voce ho il piacere di coinvolgere la dottoressa Mensurati. Ci sta sentendo, dottoressa?
4: Eccomi, perfetto, sì, mi sto sentendo.
1: Perfetto, benvenuta tra noi. Allora, chiaramente per chi non c'era, io ricordo che la dottoressa era presente all'evento che abbiamo realizzato in Consiglio regionale, quindi dottoressa Mensurati sta seguendo il nostro percorso, non è la prima volta che appare sui nostri tavoli, per cui grazie per questa sua presenza. Nel primo numero abbiamo un bellissimo suo intervento che è il modello Lazio nelle malattie rare. Dottoressa, io le chiederei da un lato di poter partecipare a questo nostro dialogo su che cosa significhi oggi in Regione Lazio prendersi in carico in modo attivo e personalizzato del paziente con malattia rara. Ricordo che sono già intervenuti sia il dottor De Lillo che la consigliera della casa, che ha raccontato la storia dell'intergruppo malattie rare del Lazio. Ma vorrei richiamare anche la sua attenzione nel suo intervento su uno dei passaggi che lei ha fatto, dottoressa Mensurati, che è quella del farmacista facilitatore, una figura che in una qualche maniera all'interno delle ASL del Lazio può essere una chiave di volta per un nuovo approccio nei confronti dei pazienti con patologie rare. Però non voglio delimitare il confine del suo intervento.
4: Eccomi, buongiorno a tutti, mi scuso se non sono riuscita a partecipare dall'inizio, ma purtroppo sono tutti i giorni sovraffatta da una serie di riunioni e adempimenti un po' di tutti i tipi. Sicuramente il tema delle malattie rare è centrale per chi vuole, diciamo, governare il mondo del farmaco. Troppo spesso, diciamo, si pensa che governare il mondo del farmaco vuol dire governare i costi. In realtà in Regione Lazio non abbiamo assolutamente questo approccio. Per noi governare il mondo del farmaco vuol dire pianificare quelle che sono le spese, vuol dire pianificare in modo appropriato quelle che sono le spese e quelle che sono appunto le attività che bisogna condurre per garantire la migliore salute. Quindi sicuramente non abbiamo questo intento di risparmiare o di tagliare o di definire. Sicuramente però dobbiamo partire dal concetto che governare il mondo del farmaco è complesso, che noi abbiamo disponibilità innovative, abbiamo tecnologie innovative, quindi in qualche modo la risposta che ci dobbiamo provare a dare una risposta complessa. La prima complessità è proprio quella di garantire le terapie geniche o le terapie avanzate di cui prima si parlava. In Regione Lazio non abbiamo messo assolutamente tetti per chi viene da fuori, per noi tutti i cittadini d'Italia hanno gli stessi diritti, sicuramente però è difficile, diciamo, rispondere a questa esigenza, perché in realtà è richiesto un approccio di rete, cioè nel senso i nostri centri non devono lavorare per il loro centro, ma all'interno della rete dei centri della regione. Quindi un paziente che ha una patologia rara in qualunque, diciamo, sito si trovi, ospedale si trovi della nostra regione, deve poter accedere in maniera equa rispetto agli altri alle terapie avanzate rispetto a chi ad esempio già si trova a Bambin Gesù, faccio un esempio. Quindi noi siamo organizzati in rete un po' per tutte le patologie, a maggior ragione per le patologie rare. Quindi, diciamo, i nostri pazienti ovunque sono presi in carico accedono a queste terapie innovative che noi organizziamo con un concetto di rete. Quindi anche se il polo che, diciamo, somministra queste terapie è 1/2 regione, in realtà la lista è una lista unica centralizzata e tutti quanti, diciamo, i nostri pazienti hanno la stessa possibilità di accedere a queste terapie ovunque appunto si inseriscono nel contesto regionale o fuori regione. Questo è uno sforzo che ci tengo a sottolineare, uno sforzo importante, perché ragionare in termini di rete regionale è un esercizio che stiamo iniziando a fare ora, perché siamo stati messi di fronte alla disponibilità di terapie che si possono fare solo in pochi siti, ma che in realtà dovrebbero essere appannaggio di tutti i pazienti della regione. L'abbiamo fatto anche non nelle patologie rare per il mieloma, per il linfoma, con la rete CAR-T, lo stiamo facendo con la rete ovviamente CASGEVI, lo facciamo un po' per tutte le patologie. Quindi, diciamo, al pari delle altre patologie, noi abbiamo una risposta importante di rete alle terapie avanzate per le malattie rare. Per quanto riguarda, diciamo, la terapia farmacologica in generale, diciamo che molto spesso, come ho scritto anche poi in questa rivista, si ritiene che rendere più accessibile la terapia è l'unico valore al quale dobbiamo tendere. In realtà non è così, perché AIFA, diciamo, mette in commercio i farmaci, li mette già definendo il setting corretto di impiego della terapia. Quindi fondamentalmente mantenere il setting è una tutela della salute, quindi non bisogna vivere. E in questo è importante la rivista anche per far capire cosa c'è di tecnico dietro alle decisioni che noi prendiamo. Diciamo, riservare un farmaco ad un setting non è una scelta per limitare, diciamo, le spese, ma una scelta per garantire una corretta fruizione di un farmaco, anche garantendo la corretta sicurezza o la dovuta sicurezza. Quindi diciamo che i farmaci sono messi in diversi setting, ospedaliero, ambulatoriale, della ASL o farmacia di comunità, in base a delle decisioni che vengono prese per garantire la sicurezza dei farmaci. Poi abbiamo il tema dei farmaci di fascia C, perché come noi sappiamo farmaci che vengono magari per la popolazione generale messi in farmacia C potrebbero essere invece fondamentali per un paziente che ha una patologia rara, un errore metabolico, mi riferisco, che ne so, a integratori, a varie vitamine e quindi a farmaci che sono di fascia C per la popolazione generale. Per, diciamo, i pazienti affetti da patologia rara potrebbero essere farmaci fondamentali. Questi farmaci vengono erogati attraverso le farmacie delle ASL ai pazienti affetti da patologia rara. Diciamo che quindi gli istituti per garantire in maniera corretta i farmaci ci sono tutti. In realtà è anche vero che è difficile codificarli in uno schema che sia facilmente diciamo riproducibile per prescrittori e pazienti. Quindi in questo senso abbiamo pensato all'interno della Regione Lazio di investire all'interno di ogni azienda ASL, ne abbiamo 10, in una figura che si chiama farmacista facilitatore, che a livello territoriale possa prendere in carico tutte le richieste dei diciamo pazienti affetti da patologia rara del proprio territorio e guidarli, diciamo, nella corretta accessibilità al farmaco. Quindi spiegare esattamente il farmaco dove si trova, se è così fondamentale, se ci sono delle alternative, se l'ASL lo dà perché lo dà, perché non lo dà, o dove si trova, o quali sono appunto gli istituti che prevedono una tutela della salute della specifica condizione clinica. Chiaramente è un primo passaggio che abbiamo fatto, perché siamo convinti che una persona che possa prendere in carico, una persona ovviamente formata in disponibilità farmaceutica, un farmacista, possa, diciamo, in qualche modo seguire il paziente affetto da patologia rara in modo consapevole anche rispetto a un medico o a una, diciamo, persona che comunque non è formata nei diversi canali, nei diversi istituti che vengono messi a disposizione del paziente affetto da patologia rara. Diciamo, il tutto nasce dalla convinzione che dobbiamo essere qualificati nelle risposte che diamo, dobbiamo essere chiari su quelli che sono i percorsi con i pazienti, perché diciamo, un'aderenza consapevole a quella che è il programma di cura sicuramente è fondamentale sia per qualificare il sistema, sia per far sentire al paziente quanto viene fatto intorno alla patologia di cui soffre e quali sono le garanzie che ha accedendo, diciamo, al Servizio Sanitario Nazionale. Quindi siamo, diciamo, convinti del fatto che rappresenti un primo passo per cercare di inserire correttamente i pazienti affetti da patologie rare, all'interno di quella che è l'offerta che, ahimè, purtroppo è complessa, farmaceutica, nella regione Lazio.
1: Grazie dottoressa, grazie veramente. E se vorrà, mi sembra assolutamente evidente che nei prossimi mesi, quando sarà opportuno, quando sarà il caso e quando ci saranno i dati, se vorrà condividere con noi, con la rivista, una prima sintesi del percorso che state facendo con il farmacista facilitatore, noi saremo assolutamente contenti di poter pubblicare un identikit sul campo di questo nuovo modello, perché vorremmo trasformare questo modello magari in qualcosa che altre regioni possono acquisire.
4: Assolutamente, mi farà assolutamente piacere anche mostrare dei dati di rete, di
1: Esatto,
4: accessibilità,
1: esatto,
4: trattamenti, insomma, cioè, mi fa assolutamente piacere ragionare con voi e seguire l'evoluzione di un sistema, no? Perché poi non è che partiamo da un sistema, stiamo cercando di qualificare l'assistenza, è fatto di un percorso di step, viene un'idea, si vedono dei dati, ne viene un'altra,
1: certo.
4: vengono fatte delle norme, si cerca di, diciamo, compenetrarle nella realtà assistenziale. Quindi sicuramente ritengo che questa informazione su quello che facciamo sia importante per gli altri, come noi possiamo apprendere quello che fanno gli altri, ma soprattutto anche per chi poi deve fruire dei nostri servizi, perché capisce che
1: Certo.
4: dietro c'è un disegno, un ragionamento, una volontà di essere sempre più performanti, no?
1: Allora, poco fa con il dottor De Lillo ci dicevamo potremmo replicare l'evento che abbiamo tenuto all'inizio dell'estate l'anno prossimo, per cui a giugno dell'anno prossimo potremmo replicare lo stesso evento di Rare and Rarity all'interno del Consiglio regionale. Potrebbe essere lì il momento in cui lei o i suoi collaboratori vogliate condividere i primi dati di, immagino, 10 mesi di sperimentazione e di creazione di una nuova rete tra farmacista, facilitatore e pazienti.
4: Assolutamente, mi farà assolutamente piacere.
1: Grazie dottoressa.
4: Grazie.
1: Allora, siamo assolutamente nei tempi. Io chiederei a Roberto a questo punto di poterci raggiungere, così a sorpresa, e vorrei con il senatore Mazzella, con il professor Poscia, editor in chief, con Marcello Portesi, fare brevemente una sintesi. Abbiamo 10 minuti, fare una sintesi di questa nostra mattinata e di questo nostro primo vagito come Rarity. Senatore, alcuni commenti, alcune cose me le hai già dette brevi mano.
5: Sì, intanto parecchi, diciamo, stimoli per la politica sostanzialmente. Raccolgo subito uno stimolo, quello che è stato detto, manca un indicatore nei livelli essenziali di assistenza, adesso gli indici di garanzia, insomma gli indicatori di garanzia legati esclusivamente al servizio, ai servizi che vengono resi dalle regioni per le malattie rare. Quindi se io anche svolgo un ottimo servizio di malattie per le persone con malattie rare nella mia regione, io poi come lo faccio? Non lo so, questo adesso vi siete confrontati voi regioni, nasce un tavolo già adesso di confronto con la regione Lazio, perché potrebbe essere uno stimolo da portare al tavolo Stato-Regioni, diciamo come stimolo da portare da parte di tutte le regioni, perché adesso parlando con altri membri della regione Lazio, ho fatto una riunione proprio ieri, si parlava proprio di, io portavo sempre al tavolo l'esempio di un emendamento che è stato approvato adesso a maggioranza, ma è fermo adesso alla Camera, sulla centrale unica di committenza per il farmaco orfano. Mi diceva qualcuno, diceva beh, però forse non siamo neanche tanto d'accordo perché a noi va bene, diciamo, a Lazio riusciamo a piazzare il farmaco orfano, il percorso del nostro farmaco è un percorso ancora che rientra nella legge Balduzzi, non sforiamo tantissimo. Io uscirei un attimo fuori anche da questo percorso dicendo ok, e le altre regioni come facciamo, visto che non tutte hanno questo percorso così incardinato in questo modo? Perché il concetto di cooperazione nel campo delle malattie rare è un po' uscito fuori binario proprio sostanzialmente. Ogni regione si organizza come meglio può, questo è legittimo perché il titolo quinto prevede esattamente questo, però nel campo delle malattie rare questo non funziona esattamente così. Questo è il tema fondamentale dell'equità, dell'accesso al farmaco orfano piuttosto che ai servizi, proprio il tema dell'equità è questo. Come organizziamo un servizio pubblico, un servizio sanitario pubblico che sia coerente con il dettato costituzionale dell'articolo 32 e al tempo stesso con la 175 che parla di uniformità di terapie a tutti, insomma, come lo organizziamo questo? Ecco, questo è il tema che è più suggestivo ma anche più sfidante che è emerso da un punto di vista politico, poi ce ne sono altri magari.
1: Però ti chiederei anche un'altra cosa nel limite del possibile. Annalisa Scopinaro ha sottolineato qualcosa di sanguinoso, cioè i decreti attuativi. Allora, non è che la politica potrebbe in una qualche maniera iniziare a stimolare gli uffici del Ministero?
5: Allora, in realtà il compito dell'intergruppo ogni anno, nell'occasione del mese delle malattie rare, si è riunito e abbiamo fatto una mozione, credo che sia la terza, la quarta mozione che abbiamo fatto. In tutte le volte che facciamo la mozione, tutti i partiti, cioè tutti gli esponenti, a te i capigruppo, firmano la mozione che impegna il governo alla realizzazione dei decreti attuativi. Poi questo non avviene, quindi da un punto di vista il blocco ci sta, cioè da un punto di vista legislativo noi abbiamo stimolato, lo continueremo a stimolare ovviamente come intergruppo adesso. Però no, questo è un tema che secondo me coinvolge tutti veramente perché il fondo di solidarietà, il percorso diagnostico terapeutico personalizzato che è scritto diciamo, nella 175 diventa anche un po' difficile da realizzare, anche non so le regioni come si stanno organizzando sotto questo aspetto, perché è un LEA. Quindi poi se a un certo punto il paziente richiede la personalizzazione, come si realizza questa personalizzazione? Quindi secondo me anche diciamo questo anche al tavolo Stato-Regione secondo me va apposta questa perché è vero che è un lavoro di ufficio. Allora facciamo così, prendo un ulteriore impegno, vado proprio fisicamente cioè, a cercare la persona che deve scrivere in questo ufficio, perché poi i meandri dei ministeri sono così, cioè sono questi, vado a cercare la persona che dovrebbe scrivere questo, perché a questo punto nasce questa esigenza, prendo questo impegno, dove è il mio collaboratore.
1: E capire a che livello di priorità si trova.
5: La priorità, io credo più volte il sottosegretario si è impegnato pubblicamente in qualsiasi momento, diciamo noi ci siamo affacciati, quindi non credo neanche che non ci sia la volontà. Voglio capire a questo punto, visto che siamo anche al termine di questa legislatura, insomma, e quindi tra l'altro gli spazi finanziari della prossima legge di bilancio, lo sappiamo, saranno esigui e non consentiranno assolutamente una manovra che in espansione, anzi credo che sarà una delle più piccole manovre che potremo fare. Quindi a proposito di riforme, a proposito di fondi strutturali, che era il secondo punto che avevo sottolineato, essere genitori di una genitorialità orfana mi opprime, cioè io vorrei un genitore che si occupa di me costantemente, ma il genitore dispone delle proprie risorse, lo Stato a questo punto dovrebbe dare garantire risorse continuative. Perché per fare una programmazione le regioni hanno bisogno di risorse continuative. Adesso ogni volta in legge di bilancio appostare, secondo me bisogna aprire due capitoli, quello dei LEA e quello delle risorse, però attenzione, non bisogna farlo solamente a livello italiano. Io lancerei una sfida a livello europeo, perché secondo me è venuto il momento.
1: Però mi fermerei qui per adesso, forse è un tema per l'immediato futuro. Siccome abbiamo pochissimi minuti, sì. Prima Roberto Poscia, poi Marcello Portesi, quali sono i mandati che ci portiamo a casa da questa giornata?
6: Allora, i mandati che ci dobbiamo portare a casa, sentendo anche un attimo Orfeo, sentendo quello che ha detto la dottoressa Mensurati, quello che ha detto Fabio De Lillo, abbiamo capito che non c'è spazio per fondi per altre situazioni, ok? O nella finanziaria o comunque poco, ma in realtà a mio avviso in questo momento in Italia non è tanto una questione di buttare altri soldi su dei percorsi, ma dell'ottimizzazione dei percorsi già esistenti. Anche quello che ha detto Annalisa prima è importante, cioè capire quali sono le priorità da attuare, capire e riprendo un po' quello che ha detto, quali possono essere dei KPI per la misura delle regioni sull'attuazione di determinate cose. Però vedi quello che si diceva un po' prima, no? La regione Lazio ha fatto una cosa, ha messo i farmacisti, eccetera. Quante altre regioni ce l'hanno? Qui abbiamo rappresentante delle Marche, il professor Moroncini, che sta al tavolo interregionale con noi, che è venuto per sentire appunto che cosa c'è da rialzare la mano, Gianluca. E quindi a mio avviso è importante l'ottimizzazione dei percorsi. In questo senso anche la rivista potrebbe essere appunto un incubatore di questa cosa. Allora, non possiamo dare a mio avviso in qualche modo tutto a pioggia, tutto a tutti, ma tutti i singoli individui con malattia rara, persone con malattia rara, devono sapere dove viene fatta una cosa, perché c'è un problema enorme, a mio avviso, che anche di comunicazione. E quindi avere una buona comunicazione, avere la partecipazione politica è importantissima a questo, anche per la cittadinanza, a mio avviso può migliorare. Cioè io devo sapere come paziente dove viene fatta una terapia avanzata, io che mi occupo direttamente di terapie avanzate come presidente del comitato AIFA sulle terapie avanzate, mi rendo conto che tutte le terapie avanzate non possono essere fatte dappertutto, perché occorrono infrastrutture, occorrono sistemi di qualità, occorrono sistemi di laboratorio per particolare per la gestione di queste patologie, di questi farmaci. Quindi però è importante che il paziente lo sappia, perché probabilmente un paziente più periferico, una famiglia più periferica, non lo sa. È importante sapere i centri dove si fa ricerca. Significativa, poco tempo fa mi chiamano al telefono fisso del mio studio, mi fanno buongiorno, si dice il direttore Poscia, sì, dice senta, volevo sapere se presso il Policlinico Umberto I facevate questa sperimentazione clinica, che è una richiesta d'aiuto gigantesca, perché ove finiscono le terapie classiche, nelle malattie rare, ove non c'è terapia, addirittura partecipando a una sperimentazione clinica, puoi avere un farmaco 7, 8, anche di più anni prima. Quindi è importante ottimizzare anche tutti questi percorsi a livello dello Stato e a livello delle singole regioni, con modelli però, attenzione, univoci. Questo è importantissimo.
7: Grazie, grazie professore. Marcello, una battuta conclusiva.
8: La dottoressa Scopinaro, proprio all'inizio, all'esordio del suo intervento, ha ricordato il numero dei decreti attuativi che aspettiamo ancora, questi mattoncini che poi funzionano, fanno funzionare la norma. Ecco, direi che questo, nell'ambito della logica di proposta, diciamo, non solo di osservazione ma di proposta e di stimolo, l'impegno nostro sarà quello di lavorare proprio anche a richiamare di nuovo l'attenzione delle istituzioni sui decreti attuativi, facendolo non solo dalle colonne di questa rivista, ma anche, visto che noi abbiamo l'intenzione di essere anche contenitori di eventi e di momenti di confronto e di stimolo, anche con eventi, richiamando sempre l'attenzione, martellando sull'importanza che la giungla, dalla giungla dei decreti attuativi, quelli per le malattie rare, vengano messi in corsia preferenziale se possibile.
7: Grazie Marcello. Io faccio soltanto una battuta finale. Incubatore, ponte, piattaforma, Rare and Rarity nasce per essere queste tre cose messe insieme, cioè uno strumento di relazione di contenuti, di persone impegnate, di bisogni a cui occorre rispondere. Ci sono tre argomenti che dal punto di vista giornalistico credo che siano emersi, ma Marcello ne ha già sottolineati alcuni: il tema dei decreti attuativi, il tema delle malattie non diagnosticate e poi il tema dell'accesso al farmaco innovativo. Allora, se noi riusciamo come testata ad essere piattaforma, incubatore e ponte tra questi argomenti, credo che abbiamo centrato la vocazione iniziale da cui siamo partiti. Ricordiamo che non lo facciamo, anche questo Marcello l'ha già citato, non lo facciamo soltanto a livello centrale, ma intendiamo farlo anche a livello regionale. Abbiamo già realizzato un evento in Lazio, abbiamo già realizzato un evento in Campania a cui in una qualche maniera è seguito già un percorso che stiamo avviando. Stiamo cercando di sviluppare lo stesso tipo di approccio in altre regioni. Mi viene da dire,
1: seguiteci e lavoriamo insieme, ma i due obiettivi prioritari saranno probabilmente guardare cosa succede da qui alla finanziaria, se riusciamo a dare dei messaggi importanti, e poi cercare di capire come avvicinarci al mese di febbraio, al mese, alla settimana e alla giornata delle malattie rare. Chiaramente il fatto di essere insieme fa la differenza. Come sempre, e vi ringrazio, speriamo di vederci davvero presto.
9: Grazie molto.
10: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 11, una buona giornata dalla redazione di GR Parlamento. In studio Francesca Rinaldi. Oggi pomeriggio alle 16.30 il Senato si riunirà per esaminare il decreto legge sulla pubblica amministrazione che ieri ha ricevuto il via libera dalla Camera, nonché il disegno di legge sul rinnovo dei consigli nazionali universitari. Non è prevista seduta per la giornata di oggi invece a Montecitorio, che torna a riunirsi domani alle 11.30 per la discussione generale del decreto in materia di obbligo di compostabilità degli imballaggi. Alle 15 poi il question time e dalle 16.15 la terza lettura della riforma della legge elettorale. In questi minuti comincia in Commissione Femminicidio l'audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Alle 11.30 in Commissione Covid il generale Figliuolo, già commissario straordinario per l'emergenza, e alle 12 in Commissione Periferie sarà audito il Ministro per gli Affari Europei Foti. Anche quei Italia, dopo Eni e IP, accoglie l'invito del governo e decide di applicare un price cap su benzina e gasolio. Il tetto partirà dal 1 ottobre e avrà una durata di 30 giorni. Arriva il ringraziamento della Premier Meloni al Kuwait e al gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia. L'UE verso il rinvio della stretta sull'import di metano. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario all'energia Dan Jorgensen al suo arrivo al Consiglio informale per l'energia a Dublino. Il fatturato dell'industria a luglio nel nostro paese è cresciuto rispetto al mese precedente dell'1,7% in valore e dello 0,6% in volume. Lo rileva l'Istat. Per il settore dei servizi si stimano aumenti dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume. Ciò che è accaduto può ripetersi. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando l'eccidio di Marzabotto. Le guerre, continua il Capo dello Stato, stanno nuovamente travolgendo regole e argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze e ogni senso di umanità. La storia ci ha dato prova che la civiltà di pace si sorregge sulla democrazia, la partecipazione, la cultura della solidarietà, la giustizia. Sono i cardini della nostra Costituzione, che è nata a Marzabotto e negli altri luoghi dove la dignità dell'uomo è stata offesa. È nata dove il dolore è stato indicibile e ora vive grazie alle donne, agli uomini, alle nostre comunità, capaci di generare speranza, conclude il presidente Mattarella. Ed è tutto per questa breve edizione del notiziario. Vi ricordo che l'informazione tornerà alle 14.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: E alle 11.03 vi proponiamo adesso un evento che si è svolto il 25 settembre nella Sala Zuccari del Senato dal titolo Autismo, la prevenzione può cominciare prima della nascita, una nuova prospettiva della ricerca italiana per proteggere lo sviluppo del bambino, su iniziativa del senatore Guido Quintino Liris. Buon ascolto.
2: Buongiorno, benvenuti. Ringrazio il senatore Liris e ringrazio anche Massimo Verrecchia per avermi invitato qui. Lo hanno fatto non solo perché sono abruzzese e sono amica loro, insomma, spero che l'abbiano fatto per altro. Ci conosciamo da un po' di anni. Li ringrazio perché mi hanno permesso di rivedere una persona che per me è incredibile, eccezionale, che è il professor Giorlandino, e al professor Giorlandino io dedicherei il primo applauso. Perché c'è una cosa che ci sono medici e medici, professori e professori, ci sono medici che creano con il paziente quella cosa che si chiama empatia, e quella non è da tutti. Ci sono medici bravissimi, il professor Giorlandino è bravissimo, ma il fatto di aver messo a suo agio una paziente come me, che era insomma molto ansiosa, che guardava su internet tutte le possibili malattie e tutta era convinta che i figli non sarebbero mai nati, e invece insomma il professor Giorlandino, uno alle 2 di notte e uno alle 21 in un orario più normale, ha fatto nascere i miei due figli, e quindi insomma oggi la mia gioia è stato rivederlo dopo 16 anni e mezzo. Ma soprattutto grazie, perché vivo indirettamente con amiche e amici l'autismo, e ci sono tante richieste di aiuto che arrivano appunto da famiglie che vivono con un bambino, un ragazzo autistico, e il fatto di oggi di parlare di prevenzione è qualcosa di che ci sposta in avanti, perché non è più un qualcosa che non si può sapere, ma soprattutto una cosa che non solo si può prevenire, ma che, anche perché i dati, mi correggerete, i dati dell'Istituto Superiore di Sanità dicono che comunque un bambino su 77 nasce con lo spettro autistico. Quindi il professor Giorlandino, che ha sempre studiato e che comunque ha sempre fatto della prevenzione il suo mood, oggi ci spiegherà qualcosa che è veramente incredibile. Prima di questo però do la parola a una persona che è senatore, ma che fondamentalmente è medico, ma non perché debba tornare a fare il medico, perché fa il medico e il senatore, che è il senatore Guido Liris.
3: Grazie Maria Antonietta. Con la legge elettorale attuale non sappiamo nulla, quindi sfidiamo il futuro, ma per me è un orgoglio questo tipo di presentazione tua, oltre che da amica. Voi conoscete Maria Antonietta, stiamo parlando dei vertici del giornalismo nazionale, poi io sono ulteriormente di parte perché è originaria delle nostre zone, delle mie zone della provincia dell'Aquila, quindi è un motivo di orgoglio nazionale che rivendico con faziosità ma anche con obiettività. La giornata di oggi è una giornata, per quanto mi riguarda, molto molto importante, ma credo che sia un po' la consapevolezza di tutti quanti presenti. È una di quelle giornate che fanno bene alla scienza e fanno bene anche alla coscienza. Il fatto che politicamente ci occupiamo di questo tipo di argomento è emblematico di come le istituzioni debbano guardare con attenzione a quelli che sono i progressi scientifici e tecnologici, che molto spesso fanno la differenza. E io lo dico spesso, i progressi scientifici e tecnologici in ambito sanitario, in particolar modo sanitario ma anche farmaceutico, ve lo dico da abruzzese che siamo un fiore all'occhiello a livello nazionale proprio per quanto riguarda la ricerca scientifica e tecnologica, in particolar modo nell'ambito farmaceutico, ebbene vanno più veloci anche della capacità del legislatore più attento. Io immodestamente mi annovero tra quelli che provano a essere attenti. Intanto vedo il ministro Orazio Schillaci, che lo saluto, lo vedo nello schermo, al quale passerò immediatamente la parola. Chiedo un applauso per una persona di scienza che sta dando un contributo eccezionale anche in termini qualitativi a quello che è il grande apporto che il governo Meloni sta dando alla nostra nazione. E dicevo, i progressi scientifici e tecnologici vanno velocissimi, il legislatore deve provare a starvi dietro il più possibile, a interpretarli, a guidarli, a non subirli e a farli diventare servizio sanitario nazionale. Questo è l'obiettivo più importante, perché è un servizio sanitario nazionale che è universalistico, è un unicum nel suo genere, non ci sono altri modelli come questo nel mondo. Altri paesi, nazioni più importanti, chiamiamo importanti a livello economico, commerciale, di grandezza, dal punto di vista sanitario e di welfare, guardano con attenzione a un modello come quello italiano, che evidentemente sfida la tenuta dei conti pubblici per evidenti motivi. Oggi abbiamo una platea di riferimento che prevede gli ultracentenari, quindi significa qualità di vita importante e alta, un'età media molto alta, significa che la scienza e la tecnologia consentono di, e anche l'applicazione, quindi nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, permettono di vivere più a lungo, ma tutto questo chiaramente, pensiamo alle liste d'attesa, pensiamo alle spese nell'ambito di patologie che riguardano gli ultra sessantenni, che sono oggi ormai la maggioranza nel paese. Andiamo chiaramente a parlare di patologie che dalle cardiopatie ai dismetabolismi fino a parlare di quello che è l'ambito oncologico, sono tutte patologie che vanno in qualche modo ad essere protagoniste di quella che è la nuova sanità che dobbiamo costruire tutti quanti insieme. Questo per dire che bisogna programmare anche interventi per evitare che i costi vadano a far saltare i conti pubblici. E lo dico da componente della Commissione Bilancio, con molta attenzione su quello che dobbiamo fare per tenere in equilibrio i conti pubblici e tenere in piedi un servizio sanitario nazionale, ripeto, che è un unicum nel suo genere. E il segreto di tutto quanto questo, il goal che riusciamo a la sostenibilità, questo è il segreto, questo termine importante, la sostenibilità del servizio sanitario nazionale si fonda sulla prevenzione. È la battaglia delle battaglie che a tutti i livelli, prevenzione primaria, secondaria, terziaria, prevenzione primaria con gli stili di vita per evitare di ammalare, ma la diagnosi precoce e tempestiva molto spesso possono fare la differenza non soltanto per la qualità di vita del paziente ma anche per la tenuta dei conti pubblici, perché poi l'ospedalizzazione e la gestione di una patologia nelle fasi più gravi significa costi incredibili per il nostro Servizio Sanitario Nazionale e per la nostra ASL. Lo dico accanto a persone, dall'assessore regionale al dottor Cannarsa, ma passando per il primis Orazio Schillaci, che ha la gestione e la regia di tutto quanto quello che è importante in ambito sanitario e che deve tener conto di tutta una serie di componenti e la declinazione dell'ambito sanitario nelle singole regioni con modelli molto spesso tutti differenti, e quindi ecco perché la presenza della regione, in questo caso mi consentirete la faziosità Abruzzo, sia con l'assessore Verico che con il capogruppo Verrecchia, il dottor Cannarsa che ci darà tanto in ambito di apporto per quanto riguarda i dati. Da epidemiologo vi dico che ogni analisi sarebbe campata in aria se non fosse corroborata dai dati, ed è la gestione dei dati, il flusso dei dati, la privacy dei dati che molto spesso fanno la differenza tra una gestione positiva di un aspetto, di un fenomeno, di un epifenomeno e le conseguenze dello stesso. Pertanto a te Cristiano poi ci sarà la capacità e la possibilità di rappresentare quanto sia importante la gestione dei dati. L'abbiamo capito anche con il flusso, con gli hacker, quanto molto spesso è anche un esempio di, e anzi una rappresentazione di sovranismo quasi e di capacità di uno Stato di mantenere una propria identità e una propria capacità di essere padroni di se stessi e del proprio destino, la gestione dei dati. E da questo punto di vista, guardando verso la mia destra, cara Nicoletta, oltre a ringraziarti per quello che fai per il nostro Abruzzo, abbiamo il professor Stuppia che è un orgoglio della nostra regione, ma permettetemi, ma lo direte voi, lo rappresenterete voi con attenzione, permettetemi di ringraziare e concludo proprio con un ringraziamento dulcis in fundo, il professor Giorlandino. Il professor Giorlandino è una di quelle persone che ho conosciuto e che ha fatto di una serata, una serata abbiamo passato insieme, sono rimasto estasiato da quello che sta portando avanti, dai progetti che sta portando avanti, ma soprattutto da quello che potenzialmente potrà derivare da quello che sta portando avanti, perché in questo caso la diagnosi precoce nell'ambito dell'autismo

0: che è oggi l'ambito sociale, molto spesso familiare, ma senz'altro di welfare, di sanità della nostra nazione, che una gestione in maniera, ripeto, precoce di questo tipo di patologia può fare la differenza, può fare la differenza nella gestione di un paziente, con tutto quello che comporta la gestione paziente, se io già so che il paziente prima addirittura che nasca ha questo tipo di spettro, ha questo tipo di patologia. Quindi la gestione precoce, ancora più precoce rispetto a come siamo abituati, può fare la differenza. Lo dico con orgoglio, grazie professore, tante persone che sono venute oggi qui sono venute per ascoltarti, molti ti conoscono, molti sanno quello che hai fatto fino ad oggi, ma molti contano su quello che da oggi in poi, anche dopo esserti presentato con questa giornata qui in Senato, farai, proprio perché il professore mi ha detto: io non sono mai venuto in contesti pubblici, non sono mai venuto in Senato a presentare i miei lavori, perché come tutti quelli che lavorano, chiaramente stanno lavorando e non possono avere tempo per esibire le loro prestazioni e le loro capacità. Grazie professore, lo dico salutando tutti quanti voi e ringraziandovi per la presenza. Ho dimenticato la mia carissima amica Marlena Rossi, come ambito regionale, che supporta da sempre l'azione del nostro assessorato alla sanità, anche con una componente di sociale, di welfare, che le fa molto onore. Saluto tutti quanti voi. C'è il capogruppo al Comune di Roma, il mio amico Giovanni Guarzo, che interverrà e farà un saluto. Questo per dirci che quando ci sono persone che attenzionano gli aspetti più importanti e più impattanti anche a livello scientifico e tecnologico della vita e della sanità, molto spesso possiamo tutti insieme come istituzioni guidare un percorso che non è semplice da guidare ed evitare conseguentemente di essere guidati. Pensiamo all'intelligenza artificiale, pensiamo a queste scoperte che molto spesso mettono a repentaglio proprio la capacità e l'autonomia di gestione di queste informazioni, ed è questo il motivo per cui le istituzioni fanno quadrato. Quelle che provano in qualche modo ad essere illuminate, provano, ho detto, ci mancherebbe altro, non c'è un autoelogio da questo punto di vista, ma provano a fare quadrato, a interpretare quello che può essere un sogno, e cioè la gestione delle scoperte a vantaggio della comunità. Grazie a tutti. Maria Antonietta, ti ripasso la parola, ringraziando tutti gli intervenuti, perché non era semplice venire venerdì mattina per tutti quanti qua, quando i lavori di fatto sono tutti quanti sospesi per quanto riguarda il Senato. Grazie a tutti.
1: E la parola noi la lasciamo al ministro Schillaci. Avremmo voluto averla qui, so che insomma ha avuto qualche problema, rassicuriamo tutti, sta bene ministro? Sto è la bene, seconda grazie. Volta che mi capita che la vedo grazie. A distanza, mi fa venire un colpo ogni volta, ministro.
2: Grazie, prima o poi starò anche in presenza con lei, grazie. Saluto per l'invito e lo ringrazio l'amico senatore Liris, la moderatrice, il vice ministro dell'economia Leo, tutti i promotori, gli autorevoli relatori e anche i presenti. Ho accolto con piacere l'invito a portare un messaggio di saluto in questo convegno dedicato all'autismo, che è un tema sicuramente di grande rilevanza scientifica e sanitaria. I disturbi dello spettro autistico rappresentano, ormai lo sappiamo, condizioni complesse e spesso diverse tra di loro, alla cui origine concorrono numerosi fattori. La domanda ambiziosa che oggi ci poniamo è: possiamo comprendere i meccanismi che intervengono fin dalle primissime fasi dello sviluppo? La risposta è chiara: dobbiamo continuare a investire in una ricerca che sia rigorosa, di qualità, perché solo le nuove conoscenze possono tradursi, quando poi le evidenze lo permettono, in vere opportunità di salute. Il tema di oggi poi ci permette anche di riflettere sul ruolo della ricerca come strategia di prevenzione, come diceva prima Guido, prima della nascita, ampliando i risultati scientifici anche agli ambiti della prevenzione, del neurosviluppo, approfondendo quello che accade nelle fasi più precoci della vita, implementando lo studio dei fattori biologici, ambientali, materno-infantili, che possono influenzarne le traiettorie. È una prospettiva interessante, ci ricorda che la tutela della salute del bambino comincia sin dal suo concepimento, richiede un approccio

0: integrato che mette in relazione ricerca di base, ricerca clinica, epidemiologia, prevenzione e assistenza. La nostra nazione, lo ripeto spesso, dispone di competenze scientifiche di elevato livello e vorrei ricordare anche l'apporto importante che danno gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli RCCS, che sono reti cliniche di ricerca di un servizio sanitario nazionale con la presenza fondamentale del Ministero della Salute. Questo è un patrimonio straordinario anche per la capacità di mettere in relazione la produzione delle conoscenze e i bisogni reali delle persone. Il Ministero della Salute considera la ricerca un investimento per la salute collettiva perché rappresenta lo strumento essenziale per migliorare la capacità di prevenzione, diagnosi, cura, ma anche per orientare le politiche sanitarie sulla base delle migliori evidenze oggi disponibili. Questo del resto è la vocazione della ricerca sanitaria finalizzata del Ministero, quella di sostenere progetti che abbiano un chiaro orientamento applicativo e che siano capaci di tradursi in benefici concreti per il servizio sanitario e per i cittadini. Nel campo dell'autismo, un punto è già chiaro: la capacità di riconoscere precocemente le traiettorie atipiche del neurosviluppo e di intervenire tempestivamente è sicuramente fondamentale. Il Ministero sostiene da tempo con l'Istituto Superiore di Sanità, con le regioni, con i professionisti del Servizio Sanitario Nazionale, attività rivolte proprio alla diagnosi e all'intervento precoce anche attraverso reti che coinvolgano pediatri, neonatologie, servizi educativi e soprattutto la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. In particolare, dal 2022 vorrei ricordare che è stata istituita presso il Ministero della Salute una cabina di regia per la gestione dei finanziamenti previsti dal fondo dedicato all'autismo. Questa cabina di regia ha anche attività di monitoraggio dei fondi dedicati allo sviluppo di progetti di base e di ricerca anche applicata, nonché anche a valutare i modelli nuovi clinico-organizzativi e anche le buone pratiche terapeutiche ed educative. Grazie a queste iniziative, la ricerca scientifica sui disturbi dello spettro autistico ha compiuto progressi decisivi per abbracciare un modello multifattoriale. La sfida che la ricerca ci propone è provare a spostare ancora più indietro questa capacità di conoscenza, ovvero comprendere meglio i processi che precedono le manifestazioni cliniche, individuare eventuali fattori modificabili, verificare con il necessario rigore metodologico, scientifico, le migliori strategie per favorire uno sviluppo del bambino adeguato a quelle che sono le sue aspettative di vita. Per raggiungere questi obiettivi bisogna evitare eccessive semplificazioni, soprattutto in un ambito così delicato. Pertanto la comunicazione deve procedere insieme alla ricerca, offrire alle famiglie tutte le conoscenze scientifiche che siano però affidabili e concrete senza creare false aspettative. Proteggere il neurosviluppo significa soprattutto costruire conoscenza e trasformarla progressivamente in strumenti di promozione della salute, di prevenzione, di diagnosi precoce, di prese in carico sempre più appropriate e personalizzate. In quest'ottica, quindi, è fondamentale coltivare il dialogo fra le diverse discipline che entrano in gioco nella gestione del neurosviluppo. Ed è altrettanto importante, lasciatemi dire, il confronto con chi soffre di disturbi dello spettro autistico e con le loro famiglie, perché la ricerca sanitaria trova il suo significato più pieno quando riesce a mettere insieme e a coniugare qualità scientifiche e bisogni delle persone. Incontri come quello che oggi avete promosso sono pertanto veramente preziosi perché consentono di mettere a confronto risultati, ipotesi, prospettive, ma soprattutto di costruire quel collegamento tra ricerca, prevenzione e pratica clinica che è indispensabile perché l'innovazione scientifica possa diventare innovazione per il Servizio Sanitario Nazionale. Con questo spirito vi auguro buon lavoro, un confronto scientifico proficuo, l'auspicio che le conoscenze che stanno emergendo possano aprire veramente nuove prospettive per comprendere sempre meglio il neurosviluppo e tutelare la salute dei bambini fin dalle primissime fasi della vita. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie Ministro. Andiamo. Grazie Ministro, grazie davvero per le sue parole. Professor Giorlandino, ci sono delle parole chiave che sono state date dal Ministro Schillaci e anche dalla Senatore Liris. Consapevolezza, collegamento, programmazione. Ecco, tutto questo serve per dare in qualche modo un supporto a quella che poi è la sua ricerca. Ce ne può parlare? Grazie.
2: Se permettete, lo utilizzerò. Ecco. Allora, io vi presento quelle che sono oggi le nostre conoscenze, appunto, sulla prevenzione dell'autismo non sindromico. Così. Ecco, cominciamo a dire una cosa fondamentale, che è chiaro ormai a tutti. I disturbi dello spettro autistico sono una condizione ad origine prenatale. Il vero disturbo dello spettro autistico inizia in epoca prenatale. E dobbiamo distinguerlo, poi lo distingueremo, da quello che sono le conseguenze di una patologia del neurosviluppo acquisita magari per un'infezione. È una cosa diversa. Ecco, vi faccio un rapidissimo ricordo di quelle che sono oggi le nostre conoscenze sulle patologie congenite. Le patologie congenite sono tante, 7 bambini circa su 100 hanno una problematica di patologia, un problema. Di questi noi ci occupiamo essenzialmente nel 3%, che sono prima della nascita o alla nascita, sono cause genetiche, cromosomiche, infettive, immunitarie. Invece cerchiamo, ci occupiamo sempre di meno di quelli che sono invece la seconda parte importantissima, l'altro 3-4%, che sono patologie che ci si svelano durante la vita, essenzialmente durante i primi 3 anni di vita. E così ho coniato questo termine che vedo che adesso i colleghi usano, non solo in Italia, che si chiama la regola del 3. 3% prima di nascere, 3% entro 3 anni di vita. 3-3-3. Ecco, quali sono queste problematiche? Beh, guardate, quelle che le donne si spaventano di più sono quelle sulle aberrazioni cromosomiche, il Down, eccetera. È rarissimo. Oggi diciamo che la presenza di sui 100 bambini che nascono una patologia di tipo congenito, lo 0,3% è anomalia cromosomica, un po' perché ci sono le diagnosi prenatali e un po' perché cede, è inferiore rispetto a quelle che sono la stragrande maggioranza delle patologie genetiche, che sono quelle geniche, sono errori del metabolismo. Circa, noi conosciamo 8.000 errori del metabolismo che rappresentano più del 50% dei bambini che nascono un problema. Più del 50%. E poi stanno nascendo altre problematiche, per esempio quelle immunitarie. Sappiamo tutti che malattie della tiroide materna possono determinare danni nel bambino. Quelle infettive, di cui noi spendiamo tanti soldi, vorrei anche segnalarlo al ministro, se ne occupa, rappresentano una grande spesa del sistema sanitario per le infezioni in gravidanza, ma sono pochissime. La rosolia non c'è più, eppure facciamo decine di esami sulla rosolia in gravidanza, ma praticamente è scomparsa. Se andiamo a fare una valutazione sulle patologie torche, queste rappresentano meno dello 0,2% dei bambini che hanno una patologia, diciamo una malformazione, un'anomalia. Esistono le multifattoriali. Io quando mi sono laureato rappresentavo il 90% delle malattie congenite e questa si è ridotta al 30%, anche meno. Man mano che scopriamo una patologia, quelle multifattoriali vanno scomparendo. Bene. La vera emergenza sono quelle del neurosviluppo. Questa è la vera emergenza. Ed è cresciuta enormemente dal 90 in poi. È cresciuta, ecco, secondo il Center of Disease Control degli Stati Uniti, nel 2000 c'era un bambino su 150, 8 anni, che aveva una patologia del neurosviluppo. Oggi è 1 su 31 negli Stati Uniti, ma non nei paesi, diciamo, anglosassoni, siamo lì. E in Italia? E in Italia l'Istituto Superiore di Sanità 10 anni fa stabilì 1 su 70, 77. Poi non si è più aggiornato perché è difficile collegarsi, ma se andiamo a vedere le review regionali ci accorgiamo che in Italia abbiamo circa un bambino su 35 con deficit del neurosviluppo. 1 su 35. E considerate che questo tipo di problematica è importante, giacché si sta vedendo dappertutto che mentre nel 2000 noi avevamo circa 50.000, 70.000 insegnanti di sostegno, oggi non ci si fa più. Oggi abbiamo circa 300.000 insegnanti di sostegno e non bastano, perché le patologie del neurosviluppo crescono continuamente. In ogni classe sono 2-3 bambini con un problema di neurosviluppo, a volte anche molto grave. Considerate poi che 3 bambini su 4 sono maschi. Perché? Perché l'autismo è la causa più frequente di questi difetti del neurosviluppo, più maschi che femmine. Vedremo perché. Un tempo parlavamo di sviluppo autistico, sindrome di Asperger, si continua a parlare del disturbo pervasivo, non altrimenti specificabile, eccetera. il DSM-5 ha escluso questa classificazione perché era troppo stretta e si va adesso a parlare di livelli di assistenza, già che essendo la noxa unica probabilmente la progressione del danno, la processualità del danno impedisce di categorizzare in quattro problematiche, ma ce ne sono tantissime, una suma dell'altra, e che hanno detto gli psichiatri, neuropsichiatri infantili, no, evitiamo queste classificazioni, non ci stiamo dentro, diciamo che dobbiamo dividere a seconda del livello di assistenza. Livello 1 poca assistenza, era un vecchio Asperger, quello adatto funzionamento. Livello 2 supporto sostanziale, livello 3 i bambini che hanno gravi, gravi problemi anche di stare in comunità. E purtroppo questi a scuola ci finiscono certamente, perché i genitori a volte non ce la fanno a reggere questo bambino che poverino urla continuamente, non si correga, ha problemi, e vanno nelle scuole, ma sono tanti, tanti. Il sospetto era... Molti cominciavano a dire, adesso devo dire quasi più nessuno, ma non è vero che sta aumentando l'autismo, non è vero, è che siamo più sensibili e adesso ce ne accorgiamo di più perché li studiamo di più. E l'aumento dei casi non è reale, è che noi li studiamo di più rispetto a 20-30 anni fa. Ma questo è facilmente sconfessabile, perché noi bastiamo che prendiamo due popolazioni, una popolazione di soggetti autistici adulti e una popolazione di bambini autistici. La differenza è enorme, e questa è la prova del 9. La malattia sta aumentando drammaticamente, ma non solo in Italia, vedete, in tutti gli stati. I dati pediatrici sono reali, i dati sugli adulti sono a campione, ma sono lì più attorno a un bambino, un uomo su 100, devo parlare più di uomini che donne, un soggetto su 100 adulto ha un quadro autistico, uno su 3. Cioè invece il 3%, il 2,8 e 3,2 bambini lo hanno praticamente in tutto il mondo e anche in Italia. In Italia si è detto che era 1,77, no, se andiamo a vedere abbiamo visto nelle scuole, cioè la regione, per esempio, vedeva il dottor Cosegna, la regione Piemonte 1 su 28, sono tanti, E questo perché il sistema di età fatica a seguire queste valutazioni che sono regionali o locali. Bene, la prima ipotesi è sarà un'origine genetica. Negli anni 70 e negli anni 90 la genetica identificò i primi loci associati a una problematica che poteva associarsi alle sindrome autistiche. Ma capite bene che l'autismo non è malattia infettiva. Scusate, la genetica non è una malattia infettiva. Se si diffondesse come una malattia infettiva, in ogni classe di un bambino autistico, dopo un anno tutti sarebbero autistici. No, la problematica genetica è fissa, è quella più o meno nella nostra specie. Ed ecco qua, devo tornare indietro. Ecco. Ed è attorno al 20-30% con le tecnologie più moderne, parliamo di tecnologie che sono quelle che ci aiutano, ne parlavamo prima, il 20-30% con i test più sofisticati, con l'esoma clinico, e alcuni test particolari, il test UCAS proprio cerca tutte le modificazioni legate all'autismo. 20-30%, l'altro 70% da che dipende? E considerate che il 20-30% si associa a una sindrome, ma non è che la sindrome è l'autismo. La sindrome può essere, per esempio, l'esempio classico, l'X fragile in grande percentuale di soggetti maschi ha caratteristiche autistiche, ma non in tutti, perché la sindrome può associarsi all'autismo e magari invece non vi si associa, invece questo 70-80%. Perché? Perché aumenta così tanto? È aumentato enormemente. È la problematica più importante, quella del neurosviluppo. Tutte le altre patologie, ora le vedremo, sì, più o meno sono addirittura ridotte, controllate. Il nostro sistema sanitario, per quanto se ne parli male, è un sistema sanitario perfetto. Per me, che conosco bene quello statunitense e anche quello francese, devo dire, non c'è paragone. Il nostro è il migliore. Bene. Tolto questa botta di nazionalismo medico, dobbiamo dire che in realtà noi abbiamo un sistema sanitario, professionisti straordinari. Bene, allora abbiamo cominciato a pensare, saranno fattori tossico-ambientali, è cresciuto il quadro tossico-ambientale e quindi è aumentato anche l'autismo, e non funziona. Perché quando andiamo a vedere quanti bambini autistici sono nella pianura padana, che ovviamente c'è un inquinamento, oppure nel Trentino, nell'Umbria, quasi quasi nel Trentino ce ne sono di più. No, questo dipende dai sistemi di monitoraggio, non funziona. Tossico ambientale non c'entra niente, si è diffuso dappertutto indipendentemente dall'ambiente. Allora saranno fattori infettivi precoci, patologie infettive dentro l'utero. No, non funziona, perché le patologie infettive stanno quasi scendendo e invece l'autismo sta salendo, e soprattutto è uscito uno studio giorni fa, pochi giorni fa, su JAMA Pediatrics, che dice, che documenta una cosa assolutamente importante. È andata a verificare su quanti bambini autistici in Svezia c'è stata una patologia infettiva in utero, lo 0,034%, non c'entra niente. Le patologie infettive in utero non c'entrano assolutamente niente, continuiamo a cercarle, per carità, non c'entrano niente. Allora ha detto no, fattori perinatali, l'ipossia, sofferenza cerebrale, sofferenza in utero, queste possono portare a danni cerebrali che si associano all'autismo. No, perché come vedete noi, gli ostetrici, loro piccola, umile attività, hanno ridotto la sofferenza cerebrale, i sistemi di monitoraggio, la flussimetria, l'ecografia, ha ridotto l'incidenza del danno ipossico-ischemico, e invece l'autismo, sapete, da 1 a 180 a 1 a 35, è cresciuto, quindi non c'entra niente. Alcuni hanno attribuito a encefalopatie acquisite, a cause occasionali, vero, esiste, ma non è un autismo, è un'ipotesi popolare, che è vero che se c'è il bambino magari a 3 mesi o durante a 6 mesi ha una problematica di encefalite infantile postnatale, può sviluppare sintomi simil autistici. È vero, perché effettivamente quando tu hai un danno un bambino così piccolo puoi sviluppare questo, però come vedete le encefalite postnatali sono più o meno quelle, anzi un po' ridotte, perché teniamo molto al controllo dei bambini, e invece l'autismo sta crescendo enormemente. Andiamo avanti, i vaccini, pietà, veramente pietà, basta, non se ne può più. I vaccini sono una scoperta che salva milioni di vite tutti i giorni. Ora si può discutere sul tipo di vaccino, va bene, comunque il vaccino è la scoperta, da genere in poi noi abbiamo salvato milioni e salviamo milioni di vite. Che succede? Succede che c'è stato un birbaccione, io li chiamo così, essendo romano, che si chiama Wakefield, che nel 2012, siccome doveva proporre dei suoi prodotti, su 12 bambini ha stabilito che questi bambini si erano ammalati di autismo dopo un vaccino per il morbillo, la parotite e la rosolia. Ovviamente era un lavoro falso, ha dovuto ritirarlo, è stato anche radiato, Lancet è stato accusato, ma sapete, ve lo dico, siamo in pochi, ma diciamoci che le grosse riviste scientifiche non mi citeranno per questo. Lancet, New England, Nature, sono coordinati da quella che noi chiamiamo la DOM, una cupola, per cui hanno comunque sempre lo stesso orientamento, e lì probabilmente c'è stato qualcosa che ha permesso l'introduzione di questo lavoro. Lo sappiamo, professore, no? C'è la DOM. Prova a pubblicare su uno di questi, se non sei della cricca. Non pubblichi. Va bene. Ce ne sono tante altre oggi, infatti molto più anche importanti. Bene, e che succede? Non solo è necessario vaccinare perché salviamo le vite, ma è necessario vaccinare anche perché noi medici non conosciamo più queste patologie che i vaccini hanno sconfitto. Beh, vi faccio l'esempio classico di questa bambina che si chiama chiamiamo Anna Rosa, di 4 anni, a Palermo. Anna Rosa, poverina, era andata in ospedale il 15 di agosto e gli hanno detto, vabbè, una faringite, qua e là, un po' grave, qua, e l'hanno rimandata, avendo tornare, era gravissima, dal cervello all'ospedale dei bambini, che ci ha messo pure tempo a capire. Ragazzi, ma chi lo conosce più il Corynebacterium? Chi conosce più la difterite? Quindi attenzione, vacciniamo, perché anche i medici si trovano di fronte a patologie che non hanno mai visto. Ma quando hai mai visto una difterite noi in Italia? E quindi pure questo è importante, che si vaccini anche per questo, per prevenire e salvare, per dare ai medici la possibilità di salvare. Ma allora qual è la causa? Beh ragazzi, questa causa, scusate ragazzi, io parlo con gli studenti, quindi. Allora, qual
1: in qualche
2: è la
1: modo
2: causa?
1: Lo siamo, professore, siamo tutti qua.
2: Tutti ragazzi.
1: Imparare qualcosa, direi al professore, insomma, un applauso, perché ci sta dando anche dei numeri, professore, che metterebbero l'ansia a chiunque, ma è come
2: io
1: quando
2: io mi imbarazzo, io ho questo piccolo difetto di umiltà che veramente mi imbarazzo, perché poi non ho fatto niente di particolare, insomma, è un dato oggettivo quello che è successo.
1: Voglio dire.
2: Bene, allora che succede? A noi manca una visione d'insieme. Ecco, guardate, ho messo qui il dottor House. Perché piace tanto? Perché è un dottore. È un medico. Non guarda il bambino, guarda il suo ambiente, la sua casa, gli amici, la famiglia, controlla per terra. È un medico e non ci stanno più. Siamo tutti super specialisti e abbiamo quella condizione che noi oggi chiamiamo descritta, è vera, il cosiddetto de-skilling. Ci siamo disimparati a fare i medici. Tu sei uno specialista della specializzazione. Pensate anche noi ostetrici, che io sono nato come ostetrico ginecologo, quindi dal cancro fino al parto, oggi non più. Le scuole di specializzazione anche sono divise, chi si occupa di oncologia, chi si occupa di... tutte, ma penso tutti quanti noi, no? Voglio dire, senatore, anche nella sua specializzazione, più o meno come si sanno, sovraspecializzazioni. Beh, e invece è così. Perché se avessimo guardato tutto, avremmo cominciato a vedere cosa succedeva. La prima osservazione qual è? Un aumento marcato e continuo dell'autoimmunità femminile. Le donne hanno più problemi autoimmunitari. Diciamo che l'autoimmunità è femminile. Su 100 soggetti che hanno una malattia autoimmune, 80 sono donne e 20 uomini. Ma queste non ne soffrono, pare non soffrirne. Quasi tutte hanno un problema di tiroide e poi stanno male. Ma questi anticorpi altissimi stanno bene, se capitasse a un uomo invece. Le donne sono protette dall'autoimmunità, ma hanno tante condizioni autoimmunitarie. Questo è il primo problema. Perché? Perché dice ci possiamo chiedere questo è così? Beh, ci sono degli studi, gli interferenti endocrini, i tossicoambientali, sono tossicoambientali, l'inquinamento urbano, tossicoambientali, le donne che sono sensibili hanno sviluppato più malattie autoimmuni, ma il numero è enorme rispetto ai maschi. Adesso si parla che addirittura circa uno su 18, uno su 25 donne ha una problematica autoimmune, magari sono gli anticorpi antinucleo, niente di che, ma tantissime donne sono cresciute enormemente malattie autoimmuni. Anche i cosmetici, adesso c'è la tendenza di ritenere che anche i cosmetici possono aver determinato in queste donne una problematica autoimmunitaria latente, perché sono comunque sostanze come i parabeni, gli ftalati, i conservanti, tutti i composti, soprattutto nei cosmetici di valore, che devono funzionare dal punto di vista estetico, e invece questi sì, ma stimolano il sistema immunitario. E invece magari un tempo le donne romane che tenevano moltissimo all'estetica e ai medicamenti usavano prodotti naturali, e se per tanti secoli l'hanno usato vuol dire che anche quelli funzionavano, magari l'orzo, la veccia, le uova, quelle funzionavano lo stesso, l'hanno usato per tanti anni e non avevano queste problematiche. E poi la seconda osservazione, che noi sappiamo, vedete quanto è cresciuto l'autismo, adesso siamo, ripeto, a 1 su 31 secondo il CDC, secondo i dati regionali nostri siamo a 1 su 35, non su 77. E quindi le due cose, se guardate, in semilogaritmica ho dovuto mettere, perché se le metti insieme ovviamente sono numeri ben diversi, ma in semilogaritmica sono lì, corrispondenti, crescono con la stessa velocità. E soprattutto, ecco, ci sono degli studi a campione, decrescono quasi con la stessa velocità. Certo, la flessione dei casi di autismo è ritardata, perché la diagnosi è più tardiva, a quella che è osservata in alcuni ambienti, la flessione dell'autoimmunità femminile. Proprio corrispondo, è ritardata ovviamente, perché la diagnosi di autismo è più tardiva. Allora, io mi sono chiesto se un Frugoni, un Cardarelli, un Pascale, un Monaldi fossero vissuti adesso, ci mettevano 3 secondi a capire che era quello, perché erano medici. Noi siamo specialisti, sovraspecialisti. Il medico cosa faceva? Entrava la mamma che aveva la malattia autoimmune, entrava il bambino autistico, cominciava a vedere che le cose, sono troppe queste con l'autoimmunità, sono troppi sti bambini qua. Li associava, perché era medico. E pensava a due cose: o condividono la medesima causa a monte, è evidente, oppure l'uno media l'effetto dell'altro. Abbiamo visto che la causa a monte non può essere, perché le patologie tossico-ambientali le abbiamo escluse, no? Sono quelle essenzialmente che aumentano l'autoimmunità femminile. Abbiamo escluse, nei bambini non cambia, in Umbria è come in Pianura Padana, è la stessa incidenza, quindi è l'uno che media l'effetto dell'altro. Sono gli anticorpi. Era sotto gli occhi di tutti e continuano a parlare di tante cose. Era quello. Bene, come gli anticorpi materni possono atterrare nello sviluppo fetale? Beh, i meccanismi sono conosciuti, non sono i miei ovviamente, e sono 3. O degli anticorpi diretti. Non capisco perché in Italia non sono stati fatti queste indagini, perché sono pubblicazioni, no? Cioè, o il blocco del trasporto dei folati, di cui parleremo a lungo, oppure le citochine infiammazione, perché una madre che ha una malattia autoimmunitaria ha comunque un'infiammazione e questa passa nel bambino e la danneggia. Sono tre cause, sono queste, sono conosciute, sono proprio classi conosciute. Parliamo della prima, anticorpi materni al cervello fetale. Eh sì, ci sono, sono riconosciuti, sono documentati, sono pubblicati, c'è una struttura negli Stati Uniti che ne produce molti di questi studi e comunque esegue anche tanti esami. E sono semplici, la mamma produce questi anticorpi, questi attraversano la placenta, colpiscono il bambino, soprattutto i maschi, perché la placenta femminile è un filtro per questi anticorpi, e quindi questi danno dei danni. Noi abbiamo fatto piccole cose su questi anticorpi, in realtà non l'abbiamo quasi mai trovata come causa dei bambini autistici, perché si tratta di anticorpi che devono lavorare di concerto. Un unico anticorpo non fa grosso danno, devono essere almeno due insieme e quindi è più difficile. Comunque c'è un 2-3% dei bambini autistici, li vai a trovare, hanno questi anticorpi contro il cervello. Purtroppo non c'è niente da fare, è vero. E il secondo, l'attenzione però, un attimino, sono 20 anni che si parla del problema immunometabolico, però nei nati si pensa che anticorpi che bloccano la porticina che fa entrare nel cervello l'acido folico determina un problema del neurosviluppo. Perché? Perché il folato, i folati sono essenziali. Noi pensavamo che fosse l'acido folico un integratore, invece no, il folato è una sostanza che trasporta l'unità monocarboniosa all'interno del cervello del bambino, lo fa attraverso dei vasellini che si chiamano plessicoridei. Se quella porticina è chiusa, al bambino non gli arriva l'acido folico e quindi ha alterazioni della neurogenesi, della sinaptogenesi, della mielinizzazione e l'organizzazione dei neurali. E quindi se questa porticina è chiusa, il bambino ha un danno nel neurosviluppo. È innegabile, è vero. E ci sono le donne ci dicono, ma io lo prendo l'acido folico. Ho capito, però non è che non prendi l'acido folico. Deve esserci la porticina aperta. E infatti la cosa più evidente che si studia tutti e che è chiara è che se c'è un errore genetico, se questa porticina non c'è, perché c'è una forma genetica che si chiama agenesia della porticina, la chiamiamo FOLR1, se c'è un'alterazione genetica questi bambini nascono devastati. E se c'è la forma genetica che manca la porticina sarà dannoso anche se c'è un anticorpo che danneggia la porticina, no? Non è la stessa cosa, perché certo se manca proprio la porticina è peggio, però la forma genetica per fortuna è rara, un caso su un milione, l'altra invece è molto più frequente. Eccola, anticorpi materni contro questo recettore del folato, il FRA, questi arrivano, riducono la possibilità che il folato attivato, si chiama 5-metilfolato, possa entrare nel cervello, deficit di folate, e c'è quella sindrome ben conosciuta in medicina che si chiama appunto deficit cerebrale di folati. È una sindrome conosciuta, perché non l'abbiamo pensato prima della nascita? E poi la domanda, ma perché sono tutti maschi? Perché? E sono maschietti, sì, perché se funziona ve lo spiego. Allora, bene, io ho messo quattro ipotesi, non sono ipotesi, quattro modelli interpretativi, ma sono di più. C'è il cosiddetto, noto in letteratura da anni, female protective effect. Le femminucce sono protette. Sono protette da che cosa? Dalla placenta, dal plessicoridea, dall'immunità, dal cervello. Le femmine sono protette, lo sappiamo. Gli anticorpi che colpiscono il cervello di una bambina sono meno efficaci, meno attivi, ne colpiscono di meno. I maschietti no, sono più vulnerabili. Sia la placenta li fa passare tutti. Un momento, per esempio, alcuni al contrario. Quelli che erano gli anticorpi per il Covid passavano, diciamo, più nella femmina che nel maschio. Insomma, c'è una selezione legata al sesso e quindi purtroppo questo avviene nelle femmine. Ma allora, se il recettore folato è bloccato, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Possiamo cercare una via alternativa. Chiusa quella porticina, chiusa la porta, si apre un portone, com'è la cosa? Va bene, se ne apre un'altra, che è una via alternativa. La via alternativa è questa, è quella dell'acido folinico. È un folato anche lui, gli acidi folici sono tre, l'acido folico, il metilfolato e l'acido folinico, che gli americani usano come nome di leucovorin. Questo passa, entra e funziona. E l'acido folinico in gravidanza è quello che abbiamo pensato noi, leggendo tutta la letteratura che dice dategli ai bambini con l'acido folico, dateglielo quando hanno lo spettro autistico, ma io perché non glielo devo dare in gravidanza? È comunque un folato più attivo. Costa un po' di più, ma in realtà è quello che passa la porticina. Sto facendo l'acido folico. E tutta questa teoria non avrebbe nessun valore se non fosse poi surrogata e confortata da quelli che sono i lavori scientifici. Io qui ve ne elenco 5 pubblicati da noi, perché noi siamo stati i primi in gravidanza in Italia a usarlo, ma lavori di questo nel bambino ce ne sono centinaia, in gravidanza. E che abbiamo fatto? Abbiamo fatto 2 grossi studi, il primo diversi anni fa, abbiamo preso 210 donne, abbiamo visto queste quanti avevano gli anticorpi, perché solo se gli anticorpi avere un danno, se non hai gli anticorpi certo è un danno. Hanno 36 positive, di queste 36 una trentina, 29 hanno accettato di entrare nello studio, le abbiamo randomizzate, così dice, alla vecchia maniera, con le palline, una colorata e una bianca, e abbiamo messo 30 palline in un sacchetto, a seconda di quello che tirava fuori sono venute, ne hanno tirate fuori 14 che dovevano prendere l'acido folico normale e 15 che hanno preso invece l'acido folico. Come andrà a finire? Beh, guardate, quelle che hanno preso l'acido folico a 2 anni, sì, un po' più da 2-3 anni, perché sapete che adesso i test a 2-3 anni già ti dicono se c'è una tendenza autistica, il 60% aveva un difetto dello sviluppo autistico. Delle nostre, quelle che hanno l'acido folinico, soltanto una era una malattia genetica, quindi era di tipo cromosomico, era di tipo genetico, quindi è immediato. Abbiamo aspettato un altro paio d'anni e abbiamo visto, prima che questi bambini andassero a scuola, com'era la situazione. Alcune non sono venute a controllo, intendiamoci. Però quelle che sono venute, eccola, sono lavori pubblicati a livello internazionale, col peer review, accettati da tutti, e quindi sono randomizzati e controllati. Che abbiamo fatto? E questa voce si è sparsa adesso negli Stati Uniti e alcune grosse riviste hanno cominciato a creare delle task force che vogliono studiarle in gravidanza. Anche perché devo dire che qui c'è stato un problema legato al fatto che Trump e Kennedy nel 2025 se la spararono, posso dire, abbastanza grossa contro il paracetamolo. Però insieme al paracetamolo che faceva male, disse anche, certamente, non bisogna esagerare neanche con la tachipirina, intendiamoci, ma disse effettivamente che il leucovorin aiutava i bambini con il deficit di folato. Siccome tra Trump e la Food and Drug Administration non c'è questo grande amore, la Food and Drug Administration non ha accettato completamente, però ha dovuto ammettere che serve. E intanto lo ha ammesso per i bambini con il danno genetico, ma sono pochi e sono gravi, 1 su 1 milione. E stanno ragionando sull'altro, anche perché c'è stato uno studio che è stato poi ritirato, insomma. Cosa succede però? Succede che invece gli specialisti sul campo lo usano continuamente, negli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, più o meno anche in Italia adesso gli specialisti usano l'acido folinico nei bambini con un disturbo dello spettro autistico, lo usano già, funziona, funzionicchia, miglioramenti. Perché miglioramenti? Perché disturbi dello spettro autistico a carenza di cerebrali folati non si curano dopo la nascita, si prevengono in utero. Grazie.
1: Grazie, grazie davvero professore. In una delle sue slide c'era una frase che mi ha molto colpito, che è sfida per il presente. E allora, dando la parola a Massimo Verrecchia, che è consigliere regionale e componente della Commissione Salute della mia regione, la regione Abruzzo, chiedo a Massimo Verrecchia qual è la nostra sfida, non per il futuro, per il presente, ora.
3: Buongiorno a tutti, grazie a Maria Antonietta soprattutto per aver accettato il nostro invito, che gratifica ancora di più quello che abbiamo proposto questa mattina. Ringraziamento particolare va al professor Giorlandino, che ci ha voluto presentare questo bellissimo studio del gruppo Alta Medica, il suo studio con la sua equipe, e soprattutto perché ha posto delle attenzioni molto molto interessanti su una patologia che prende sempre più piede nel presente e che speriamo possa diminuire nel futuro. Un ringraziamento al magnifico rettore Stupia, all'assessore Verì, che ringrazio per essere venuta, perché è una delle persone più sensibili verso questo argomento che abbiamo in Regione Abruzzo e che dal primo suo insediamento ha posto l'attenzione sull'autismo, sullo spettro dell'autismo, tant'è che quando ci siamo insediati nel 2019 non c'era un centro in Abruzzo accreditato e siamo arrivati a oltre 24 centri. Tutto è stato possibile anche al lavoro con la collega Rossi e con tanti altri che si sono adoperati, quindi io voglio ringraziare, perché come è nata questa, per usare e parafrasare diciamo la professione del professore, abbiamo partorito questa iniziativa in una cena grazie allo stimolo del dottor Paolo Buttari, che è veramente vulcanico e mi ha tampinato e mi ha fatto conoscere il professore, e quindi abbiamo intrapreso questo percorso che non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza, e insieme al consigliere di Roma Capitale Giovanni Quarzo, con il senatore Liris, abbiamo messo in piedi questa iniziativa. Perché professore, è vero come diceva lei che in alcune riviste scientifiche se non si è del circuito non si arriva, però noi vogliamo arrivare invece a rimarcare sul nostro territorio, perché questo che lei ha affrontato è una cosa che ci vede coinvolti, soprattutto non solo sotto l'aspetto scientifico ma sociale. E noi abbiamo delle università che restano a mantenere il nostro sistema sanitario, ecco quindi il rettore Stupia presente, con alta qualità, che investono su risorse importanti come quello che svolgono quotidianamente e che attraverso i loro specialisti riescono a garantire l'adeguato supporto qualitativo al nostro sistema sanitario, non solo regionale ma nazionale e oltre. Però è importante porre l'accento su quello che lei ha fatto, perché la conoscenza, la divulgazione della conoscenza a coloro che pensano e ancora hanno delle informazioni errate di quello che può essere l'autismo e la sua derivazione. Quindi la prevenzione prenatale deve nascere, ed ecco perché abbiamo voluto fortemente come Regione Abruzzo questa presenza, perché noi vorremmo iniziare con un comitato etico nella nostra regione a prendere in seria considerazione questo studio e quindi essere una regione pilota e avere un adeguato riconoscimento di questo lavoro fatto. E se oggi è presente anche le massime istituzioni come il ministro Schillaci, è perché vogliamo che ci sia anche un cappello istituzionale nazionale che possa garantire questa sua ricerca e portarla alle massime attenzioni del nostro paese, rivolto a un mondo europeo e internazionale, perché quando si hanno degli elementi che hanno un indirizzo come la sua ricerca è bene conseguire ulteriori approfondimenti affinché possano con maggiori numeri concretizzare e quindi certificare sempre di più la convinzione di quello che lo studio scientifico rivela. E io volevo ringraziarla perché molto, e come avete avuto modo di poter esporre, i casi di autismo hanno una crescita esponenziale che noi come amministratori abbiamo delle difficoltà, perché spesso ci sono varie gradazioni dell'autismo, quindi non è solo moderato ma ci sono anche molto alte, molte di autolesionismo, e abbiamo avuto coscienza che si è anticipato negli anni e c'è un'accelerazione anche per il dopo di noi che noi dobbiamo affrontare, perché questi ragazzi che sono giovani resteranno poi, venendo meno i genitori, anche a dover essere gestiti nella loro età adulta e avanzata, e delle volte ci troviamo in difficoltà anche per questo, perché le regioni poi hanno difficoltà economiche. Spesso sono capitati ultimamente che alcuni centri di assistenza sono fuori regione, che è a carico della regione pagare e dei piccoli comuni pagare quei costi che non possono affrontare. Quindi la prevenzione, che quello dice, è il giusto investimento nella ricerca per spendere delle risorse adesso ma che possono essere recuperate anche nel futuro. Quindi un ringraziamento particolare da parte nostra, e soprattutto perché ci ha oggi concessa la possibilità di poter vedere da vicino questa grande opportunità che noi possiamo avere. Quindi grazie a tutti gli intervenuti e soprattutto un saluto all'attività che seguirà dopo di questo. Grazie.
1: Grazie a Massimo Verrecchia. Io chiederei al Giovanni Quarzo, consigliere dell'Assemblea Capitolina, dopo aver capito insomma quello che la mia regione, che è la regione Abruzzo, io risiedo a Roma praticamente dal 96, detto ciò, perché sono arrivata nel 92 per studiare, detto ciò, però per me l'Abruzzo rimane l'Abruzzo, quindi io insomma vado, vengo, insomma c'ho i miei amici, quindi per me la mia regione ha fatto questo passo avanti. Voi volete seguire a ruota o insomma noi siamo il progetto pilota, noi?
4: Assolutamente sì, anche perché voglio veramente ringraziare il professore, voglio ringraziare Massimo Verrecchia e Guido Liris, perché ero presente in quella cena in cui il professore ci raccontò che cosa stava facendo sulla prevenzione dell'autismo. E io credo che questa è veramente una grande opportunità che ci può permettere di fare tanto. Guardate, io vedo da vicino quante famiglie hanno oggi questa difficoltà e quanto è difficile anche per le famiglie che spesso sono sole o spesso non hanno le risorse necessarie per poter affrontare questo problema. Noi a Roma e nel Lazio abbiamo cercato di mettere delle toppe, come diciamo a Roma, abbiamo fatto degli accordi con Confesercenti e Confcommercio, ad esempio, per consentire in alcuni orari della giornata di spegnere le luci o i rumori molto forti, per consentire alle famiglie che hanno bambini con lo spettro autistico di poter entrare nei centri commerciali, ma sono tutti tentativi di, diciamo, diminuire le difficoltà e diminuire il problema. Invece noi qui abbiamo la possibilità concreta di prevenire il problema, che è un problema molto grave. Voglio fare una battuta sulle cose che diceva Guido, che condivido al 100%, ma vorrei dire una cosa in più. Secondo me noi dobbiamo anche avere il coraggio di dire una cosa che oggi non va di moda, e cioè che la sanità non deve stare per forza in pareggio di bilancio. Io mi prendo la responsabilità di dire questa cosa, che non va più di moda in un momento, perché ci sono alcune cose che devono salvare le vite, o altre magari meno importanti, ma che devono consentire alle persone di vivere meglio.
1: C'è già Cannassa che ci guarda male, insomma, poi ritorna lì,
4: io sono noto per dire sempre quello che penso, e penso al trasporto pubblico locale, no? Che non deve stare per forza in pareggio di bilancio, perché se fosse solo con una logica di pareggio di bilancio ci sarebbero quartieri che magari non sarebbero serviti, penso a una grande città come Roma, ecco. Quindi davvero io ringrazio Massimo e Guido, ringrazio il professore, e anche nel Lazio assolutamente prenderemo iniziative in questo senso per cercare di far diventare questi studi uno strumento di soluzione di un problema assolutamente importante. Quindi ringrazio il professore anche per la passione con la quale ha fatto l'intervento, che pur non essendo un tecnico e quindi non sapendo nulla di medicina ho seguito con grande attenzione. Grazie.
1: Grazie. Abbiamo visto tra l'altro dallo studio del professore, insomma, questa incidenza diciamo sui maschi e quello quanto le donne insomma siano in questo un po' più protette. Ma io chiederei a Nicoletta Veri, assessore alla salute alla Regione Abruzzo, al di là dell'applauso che giustamente ha fatto a Quarzo quando si tratta di soldi, insomma, cioè Cannassa si chiuderà le orecchie, insomma gli occhi, farà finta quando ritorna di non dire niente, cioè lei non ha sentito niente al ministro, niente, assolutamente nulla. Quello che le voglio dire, da donna, qual è la parola chiave di oggi, a parte sfida e a parte innovazione?
5: Sì, buongiorno a tutti, saluto gli illustri relatori, esprimo la mia stima e la mia gratitudine al senatore Liris per aver organizzato questo incontro, al mio capogruppo, il dottor Verrecchia, l'avvocato Verrecchia, che devo dire è stato così attento a portare su questo tavolo una tematica molto complessa. Chi vi parla viene da un'esperienza professionale proprio sull'autismo. Vedo qui in sala dei medici, dei dottori, delle dottoresse che erano presenti ai convegni che ho organizzato anni fa. E caro professore, io sono stata una delle prime in Italia a parlare di autismo. E il mio primo intervento, quando qualcuno mi guardava male, dice che cosa sta dicendo, allora si parlava di eventuale sindrome, non c'era ancora una terminologia esatta, dove cominciai a dire questi bambini non sono bambini cosiddetti in quel tempo sordomuti, vi parlo del 1988 87 88, fui una pioniera giovanissima appena laureata alla Sapienza, con il professor Bollea cominciammo a fare esperienza e, essendo abruzzese, portai in Abruzzo quella formazione agli operatori nuova. Allora si parlava di un metodo TICH, era il famoso metodo che poi educava, insegnava a questi bambini ad avere relazione, a comunicare, i famosi pittogrammi, eccetera. Venivo anche criticato perché dice: ma che sta facendo lei, dottoressa, sta perdendo tempo con queste scatolette, con questi giochi. E ho detto: questo sarà il problema del futuro. Fu la mia risposta. Allora lavoravano uno o due fisioterapisti, nel tempo ne hanno lavorato 400, 500, e questo è importante. È importante dire, professore, mi fa piacere perché con lei ho rivissuto questa esperienza professionale sul discorso di quando si fa un colloquio, si fa una diagnosi, c'è questa relazione empatica che è importante con i genitori e c'è la colpevolizzazione del genitore. Io ho vissuto questo partendo dalla mamma frigorifero, lei se lo ricorda, professor Stuppì, il grandissimo rettore dell'Università Gabriele D'Annunzio, sa benissimo di chi ha letto un famoso libro, Il buco nero di Bethlehem. Quindi situazioni dove si colpevolizzava il genitore, in questo caso la madre, di non aver creato quel rapporto valido, empatico con il proprio bambino, la propria bambina, per cui ci si trovava in questa forma di isolamento, quindi colpevolizzazione dei genitori. Il professore ha rielencato un po' le varie cause, vaccinazioni, problemi alimentari, ne abbiamo sentito in un... Però voglio condividere con voi, mi viene da ridere, perché l'ultima, negli ultimi anni è venuto fuori anche che era un problema di un rapporto sessuale dei genitori molto frustrante, non so che termine usava, vero? Quindi siamo passati a peggiorare la situazione, ve lo dico proprio. Per cui noi abbiamo, nell'ambito sanitario, clinico, abbiamo sempre cercato di gestire quelli che erano i comportamenti, i problemi. E pian piano, attraverso la formazione che abbiamo fatto, in Abruzzo si è posto un'attenzione particolare, fino a quanto io, col mio ruolo da assessore, come ricordava benissimo il presidente Verrecchia, una delle mie prime delibere nel 19 fu proprio quella di riorganizzare la rete dell'assistenza. Riorganizzare perché? Dare appropriatezza, stabilire quali sono i setting adeguati, perché questi ragazzini, questi bambini venivano curati, seguiti in setting non adeguati. Si parlava del fisioterapista che poteva fare un discorso motorio, no, la logopedista non serve perché non parla, non come concetto di comunicazione. Venivano seguiti, noi nell'ambito sanitario diciamo ex articolo 26, quindi come ritardi psicomotori. Pian piano, con setting appropriati, così come abbiamo costruito, e siamo una delle prime regioni, se non addirittura la prima, lo dico con orgoglio, che ha portato avanti questa delibera della riorganizzazione della rete per la presa in carico del bambino autistico, che va dall'ambulatoriale al centro diurno, alla degenza piena e così di seguito. Però, come dice il professore, c'è sempre questa percentuale che aumenta, per cui il nostro fabbisogno non fa altro che rincorrere questi dati, e non è mai sufficiente. Nella nostra regione, è qui presente il direttore amministrativo della ARS 01 dell'Aquila, che vi dice che noi abbiamo delle denunce da parte del tribunale, cioè perché ancora si prende in carico questo. Quindi non fa in tempo ad aggiornare, a produrre quelle procedure, costruire quelle procedure adatte, che di nuovo si crea questa grande richiesta. Per cui noi abbiamo aumentato posti come centri diurni, sedi come ambulatoriale, abbiamo aumentato il budget, se budget si può parlare in questo caso, di milioni di euro. E oggi, professore, sentir dire, ascoltare quello che lei ci ha presentato, sinceramente a me personalmente, ma penso a tutti i presenti, apre uno spiraglio importante, uno spiraglio di un percorso fondamentale per affrontare quello che è un problema grandissimo, perché il problema di un bambino autistico e di un adulto autistico non è solo il problema del paziente, ma la presa in carico del paziente a livello multisistemico, multifattoriale, non solo da un punto di vista clinico, ma anche sociale e scolastico. Si parlava dell'equilibrio di bilancio, qui presente il rettore, e sa benissimo che la nostra regione, che è ancora in piano di rientro, perché questo equilibrio tende sempre a raggiungerlo, è una delle regioni che porta avanti gli screening che non sono in quelli che sono, diciamo, gli standard nazionali. L'ultimo, e lo ringrazio, perché con l'università, attraverso la convenzione, l'intesa che c'è con noi regione, c'è stato lo screening per i bambini della SMA. Voi sapete che cosa significa avere un figlio cosma, attraverso questa indagine, attraverso una piccola puntura al tallone, si riesce a capire se avrà o meno questa patologia invalidante. Dico solo invalidante. Ed è proprio a fine anno, a primi di gennaio, a fine 25, primi di gennaio 26, che abbiamo fatto una diagnosi di un bambino proveniente dalla regione limitrofe, il Molise, qui presente il commissario del Molise. Abbiamo fatto questa diagnosi, l'abbiamo curato. Questa cura costa un farmaco, un milione. Ecco perché parliamo di equilibrio di bilancio. Se noi non avessimo fatto quel tipo di intervento, oggi avremmo un ragazzo con un danno irreversibile per la società, i costi, tutto. Noi paghiamo un milione in più, un farmaco, una puntura, cos'è? Magnifico, lo spiegherai benissimo su, che certo aumenta quello che è un disavanzo. Però io penso che non c'è paragone tra un aumento di un disavanzo di un milione, perché non sta nei LEA? Perché non sta nei LEA? Perché dico questo? Dico questo a favore del messaggio che il professore questa mattina ci ha lanciato. Allora, non solo le rispondo come donna, ma come professionista, come amministratore, come in questo caso nel mio ruolo istituzionale con una responsabilità grande, io condivido pienamente questo progetto. Abbiamo sempre il problema che siamo in piano di rientro, per cui abbiamo dei confini molto rigidi nel quale non ci vediamo, non ci possiamo estendere più di questo che viene stabilito, però così come l'abbiamo fatto per altre situazioni, per altre patologie, per altre realtà, io penso che si può intraprendere. Questa mattina, per quanto riguarda l'Abruzzo, ci sono gli attori che decidono, cominciando dal senatore Liris, cominciando dalla politica, dal rettore, il rettore che è uno specializzato proprio in questo campo. Quindi portare avanti un progetto, chiamiamolo sperimentale, vediamo, che dà quelle risposte. Perché professore, io ho fatto tante anamnesi nei bambini, tantissime, penso ormai in 30 anni e più di professione, anche di più, e ho avuto sempre questo sospetto, perché quelle discrepanze che lei diceva tra una regione e l'altra, io le ho sempre viste, le ho sempre capite, le ho sempre interpretato, ho avuto anche delle mie ipotesi, se vuole le confronto volentieri con lei, per oggi capire che c'è non un problema genetico, ma un problema, così come ha spiegato molto bene lei, riguardo al neurosviluppo, e capire qual è la causa, cari amici, io penso che questa è la strada giusta. Grazie.
1: Grazie, assessore. Capire qual è la strada giusta, ma mettere insieme questa strada, farla seguire da tutti gli attori, quindi non solo gli attori medici, non solo gli attori delle istituzioni, anche gli attori che si occupano poi fondamentalmente dei numeri. E allora chi meglio di Cristiano Cannarsa, che è amministratore delegato di Sogei, che farà finta di non aver sentito quello che abbiamo detto prima.
6: Sentito molto bene, intanto saluto il senatore Liris, lo ringrazio dell'invito e tutti gli autorevolissimi

0: aspetti più di tipo gestionali, finanziari, a cui prima si faceva riferimento sugli equilibri di bilancio.
1: Peraltro la pensione costa
0: Sì, infatti. No, però il tema che a me faceva riflettere, sentendo proprio il professor Giorlandino e il suo riferimento al medico, è che il medico, visto da uno che insomma gestisce uno dei sistemi di banche dati più imponenti d'Italia, il medico è una banca dati. È una grandissima banca dati. E quello che diceva prima nel medico, che una volta faceva queste correlazioni empiriche spesso tra dei fattori di appunto intensificazione di una frequenza che lui valutava strana, perché diceva: ma come mai tutti quelli che hanno una malattia autoimmune hanno poi c'è questa incidenza più elevata? E questa mi fa pensare a come invece i nostri database possono diventare di grande supporto per il medico, che è a sua volta un database. Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusto per presentarmi, c'era il vice ministro Leo oggi nel panel, che purtroppo aveva un altro impegno, e parlando è venuto in mente proprio da questa nostra conversazione come potesse essere la nostra vista sui dati a supporto oggi dell'incontro. E perché Sogei, che gestisce tutto il mondo della fiscalità, il bilancio dello Stato, tutte le anagrafi, l'anagrafe tributaria, l'anagrafe della popolazione residente, l'anagrafe degli assistiti, cominciamo a entrare nel vivo, perché gestisce anche la spesa sanitaria. Non gestisce la spesa sanitaria, ma esercita un'attività di monitoraggio della spesa sanitaria che fa capo alla Ragioneria Generale dello Stato. Quindi questo per far capire un po' i ruoli. Nell'ambito del monitoraggio della spesa sanitaria, che è un'attività che risale ormai ad alcuni decenni, è stata istituita a suo tempo la tessera sanitaria. Tutti ricordate, no? L'introduzione della unificazione del codice fiscale, che prima era separato, con la tessera sanitaria, che oggi è codice fiscale e tessera sanitaria. La tessera sanitaria è diventato un progetto straordinario. Pochi sanno come poi questa evoluzione della tessera sanitaria ha arricchito questi database, grazie al fatto che nel circuito della spesa sanitaria entrano tutte le spese mediche, e in particolare le ricette ovviamente elettroniche, che poi sono diventate elettroniche, prima non erano elettroniche, e il fascicolo sanitario elettronico, l'anagrafe appunto nazionale degli assistiti. Saluto il ministro, che non vedo più, ma ovviamente è un ambito che riguarda prettamente il Ministero della Salute, in maniera appunto a supporto del Ministero dell'Economia e delle Finanze proprio nell'attività di monitoraggio. E la ricetta elettronica, ad esempio, è diventato un asset fondamentale. Oggi noi Sogei riceviamo 1.000 ricette al secondo, tanto per darvi un'idea. E tutte le ricette elettroniche che noi riceviamo da tutte le regioni, alcune regioni hanno un collettore, ci inviano attraverso un unico indirizzo IP, magari adesso entro nel dettaglio ma non vi interessa, altri invece ci arrivano direttamente dai medici. Noi abbiamo 530.000 medici nel nostro circuito, dei medici prescrittori, abbiamo tutte le farmacie, tutte le strutture specialistiche nel nostro database, quindi abbiamo una base dati incredibile. Per rendere anche un po' più propositiva la mia partecipazione, prima parlando col senatore Liris, essendo qui al Senato, tra l'altro in una sala meravigliosa, possiamo anche entrare in qualche proposta migliorativa, lancio e lanciavo prima l'idea. Sapete che nella ricetta elettronica, ad esempio, c'è un codice di esenzione che per i malati di autismo è 044-299. Questo codice di esenzione, sono sei numeri, nella ricetta elettronica ne entrano solo tre, ne vengono messi solo tre, che è 044. 044 è un codice che corrisponde alla famiglia più ampia delle psicologiche.

0: psicosi. Per cui toglie, cancella, diciamo, dall'informazione della ricetta elettronica tutta una parte che è quella relativa, ad esempio, all'autismo, che invece è il 299 che si aggiunge allo 044. Una proposta che potremmo fare è quella di aggiungere nella ricetta elettronica anche gli altri tre digit, le altre tre cifre, per aumentare la conoscenza che quella ricetta elettronica si porta dietro. E la conoscenza è quella che supporta lo scienziato, il medico, il ricercatore e tutta, diciamo, un po' questa grande famiglia, perché poi lo Stato in questo interviene a tanti livelli, no? A livello centrale, Ministero appunto della Salute, a livello territoriale, perché ad esempio poi le ricadute a livello territoriale sono che i comuni e anche le regioni a statuto ordinario devono gestire ad esempio il trasporto degli studenti disabili, no? Che è un tema che affligge tantissimo anche ovviamente a livello operativo gestionale le realtà locali, e noi come Ministero dell'Economia e delle Finanze anche qui entriamo nel monitoraggio, cioè verifichiamo che i livelli di servizio, i livelli di efficienza di queste prestazioni siano armonizzati tra le varie regioni. Facciamo nell'ambito del federalismo fiscale i fabbisogni standard, che poi diventeranno i famosi LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Quindi capite che ci sono tanti livelli di intervento e di monitoraggio, però soffermandoci più sull'aspetto adesso dell'analisi del dato come conoscenza al servizio della ricerca e della scienza, a mio avviso potrebbe essere molto utile introdurre nella ricetta elettronica, e quindi lo sottopongo a questa assemblea proprio per rendere questa idea una proposta che possa andare anche avanti agli effetti pratici. Noi ovviamente siamo a disposizione per definire tutti i requisiti da un punto di vista tecnico informatico, ma diciamo che è una banalità da un punto di vista tecnico informatico, e quindi questa è uno spunto di riflessione. Ma i dati che possiamo noi mettere a disposizione, e noi li abbiamo questi dati, sono ad esempio la distribuzione territoriale di queste patologie, non solo di quella oggi in discussione, le comorbilità. Sapete anche questo, vedere le correlazioni tra una patologia e altre, vedere anche qual è l'andamento epidemiologico di questa, anche nelle fasce di età, ad esempio, quindi analizzare anche l'incidenza per sesso, ad esempio. Si diceva prima che in questo caso c'è una concentrazione particolare. Quindi sicuramente quelle che sono le esperienze che per il medico normale, appunto quello che dicevamo prima, il medico è un database enorme, pazzesco, con gli altri database possono veramente diventare una risorsa straordinaria. Quindi io volevo portare, oltre agli aspetti, e poi sono aspetti che riguardano soprattutto il bilancio regionale, quindi qui ci sono vari assessori, e quindi sapete bene, però è una cosa che ovviamente riguarda la fiscalità in generale dello Stato, ma soprattutto nel nostro caso, prima si parlava di Servizio Sanitario Nazionale, che è veramente un'eccellenza, e il fatto che vi sia poi un efficiente utilizzo di queste risorse è fondamentale. Anche in questo il tema dei dati, l'analisi dei dati può essere fondamentale. Grazie.
1: Grazie dottor Carnassa. Proseguendo questa strada che è stata tracciata all'inizio di questo incontro, ritorniamo sul fattore ricerca, e la ricerca da dove parte? Sicuramente dall'università, quindi al magnifico rettore Liborio Stoppia la parola, grazie.
2: Grazie innanzitutto, permettetemi di ringraziare per il gentile invito il senatore Liris e l'avvocato Verrecchia. Sono molto contento di essere qua in questo prestigiosissimo tavolo, molto abruzzese devo dire, però questo mi permette di dirvi una cosa, che l'assessore Verì, che è sempre troppo modesta, non ha detto tutto sulle cose che siamo riusciti a fare insieme in questi anni, ma vorrei ricordare tre passaggi. Primo, la regione Abruzzo, c'è stato un momento che è stata la prima regione al mondo per numero di malattie screenate alla nascita, la prima al mondo, grazie ovviamente alla collaborazione con l'assessore. Secondo, la regione Abruzzo è stata la regione che ha performato meglio durante la pandemia Covid nel sequenziamento del genoma del virus. Terzo, il caso del bambino che diceva l'assessore, è vero, pensate un po', perché ci porta a un tema importante. Il bambino era nato in Molise ma ha partorito in Abruzzo. Noi avevamo un progetto pilota, perché nei LEA la SMA tuttora non è stata inserita, il bambino è stato fortunatissimo. La terapia, è vero, è costata più di 1 milione di euro perché la ditta ci ha fatto lo sconto, perché altrimenti, ma è ovvio che la vita di un bambino è una terapia genica. Quel bambino probabilmente era già morto perché aveva una SMA di tipo 1 molto grave e adesso sta bene, e se voi vedete le immagini di come sgambetta, questi sono bambini con la SMA 1 che non camminano nel corso della loro vita. Quindi 1 milione, secondo me, vale la pena. La vita di un bambino non possiamo pensare che costi. Detto questo, io sono stato molto agevolato nella mia presentazione dalla bellissima lecture, professor Giorlandino, veramente affascinante. Siccome conoscevo la sua bibliografia, non vi parlerò di quello di cui ha parlato lui, in modo tale. Amplio un po' il campo, ma è sullo stesso tema. È sullo stesso tema, adesso devo vedere come riesco a mandare avanti. Perfetto. E infatti parto dalla stessa diapositiva. Vedete che i numeri tornano. 1 a 31 è la previsione negli Stati Uniti per il 2025, ma io ve la faccio rivedere per dirvi un'altra cosa, è molto interessante. Sapete quali sono le altre due patologie che stanno mostrando un simile aumento esponenziale negli ultimi anni? Sono l'obesità e l'infertilità. Voi direte, che c'entra? Vedete, abbiamo tre condizioni completamente diverse: autismo, obesità e infertilità. Ovviamente io sono qui per spiegarvi qual è il nesso. Io sono un genetista, ma appartengo a quella che definisco la versione 2.0 dei genetisti, cioè gli epigenetisti, quelli che fino a 10 anni fa eravamo visti come gli eretici, perché dicevano una cosa che prima non si accettava, adesso grazie a Dio è accettata dappertutto, quindi fortunatamente non sono finito sul rogo, che non è vero che i nostri geni, così come ce l'abbiamo alla nascita, ce li portiamo appresso per tutta la vita. I nostri geni possono cambiare perché i geni funzionano, quindi non è che stanno là come delle monadi a fare sempre la stessa cosa. I nostri geni rispondono ai fattori ambientali. Ricordo ancora anch'io, perché lo voglio fare, la madre di tutte le bufale, cioè il legame tra vaccini e autismo. Perché lo dico? Perché il lavoro, che è questo, ne ha parlato prima il professore, e che è stato ritirato e l'autore è stato radiato, era, tra l'altro, ce lo possiamo dire, un lavoro mediocre, che non capisco perché fosse 12 casi, cioè una roba veramente ridicola. Ora, pensare che da questo lavoro mediocre ritirato con un autore che è stato radiato dall'albo dei medici abbia ispirato tutta una corrente di pensiero nel nostro paese, non so in altri, è agghiacciante. Quindi un altro punto importante: dobbiamo sforzarci di più a fare divulgazione e a spiegare alle persone le cose bene, perché è chiaro che è facile fare il passaparola. Perché è nata la storia dei vaccini? I vaccini prima non c'erano, quando sono arrivati i vaccini è arrivato l'autismo. Ma ovviamente i sillogismi non si fanno così, i nostri antenati greci si starebbero rivoltando nelle tombe. Non funziona così, bisogna determinare i rapporti di causa-effetto, e qua il rapporto causa-effetto non c'è. Un'altra cosa da smentire è il concetto della base genetica. Questo è un articolo di alcuni anni fa, dice: l'autismo ha una forte componente genetica. Sì, è vero, ma attenzione, gli studi sui gemelli hanno dimostrato una concordanza del disturbo del 70-90%. Ma questo vuol dire un'altra cosa, cioè vuol dire che se voi avete due gemelli e uno dei due è autistico, la possibilità che anche l'altro lo sia è molto alta. Ma poi, quando ci siamo messi un po' tutti a cercare i geni dell'autismo, abbiamo trovato ben poco, e abbiamo trovato soprattutto, ve l'ho detto bene il professor Giorlandino, le cause delle forme di autismo sindromico, la sindrome di Martin Bell o altre patologie, che sono una piccola parte. Quindi se io ho una mutazione di un gene che si chiama FMR1, ho una sindrome che si chiama sindrome di Martin Bell o dell'X fragile, e all'interno dei sintomi di questa sindrome c'è, e neanche sempre, l'autismo. Ma l'autismo essenziale, idiopatico, quello in cui il solo sintomo è quello, non ha una componente genetica così forte. Guardate, il mondo ci si è scornato, ma si trova quello che ha detto il professor Gerandino, i dati sono quelli, 20-30%, non di più. E se proprio andiamo a forzare il sistema con il sequenziamento dell'esoma, in cui dobbiamo anche vedere se tutto quello che troviamo nei fatti poi è vero, è comunque una crescita tale della prevalenza di una patologia non può avere una base genetica. Perché? Per un semplice motivo: quando una malattia riduce la fitness riproduttiva, ossia riduce la capacità dell'individuo di riprodursi, e in questo caso è ovvio che c'è una riduzione della fitness riproduttiva, non perché siano sterili, ma ci sono problemi di rapporti sociali, quei geni dovrebbero andarsi a estinguere. Quindi non è pensabile che aumentino. Possono aumentare geni che aumentano la fitness riproduttiva, non quelli che la diminuiscono. Quindi pensare che sia solo genetica una cosa che sale così, ovviamente non ha senso. E allora che cos'è? Ve l'ha già detto in parte professor Giorlandino, io lo espando solo il concetto. Cosa può spiegare questo aumento? Allora, intanto noi diciamo che ormai è chiaro che genericamente l'autismo è una concatenazione di cause genetiche sotto forma però di suscettibilità, non tanto di determinismo. Cioè non ci sono dei geni che fanno diventare il bambino autistico, ma dei geni che aumentano il rischio in determinate condizioni di un bambino di essere autistico. Cause biologiche, il dismetabolismo e il microbiota, per esempio, e poi l'ambiente. E qui l'ambiente, il vero punto, perché se c'è una cosa che è cambiata nella specie umana molto più velocemente di quanto sia successo nella sua storia, che di circa 100.000 anni, qualcuno dice 300.000, non c'ero, non lo so, ma facciamo 100.000. Negli ultimi 60 anni è cambiato l'ambiente, negli ultimi 60 anni, non negli ultimi 60.000 anni su 100.000. E quindi se noi abbiamo l'idea che una malattia derivi da un'interazione tra i geni e l'ambiente, se l'ambiente cambia progressivamente e la malattia aumenta, è verosimile che il problema sia l'ambiente, visto che i geni, laddove si riduce la fitness riproduttiva, non possono causare un aumento della malattia. E questo ci porta a un altro concetto. In origine si è sempre pensato che quanto è più forte la componente genetica di una malattia, tanto meno forte è quella ambientale e viceversa. Vi farò vedere un nuovo modello che in realtà smentisce anche questo, ma ci arriviamo, perché il concetto più importante di cui parlo oggi è quello dell'esposoma. Cos'è l'esposoma? Nel momento in cui noi siamo passati alle scienze omiche, ci siamo resi conto di una cosa importante. Vedete che siamo passati dalla genetica alla genomica, alla proteomica, alla metabolomica, che noi dobbiamo vedere le funzioni del corpo umano nell'insieme, come una squadra. Immaginiamo di guardare una partita di calcio. Se io guardo cosa fa un giocatore e decido di come è stato il risultato della partita in base a come ha giocato quel giocatore, io potrei avere una squadra che ha vinto 4-0, ma un giocatore ha giocato malissimo, ma in realtà io non ho visto l'insieme. Allora, l'insieme cos'è? L'insieme, l'esposoma, è il fatto che tutti noi, tutti, indistintamente, quotidianamente, siamo esposti a fattori ambientali di tutti i tipi. Fattori ambientali con quello che c'è nell'acqua che beviamo, nell'aria che respiriamo, nel cibo che mangiamo, nella nostra attività fisica. E stavo detto prima giustamente al professor Giorandino una cosa che dicono pochi, io mi complimento per averla citata: i cosmetici. Lo sapete perché i cosmetici? Perché in questi 60 anni quello che è stato immesso nell'ambiente prevalentemente sono sostanze che sono, per dirla chiaramente, soprattutto nelle plastiche, ma non solo, che si chiamano interferenti endocrini. Interferenti endocrini sono sostanze micidiali e sono loro che hanno causato l'aumento dell'infertilità nella specie umana. Noi ci estingueremo, perché ormai in quasi tutto il mondo il tasso di riproduzione delle coppie è inferiore a 2. Se voi avete una coppia, perché ci sia il tasso di sostituzione, devono fare almeno 2 figli, perché quando poi i genitori moriranno hanno 2 figli. Noi siamo grossomodo in Italia 1 e 2, quindi ovviamente diminuiremo sempre di più. Interferenti endocrini mimano gli estrogeni, quindi aumentano i tumori della mammella e della prostata, che sono i 2 tumori più frequenti nella specie umana. Voi direte: la mammella nella donna? No, la mammella è diventata il primo tumore sommando uomini e donne, per quanto è frequente. Questo è un dato. Da quando abbiamo le plastiche in giro, i tumori della mammella sono aumentati in maniera drammatica. Aumentano l'infertilità e aumentano l'obesità. Aumentano per caso anche l'autismo? Andiamolo a vedere. Che cosa fa l'esposoma? Allora, un concetto importante che buona parte delle fattori ambientali a cui noi andiamo incontro ha un effetto epigenetico, e torno a quello che dicevo prima. Cos'è l'epigenetica? Queste sostanze cambiano l'attività dei geni, per cui uno nasce con un certo corredo genetico, ma queste sostanze vanno a modificare l'attività e quindi fanno funzionare male i geni. Se un gene funziona male, è come se ci fosse una mutazione. Lì la mutazione non c'è e noi per decenni non le vedevamo, cioè quando le tecniche di studio erano solo cercare la sequenza di basi del DNA, noi non trovavamo le mutazioni, come ne abbiamo trovate alla fine poche nell'autismo, perché in realtà quei geni non funzionavano per altri motivi. Se io ho una lampadina, la lampadina può non funzionare perché è fulminata, ma magari è rotto l'interruttore. E allora io ho una lampadina spenta che però funzionerebbe perfettamente, ma se è rotto l'interruttore, la lampadina non funziona più. Allora dobbiamo andare a guardare questi interruttori e dobbiamo intanto cercare di classificare l'esposoma, perché non possiamo prendere tutto, tutto, tutto. Per lavorarci dobbiamo classificare. L'esposoma si classifica in quattro grandi categorie. Primo, lo stile di vita, lo vedete a sinistra in azzurro. Lo stile di vita è anche detto l'esposoma personale, cioè sono le mie scelte di vita. Se io fumo, cosa mangio, se faccio attività fisica, sono quelle in cui io ho il libero arbitrio. Ho il libero arbitrio in uno su quattro. Quando si dice la colpevolizzazione del paziente, che è un'altra cosa che deve finire, è soltanto una parte su quattro di esposoma che è colpa nostra, perché le altre non ci possiamo fare niente. Quindi quando si dice se ti vengono le malattie cardiovascolari è perché hai vissuto da schifo, hai mangiato, hai fumato, hai bevuto, sì, quello aumenta il rischio, ma è una parte, perché poi guardate, esiste l'ecosistema. L'ecosistema è semplicemente l'ambiente in cui viviamo, quindi l'inquinamento, le plastiche che ormai sono una forma di inquinamento importante. Poi c'è in basso, in blu, le sostanze fisiche e chimiche presenti nell'ambiente, che sono chiaramente aumentate in maniera drammatica. Dove? Sono nella plastica. Signori, nell'industria alimentare, i conservanti nell'industria alimentare, noi abbiamo delle sostanze chimiche che non esistevano in natura. Gli interferenti endocrini hanno delle formule chimiche che non esistono in natura, sono state sintetizzate dall'uomo. Quindi il nostro organismo non le riconosce, in 100.000 anni non le ha mai viste. E che cosa fanno i nostri geni di fronte a qualcosa che non hanno mai visto? Perdono il controllo, si disregolano perché non sono abituati. L'evoluzione è durata 100.000 anni, poi di botto in 60 anni trovano queste porcherie. Infine, ed è il tema più nuovo e più interessante, i fattori sociali. L'attività dei nostri geni può essere modificata dai fattori sociali, ossia dallo stress, dalla cultura, dai fattori socio-economici. Voi sapete che si dice da anni che chi tiene più allenato il cervello invecchia meglio, che i casi di Alzheimer sono più frequenti laddove c'è poco impegno cerebrale, che un modo per rallentare l'invecchiamento cerebrale è per esempio banalmente fare le parole crociate. Si è anche detto che i politici vivono meglio perché tengono allenato il cervello di più di altre categorie, quindi siete una categoria che ovviamente è protetta, ovviamente, no?
0: Finta di non sentire.
1: Professore, i giornalisti come stanno messi?
2: I giornalisti tengono la testa impegnata tantissimo, assolutamente, no? Quindi anche i fattori socio-economici. Perché? Perché la nostra specie era abituata in 100.000 anni a stare bella tranquilla, tranne quando succedevano due evenienze: le carestie, non c'era da mangiare, e le guerre. Per il resto la vita era pacifica, questi si spostavano, camminavano, si accoppiavano, si riproducevano. Invece adesso cosa abbiamo? Noi abbiamo lo stress cronico. Cos'è lo stress cronico? Certo, non abbiamo anche le guerre, non più tanto le carestie, ma abbiamo uno stress cronico. Sapete qual è, per esempio, uno stress cronico? Il WhatsApp. Quanti ne ricevete ogni giorno? Lo sapete che ogni volta che voi prendete il telefono e lo strisciate avete una scarica di dopamina? La dopamina è un ormone che vi fa stare bene. Per quello, anche quando il telefono non vi dice che è arrivato un messaggio, voi ve lo andate a cercare, perché quel gesto di strisciare vi fa fare uno scatto di dopamina. Dopodiché che succede? Diventate tossicodipendenti da dopamina. Ma non tanto se avete iniziati da adulto, ma se mettete in mano questi aggeggi ai bambini, quelli diventano veramente tossicodipendenti da dopamina. Il sistema della ricompensa, esattamente. Quindi il nostro esposoma è cambiato negli ultimi 60 anni, quindi di botto c'è stata un'accelerazione. E quindi non è più vero che l'ambiente e il genotipo se ne stanno ognuno per fatti suoi. È vero invece che ognuno di noi ha due componenti di rischio. Una è quella con cui nasce, l'assetto genetico che è ereditato dai genitori, e l'altra è quella che si determina nel corso della vita in base al suo stile di vita, che quindi può modificare i geni rispetto all'assetto con cui è nato. Ecco che quindi tutti noi siamo esposti durante la vita a una serie di fattori, i quali cosa fanno? Cambiano l'espressione genica, cambiano il microambiente e soprattutto il microbiota. Voi sapete che il nostro microbiota è l'insieme dei batteri che abbiamo non solo nell'intestino, li abbiamo anche in bocca, nella vagina, in tante cavità. Il microbiota fino a qualche anno fa nessuno proprio se lo filava, diciamo. In realtà quello è un codice genetico più ampio del nostro codice genetico, e i batteri che noi abbiamo nell'intestino soprattutto determinano in maniera formidabile le nostre condizioni di salute. Il terzo punto è la neurotrasmissione. Se ne è accennato già, però è ovvio che la neurotrasmissione è importante. Il funzionamento delle sinapsi in una patologia come l'autismo ovviamente è fondamentale. Allora che cosa succede? Succede che il neurosviluppo intanto parte addirittura, e ve lo farò vedere, non solo dalla gravidanza, ma per certi versi anche prima che la coppia si riproduca, vi vedrò, ma sicuramente questo neurosviluppo che parte quindi durante la gravidanza, sapete che i primi giorni sono i famosi primi 1000 giorni, no? Quindi la gravidanza più i primi 2 anni sono fondamentali. Questo neurosviluppo è condizionato da cosa? Dalle varianti genetiche con cui il bambino nasce e che aumentano o diminuiscono il suo rischio, dalle modificazioni epigenomiche, metabolomiche, dal sistema immunitario, e qua ovviamente rientra il problema della madre delle malattie da autoanticorpi, e dal microbioma intestinale, in cui ovviamente voi avete fattori protettivi e fattori di rischio. Ora, il nostro microbiota è messo a rischio da che cosa? Dall'industria alimentare, perché le porcherie che mangiamo non si raccontano più. E infatti, non a caso, un'altra malattia che è aumentata drammaticamente, forse meno grave, ma è diffusissima, è il famoso colon irritabile, perché la disbiosi ormai è comune in quello che mangiamo. Quindi si altera assolutamente il nostro microbiota intestinale, e questo che cosa fa? Questo manda dei segnali che sono anche segnali di alterazione del metabolismo, per esempio della triptofano e della serotonina, che sono, la serotonina è un neurotrasmettitore fondamentale, c'è una possibilità di iperserotoninemia. Insomma, per farvela breve, perché non è importante entrare nei dettagli e poi non sono un neurologo, alla fine il nostro cervello, perché c'è quest'asse intestino-cervello, da un lato il nostro intestino è il nostro secondo sistema nervoso, dall'altro quello che succede nell'intestino va dritto per dritto nel cervello, e quindi va a modificare in qualche modo la trasmissione sinaptica. Scusate, sono andato avanti. Tant'è che, non torna indietro, vediamo un po' se è questo, ok. Tant'è che un altro degli approcci che si stanno studiando, ci sono ancora pochi dati, però è un approccio innocuo, è quello di modificare le diete dei bambini. È chiaro che purtroppo quando il neurosviluppo è alterato poi non è che lo fate tornare indietro, però ci può essere un alleviare i sintomi, e ci sono diversi lavori che dicono che, per esempio, se usate delle diete prive di glutine, apro una parentesi, la celiachia è un'altra patologia aumentata moltissimo. Perché? Perché il glutine che c'è adesso non è quello di prima. Cioè, una volta cosa mangiava la gente? Il pane, la pasta, mangiavamo quello, la dieta mediterranea era quella che garantiva la seconda migliore aspettativa di vita al mondo dopo i giapponesi. Può essere che di botto adesso pane e pasta ci fanno male? Sì, perché il glutine non è più quello di prima, è proprio una molecola diversa nelle farine, e quindi la celiachia o l'intolleranza al glutine sono esplosi. Allora, diete senza glutine, diete senza caseina, diete chetogeniche, però attenzione, non state a sentire quelli che vanno su YouTube e vi dicono che, perché ognuno di noi ha un metabolismo particolare, non esiste la dieta. Questi sono dei lavori scientifici, delle sperimentazioni che dicono su un campione di bambini con problemi nel neurosviluppo se i sintomi sono attenuati. Quindi non c'è la dieta perfetta per tutti, diete antiossidanti, diete ricche di prebiotici, solo per dire che questo è un altro campo in cui si lavora. E poi noi ormai andiamo a identificare sempre di più che la trasmissione sinaptica viene alterata da tutta una serie di cose che abbiamo nell'ambiente, i pesticidi, i metalli. Cioè, purtroppo il nostro ambiente è diventato drammaticamente inquinato, ma inquinato, per esempio, le plastiche. Sapete che le microplastiche si ritrovano, passano di generazione in generazione. Voi trovate le microplastiche nelle placche carotidee. Se la plastica non andiamo a ridurre, noi nel mio ateneo abbiamo fatto una cosa banalissima: abbiamo messo dei distributori d'acqua e diamo agli studenti delle borracce di metallo. Io ho fatto i conti, lo sapete quante bottiglie di plastica solo nel campus di Chieti, perché la mia università è su Chieti e Pescara? Noi risparmiamo in media 5.000 bottiglie di plastica al giorno, perché su quel campus abbiamo 10.000 studenti. 5.000 al giorno, forse è anche un dato per difetto, banalmente mettendo dei boccioni d'acqua e regalandogli è una cosa quasi a costo zero, quasi a costo zero. È chiaro che poi ci sono interessi enormi. Chi di voi fa la spesa? Mettiamo che provo a fare quello che ho fatto io a un certo punto, rivoglio l'acqua minerale nelle bottiglie di vetro. Benissimo, una nota casa di acqua minerali la fa nelle bottiglie di vetro, meraviglioso. Dove trovate lo scaffale con le bottiglie di vetro? Lassù. Per cui voi dovete prendere lo scaffale che è molto, chiaramente la cassa è molto più pesante, trovate in basso invece la confezione di plastica che prendete col manico e ve la portate. Sono tutte strategie, per cui quella cassa è messa lassù decorativa per dire se proprio vuoi il vetro, se sei un atleta te lo vai a prendere, ma se no prenditi questo perché il vetro a loro costa di più chiaramente. Per concludere un ultimo punto. La trasmissione transgenerazionale, questa è un'altra novità importante, cioè tutto questo che vi ho raccontato non è che colpisce il bambino che poi diventa autistico, come stavo detto colpisce la madre, ma colpisce anche i genitori prima della riproduzione, ossia i meccanismi di trasmissione dell'insulto ambientale sono la gravidanza, sicuramente, ed è stato detto, non mi ripeto, ma quando la coppia ancora non ha neanche fecondato, il suo stile di vita che cosa fa? Va ad accumulare dei cambiamenti funzionali dei geni dove? Nell'ovocellula e negli spermatozoi. Per cui quel papà trasmette spermatozoi alterati geneticamente, la mamma trasferisce degli dell'ovocellula alterate geneticamente. Quindi in realtà che succede? Intanto in gravidanza, lo sappiamo, gli stress materni, che non sono soltanto le infezioni o il fatto che la mamma fumi, ma può essere anche il basso stato sociale, gli eventi stressori, l'ansia, la depressione materne, vanno a dare delle modificazioni epigenetiche nel DNA del bambino che si trasformano in un aumentato rischio di una serie di patologie. E penso che siate tutti d'accordo che in questo momento lo stress durante la gravidanza è uno stress cronico, anche perché la donna inserita ovviamente giustamente nel mondo del lavoro somma degli stress che precedentemente non aveva. Ma c'è un altro dato importante: le plastiche quando vanno in contatto con la donna in gravidanza hanno un effetto obesogenico, cioè aumentano il rischio che il bambino nasca obeso, ed è per quello che oggi abbiamo una quantità di bambini obesi impressionante. È stato calcolato che tra 35 anni più di metà della popolazione mondiale a 35 anni sarà obesa. Questo schianterà i nostri sistemi sanitari, perché l'obesità è un fattore di rischio per tutte le malattie croniche non trasmissibili. Questo ci schianta, non sarà tollerabile questo e non sarà tollerabile i dati dell'autismo. Ma oltre all'obesità, le plastiche nella madre aumentano il rischio di non solo di autismo, ma anche di ADHD, di ansia, di depressione, di problemi nella memoria. Se non togliamo le plastiche di torno, noi distruggiamo le generazioni future e non possiamo dire poi che non lo sapevamo. Infine, solo per ricordare che questo colpisce anche il maschio, non è solo la donna, anche il maschio trasmette, anche lo stress del maschio in qualche modo rimane nei suoi spermatozoi e poi può dar luogo a una prole con problemi cognitivi, emozionali e comportamentali. Quindi i fattori ambientali non vanno a colpire solo durante la gravidanza, possono colpire le persone addirittura fin da bambini, poi crescendo rimangono nei gameti di questi individui che danno luogo a una gravidanza che già è partita con un vulnus e che quindi aumenta, come vediamo dai dati epidemiologici, il rischio di un bambino con un disturbo dello spettro autistico. Quindi cosa dobbiamo fare? Sicuramente la prevenzione che è stata descritta, tante cose, ma la prima, l'ottica One Health. Dobbiamo salvare il pianeta, dobbiamo intervenire per riportare indietro le lancette di questo orologio impazzito che ci danno un pianeta che soprattutto dal punto di vista alimentare ha cambiato tutto quello che eravamo abituati a fare fino a quando? Fino al 1960. Me lo ricordo bene perché è l'anno in cui sono nato. Perché? Perché chi di voi, diversamente giovane come me, chi si ricorda la pubblicità del Moplen? Fu proprio in quegli anni che arrivò la plastica per uso commerciale. Sembrava una cosa meravigliosa. Si tiravano i piatti di plastica a terra e non si rompevano in mille cocci. Purtroppo dal 1960 la plastica ci ha portato a questo. Vi ringrazio.
1: Grazie, grazie professore. Oggi abbiamo imparato qualcosa in più. Devo dire che sia il professor Giorlandino che il professor Stoppia ci hanno dato degli input che sono non solo molto interessanti, ma tecnicamente per una come me, lo dicevamo prima con Massimo, noi abbiamo studiato giurisprudenza. Insomma, cioè, voglio dire, tecnicamente, insomma, siamo rimasti senza parole, un po' di ansia ci dovrebbe essere, invece devo dire che, come ha fatto anche durante le mie gravidanze il professor Giorlandino e poi i suoi assistenti, in cui io andavo con le peggiori cose, le peggiori idee, insomma, e lui mi guardava un po' pietoso e diceva: non si preoccupi, andrà tutto bene. Oggi ha fatto la stessa cosa, perché quello che ci ha dato, che ci avete dato, è una parola che per chi come noi non è un medico è la parola speranza. Quando si parla di malattie genetiche, di bambini che poi diventano adulti, quando si parla di genitori, e i genitori pensano al dopo, pensano a quando non ci saranno più, e quindi quando si parla di queste problematiche l'ansia è tripla, perché è per noi che siamo genitori. Allora, quello che ci avete dato oggi non è solo una strada che è una strada di prevenzione, ci avete dato la speranza per chi come noi non è un medico, e questo è già per noi tantissimo. Io chiedo al professor Giorlandino una parola chiave per chiudere questo evento di questa mattina, e poi ad un altro medico che però è prestato alla politica chiedo di dare una risposta proprio pratica.
3: Allora, la parola che io posso dire per tranquillizzare i politici e gli amministrativi è che questa prevenzione, che sembrerebbe importante, perché le malattie autoimmuni sono una delle cause che abbiamo accertato presenti in utero che colpiscono il bambino per tutti i fattori che il magnifico rettore, il professor Stupia, ci ha spiegato, anche per quello, certamente, nelle donne è salita per quella l'autoimmunità, chiaramente, costa poco. Ecco, perché fare dei test che stabiliscono nelle donne se ci sono questi anticorpi non costa molto, e la terapia per poter prevenire quella forma di autismo legata al deficit cerebrale dei folati, anche quella poi non è carissima, voglio dire, si possono utilizzare questo calcio folinato, non abbiamo Leucovarin, che deve essere prescritto perché in gravidanza non si utilizza, sono dosi più importanti, però insomma è sempre acido folico. Quindi la parola che posso dire è: non sappiamo quanti ne salviamo, noi sembra che ne salviamo molti, però certamente l'incidenza della malattia autoimmunitaria legata alla presenza di questi anticorpi contro il recettore folato, contro questa porticina, non è così estesa. Insomma, noi abbiamo trovato circa il 2% delle donne in gravidanza che hanno questo tipo di problematica, e quindi possono danneggiare il bambino, non completamente, non si tratta di un blocco totale della porticina, ma l'anticorpo rallenta, a volte anche riduce drasticamente l'ingresso dell'acido folico, determinando tutta una serie di patologie del neurosviluppo anche molto leggere, come possono essere disturbi insomma più moderati, no? Per cui è facile agire, è facile riconoscerli, sono ricerche di anticorpi, ed è facile comunque aiutarli, prevenirli. Non sappiamo quanti ne salveremo, perché qui si tratta di una terapia primaria, non sappiamo, non abbiamo i numeri, però tutti quelli che hanno questa problematica sicuramente ce li salviamo, cioè li aiutiamo e li eliminiamo il fattore di rischio di tipo autoanticorpale. Questo è per tranquillizzare.
1: Grazie professore, grazie davvero. Allora, dottor Carnassa, costa poco, ha detto costa poco. Cioè, lei adesso torna, quando incontrerà il ministro dice: ma come è andata? È andata benissimo, costa poco. Questa è la parola. Senatore Liris.
4: Mi alzo in piedi per dire grazie a tutti quanti voi. Il momento che sono mancato, un momento un po' lungo, era per un incontro con la struttura di Musumeci che a Largo Chigi mi aspettavano per un problema sempre relativo a emergenze. In questo caso era il numero unico delle emergenze Abruzzo e c'era un incontro che per forza dovevo presenziare, almeno avviare. Però pensavo appunto agli interventi che stavano succedendo e sapevo anche gran parte del contenuto, perché questo incontro, questo convegno è stato preparato ed è il ringraziamento che faccio a voi. Sapere che quella percentuale dell'1-2% non è una percentuale bassa. Su numeri alti come quelli, magari noi penseremmo che sia giusto che fossero di più i parti in Italia, però su grosse percentuali, un 1,5-2%, e per andando a commisurare questo con i folati, con l'ingestione o comunque l'immissione in circolo di folati, che stiamo parlando di veramente inezie in termini di spesa rispetto a quello che invece può accadere, assolutamente un qualcosa di avveniristico, e credo che abbiamo dato un contributo importante alla nazione, alla scienza, a un percorso che è quello che dovrebbe fare un legislatore. Ecco perché io sono contento, perché io credevo di dover far questo tutti i giorni quando sono venuto qua, invece non è stato così tutti i giorni, quindi questo è uno di quei giorni, vera Antonietta, e sono felicissimo, perché se il legislatore apprende questo tipo di nozioni chiaramente da un posto privilegiato e lo corrobora di dati, magari lo fa diventare proposta emendativa, legislativa, se non addirittura
1: alla manovra. C'è la manovra
4: qua, ma è andato via il responsabile della comunicazione del ministro Schillaci, ma che era presente, a cui faremo avere una proposta facendo capire quanto sia assolutamente poco impattante per la nazione. Ma io penso anche, guardo, Nicoletta Verini diceva si saluta perché non sono stato dato Marina Rossi per quello che fa quotidianamente al mio fianco. Se noi anche nell'ambito regionale, il dottor Cannarsa mi suggeriva di farlo anche in Senato, il discorso della plastica, che noi non abbiamo mai abbastanza attenzionato, facessimo chiaramente anche contro tutto e contro tutti, perché è una politica che chiaramente tu l'hai fatta nell'ambito dell'Ateneo, qualcosa, ci sono interessi economici dai distributori automatici rispetto ai bar, rispetto ai fornitori, però quanto in termini di impatto. Guardo Nicoletta, ho fatto quello che dovevo e ho temperato le tue indicazioni, tu sai che lo faccio spesso. Se sappiamo oggi anche numericamente quale sia l'impatto della microplastica in circolo e quanto addirittura viene trasmessa, questo è inimmaginabile anche per un medico, magari che da un po' non fa il medico, inimmaginabile anche la trasmissione fetale poi per quanto riguarda le microplastiche e quindi tutto quello che può accadere successivamente. Bene, sono nozioni che possono diventare consapevolezza, coscienza, ma anche poi capacità da parte nostra come istituzione di fare tesoro e trasformare tutto ciò in proposte, in percorsi emendativi, legislativi, amministrativi che possono fare la differenza in termini di qualità di vita dell'attuale generazione, ma anche di quelle prossime, di quelle che ci attendono. Ecco perché oggi, cara Maria Antonietta, stiamo scrivendo pagine importanti di scienza e di coscienza, ed è questo l'inizio che ho fatto del convegno che ho dato come saluto, era sulla scienza e sulla coscienza. Oggi siamo tutti maggiormente coscienti e consapevoli di quello che può accadere e soprattutto di quello che possiamo, con le scoperte scientifiche e tecnologiche, arrivare a fornire in termini di servizio sanitario nazionale alla nostra popolazione. Ecco perché è una vittoria di tutti, delle istituzioni, della sanità e anche di anche una fascia di persone, di bambini, di bambine evidentemente, che magari con quella porticina avrebbero potuto avere una soluzione che oggi magari è percorribile, ieri no. Magari non abbiamo risolto tutto lo spettro autistico, ma una parte importante sì. Grazie a tutti.
1: Grazie al senatore Liris, grazie. a tutti noi, magari siamo anche noi operatori della comunicazione a dover fare la nostra parte in quello che è stato, l'ha detto l'assessore, un multisistema, e in questo multisistema ognuno di noi farà la propria parte perché la porta della scienza sia sempre non aperta ma spalancata. Grazie.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La Commissione Affari Sociali della Camera ha svolto l'audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Specialisti dell'Esercizio Fisico AISE, della Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere FIASO e della CGIL, CISL e UIL nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante istituzione della figura professionale del fisioterapista di comunità. Buon ascolto.
1: Bene, buon pomeriggio. La Commissione avvia oggi il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge 1199 Malavasi, recante istituzione della figura professionale del fisioterapista di comunità. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione ai deputati e ai soggetti auditi in videoconferenza secondo la modalità stabilita dalla Giunta per il Regolamento. Partecipa all'audizione odierna Rosario Lordi, presidente nazionale dell'Associazione Italiana Specialisti dell'Esercizio Fisico, AISE, che saluto e ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. Avverto che secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Se non vi sono pertanto obiezioni da parte del nostro ospite, dispongo l'attivazione dell'impianto. Ricordo che allo svolgimento della relazione, che pregherei di contenere entro 7 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica del soggetto audito. La documentazione acquisita sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati. Do quindi la parola a Rosario Lordi. Prego.
2: Buongiorno a tutti, grazie mille Presidente. Onorevoli deputate e deputati componenti della 12ª Commissione Affari Sociali, ringrazio la Commissione per l'opportunità concessa all'Associazione Italiana Specialisti dell'Esercizio Fisico, in sigla AISE, di intervenire nell'ambito dell'esame della proposta di legge AC 1199, recante l'istituzione della figura professionale del fisioterapista di comunità. AISE è un'associazione professionale ex legge 4, iscritta nell'elenco delle associazioni professionali tenute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aderenti a Confcommercio Professioni e dalla Confederazione delle Scienze Motorie Sportive, che riunisce come associazione e rappresenta i kinesiologi dell'attività motoria preventiva e adattata, ovvero i kinesiologi ANPA. Vorrei anzitutto esprimere il nostro apprezzamento per la finalità generale del provvedimento, il rafforzamento dell'assistenza territoriale, lo sviluppo delle cure primarie e una presa in carico più prossima alla persona rappresentano obiettivi importanti per l'evoluzione del nostro sistema sanitario. Proprio per questo riteniamo necessario che l'introduzione di una nuova figura professionale avvenga nel pieno rispetto dei confini già definiti dall'ordinamento e senza sovrapporsi ad attività, competenze e modelli organizzativi che il legislatore ha già attribuito ad altri ambiti professionali. Il punto che riteniamo più rilevante riguarda il riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera C, ai laboratori per l'attività fisica adattata e alla lettera E, punto 4, alle attività motorie adattate rivolte anche a persone con riduzione dell'autonomia o con dolore cronico specifico. Formulazioni a nostro avviso che rischiano di ricondurre nell'ambito di una nuova figura sanitaria attività che l'ordinamento ha invece collocato al di fuori dell'ambito sanitario. La distinzione è già presente nel piano di indirizzo della riabilitazione del 2011, approvato in sede di conferenza Stato-Regioni, che distingue l'attività fisica adattata dall'attività riabilitativa sanitaria e precisa che l'attività fisica adattata non costituisce una prestazione sanitaria, specificando inoltre che gli operatori che la presiedono non sono professionisti della sanità. Successivamente, il decreto legislativo 36 del 2021 ha definito il kinesiologo ANPA quale figura professionale competente per la valutazione, progettazione e attuazione di programmi di attività motoria preventiva e adattata rivolti a persone con disabilità o in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate. Lo stesso articolo 41, ai commi 8 e 8 bis, disciplina espressamente il ruolo del kinesiologo ANPA nelle palestre della salute e nella supervisione dell'attività fisica adattata e dell'esercizio fisico strutturato. Non da ultimo, l'articolo 2,1 lettere E, I, F, F definisce come attività non sanitarie l'attività fisica adattata, l'esercizio fisico strutturato e le palestre della salute. Un'ulteriore considerazione riguarda i sistemi territoriali che le regioni hanno già costruito. Per quanto riguarda appunto l'APA, l'esercizio fisico strutturato, le palestre della salute, in diverse regioni sono stati sviluppati attraverso leggi regionali, deliberazioni e programmi territoriali, modelli rivolti a persone con patologie croniche stabilizzate, ridotta capacità funzionale, fattori di rischio, fragilità o disabilità. Penso innanzitutto a modelli come quelli dell'Emilia-Romagna e del Veneto, ma esperienze analoghe con caratteristiche e denominazioni differenti sono state sviluppate anche in Liguria, Puglia, Basilicata, Calabria, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Abruzzo. Ma ecco, al di là delle differenze regionali, questi modelli distinguono il percorso sanitario dall'attività motoria che viene svolta in strutture non sanitarie nell'ambito dell'esercizio fisico preventivo e adattato e secondo le competenze proprie del kinesiologo ANPA che le presiedono sui territori. Una disposizione nazionale che attribuisca alla nuova figura sanitaria attività riconducibili ad alto esercizio fisico strutturato e più in generale all'attività motoria preventiva e adattata inciderebbe su un ambito già delineato dall'ordinamento nel quale si sono consolidati specifici profili professionali e modelli territoriali regionali. Una simile sovrapposizione rischierebbe di compromettere la coerenza del sistema e di incidere concretamente sull'operatività dei percorsi APA e esercizio fisico strutturato palestre della salute già disciplinati dalle regioni, oltre che sull'esercizio professionale dei kinesiologi ANPA. Perché il provvedimento in esame, infatti, interessa anche un sistema formativo ormai consolidato da oltre un ventennio. I dati INIOR e Alma Laureano mostrano la dimensione della formazione universitaria nelle scienze motorie. Tra il 2001 e il 2023 si sono formati in Italia circa 160.000 laureati e sono oltre oggi 50.000 gli studenti iscritti ai relativi corsi di laurea. All'interno di questo sistema, la laurea magistrale LM67 forma professionisti nell'ambito dell'attività motoria preventiva e adattata, comprese le attività rivolte a persone in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate e le attività di recupero funzionale post-riabilitazione previste già dal citato articolo 41 del decreto legislativo 3620. Per queste ragioni chiediamo che all'interno del provvedimento in discussione possa essere eliminato il riferimento ai laboratori per l'attività fisica adattata e di riformulare il riferimento alle attività motorie adattate, così da ricondurre le funzioni del fisioterapista di comunità alle competenze sanitarie, riabilitative e terapeutiche proprie del relativo profilo professionale. Chiediamo in sostanza che l'istituzione del fisioterapista di comunità non determini un'estensione indiretta dell'ambito sanitario a quelle attività motorie che l'ordinamento ha già distinto dalla prevenzione sanitaria, dalla cura e dalla riabilitazione e che sono state disciplinate per gli aspetti propri dell'esercizio fisico preventivo e adattato nell'ambito delle competenze del kinesiologo ANPA. Riteniamo, e con questo mi avvio a concludere, che il rafforzamento della sanità territoriale debba procedere attraverso una chiara delimitazione delle competenze e a una collaborazione effettiva tra le diverse professionalità coinvolte. Il fisioterapista di comunità può rappresentare una risposta alle esigenze di prossimità dell'assistenza sanitaria, ma la sua istituzione non dovrebbe tradursi nella ridefinizione per via indiretta dell'ambito proprio dell'attività fisica adattata. Salvaguardare questa distinzione significa, a nostro avviso, tutelare la coerenza dell'ordinamento professionale e la comunità dei modelli territoriali di attività fisica adattata, esercizio fisico strutturato e palestre della salute che si sono già sviluppati nel nostro paese e che stanno già producendo dei risultati tangibili e concreti. Io concludo e ringrazio la Commissione per l'attenzione, confermando la piena disponibilità di AISE a contribuire ai lavori parlamentari in tutte le fasi dell'iter legislativo. Grazie.
1: Grazie a lei. Chiedo se siano domande da parte dei deputati.
3: Posso, Presidente?
1: Onorevole Malavasi, prego.
3: La ringrazio. No, io volevo ringraziare AISE per questo contributo e anche per aver portato questo elemento di riflessione importante che può permettere anche di intervenire nuovamente su un testo. Prima che venga ovviamente, che faccia dei passi avanti ulteriori. Ne capisco ovviamente la ratio, quindi Se in modo puntuale nella relazione che auspico lasciare tagliati ci saranno anche proposte emendative, insomma sarà mia cura magari confrontarmi, lo dico anche al Presidente, insomma con il relatore della legge, per capire in che modo poter accogliere questi vostri suggerimenti. Certo è che abbiamo bisogno di tutti, soprattutto per affrontare comunque questo invecchiamento della popolazione, che comunque impatterà molto sui determinanti di salute, aumenteranno le fragilità, le solitudini, quindi riuscire a mettere a sistema in modo complementare ovviamente tutte le professionalità che ci sono per sviluppare la prossimità territoriale, io penso che sia comunque una strada un po' obbligata per affrontare comunque il carico di salute, quindi speriamo di poter fare insieme un buon lavoro. Grazie.
1: Grazie, grazie a lei onorevole. A questo punto ringrazio quindi il nostro ospite per il contributo, non ci sono altre richieste di intervento, quindi dichiaro conclusa l'audizione. Grazie e buon lavoro.
2: Grazie mille, di nuovo buon lavoro.
1: Partecipa all'audizione odierna la Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie Ospedaliere con il Presidente Giuseppe Quintavalle, il Vicepresidente Paolo Petralia e il Direttore Nicola Pinelli. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Avverto che secondo quanto stabilito la Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi e se non vi sono pertanto obiezioni da parte dei nostri ospiti dispongo l'attivazione. Chiedo di contenere la relazione entro 7 minuti e immediatamente dopo la relazione potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. Do quindi la parola a chi tra voi è delegato alla relazione, forse il Presidente Quintavalle, prego.
4: Buongiorno, grazie per la... grazie mille per averci considerato. E innanzitutto un applauso agli onorevoli che hanno presentato questa proposta di legge. E la figura professionale entra a pieno titolo in quello che è adesso l'evoluzione del nostro trasformare la sanità verso la medicina di prossimità e quindi con il miglior utilizzo e l'integrazione sociosanitaria e soprattutto con lo sviluppo di pratiche che sono legate anche e non solo all'assistenza domiciliare. Quindi, e questo va bene anche perché scusate, i bisogni riabilitativi sono in
1: crescita. Chiedo scusa per l'interruzione, volevo chiedervi se fosse possibile accendere la telecamera, questo in quanto stiamo andando in diretta.
4: Stanno provando di accende. Allora, i bisogni riabilitativi sono in aumento e questo è legato all'invecchiamento della popolazione, alla diffusione delle patologie croniche o neurodegenerative e anche alla necessità appunto di garantire una presa in carico continuativa e prossima verso il luogo di vita della persona. E gli ostacoli all'accesso della riabilitazione oggi è la scarsa consapevolezza, i pregiudizi sull'accessibilità a livello economico, la carenza di professionisti. Quindi la figura dovrebbe contribuire innanzitutto a prevenire e contrastare il declino funzionale, mantenere o recuperare autonomia e qualità di vita, favorire appunto l'appropriatezza all'accesso dei servizi riabilitativi, ridurre i ricoveri o le complicanze e i costi assistenziali, ma soprattutto lavorare in principio di integrazione. Forse ci siamo riusciti, Presidente? No. L'integrazione tra la riabilitazione con l'ingresso della stessa nella rete delle cure primarie e poi naturalmente informare e formare i parenti, i caregiver e in tutto il coinvolgimento attivo sul proprio carico. Il fisioterapista, siamo concordi che deve essere un dipendente dell'azienda, è inserito quindi nei team multiprofessionali e assicurerà continuità appunto tra il domicilio, la casa di comunità, i servizi territoriali, l'assistenza primaria, le strutture ospedaliere e riabilitative. Il fisioterapista collabora con il team multiprofessionale alla valutazione dei bisogni della popolazione e all'individuazione dei gruppi a rischio. Partecipa alla promozione della salute e alla prevenzione delle condizioni croniche. Valorizza le risorse della comunità come volontariato, come gruppi di autoaiuto.

0: I requisiti professionali dello stesso, oltre naturalmente alla qualifica di fisioterapista, l'esperienza professionale è fondamentale e naturalmente quello che noi auspicheremmo è che ci fosse una specifica formazione post laurea orientata da un lato alla tutela della salute e allo svolgimento di funzioni a maggiore responsabilità e complessità, ma anche diciamo con prevalente interesse a quella che è la medicina di comunità e tutto quello che è l'orientamento verso naturalmente il mondo della geriatria e comunque il mondo della fragilità in senso assoluto. Voglio ricordarlo che la stratificazione dei bisogni della popolazione che andrebbe fatta in concorso tra la fisiatria e il fisioterapista anche di comunità prefigura un piano riabilitativo individuale e sul piano individuale o di comunità si lavorerà naturalmente insieme ai direttori di distretto, ai direttori sociosanitari oppure ai responsabili dei piani terapeutici. Il rapporto è un regime di dipendenza, siamo concordi in questo, la contrattazione collettiva dovrebbe disciplinare quindi sia il conferimento che la verifica e la revoca, il trattamento economico e normativo, le modalità organizzative anche per i progetti e gli obiettivi. E direi se ci sono anche altre cose che volete aggiungere, perché però diciamo la FIASO è molto felice di questa apertura, di questa proposta e attendiamo gli esiti e lo sviluppo sia della commissione che lei presiede e soprattutto l'avanzamento poi normativo di quello che è la proposta. Grazie.
1: Grazie a voi della disponibilità e del preziosissimo contributo. Chiedo a questo punto se ci siano domande da parte dei deputati collegati. Onorevole Malavasi, prego.
2: No, io mi permetto solamente di ringraziare il presidente per aver partecipato a questa audizione e averci aiutato a riflettere. Io sono molto d'accordo con le cose che lei ha detto, e in realtà siamo d'accordo, io penso, come commissione. Cioè, in questo momento la preoccupazione che abbiamo tutti è quella di, in primis del presidente Cappellacci, di capire come fare ad accompagnare una trasformazione che deve tenere insieme la sostenibilità del sistema sanitario della vita e del sistema sanitario nazionale, la qualità della vita, ma anche i cambiamenti demografici, insomma, che impatteranno molto sui determinanti di salute, e riuscire ad organizzare, diciamo, la prossimità per favorire ovviamente nel territorio una presa in carico comunque territoriale ma multidisciplinare, io penso che possa essere una delle chiavi di lettura ma anche di intervento proprio per riorganizzare la parte sanitaria, ovviamente tenendola stretta alla parte sociale, perché poi l'invecchiamento porta con sé anche tutta un'altra serie di aspetti non solamente sanitari ma anche di fragilità sociali ed economiche che rischiano di impattare molto sul territorio. Quindi ringrazio prima di tutto per la condivisione di pensiero, insomma, e poi ovviamente se ci fossero possibili aggiustamenti che possiamo fare, visto che siamo in audizione, quindi entreremo poi in una fase emendativa, ovviamente siamo ben contenti di poterci riconfrontare con voi. Vi ringrazio molto.
0: Sì, tra l'altro, se posso permettermi, grazie a lei per quello che ha detto, e credo anche che le competenze di questa figura possano interagire in sinergia per ridurre un altro rischio, che è quello della solitudine, specialmente delle fragilità degli anziani, la solitudine anche dei bambini, vogliamo dirlo, che poi viene tradotto da un lato in depressione, eccessiva medicalizzazione, e invece dall'altra parte, come lei sa, in gesti di autolesionismo da parte dei minori. E questo può essere anche in linea con quella meravigliosa proposta che è quella delle prescrizioni non solo di attività farmacologiche o terapeutiche, ma anche ludico, ricreative, sportive, che dobbiamo, a mio avviso, secondo FIASO, vestire con degli abiti sartoriali.

0: i bisogni della nostra, dei nostri cari, per una presa in carico quindi complessiva, ma principalmente che rispetti l'individualità del soggetto che ha vissuto una vita che deve avere ancora un ruolo sociale. Questa è la differenza fondamentale tra chi si sente solo e chi invece si sente utile.
1: Ringrazio ancora per il contributo prezioso e anche per quello che verrà, insomma, nel seguito dell'esame di questo provvedimento. Come diceva l'onorevole Malavasi, io condivido interamente le sue osservazioni. Per noi è fondamentale per poter arrivare a delle buone sintesi, a delle soluzioni che poi siano anche efficaci, avere il vostro contributo e poter costruire il percorso legislativo partendo dal basso e avendo evidentemente il contributo di chi è sul campo quotidianamente, e quindi nessuno meglio di chi lo è può evidentemente avere il quadro della situazione e fornirci tutti gli elementi necessari. Quindi grazie davvero, dichiaro conclusa l'audizione e auguro a tutti buona giornata e buon lavoro.
0: Poi buon lavoro da parte di Fiasso, naturalmente, Presidente, a tutti gli illustri componenti della sua commissione.
1: Grazie, a prestissimo. Grazie. Partecipano all'audizione odierna la CGIL con Marco Vitelli, funzionario settore sociosanitario assistenziale educativo privato, la CISL con Marianna Ferruzzi, coordinatrice nazionale delle politiche sanitarie e sociosanitarie della CISL nazionale, la UIL con Mirella Novelli, funzionario UIL, e Stefania Ricchiuti, responsabile coordinamento fisioterapisti. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per aver accolto l'invito della Commissione. Avverto che secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera con il consenso degli auditi, pertanto se nulla osta da parte dei nostri ospiti dispongo l'attivazione dell'impianto. Ricordo che allo svolgimento di ciascuna relazione, che pregherei di contenere entro 7 minuti, potranno seguire domande da parte dei deputati e quindi la replica dei soggetti auditi. Infine, la documentazione, come di consueto, sarà resa disponibile ai deputati attraverso l'applicazione Geocamera e la pubblicazione sul sito web della Camera dei Deputati. Do quindi la parola al rappresentante della CGIL, Marco Vitelli. Prego.
2: Sì, buon pomeriggio, Presidente. Buon pomeriggio, onorevoli deputate e deputati. Intanto grazie alla Commissione per l'opportunità di esprimere la nostra posizione come funzione pubblica CGIL sulla proposta di legge relativa all'istituzione della figura del fisioterapista di comunità, che di cui ne condividiamo l'impalcatura e riteniamo che il suo passaggio sia diciamo importante per rafforzare l'assistenza territoriale, la presa in carico delle persone e quindi contribuire a contrastare quella che è la perdita e il declino funzionale, la perdita di autonomia fondamentalmente. Il punto centrale, a nostro avviso, rispetto a questa impalcatura è che il fisioterapista dovrebbe essere considerata una figura strutturale della presa in carico territoriale, della prevenzione e della promozione della salute. Inutile dire e ribadire i concetti relativi all'invecchiamento della popolazione, a tutto ciò che si porta dietro, insomma le conosciamo tutte, la necessità di contenere i tempi mi spinge diciamo a sorvolare su concetti che sono piuttosto noti, però alcune cose forse vanno puntualizzate, fa bene, lo ricordo a me, insomma, che rispetto a questa figura ci sono parecchi modi di contribuire, dalla prevenzione delle cadute alla promozione dell'attività fisica, la valutazione funzionale, l'educazione della persona e del caregiver, il mantenimento dell'autonomia, insomma, evito anche qui l'elenco, ma è una figura centrale, direi. Quindi noi pensiamo che questo debba essere esplicitato in legge, e cioè che deve essere parte integrante del team multiprofessionale delle cure primarie, diciamo non proprio un intervento secondario, non proprio, consentitemi il termine, un appendice, ma parte strutturale. E quindi questo è un primo punto importante. Un altro elemento che riteniamo utile sottolineare, anche diciamo alla luce di una valutazione, di una riflessione condivisa, una riflessione allargata, è che la fisioterapia di comunità deve innestare una marcia in più rispetto a quello che già conosciamo, e quindi non possiamo più rivolgersi soltanto a chi è già malato, mettiamola così, o già fragile, ma noi dobbiamo anche fare un intervento di carattere preventivo rispetto a questa modalità, a questa, diciamo, impostazione della cura, ecco, mettiamola così, modulando gli interventi in relazione alla condizione della persona. Quindi non aspettiamo che la persona perda l'autonomia per intervenire, ma lavoriamo prima sulla prevenzione e sull'intercettazione del bisogno. Proprio su questo riteniamo importante inserire un concetto che tra l'altro viene già richiamato in norma dal DM77 stesso, cioè la stratificazione del bisogno. E anche su questo noi pensiamo che è opportuna una valutazione, considerando l'intervento del fisioterapista come un insieme che determina l'analisi di alcuni elementi, dalla perdita dell'autonomia a livello, diciamo, di autonomia della persona, della complessità clinica e sociale. Dobbiamo inserire interventi diversi a seconda di esigenze diverse, quindi dalla promozione della salute e della prevenzione agli interventi sulla fragilità fino alla presa in carico degli interventi più complessi. Dobbiamo quindi rispondere fondamentalmente a tre domande. Anche qui non mi invento nulla, insomma, sono concetti abbastanza noti: chi prendere in carico, quando intervenire e con quale intensità. L'altro quindi elemento che riteniamo importante, proprio perché stiamo dicendo che c'è una complessità a tutto tondo di questa figura e che c'è una rilevanza di carattere anche sociale di questa figura e anche un'attesa, no? da parte della popolazione. Insomma, è facile intercettare questi bisogni parlando con le persone, no? Anche qui, insomma, sto parlando di vita vissuta, che immagino che, insomma, un po' tutti riusciamo ad intercettare nel quotidiano, e che è la formazione. Quindi se noi stiamo dicendo che chiediamo di operare nelle cure primarie, la prevenzione, nella gestione delle cronicità, eccetera, eccetera, eccetera, dobbiamo anche costruire competenze specifiche. E quindi un po' come già avviene per altre figure. Quindi chiediamo che la legge riconosca la necessità di sviluppare una formazione universitaria avanzata per questo tipo di frange, diciamo, di attività. In ultimo, chiaramente è un processo che va accompagnato da un adeguato investimento del personale, no? Nel personale, chiaramente. Anche qui non sto a specificare il perché, nella sanità pubblica abbiamo bisogno come l'acqua di professionisti sanitari. Se stiamo dicendo che implementiamo la risposta alla cittadinanza rispetto ai bisogni che manifesta, e ripeto, insomma, è abbastanza chiaro che vengono manifestati bisogni anche in questo campo, soprattutto direi in questo campo, che ricordo è anche uno dei campi in cui, diciamo, gli esborsi sono piuttosto importanti, quindi abbiamo anche una rilevanza di carattere sociale barra economico. Quindi chiudo, perché voglio stare nei 7 minuti, dicendo che appunto le nostre proposte si sostanziano, se la devo dire per punti, rispetto a quello che è stato esplicitato in questo intervento che, insomma, abbiamo avuto modo di portare come valore aggiunto a tutti gli intervenuti, a tutte le intervenuti. Sostanzialmente i punti sono: rendere esplicito che il fisioterapista di comunità deve essere parte integrante del team multiprofessionale delle cure primarie, chiarire che la presa in carico è rivolta all'intera comunità, a tutte le fasce di età, con interventi modulati sulla base del bisogno e del rischio funzionale, introdurre un riferimento alla stratificazione del bisogno, come dicevamo poc'anzi, prevedere quindi percorsi formativi, perché è conseguenziale, avanzati e specifici per la fisioterapia di comunità e le cure primarie. Aggiungo soltanto un'ultima cosa, ma anche qui immagino che, insomma, tutti i presenti ne siano a conoscenza: quello che stiamo dicendo è un'impalcatura che già trova applicazione in diverse regioni, no? Anche, diciamo, a carattere eterogeneo dal punto di vista dell'impostazione dell'idea di sanità pubblica, che è dal Friuli alla Toscana, al Piemonte che sta facendo degli avanzamenti, alla Lombardia. Insomma, si tratta, come dire, di rendere quanto più possibile collettivo un patrimonio che è già in dirittura, cioè è già in partito ed è in dirittura di sviluppo, e di dare risposte in primis alla cittadinanza e poi, diciamo, non secondariamente, anche ai professionisti che operano e che per noi sono, e per noi, chiaramente noi tutti, è un noi allargato, sono patrimonio di tutti e di tutte noi. Io mi fermo qui, penso di essere stato nei 7 minuti, mi sono fatto dei punti proprio per stare nei tempi, e quindi vi ringrazio e rimango ad ascoltare.
1: Grazie anche per il rispetto dei tempi. Do quindi la parola a Marianna Ferrussi, rappresentante della CISL. Prego.
3: Buongiorno Presidente e buongiorno a tutte le onorevoli deputate e deputati collegati. Noi vi ringraziamo per l'opportunità di questa audizione informale. Io intervengo anche a nome della CISL Funzione Pubblica, perché come sapete oggi i colleghi sono impegnati in una trattativa all'ARAN proprio su una sezione specifica del contratto nazionale che riguarda i ricercatori e il personale di supporto alla ricerca, e quindi ci siamo un po' divisi i compiti. Finita l'audizione manderemo comunque la memoria scritta in modo che poi così rimanga depositata agli atti. E noi abbiamo provato a ragionare di questa proposta di legge su un profilo complessivo che tenesse assieme non solo il tema dell'organizzazione dell'assistenza territoriale, dell'integrazione multiprofessionale e della qualità delle cure, ma anche di quali sono le potenziali ricadute rispetto alla contrattazione, quindi al rapporto contrattuale. E partendo dal fatto, mi sentite, vero? Perché mi sono sparite un po' di persone, quindi ok. È indubbio che il rafforzamento dell'assistenza territoriale, esattamente come l'ha disegnata il DM77 del 2022, rappresenta uno dei punti principali di trasformazione del sistema sanitario nazionale. Perché richiamiamo a questo? Richiamiamo a questo perché in questa cornice e nella cornice anche di invecchiamento che i dati Istat ci consegnano, noi pensiamo che la presenza strutturata delle competenze del fisioterapista e quindi delle competenze fisioterapiche nella rete di prossimità può sicuramente contribuire a intercettare tempestivamente tutto un insieme di bisogni che venivano anche prima ricordati, quindi per economicità evito di riprenderli. Però per noi il punto decisivo, scusate, avevo guardato di far partire il timer ma non è partito, ecco, ma per noi il punto decisivo però non è soltanto quello di istituire una nuova figura professionale, ma definire con chiarezza, nel quadro organizzativo previsto per l'assistenza territoriale, quali sono le funzioni, la responsabilità, gli standard di personale e qual è il livello di integrazione con le altre professioni e quali sono gli strumenti contrattuali. Quindi il punto non è andiamo a definire una nuova figura professionale, perché per noi il fisioterapista oggi è il fisioterapista, poi possiamo ragionare di acquisire ulteriori competenze, però la figura è unica. Quindi da questo punto di vista pensiamo che nella proposta ci sono diversi elementi importanti tuttora validi, anche considerato il fatto che la proposta è di 3 anni fa, presentata all'indomani dell'approvazione del DM77, soprattutto considerato anche il ritardo che registriamo in molte regioni nel dare piena attuazione ai percorsi di riordino dell'assistenza territoriale. Nella proposta però noi appunto abbiamo bisogno di capire meglio se si sta parlando di una nuova figura professionale che creerebbe qualche difficoltà, o se invece stiamo ragionando proprio di una figura che conferma la figura del fisioterapista dipendente dell'azienda, inserito nei team multiprofessionali, al quale vengono richieste giustamente anche competenze professionali specifiche, elementi e quindi con trattamenti economici particolari, elementi che per noi sono di particolare rilievo perché collocano la discussione su un testo di legge non solo sul piano professionale ma anche sul piano contrattuale, e che quindi richiede grande attenzione. In più entrano anche in un ragionamento che è quello della programmazione dei fabbisogni, delle dotazioni organiche, della valorizzazione delle competenze, degli incarichi sanciti dal contratto. Quindi Rispetto alla natura delle funzioni, questo per noi è un punto nodale, per noi è opportuno evitare che il fisioterapista di comunità venga configurato come una professione sanitaria nuova, distinta dal fisioterapista. L'applicazione come funzione o ambito professionale specialistico del fisioterapista inserito nell'organizzazione territoriale del Servizio Sanitario Nazionale, che opera, come si diceva poc'anzi, in integrazione al raccordo stabile con tutti gli altri professionisti sanitari e con gli assistenti sociali, anche questo è un passaggio estremamente importante, dentro l'equipe multiprofessionali multidisciplinari. Dobbiamo evitare sovrapposizioni di competenze o modelli organizzativi fondati su compartimenti professionali separati, che sarebbero in netto contrasto con quanto invece ormai tutti stiamo dicendo essere assolutamente necessario. Per noi la funzione acquista reale utilità, e siamo d'accordo sul fatto che ci sia questa funzione, se collegata a percorsi di dimissione, oltre a quanto declinato nella proposta di legge, quindi lo sviluppo, la presa in carico preventiva, eccetera, eccetera, anche se collegata a percorsi di dimissione protette, all'assistenza domiciliare, alle case della comunità, agli ospedali di comunità, con un raccordo operativo anche con le COP. In assenza di questa integrazione, il rischio è quello di creare un ulteriore livello organizzativo senza incidere sulla frammentazione dei percorsi, che oggi resta e rimane uno dei principali problemi che tuttora permangono, soprattutto laddove il riordino dell'assistenza territoriale non si può dire ancora pienamente operativo. Abbiamo discusso tanto sull'utilizzo delle risorse del PNRR, su quante case di comunità, su quanti ospedali, su quante COT, però abbiamo un problema reale in moltissime regioni di reale messa a terra e riordino vero dell'assistenza territoriale. Noi riteniamo che il fisioterapista di comunità dovrebbe poter contribuire anche alla valutazione funzionale, alla definizione degli obiettivi riabilitativi e al monitoraggio degli esiti nell'ambito dei percorsi assistenziali condivisi e dei PAI. Questo per noi è un passaggio che potrebbe essere ulteriormente rafforzato. Come si diceva, resta ovviamente centrale il nodo delle risorse. Risorse in termini professionali, quindi maggior fisioterapisti, risorse economiche per una maggiore assunzione, anche perché vorremmo evitare di veder ripetere la situazione che in tantissime realtà abbiamo registrato sull'infermiere di famiglia e di comunità, dove di fatto c'è stato uno spostamento di personale dall'ospedale al territorio. Se si dovesse andare in questa direzione, è chiaro che noi faremmo un danno piuttosto che un bene, quindi questo è un aspetto assolutamente importante che la proposta deve prendere in considerazione. C'è un ragionamento nella proposta, cioè di attribuzione alla contrattazione collettiva di un ruolo centrale nella definizione di una serie di aspetti, trattamento economico normativo. Questo principio per noi va preservato. Anche qui mi permetto di segnalare che andrebbe evitata la previsione prevista dall'articolo 2,2, dove si rimanda a 3 anni di esperienza e ulteriori percorsi formativi. Questi sono aspetti che devono essere regolamentati dal contratto nazionale di lavoro, perché una dicitura così ampia poi rischia di portare ad una fortissima disomogeneità a livello nazionale. Lo spirito è assolutamente giusto e condivisibile. Lo strumento attuativo però noi riteniamo debba essere il contratto nazionale, proprio a salvaguardia degli stessi professionisti e dell'omogeneità a livello nazionale. Nella memoria che vi manderemo ci permettiamo anche di suggerire 7 punti per rendere la proposta ancora più costruttiva, che però sono un po' quelli che ho espresso nel corpo di audizione, quindi li riepiloghiamo alla fine più strutturato anche l'intervento. Mi fermo e spero di essere stata nei tempi.
1: Grazie. Do infine la parola a una rappresentante della UIL. Prego.
4: Mi sentite?
1: Sì, la sentiamo.
4: Ok. Buon pomeriggio, onorevoli Presidente, onorevoli deputati. Vi ringrazio, io sono Mirella Novelli della UIL Confederale, vi ringrazio a nome della UIL e della UIL FP che è qui rappresentata, la Commissione per questa audizione. Allora, la proposta del fisioterapista di comunità affronta un tema che per noi è centrale, chiaramente, perché entra nel merito di rafforzare la sanità territoriale e renderla capace di rispondere ai nuovi bisogni, all'invecchiamento della popolazione, come diceva il collega della CGL Funzione Pubblica, e della disabilità, della non autosufficienza, quindi l'obiettivo del disegno di legge è condivisibile, però perché rafforzare appunto la prevenzione, la riabilitazione, l'assistenza domiciliare e la continuità assistenziale significa rendere il servizio sanitario nazionale più efficace e più rispondente ai bisogni delle persone. Ma riteniamo necessario però in questa sede porre alcune questioni fondamentali. Io vado molto di fretta e anche stringente perché poi vorrei dare la parola alla nostra rappresentante della UIL FP, più perché entra nel merito di alcune questioni tecniche. Allora, intanto, noi abbiamo già consegnato la memoria con una serie di emendamenti che entrano nel merito, però vorrei rimarcare questo concetto. Per noi è interessante, è fondamentale che alle nuove funzioni devono corrispondere professionisti, risorse e un'organizzazione adeguata. Non possiamo continuare ad immaginare dei servizi senza affrontare inoltre un grandissimo e cronico problema del Servizio Sanitario Nazionale, che è la carenza del personale. Per questo in questa sede vogliamo ribadire con chiarezza che il fisioterapista di comunità non può essere realizzato semplicemente spostando i professionisti, come diceva appunto la collega della CISL, da un servizio a un altro, insomma, indebolendo ulteriormente altri servizi che sono fondamentali, insomma, come quelli ambulatoriali, ospedalieri, riabilitativi. Quindi non abbiamo risolto il problema spostando la carenza da una parte all'altra del sistema. Quindi per noi è essenziale che si proceda per rafforzare la sanità territoriale attraverso le assunzioni aggiuntive e stabili, una programmazione seria dei fabbisogni e che possa portare a degli standard omogenei su tutto il territorio nazionale, perché conosciamo l'iniquità dei territori. Quindi c'è poi un secondo punto che per noi è altrettanto importante. Non riteniamo che sia necessario creare una nuova professione, ma dobbiamo valorizzare una funzione già qualificata all'interno della professione sanitaria del nostro servizio. Una funzione maggiormente autonoma, con responsabilità diverse, inoltre deve avere un corrispondente riconoscimento professionale, contrattuale ed economico, come evidenziava la collega Ferruzzi. Non possiamo chiedere ai professionisti più competenze, più responsabilità e maggiore disponibilità senza riconoscerne concretamente il valore. E questo deve avvenire dentro un modello di sanità territoriale realmente multiprofessionale e multidisciplinare, perché i medici, gli infermieri, tutte le professioni che dovrebbero porre quelle multidisciplinari all'interno della casa della comunità deve avere rispettive competenze e autonomie, senza sovrapposizioni e senza utilizzare una professione per compensare la carenza di un'altra che nel disegno di legge intravediamo. Insomma, il punto quindi non è semplicemente istituire il fisioterapista di comunità, il punto è capire quale sanità territoriale vogliamo costruire. La sanità pubblica deve essere centrale, deve ritornare ad essere centrale nell'azione politica, quindi con più personale stabile, come dicevo, risorse adeguate e professionisti valorizzati. Con questo spirito che abbiamo, diciamo, fatto gli emendamenti che troverete appunto nella memoria molto dettagliati, e ora lascio la parola a Stefania Ricchiudi, che può essere più incisiva per alcuni aspetti tecnici. Grazie mille. Grazie.
5: Buongiorno, mi sentite?
1: Forte e chiaro.
5: Ok. Grazie. Allora, io sono Stefania Ricchiudi della UIL FP, ma sono una fisioterapista. Quindi credo che il mio apporto sia un apporto sentito sia dal punto di vista personale che professionale. Quindi ringrazio il Presidente, ringrazio l'Onorevole Malavasi che ha così fortemente istituito e cercato di derimere quella che è la figura del fisioterapista di comunità. Come UIL chiaramente guardiamo con interesse la proposta di istituire il fisioterapista di comunità, perché appunto, come abbiamo detto finora, rafforzare la riabilitazione significa andare incontro all'indice demografico e ci porta sempre più verso l'invecchiamento della popolazione, verso la cronicità, verso i bisogni delle persone che comunque devono essere seguite anche nel proprio ambiente, proprio così come recita il DM77, che promuove la casa come luogo di cura. Il nostro primo punto però è molto chiaro: questa funzione rappresenta la valorizzazione del fisioterapista, che comunque è presente in tutte le aree sanitarie, nella prevenzione, nella promozione della salute, nell'educazione terapeutica, nel self-management, nel training ai caregiver per quei pazienti che appunto hanno delle patologie croniche importanti. Basta guardare alle patologie neuromuscolari come la SLA, e quindi nella continuità ospedale e territorio, e non ultima nella teleassistenza con la teleriabilitazione. L'apporto del fisioterapista però deve realizzarsi all'interno di un'equipe multidisciplinare, ma non come una mera prestazione, non è un prestanificio, quindi non a chiamata, ma deve essere integrata fin dalle prime fasi del percorso assistenziale, quindi non dove qualcun altro ravveda un bisogno riabilitativo, ma proprio integrata nelle prime fasi in modo continuativo insieme a tutte le altre figure professionali, proprio a beneficio dei bisogni sociosanitari dei nostri pazienti. Per questo non possiamo creare una nuova denominazione e poi chiedere alle stesse lavoratrici, e qui ne avete l'esempio, e agli stessi lavoratori, di assumersi più compiti e più responsabilità, senza che vi sia un riconoscimento professionale, economico e normativo adeguato nel rispetto del decreto legislativo 66 del 2003. Come UIL, quindi, chiediamo uno specifico incarico per il professionista che documenti un'adeguata esperienza e competenze coerenti con la funzione. E in questo caso io ho davanti tutti i miei colleghi che lavorano nell'assistenza domiciliare all'interno dei tanti distretti della ASL a cui appartengo, non faccio nomi, e che hanno una comprovata esperienza, una retribuzione aggiuntiva, una formazione certamente che è importantissima, che possa essere sostenuta dall'azienda, ma soprattutto risorse dedicate, cioè le risorse aggiuntive e strutturali che sono state stanziate con la legge di bilancio proprio in occasione del rinnovo contrattuale e che non possono essere sottratte a quelle destinate già al resto del personale del comparto. La legge deve fissare i principi ed il contratto nazionale a disciplinare l'incarico e il trattamento economico, e in questo sono assolutamente d'accordo con la collega della CISL. Valorizzare significa anche riconoscere chi già lavora, per cui questo testo richiede almeno 3 anni di esperienza. Noi come UIL proponiamo di superare invece questo requisito, che ci sembra rigido, e di valorizzare anche l'esperienza maturata sul territorio, a domicilio, in ospedale e la riabilitazione. La formazione post laurea è un valore aggiunto, ma non deve essere una barriera d'accesso. La seconda questione invece riguarda il rapporto con tutte le altre professioni della salute che stanno all'interno dell'equipe, quindi il fisioterapista di comunità, come tutti gli altri professionisti, deve avere autonomia, deve avere uno spazio professionale forte all'interno dell'equipe multiprofessionale, quindi non cerchiamo sovrapposizioni né sostituzioni improprie tra le varie figure professionali, che possano essere i fisioterapisti, i logopedisti, gli infermieri, i medici, gli specialisti e altri professionisti della riabilitazione o operatori sociosanitari, proprio nel rispetto delle pari competenze e della pari dignità professionale. Un altro punto decisivo che abbiamo preso in carico come UIL è stato l'orario di lavoro. Nel testo compare la possibilità di lavorare anche in deroga alla modalità orari per progetti ed obiettivi, se non sbaglio. Per noi forse questa formulazione va Va pensata, diciamo, se non corretta, pensata, perché lavorare per obiettivi significa certo una maggiore autonomia organizzativa, ma non può significare un lavoro invisibile, cosa che questo avviene oggi, o gratuito. Gli spostamenti sul territorio in una città poi grande come Roma, il domicilio, la documentazione e il confronto dell'equipe devono essere riconosciuti come lavoro e riconosciuti come tali. Chiediamo quindi una tutela specifica per chi lavora a domicilio, mezzi aziendali. A volte i nostri colleghi si muovono in autonomia con i mezzi pubblici o con le proprie automobili, quindi chiediamo mezzi aziendali, strumenti, sicurezze, coperture assicurative, attenzione ai rischi ergonomici, perché andare a fare una valutazione al domicilio del paziente significa non avere tutto quello che troviamo in una realtà ospedaliera: il letto basso, la mancanza di ausili, questo diventa un rischio per chi lavora, e anche il lavoro in solitudine o le aggressioni, insomma, non ultime quelle che abbiamo visto ultimamente. Infine proponiamo un punto che per noi è fondamentale: uno standard minimo nazionale di fisioterapisti territoriali. Non possiamo avere una figura prevista dalla legge ma presente laddove solo una singola azienda, una singola regione riesca a finanziarla. Lo standard deve essere nazionale, costruito ovviamente sulla popolazione, sull'età della popolazione, sul tasso di cronicità, quindi sulla stratificazione, come diceva il collega della CGIL, sulla disabilità, sulla non autosufficiente e anche sulle caratteristiche dei territori. Le regioni potranno migliorarlo, ma non scendere sotto quella soglia. Lo standard dovrà essere raggiunto, secondo noi, con nuove assunzioni stabili, non trasferendo il personale dagli ospedali o impoverendo i servizi riabilitativi che sono già, vi assicuro, in estrema difficoltà. Perché la valorizzazione di una professione non deve avvenire mai a danno di un'altra o di altri servizi che sono già esistenti. E deve essere scritto chiaramente che questa funzione è svolta dal personale dipendente. Le carenze di organico non si coprono con cooperative organiche che comunque non assicurano una continuità terapeutica, con l'esternalizzazione, ma con graduatorie, mobilità e soprattutto concorsi. Per questo chiediamo che il fabbisogno entri nei piani triennali delle aziende e che queste assunzioni siano escluse dai tetti di spesa personale. La nostra posizione quindi è semplice, onorevole Malvasi: sì al fisioterapista di comunità, assolutamente sì, ma dentro un investimento vero sul lavoro pubblico e sulla sanità territoriale. Più territorio, un territorio forte, deve essere l'espressione di più personale, di più professionalità, di più tutela e che diventa più qualità per i cittadini. E ve li cito soltanto così a grandi linee: la valorizzazione di una funzione qualificata, l'equipe multiprofessionali dove vige l'autonomia senza sovrapposizione, un orario tutelato, un territorio sicuro, quindi con gli spostamenti come tempo di lavoro, l'esperienza e la formazione, perché è importante valorizzare anche chi già lavora, superando il requisito rigido dei 3 anni. Lo standard nazionale ed assunzioni e la riduzione dell'esternalizzazione. Quindi la funzione deve essere svolta da personale dipendente le cui carenze sono coperte con le assunzioni. Più territorio non può significare più responsabilità a costo zero. La qualità della sanità passa dal riconoscimento, dalla sicurezza e dalla dignità del lavoro di tutti i professionisti della salute. Quindi io vi ringrazio di cuore, è stato un intervento un po' caldo, ma forse proprio perché sono una fisioterapista tengo molto a questa figura professionale e al futuro dei miei colleghi. Grazie.
1: Grazie a lei e a tutti coloro che hanno preceduto il suo intervento. A questo punto chiedo se ci siano domande da parte dei deputati. Onorevole Malvasi.
6: No, Presidente, io se posso la ringrazio, faccio un ringraziamento anche per la passione che avete messo in tutti i vostri interventi, che ovviamente mi fanno molto piacere. L'obiettivo ovviamente è quello di provare a migliorare ovviamente diciamo, la qualità di quello che noi possiamo offrire ai cittadini, tenendo insieme la qualità del servizio, la sua sostenibilità, ma anche la qualità della vita, con le tante transizioni che sono in corso, quella demografica, quella digitale che avete richiamato in parte, quella sociale. E quindi insomma io penso che siamo tutti un po' chiamati, no, a dare un contributo nel provare a migliorare la nostra sanità. Certo, avete messo in evidenza anche dei temi molto generali che riguardano il sistema sanitario nel suo complesso, che io ovviamente condivido, ma perché credo molto nel servizio pubblico e penso che sia, permettetemi un inciso personale, in cui credo molto, penso che sia una parte fondamentale anche una gamba fondamentale della democrazia del nostro paese, cioè da qui passa comunque un principio di uguaglianza, no, per i nostri cittadini, quindi il diritto alla salute è importantissimo per questo. Quindi certamente l'obiettivo non è creare sovrapposizioni né contrapposizioni e nemmeno nuove figure che possono ulteriormente appesantire, ma cercare di declinare meglio il lavoro che possiamo fare comunque nel territorio, perché, e su questo so che siamo tutti d'accordo, si è percepito molto anche nei vostri contributi, lì ci giochiamo un po' una sfida di una tenuta, perché se non riusciamo ad organizzare bene il territorio, no, e a valorizzare competenze che ci sono mettendo le regime, io penso che faremo fatica a organizzare bene la prossimità. Cioè oggi abbiamo costruito contenitori, la dico un po' in modo brutale, con le risorse del PNRR, ma non è sufficiente. Cioè, giustamente, come avete detto, abbiamo bisogno di investire sulle risorse umane e potenziarle, riconoscere anche dal punto della valorizzazione professionale, anche economica, e della parte ovviamente che vi riguarda più da vicino anche per il ruolo che svolgete. Ma certamente, insomma, mi sembra che i vostri contributi ci abbiano aiutato a riflettere ancora meglio, e alcune cose forse vanno più sottolineate perché non sono abbastanza sottolineate nella legge, altre probabilmente vanno integrate, ma certamente gli emendamenti che ci farete avere avranno tutta l'attenzione, mi permetto di dire, poi il presidente fa il presidente della nostra commissione. Grazie.
1: Grazie a lei, onorevole, sa che siamo perfettamente in sintonia quando si tratta di lavorare per ottenere risultati virtuosi, e questa è la nostra speranza, e sono sicuro che i contributi di oggi daranno una spinta in quella direzione. Quindi ringrazio ancora una volta i nostri ospiti per la partecipazione, per la disponibilità, e dichiaro conclusa l'audizione odierna augurando a tutti buona giornata e buon lavoro.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Apriamo con i lavori parlamentari a Montecitorio. Riprenderanno domani alle 11.30 con la discussione del decreto sull'obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Il Senato è convocato invece oggi pomeriggio alle 16.30 per la discussione del disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Sentiamo la scheda di Francesca Cecchini.
2: Il disegno di legge si inserisce tra gli adempimenti previsti dal PNRR e ridisegna struttura e funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale, CUN, introducendo innovazioni volte a rendere l'organo più snello ed efficace nel raccordo col sistema universitario. Tra le principali novità, la revisione del numero dei professori e dei ricercatori universitari, che passa da 42 a 28. La componente studentesca e la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo saranno entrambe formate da 3 unità. In totale si passa da 58 membri a 34. Il testo interviene sull'articolo 1 della legge del 2006 che definisce il CUN non solo organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, definizione che rimane, ma anche organo consultivo del Ministro dell'Università e della Ricerca. Il Presidente sarà eletto dagli stessi componenti. Particolare attenzione è riservata al coordinamento con gli altri organi del sistema universitario, i cui presidenti potranno partecipare alle sedute del CUN senza diritto di voto. Infine, il testo stabilisce che i componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, restino in carica per 4 anni e non possano essere eletti per più di 2 mandati consecutivi.
1: Usciamo dal Parlamento. La Presidente del Consiglio Meloni, in visita ufficiale nella Repubblica Ceca, rivendica la collaborazione con le aziende energetiche che ha portato a calmierare i prezzi del carburante. L'inviata Federica Ionta.
3: Soddisfazione per la decisione di Kuwait espressa da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ringrazia formalmente il Kuwait e il gruppo petrolifero. Accolto l'appello del governo, la loro mossa conferma per Giorgia Meloni che è possibile fare qualcosa di concreto per aiutare le famiglie contro il caro carburanti. Dossier questo stamani al centro della telefonata con Bin Salman. Solidarietà all'Arabia Saudita e piena collaborazione dell'Italia per una svolta diplomatica nel conflitto del Golfo. Di energia la Premier parlerà anche oggi pomeriggio qui a Praga nel bilaterale con Babiš. Italia e Repubblica Ceca lavorano a un pacchetto di misure sugli ETS, il sistema di tassazione del carbonio, da presentare al prossimo Consiglio europeo di metà ottobre. Sui social infine la Premier rivendica le misure del decreto scuola, integrazione e sicurezza gli obiettivi, dice, per dare opportunità ai ragazzi.
1: Al centro del dibattito tra i partiti c'è il caro carburanti. Sentiamo Lucio Bondì.
4: Una prova di autorevolezza, terza compagnia a mettere un tetto ai prezzi, terza dimostrazione, dice Fratelli d'Italia, che la strategia è quella giusta. Marta Schifone.
5: L'appello di Giorgia Meloni alle società energetiche sta producendo risultati concreti, dando un segnale davvero importante alle famiglie italiane.
4: Coniughiamo mercato e dialogo con le imprese, spiegano Maurizio Lupi, Noi Moderati e Antonio Tajani. L'azzurro torna poi sulla vittoria alle suppletive in Calabria. Per Roberto Vannacci doveva essere la nostra debacle, è stata la loro, ma il leader di Futuro Nazionale preferisce vedere il suo 10% come volano per le politiche. E alle elezioni guarda dal campo largo anche Riccardo Maggi Più Europa, che propone a Matteo Renzi una lista unitaria per la quarta gamba dell'alleanza. Il resto dei progressisti rimane sul costo di diesel e benzina. Proprio l'iniziativa delle compagnie, ragiona il PD, è la prova che l'esecutivo è inerte. Chiara Braga.
6: Il governo non ha un piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi sui carburanti mentre l'inflazione sale.
4: Benvenga la scelta delle società petrolifere, dice Azione, ma non ne usciremo senza interventi sulle accise.
1: La strage nazista di Marzabotto, ricordata dal Presidente della Repubblica Mattarella. L'Europa, che ha saputo porre fine alle guerre fratricide, ha detto il Capo dello Stato, e gli ordinamenti della libertà hanno le loro fondamenta sul sacrificio di chi si trovò a pagare il prezzo più alto e ingiusto. Sentiamo Valentino Russo.
7: Quanto accaduto 82 anni fa a Marzabotto può ripetersi. È un invito a tenere alta l'attenzione, quello del presidente Mattarella, che ricorda lo sterminio ad opera delle forze naziste spalleggiate dai fascisti come un abisso di disumanità fondato su miti razzisti e su una strategia di annientamento di intere popolazioni. Non dimenticare diventa dunque indispensabile per il capo dello Stato, tanto più in un momento, sottolinea, in cui nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, mentre le guerre travolgono regole e argini e fanno regredire intelligenze e ogni senso di umanità. La civiltà di pace, prosegue Mattarella, si sorregge sulla democrazia, sulla partecipazione, sulla cultura della solidarietà e sulla giustizia. Sono questi, conclude, i cardini della nostra Costituzione, che è nata a Marzabotto e negli altri luoghi dove la dignità dell'uomo è stata offesa e dove ora vive, grazie alle nostre comunità capaci di generare speranza.
1: Torniamo al caro carburanti. Anche Kuwait applicherà il tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Dovrebbero comunque proseguire gli sconti sul gasolio. Lorenzo Opice.
8: E in sostanza quello che viene chiamato effetto domino. Dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, dal 1 ottobre applicherà il price cap. Intanto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha annunciato che dal 6 dovrebbero proseguire gli sconti sul gasolio. I prezzi del carburante, dopo settimane, sono in discesa. Dai dati diffusi dal Ministero delle Imprese, la benzina in modalità self in autostrada è sotto i 2,20 €, il gasolio a 2,38 €. E secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. E alimentato dalle tensioni geopolitiche internazionali, il prezzo del petrolio però sale. Il WTI americano viene quotato intorno ai $94, il Brent europeo più costoso intorno ai $107 al barile.
1: Ancora economia. Secondo l'Istat, i prezzi dei prodotti petroliferi raffinati ad agosto sono cresciuti dell'8,9% rispetto a luglio e del 67,7% su base annua. L'Istituto di Statistica registra anche una crescita del fatturato. Sull'anno l'industria a luglio segna più 4,8% e i servizi un più 3,1%. Era l'ultima notizia, quindi adesso grazie a Stefano Belli in regia e ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: A Montecitorio, mercoledì scorso, si è svolta la presentazione della relazione annuale della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Saluto del vicepresidente della Camera Rampelli, illustrazione del presidente della Commissione Atelli. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti. La Camera dei Deputati è lieta di accogliere nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio l'evento di presentazione annuale della relazione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Desidero rivolgere anche a nome del Presidente Fontana il più cordiale e sentito saluto di benvenuto al Presidente della Commissione Massimiano Atelli, al Ministro per lo Sport Andrea Bodi, al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Paolo Barelli, a tutti i relatori, agli ospiti, a tutte le personalità presenti, ai colleghi parlamentari. Lo sport, lo dico anche da ex azzurro di nuoto, è un fenomeno di grande rilevanza per la nostra nazione, strumento di coesione sociale, veicolo di identità territoriale, settore economico significativo, passione che attira i giovani che accettano insieme alle loro famiglie sacrifici per sfidare in una gara continua se stessi innanzitutto e gli altri, in una gara che appunto spesso può dare grandi soddisfazioni ma può anche dare grandi delusioni con cui occorre misurarsi. Mentre fino a pochi anni fa gli italiani erano un popolo di, tra virgolette, sportivi da divano, oggi chi lo pratica attivamente, lo sport, è cresciuto notevolmente. Non a caso, proprio in questa legislatura è stata approvata una riforma costituzionale fortemente voluta che ha riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Finalmente lo sport, come si è detto in lungo e largo, per fortuna è una notizia che ha fatto il giro del mondo, è iscritto tra i valori riconosciuti dalla nostra Costituzione. Nella dimensione professionistica esso genera un intreccio di interessi pubblici e privati, sportivi, economici, occupazionali, fiscali, che richiede strumenti di governo all'altezza della sua complessità. Sul mondo sportivo nel suo complesso vi è lo sguardo fisso e attento degli italiani. Se il calcio è lo sport più amato per il quale tutti si sentano allenatori, la crescita di nuove discipline sportive attirano un numero sempre maggiore di iscritti, una crescita non adeguatamente sostenuta talvolta, nonostante diano soddisfazioni enormi, come dimostrano le ultime competizioni olimpiche, come conferma l'incremento di iscritti a sport non professionistici, il nuoto, il padel, il tennis, l'atletica leggera, la ginnastica artistica. Nel calcio ci sono delle disfunzioni legate al reclutamento dei calciatori nelle squadre, lo sappiamo, la maggior parte provenienti dall'estero perché producono maggior guadagno per gli addetti ai lavori, questa è una delle motivazioni, certamente non è l'unica. Da questo punto di vista è necessario un cambiamento a 360 gradi attraverso cui riconoscere il merito di tanti vivai, allenatori e giovani giocatori. L'insediamento della Commissione indipendente, avvenuto circa un anno fa, costituisce un passo avanti importante nella direzione di una vigilanza moderna e trasparente. Per la prima volta i controlli sull'equilibrio economico e finanziario dei club professionistici sono affidati a un organismo indipendente che opera in forma terza, con poteri più ampi e articolati rispetto ai precedenti organismi endofederali. I risultati del primo anno di attività sono incoraggianti, la relazione che sarà presentata oggi mette in luce un settore in trasformazione, il valore della produzione del calcio professionistico italiano è cresciuto significativamente, i ricavi da diritti televisivi della Serie A superano il miliardo di euro, l'interesse degli investitori internazionali conferma l'attrattività del nostro sistema sportivo. Naturalmente, accanto a questi segnali positivi, la Commissione individua anche delle aree sulle quali è opportuno lavorare, fra tutte il rafforzamento della sostenibilità economico-finanziaria, specialmente nelle categorie inferiori, il consolidamento dei requisiti patrimoniali per l'accesso alla proprietà dei club, e una maggiore attenzione alla valorizzazione dei settori giovanili, come del resto si era evocato poco fa. Si tratta di sfide che l'Italia non si trova ad affrontare da sola. Regno Unito e Francia hanno, ad esempio, recentemente varato riforme importanti dei rispettivi assetti di vigilanza proprio sul calcio professionistico, e l'Unione Europea ha previsto con il regolamento 2024-1624 l'estensione degli obblighi antiriciclaggio ai club e agli agenti sportivi a partire dal 2027. Il lavoro della Commissione si colloca dunque in un percorso europeo di modernizzazione che l'Italia ha saputo intraprendere con serietà e, come dicevo poc'anzi, con tempestività. Guardando al futuro, l'occasione di Euro 2032, con le candidature già pervenute di 13 città per 16 impianti e investimenti previsti per quasi 6 miliardi di euro, in larga parte privati, può rappresentare uno straordinario volano di rilancio infrastrutturale per l'intero sistema. In questo percorso così complesso e dinamico, le istituzioni si stanno facendo trovare preparate e stanno svolgendo il proprio compito, in primis il Parlamento, che sta accompagnando questa stagione di rinnovamento con un'intensa attività legislativa. Ricordo da ultimo la recente conversione del decreto legge 108 del 2026, che ha ulteriormente rafforzato le attribuzioni della Commissione. È fondamentale che tutti i protagonisti del mondo sportivo professionistico sappiano che qui, nelle istituzioni repubblicane, devono sentirsi a casa e troveranno sempre un interlocutore attento e un sostegno. L'evento che sta per cominciare ne è la dimostrazione. Con la consapevolezza che il Parlamento continuerà a seguire con la massima attenzione l'operato della Commissione, formulo a tutti i presenti i migliori auguri di buon lavoro e di buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti. Signor Vicepresidente della Camera, signor Ministro, autorità, signore e signori, desidero anzitutto esprimere il ringraziamento mio personale e degli altri componenti del Collegio al Presidente della Camera dei Deputati e per lui al Vicepresidente Onorevole Rampelli, che ci sta onorando con la sua presenza, per l'accoglienza che ci è stata riservata, e a tutti i presenti per la partecipazione alla presentazione di questa che è la prima relazione annuale di questa Commissione, insediatasi, come è stato appena ricordato, il 1 ottobre del 2025. Una notazione di servizio, potete

progetto, con l'auspicio di contenere in questo modo la durata dei nostri lavori. Premesse queste indicazioni di servizio, passo alla presentazione osservando anzitutto che nell'ambito dello sport la dimensione del professionismo si contraddistingue per la complessità dell'intreccio tra interessi generali e particolari. Un intreccio che si appunta in capo a soggetti diversissimi, appassionati e tifosi, club e tesserati, fisco e contribuenti comuni, operatori economici, anche del settore dell'entertainment e dei giochi legali, e del sistema bancario e finanziario, e molto altro ancora. E il riflesso di questo intreccio si riverbera sulla coesistenza di più qualità soggettive. Un club è allo stesso tempo protagonista delle competizioni sportive cui partecipa, ma anche, per limitarsi agli aspetti principali, contribuente ai fini fiscali e datore di lavoro rispetto alla legge statale. Il punto di partenza resta certamente lo sport nella sua essenza, elevato 4 anni fa, come è stato appena ricordato, nel nostro Paese a valore di rango costituzionale, ma il punto di arrivo per il professionista è quel complesso intreccio, nell'ambito del quale cercare e preservare un equilibrio tanto delicato quanto essenziale. L'autonomia dello sport è un valore fondante, con attitudine a permeare lo spirito di un intero sistema. Tuttavia non è possibile assumere un'accezione che la assolutizzi. Si rischierebbe altrimenti di disperdere il senso della distinzione tra l'autonomia dello sport necessaria e intangibile e quella che invece viene talora difesa a protezione di altri interessi, senza avere con l'essenza dello sport necessariamente a che fare. Potremmo dire che la distinzione è fra l'autonomia dello sport e per lo sport e l'autonomia invece usando lo sport. E sarebbe semplicistico e riduttivo farne una questione puramente domestica, limitata cioè ai confini nazionali. Con riforme maggiori di quanto realizzato, non senza polemiche, negli ultimi 2 anni nel nostro Paese, Regno Unito e Francia hanno mutato in profondità nello stesso arco temporale i rispettivi assetti riguardo al calcio, in particolare, stabilendo con legge statale che nel Regno Unito l'acquisizione di un club sia subordinata a una preventiva autorizzazione condizionante di un organismo statale, titolato dalla prossima stagione, sempre ex legge, anche a rilasciare la licenza per iscriversi al campionato. E in Francia, che non solo all'organismo di vigilanza è stato attribuito il potere di vietare l'acquisto di un club a chi sia proprietario di un club di un altro paese, ma sono stati introdotti anche un tetto alle retribuzioni dei dirigenti di federazioni e leghe e nella distribuzione dei ricavi da diritti TV un rapporto fissato, sempre per legge, tra maggior e minor percipiente. In entrambi i casi le rispettive federazioni si sono dichiarate favorevoli al processo di riforma avviato dai rispettivi governi e parlamenti e FIFA e UEFA ad oggi non hanno rilevato in queste leggi statali un'ingerenza governativa nell'autonomia delle istituzioni calcistiche nazionali. Ma la necessità di ricondurre al perimetro naturale i confini propri dell'ordinamento sportivo e di riflesso della sua autonomia ha interessato in più occasioni anche il diritto comunitario. A metà dello scorso mese di luglio, con una sentenza di grande importanza, la Corte di Giustizia europea ha ricordato che laddove si crei una tensione tra ordinamento sportivo e ordinamento comunitario, riguardo a decisioni regolate dal primo che tocchino le libertà fondamentali riconosciute dal trattato, è l'ordinamento sportivo a doversi adeguare e non viceversa. La definitività di quelle decisioni è conseguibile per la Corte solo all'esito del vaglio di un giudice che sia precostituito per legge. Occorre tuttavia essere molto chiari. Affermare che alcuni peculiari spazi del sistema sportivo siano regolabili dalla norma statale o da quella comunitaria o perfino ad essi riservati non significa che tutto può essere regolato da fonti del diritto di matrice non federale. Il punto è un altro, anzi quello in un certo senso opposto. Semplicemente l'univoca linea di tendenza che si sta sviluppando su scala continentale mette a nudo la fragilità dell'asserzione assolutizzante secondo la quale nessuno spazio del sistema sportivo potrebbe essere regolato mai con una fonte diversa dalla norma federale. Di fronte a queste non contrastate spinte al cambiamento, lo scenario viene ad atteggiarsi in modo differente da come si tendeva da molti a pensarlo, non più mondi separati ma territori confinanti. A ben vedere quella che sta tramontando in Europa non è allora l'autonomia dell'ordinamento sportivo, quanto un'idea estremizzata di essa. L'idea in particolare che nulla di quanto esistente possa essere anche solo posto in discussione, tantomeno in ambito e con norme extrafederali. Che pertanto, anzi per troppo tempo sia stato così, non significa anche che la nostra aspettativa

sia o debba essere, che continuerà ad essere così. Situazioni, regole, cicli, persone, tutto cambia e questo apre e si apre sempre che ve ne sia la volontà a rinnovate dinamiche di confronto. In questa commissione convinte e autentiche spinte riformistiche dello sport professionistico italiano potranno trovare sempre attento ascolto e fattiva collaborazione, senza pregiudizi e senza compiacenze. E mi sento di aggiungere che identica postura istituzionale potranno trovarli quegli sport diversi dal calcio e dalla pallacanestro che al professionismo intenderanno passare. Nel nostro ordinamento statale, come in quello delle altre democrazie liberali occidentali, il radicamento di una funzione pubblica si giustifica soltanto laddove sia ravvisato sussistente un interesse generale, nel senso più pieno di questa espressione. Da questa angolazione il punto di svolta in materia di controlli finanziari sullo sport professionistico può individuarsi per il nostro Paese in una sentenza della Cassazione del giugno del 2013, chiamata a stabilire se la Covisoc, organo federale all'epoca deputato allo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, potesse essere considerato soggetto avente natura pubblicistica, rientrare quindi tra gli organi riconducibili al dettato dell'articolo 2338 del Codice Civile, anche quando non svolgente compiti di verifica della destinazione e dell'utilizzo di fondi pubblici provenienti dal CONI, ma piuttosto compiti di verifica appunto dei bilanci delle società di calcio iscritte o iscrivende ai rispettivi campionati. Pronunciandosi, la Corte di Cassazione ha stabilito che quando la Copisoc operava quale organo di verifica della regolarità dei bilanci delle società di calcio, entravano in gioco finalità di natura pubblicistica. A suffragare questa conclusione, precisò la Cassazione nell'occasione, stavano gli articoli 20 e 23 dello Statuto del CONI e la legge numero 91 dell'81, che all'articolo 12 disciplinava la garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi e prevedeva che per delega del CONI spettava alle federazioni sportive nazionali attivare i controlli di verifica dell'equilibrio finanziario delle società e assumere i provvedimenti conseguenti. Oggi, attesa l'invarianza dello Statuto del CONI e l'intervenuta abrogazione della legge del 1981 ad opera del decreto legislativo 36 del 2021, arricchito rispetto all'impianto originario dell'articolo 13 bis istitutivo di questa commissione, è rimasto dunque fermo il principio secondo il quale il sistema dei controlli finanziari sulle società sportive professionistiche, nonché la soggezione in ogni caso ad un potere pubblico sovraordinato, quale quello di approvazione del CONI, trovano il loro punto di origine nella legge statale e non al di fuori di essa. Ad essa è dato di istituire e regolare tale tipo di controlli ed anche la possibilità di devolvere ad altro soggetto il loro esercizio o, come è accaduto con l'istituzione di questa commissione, di creare ex novo un soggetto che la eserciti. In definitiva, nel nostro Paese la relazione tra legge statale e controlli finanziari sui club professionistici è ultra trentacinquennale e rappresenta dunque una evidenza ormai da tempo oggettivizzata. Sulla base della letteratura economico-aziendale abbiamo sempre assunto l'equilibrio economico-finanziario come una condizione multidimensionale. La capacità del club di sostenere nel tempo la propria attività attraverso redditività operativa, liquidità, solidità patrimoniale, governance adeguata e compatibilità tra giusta ambizione sportiva e vincoli di sostenibilità. È una definizione importante perché nello sport professionistico il club non è un'impresa qualsiasi. È una società che deve rispettare le regole dell'economicità, della corretta amministrazione e della continuità aziendale, ma anche un attore della competizione, un presidio identitario per il territorio, un interlocutore di creditori pubblici e privati, un datore di lavoro per tesserati e dipendenti e un soggetto la cui crisi può incidere sulla regolarità del campionato e sull'equa competizione. Per questa ragione l'analisi della Commissione che potete trovare nella relazione si è fondata su una lettura integrata di indicatori economici, patrimoniali e finanziari finalizzata a cogliere la qualità del risultato, la sostenibilità del debito, la capacità del club di adempiere regolarmente ai propri obblighi e di non dipendere in modo strutturale da interventi emergenziali. Da questa analisi emerge un dato di fondo: non esiste un solo modello di sostenibilità. Così come non esiste un solo modello di vulnerabilità. Abbiamo individuato piuttosto alcuni cluster, cioè profili ricorrenti.
Da un lato club che dispongono di ricavi ricorrenti ampi e diversificati e che riescono almeno in parte ad assorbire il costo della struttura sportiva. Club che invece utilizzano il player trading come leva ordinata e ordinaria di valorizzazione degli atleti e non come semplice strumento emergenziale di copertura delle perdite. Club con dimensione economica rilevante ma con margini assorbiti da stipendi, ammortamenti, svalutazioni e oneri finanziari. Club nei quali la continuità dipende in misura significativa da apporti della proprietà, nuovo indebitamento, dilazioni, realizzi di mercato o successive azioni correttive. Nel calcio maschile il quadro resta caratterizzato da tensioni strutturali. Negli ultimi 20 anni i club hanno accumulato perdite aggregate molto rilevanti, il valore della produzione è cresciuto, ma i costi sono cresciuti di più. Il problema dunque non è soltanto generare nuovi ricavi, è impedire che ogni loro incremento venga assorbito da una crescita di costi. In Serie A molti club dispongono di una scala economica significativa e in diversi casi riescono a generare EBITDA positivo. Tuttavia quella marginalità spesso viene assorbita dal costo complessivo della rosa, dagli ammortamenti e dalle svalutazioni dei calciatori, dagli oneri finanziari e della necessità di ricorrere al player trading per completare l'equilibrio del conto economico. La Serie B vive fisiologicamente tra l'ambizione della promozione e il rischio della retrocessione. Questo può indurre le società a sostenere costi non sempre proporzionati alla base ricorrente dei ricavi. Qui il punto critico è spesso nel rapporto tra obiettivo sportivo e capacità economica effettiva. Anche scostamenti non enormi nei tempi di incasso di pagamento possono produrre tensioni di liquidità. In Serie C la base economica e patrimoniale è più ridotta. Di conseguenza anche squilibri di importo contenuto possono compromettere la continuità. Non è casuale che proprio nella Serie C si concentri storicamente la maggior parte delle non ammissioni, delle rinunce, delle esclusioni e delle crisi societarie. È il punto più delicato della piramide professionistica. La Serie A femminile è un settore in sviluppo, quindi si trova in una fase che comporta un incremento dei costi e una dipendenza significativa da risorse distribuite centralmente, sostegni esterni o integrazione con società maschili. La Serie A di pallacanestro presenta un modello ancora diverso. La scala economica è più contenuta rispetto al calcio e il modello dei ricavi è maggiormente legato a sponsorizzazioni, ticketing, arene, radicamento locale e sostegno della proprietà. Ne deriva una sostenibilità più esposta alla concentrazione delle entrate su pochi sponsor, finanziatori o proprietà. Da questa lettura emergono però anche indicazioni costruttive, che non possono mai mancare. I modelli più sostenibili non sono necessariamente quelli che rinunciano all'ambizione sportiva, sono quelli che la governano. Un club è più robusto quando fonda il proprio equilibrio su ricavi ricorrenti e diversificati, controllo del costo del personale e della rosa, uso programmato e non emergenziale del player trading, adeguata patrimonializzazione, proprietà trasparenti e finanziariamente credibili, presidio tempestivo della liquidità e regolarità degli adempimenti fiscali, contributivi e verso tesserati. Il compito della vigilanza non è sostituirsi alle scelte industriali dei club, né omologare modelli diversi, è aiutare il sistema a leggere per tempo i segnali di vulnerabilità, distinguendo il rischio governato dal rischio subito. La fisiologica assunzione di rischio imprenditoriale dal deterioramento progressivo degli equilibri, il player trading programmato da quello emergenziale, il sostegno proprietario stabile dall'intervento episodico. Prevenire in questo ambito significa intervenire prima che la difficoltà diventi crisi conclamata. Nell'interesse del singolo club, ma anche della regolarità del campionato, dei tesserati, dei creditori, dei tifosi, dell'equa competizione. In questo primo anno le principali criticità sono state riscontrate dalla Commissione in Serie C. A novembre 2025 il Rimini è stato posto in liquidazione volontaria, quindi escluso dal campionato. È l'ottavo episodio del genere negli ultimi 10 anni. Stessa sorte al termine della stagione per la Ternana, con la conseguente revoca dell'affiliazione e il ripescaggio del Foggia già retrocesso. Nella pallacanestro, a gennaio, la federazione ha escluso dalla Serie A la Trapani Shark per la palese alterazione dell'uguaglianza competitiva, dopo le penalizzazioni per 10 punti complessivi e il blocco del mercato con successiva revoca dell'affiliazione.
Riguardo le situazioni di criticità è però emerso un ulteriore profilo di attenzione, con riferimento all'utilizzo di crediti fiscali e altri strumenti destinati a

fronteggiare esigenze di liquidità. Seppur costituiscano meccanismi legittimi, operazioni particolarmente complesse o caratterizzate da verifiche insufficienti sulla provenienza e la validità dei crediti possono esporre i club anzitutto a rischi rilevanti, come quello di trovarsi in mano crediti d'imposta fittizi o inesistenti crediti IVA. Era già accaduto a Regina, Taranto, Brescia, poi fallite e scomparse dal calcio. Nei mesi scorsi è toccato al Trapani 1905, che ha accumulato 25 punti di penalizzazione per poi retrocedere, a Rimini, di cui abbiamo già detto, al Limonese, oggi in Serie D e in stato di liquidazione fallimentare. Hanno suscitato attenzione anche le situazioni di Siracusa e Triestina, retrocesse dopo aver subito pesanti penalizzazioni, pur riuscendo a garantire la continuità aziendale e sportiva grazie al piano di risanamento accolto dai rispettivi tribunali cittadini. Le situazioni di fragilità in aree di forte disagio sociale possono inoltre esporre le società a pressioni illecite o a vere e proprie attività criminali, come accaduto nei mesi scorsi a Foggia, Crotone e Juve Stabia. Posti in amministrazione giudiziaria. Su quest'ultima situazione la Commissione ha seguito e sta seguendo l'evoluzione giudiziaria della transizione della proprietà. La fragilità è ormai cronica. Dall'86-87 ad oggi 209 società di calcio non sono state ammesse o non si sono iscritte ai campionati professionistici e 9 sono state escluse a stagione in corso. La maggioranza riguarda la Serie C, oltre il 91% dei casi, minore l'impatto sulla B, circa il 7,8%, quasi nullo sulla Serie A, lo 0,4%. Numerose le situazioni recidive. 49 società si sono dissolte da 2 a 6 volte, in un vortice continuo di retrocessioni, fallimenti, rinascite agevolate da normative federali, promozioni, nuovi fallimenti. Grande importanza ha il contesto europeo. Per quanto riguarda il calcio maschile è sempre più evidente la supremazia economica della Premier League, arrivata a produrre quasi il doppio dei ricavi di Bundesliga e Liga, più del doppio di Serie A e Ligue 1. Non sorprenda quindi che una cordata di investitori americani, tra i quali il fondatore di Amazon, abbia nelle scorse settimane perfezionato l'acquisto del 30% delle quote del Liverpool per un equivalente di 1,6 miliardi di euro, sulla base di una valutazione totale del club pari a circa 5,4 miliardi di euro. L'analisi delle fonti di ricavo rileva il rischio che le sempre maggiori risorse distribuite dalle competizioni UEFA, più 153% negli ultimi 10 anni, insieme agli incassi da stadio e la valorizzazione commerciale che ne deriva, stiano alterando la competizione interna ai campionati domestici, in virtù del gap generato tra le squadre qualificate alle coppe e quelle che invece ne restano fuori, costrette a fare i conti con la riduzione dei proventi da diritti TV dei tornei nazionali. Incide naturalmente il numero stesso dei club professionistici. In Italia l'organico conta circa 100 squadre, settimo posto tra le 211 federazioni FIFA. Nelle altre federazioni europee la media è intorno alla metà. Nei campionati di prima divisione, Serie A, Premier League e Liga, sono le uniche con organico a 20 squadre, mentre la maggior parte degli altri tornei, 18, conta tra le 18 e le 16 squadre, che hanno in comune in molti casi un meccanismo per contenere il turnover ed uno o più livelli basati sul semiprofessionismo o su un sistema misto. Il numero dei club ha riflessi sia sugli aspetti finanziari che su quelli propriamente sportivi. I tornei a 18-16 squadre permettono ad esempio calendari più flessibili anche per l'attività della nazionale. Per quanto riguarda il versante femminile del calcio, la UEFA ha replicato nella Women's Champions League la centralizzazione dei diritti commerciali e radiotelevisivi e la formula campionato. Il quadro dei principali campionati domestici risulta invece eterogeneo. La tendenza comunque è quella di un modello di lega indipendente e autonoma, supportata da contributi federali governativi e dalle leghe maschili. Per la pallacanestro la situazione è ancora più articolata. L'attività ufficiale è stata ormai sostituita dall'Euroleague, lega chiusa basata su licenze pluriennali, wild card e criteri sportivi commerciali. In questo scenario si è inserito il progetto di un campionato europeo promosso da NBA, la Lega Professionistica Americana e dalla stessa FIBA, al via dal 2027-2028. Le maggiori novità si sono ad ogni modo registrate sul versante del

di assetti proprietari. Solo nel 2024 in tutto il mondo ci sono state 64 acquisizioni operate da fondi di investimento, private equity, venture capital o fondi di debito privato. In Italia, sulla base di quanto consta, in assenza di un registro pubblico ad hoc, diverso e ulteriore rispetto alle evidenze del tradizionale sistema camerale, e quindi con un'approssimazione cui solo l'istituzione di un simile strumento potrebbe ovviare, sui 96 club di serie A, B, C di calcio, 20 presentano un socio diretto con sede estera, con una presenza maggiore nella categoria economicamente più rilevante, mentre nelle altre prevalgono assetti diretti con sede nel nostro paese. Nella Serie A di pallacanestro risulta una maggioranza di società con socio diretto con sede in Italia, oltre l'87%, e soltanto in quota minoritaria, il 12% circa, con sede estera. Il tema naturalmente non è limitare l'ingresso di capitali privati o internazionali nello sport professionistico, ma assicurare livelli adeguati di identificabilità, trasparenza e solidità finanziaria di chi assume il controllo di un club. La modernizzazione dello sport professionistico deve cioè tenere insieme crescita industriale, sostenibilità economico-finanziaria, trasparenza proprietaria, correttezza fiscale e contributiva, tutela dei lavoratori sportivi, ruolo dei tifosi e radicamento territoriale. Altro fenomeno sul quale va posta particolare attenzione è quello delle multiproprietà. Club di diversi paesi ma controllati dalla stessa compagine societaria. A livello mondiale ci sono 230 società che fanno parte di una struttura di investimento multiclub, mentre erano meno di 100 5 anni fa e meno di 40 nel 2012. Allo stato delle cose la UEFA si limita ad impedire a due club riconducibili ad uno stesso proprietario di partecipare alla medesima competizione europea. Ma a detta di molti osservatori queste misure non sarebbero sufficienti a prevenire i rischi di conflitto di interessi e alterazione dell'integrità competitiva. Profili questi che tendono ad assumere rilievo anche nella prospettiva della vigilanza sugli assetti proprietari e sulle operazioni con parti correlate. Non da meno vanno considerati i timori diffusi fra i tifosi dei club considerati satellite, preoccupati naturalmente per l'indipendenza, l'identità e la competitività del proprio club. Questa commissione si è insediata il 1 ottobre del 25, sostituendo gli organismi di vigilanza endofederali preesistenti, la Covisoc per la Federcalcio e la Comtec per la Federpallacanestro, che avevano operato fino a quella data. In questo anno l'attività si è svolta primariamente in due ambiti, prima e durante le competizioni. Controlli finalizzati all'ammissione ai campionati, controlli periodici in corso di stagione sportiva. Riguardo ai controlli del primo tipo, la Commissione effettua le verifiche cosiddette ammissive sull'assolvimento degli adempimenti economico-finanziari che le società sono tenute a rispettare al fine di ottenere la licenza nazionale per l'iscrizione ai campionati. Le tipologie dei documenti, nonché i tempi e le modalità di presentazione degli stessi, sono determinati dagli organi federali. Così anche per gli adempimenti da rispettare, con cadenza bimestrale e trimestrale, nel corso della stagione sportiva, i cosiddetti controlli periodici. La documentazione del pagamento di emolumenti, ritenute IRPEF, contributi INPS, fondo di fine carriera dei tesserati, relazioni e bilanci consuntivi, le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, una serie di prospetti da cui risultino alcuni indicatori di controllo, l'indicatore di costo di lavoro allargato, quindi rapporto tra costo del personale e ricavi totali, l'indicatore di liquidità, cioè il rapporto tra le disponibilità liquide, i crediti esigibili e i debiti scadenti entro 12 mesi, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, l'indicatore di indebitamento, cioè il rapporto tra debiti e ricavi. Il mancato pagamento di quanto dovuto comporta sanzioni con punti di penalizzazione fino all'esclusione dalla competizione in caso di recidività. Il superamento del livello soglia degli indicatori determina il blocco totale o parziale delle operazioni di trasferimento nelle due sessioni di mercato previste nella stagione. La Commissione è stata però dotata dalla legge anche di attribuzioni di vigilanza, che la legittimano a intervenire al di fuori della cornice procedimentale temporalmente programmata dei controlli, di cui ho detto, attraverso strumenti differenti, ispezioni, richieste di documenti, convocazioni in audizione.
Le società sportive professionistiche monitorate sono quelle partecipanti ai campionati di calcio di Serie A, Serie B, Serie C maschili e Serie A femminile, e al campionato di pallacanestro di Serie A maschile per un totale di 128 squadre complessivamente. Riguardo ad esse, tra il 1 ottobre 2025 e il 31 agosto 2026 sono stati effettuati da questa commissione 1.558 controlli periodici, 1.451 sul calcio, 107 sul basket e 1.130 controlli su adempimenti ammissivi in vista della stagione 2026-2027, per un totale di 2.688 verifiche. Sono state riscontrate violazioni condensate in numero 20 pareri del collegio, 15 in ambito calcio e 5 in ambito pallacanestro, emessi nel corso delle 26 adunanze svolte, in media oltre 2 al mese, comprese le 2 sedute di agosto. Riguardo ai controlli periodici, il dato consolidato del totale delle penalizzazioni della stagione 2025-26 è il seguente. Per la Federcalcio, quindi le squadre di calcio, 113 punti da scontare nel 2025-26 e 20 da scontare nel 26-27. Dei 113 punti sono stati 97 quelli realmente afflittivi, Brescia e Lucchese non si sono poi iscritte, 83 quelli gravanti sui campionati professionistici. Il Messina ha scontato la sanzione in Serie D. Da quando sono stati istituiti i controlli periodici, nel 2007-2008, le penalizzazioni accumulate ammontano a 930 punti, di cui il 79% in Serie C, il 20% in B, lo 0,7% in Serie A. Nelle ultime 2 stagioni il trend è in crescita rispetto ai 2 anni precedenti, in cui era stato invece contenuto. Per quanto riguarda la pallacanestro, una sola società, la Shark Trapani, è stata sanzionata a causa di inadempienze economiche relative al processo verbale di contraddittorio stipulato con l'Agenzia delle Entrate. Il dato storico delle penalizzazioni è molto contenuto, 12 punti per i mancati adempimenti su emolumenti, ritenute, contributi, lodi e simili. Riguardo ai controlli ammissivi, ai fini della stagione sportiva 2026-27, la Commissione, tenuto conto delle verifiche svolte sulla documentazione acquisita e delle certificazioni trasmesse dalle leghe, ha rilevato il rispetto dei criteri previsti dalle normative federali e l'assenza di motivi ostativi al rilascio della licenza nazionale per tutte le società aventi diritto. Non accadeva da anni. Riguardo all'attività di vigilanza, la Commissione ha provveduto all'implementazione di una nuova regolamentazione dell'attività ispettiva e all'organizzazione delle corrispondenti risorse umane e finanziarie. Allo scopo è stato svolto un proficuo e approfondito confronto anche con gli uffici del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, che approfitto dell'occasione per ringraziare. Nel frattempo si è data continuità alle attività ispettive attraverso il personale interno, che si sono concluse senza peraltro evidenziare rilievi. Riguardo alle richieste di documentazione e audizioni, è stata svolta un'istruttoria sulla Società Sportiva Lazio, con specifico riferimento al trattamento contabile di ricavi da diritti televisivi connessi alla transazione IMG contabilizzati al 30 settembre 25, all'esito del quale, esauriti gli accertamenti, la Commissione ha disposto l'archiviazione del procedimento. Importante il riferimento ai poteri consultivi. Alla Commissione l'articolo 13 bis istitutivo ha conferito in modo espresso un ampio potere di esprimere pareri a richiesta, quindi in via preventiva o di propria iniziativa, dunque d'ufficio. Proprio nelle scorse ore è arrivata la prima richiesta di parere da un singolo club. Ci fa molto piacere, perché evidentemente questa opportunità che innovativamente la legge ha offerto ai club inizia ad essere utilizzata. Riguardo i pareri richiesti alla Commissione, il Collegio ha approvato un parere su richiesta della Federcalcio a gennaio 2026 riguardo la legittimità dell'eventuale entrata in vigore con immediatezza di una modifica alle norme federali concernenti il cosiddetto indicatore del costo del lavoro allargato.
Considerato che il quesito era pervenuto negli ultimi giorni del calciomercato invernale, la Commissione, nel dare riscontro in senso negativo, ha richiamato l'attenzione sul rapporto tra serietà dei controlli e tempo utile per il loro svolgimento e sulla connessione diretta e immediata dell'invarianza delle regole in simili situazioni con il principio di par condicio fra i club. Alla data in cui il parere era pervenuto, molti club avevano già esaurito e concluso le operazioni di calciomercato con le precedenti regole. Con riferimento invece ai pareri d'ufficio, un primo parere ha riguardato il rapporto tra l'impiego di risorse pubbliche nel settore sportivo e la promozione dei vivai giovanili, auspicando un maggior peso degli investimenti nelle attività dei settori giovanili, negli indicatori con i quali vanno effettuati i controlli finanziari, anche in funzione della competitività delle rappresentative azzurre. Nel secondo parere di ufficio si è invece posto l'accento sulla necessità di distinguere i requisiti di solidità finanziaria da ciò che è invece oggi previsto, vale a dire indicatori della capacità al più di far fronte ai debiti a breve. Gli assetti regolamentari. Nell'esercizio dell'ampia e diversificata autonomia regolamentare attribuita dalla legge alla Commissione, il Collegio ha adottato i seguenti regolamenti: regolamento sui procedimenti di controllo e vigilanza, regolamento sull'organizzazione e funzionamento, regolamento di contabilità, regolamento sullo svolgimento delle attività ispettive, regolamento in materia di trasparenza e accesso agli atti, regolamento sul trattamento di missione. È necessario soffermare l'attenzione in particolare sul regolamento riguardante i procedimenti di controllo e vigilanza. La legge statale ha riservato alla Commissione in via esclusiva la disciplina dell'esercizio di questi poteri, il che ha l'effetto di rendere il sistema delle fonti che interessa questa materia tripartito, non più soltanto legge statale e normativa federale, ma anche regolamento sull'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza emanato dalla Commissione. Ed è infatti proprio con questo regolamento che il Collegio ha dato pronta attuazione ad uno dei punti cardine della riforma realizzata legislativamente nell'estate del 2024, laddove si prevede che, ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, la Commissione deve garantire il rispetto del principio del contraddittorio. Nel modello antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 13 bis, alcuna norma obbligava a dare a club e tesserati la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa già nel corso dell'istruttoria in sede amministrativa, finalizzata a verificare la sussistenza o meno di un illecito disciplinare sanzionabile. Difendersi diveniva possibile appunto soltanto a giudizio ormai instaurato, e dunque solo una volta posti in stato d'accusa per effetto di un atto di deferimento della procura, con tutte le implicazioni conseguenti, non ultimo l'inevitabile tempo tecnico di svolgimento di uno o più gradi di giudizio per ottenere una sentenza. Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 13 bis e del regolamento riguardante i procedimenti di vigilanza e controllo, non è più così. La Commissione ha infatti provveduto, specificando casi e modalità, a dare attuazione alla garanzia del rispetto del principio del contraddittorio, anticipandolo già alla fase procedimentale. Il dibattito pubblico e istituzionale sullo sport professionistico ha trovato negli ultimi 2 anni in Italia rinnovato slancio e vigore sotto la pressione multilaterale di spinte al rinnovamento, anche di derivazione non nazionale e verosimilmente anche di alcune specifiche situazioni di insuccesso. È dato registrare, al di là delle iniziative già tradottesi effettivamente in legge, la presentazione di un elevato numero di disegni di legge in materia, in particolare per quanto attiene al calcio. Comunque lo si voglia interpretare negli aspetti di merito, di dettaglio di ciascuna proposta di legge, resta il dato oggettivo di una tensione generale al cambiamento. Da parte delle maggiori forze politiche attualmente presenti in Parlamento, che hanno, fra l'altro, in tal modo espresso un'unanime posizione riguardo al tema della legittimazione della legge statale a regolare alcuni aspetti dello sport professionistico, in rapporto al principio che resta essenziale di autonomia dello sport. Rinviando per approfondimenti al testo scritto della presentazione, ricordo al riguardo che al Senato sono stati depositati i disegni di legge aventi per primi firmatari rispettivamente i senatori Molinari, Gelmetti e Lotito, Marcheschi, Paganella, Pirondini e Boccia. Alla Camera dei Deputati è stato depositato il disegno di legge avente per primo firmatario l'onorevole Berruto. Sulla resistenza dei club a investire su calciatori formati in Italia incidono alcune dinamiche che finiscono per
favorire le operazioni sul mercato estero, dove vi sono meno vincoli e modalità di pagamento più flessibili. 108 operazioni fuori dai confini contro le 68 interne nelle due sessioni di trasferimento 2025-2026. Si tenga presente infatti che per ogni acquisto in Italia la società che si trovi con un saldo negativo tra acquisti e cessioni all'interno della stanza di compensazione deve garantire il debito con fideiussioni dal costo elevato. Nella situazione attuale, inoltre, un club italiano che acquista un calciatore nel nostro paese riceve una fattura con IVA ordinaria esposta al 22% e deve anticipare la quota al venditore. Anche per questo finisce per risultare più conveniente comprare all'estero sul piano strettamente finanziario. Per equiparare gli effetti degli acquisti dei calciatori italiani a quelli stranieri senza ricadute negative sul gettito, si è discusso negli ultimi mesi della possibilità di far rientrare i trasferimenti in ambito domestico nel sistema di reverse charge IVA. È un tema aperto. Un ulteriore aspetto che incide significativamente sulla formazione di giovani calciatori è la progressiva riduzione dell'indennizzo che i club acquirenti devono corrispondere alle società di base nel momento in cui un calciatore sottoscrive il primo contratto da professionista o il primo contratto biennale. Questo indennizzo, denominato premio di formazione tecnica, rimane su livelli di importo modesto. Per quanto riguarda i diritti TV, la situazione del nostro Paese vede un rapporto tra maggiore e minor percipiente, secondo i criteri di ripartizione attualmente in vigore, attestato sul 3,2-3,3-1. Al riguardo Premier League 1,6-1 e Bundesliga 2,4-1 presentano rapporti con valori molto diversi. La riforma dello sport professionistico appena approvata in Francia, come già accennato, ha stabilito per legge un limite di 3-1 nel rapporto tra maggiore e minor percipiente dei ricavi dai diritti TV. Mi avvio alle conclusioni. In questi primi 12 mesi non ci siamo limitati a svolgere i compiti che la legge statale ci ha assegnato. Abbiamo anche cercato di comprendere meglio alcune dinamiche di settore. A cominciare dagli indicatori oggi elaborati a livello federale, che questa Commissione è tenuta a usare per svolgere i compiti di controllo e vigilanza ad essa intestati dalla legge. Essi incarnano una sorta di contabilità aziendale di secondo livello, che si aggiunge, cioè in parte si sovrappone, a quella reale, alla cui tenuta i club sono obbligati dal Codice Civile in quanto società di capitali. L'elaborazione degli indicatori economico-finanziari da parte delle federazioni rende il sistema orientabile in astratto in direzioni anche molto differenti. Dall'autoconservazione pura e semplice sino all'opposto alla promozione e al perseguimento di obiettivi strategici. Per fare un solo esempio, allo sviluppo e al sostegno ai vivai e ai settori giovanili, come evidenziato nel parere d'ufficio che ho già citato. La questione non è tanto se lo sport professionistico possa essere sostenuto da misure di finanza pubblica a fondo perduto, ma se, ove esse siano disposte, si possa da un lato trascurare la realizzazione anche di specifici obiettivi che sottendono interessi immateriali a valenza generale, riflessivi delle forti radici sociali di alcune discipline, e dall'altro lato se si possa non dotarsi di sistemi di verifica della loro effettività di conseguimento. La risposta ritengo che sia intuitiva. La sostenibilità dei club calcistici, specie nelle serie maggiori, dipende nel nostro Paese in particolar modo da aree di business chiaramente identificabili, diritti TV, trading dei giocatori e brand. Lo dice quella parte del sistema bancario che segue da vicino il calcio, anche attraverso operazioni di factoring articolate su ricavi differiti. Occorre prestare ascolto a queste esperienze, nella logica di tesaurizzarne la conoscenza per sviluppare modelli più avanzati di quello attuale. Per addivenirvi sarà però senz'altro necessario che ai ricavi anzidetti si aggiungano anche quelli che sinora sono mancati all'appello. In particolare è tempo di scelte di campo riguardo all'alternativa di sistema tra stadi monofunzionali aperti un solo giorno a settimana ma con costi di manutenzione per 12 mesi e invece impianti multifunzionali aperti 7 giorni su 7. Senza dimenticare che stadi di nuova progettazione possono elevare significativamente i livelli di sicurezza all'interno dell'impianto.
Va ricordato che negli ultimi 10 anni in Europa sono stati costruiti o radicalmente ristrutturati oltre 150 stadi e si stima che altri 150 seguiranno nei prossimi 10 anni. In Italia, in vista di Euro 2032, l'attuale governo ha varato misure straordinarie. Il decreto legge numero 96 dello scorso anno ha qualificato queste infrastrutture di interesse strategico nazionale e ha introdotto importanti innovazioni, ivi inclusa una procedura accelerata per la loro realizzazione. Allo scopo è stato anche istituito un commissario straordinario nella qualificata persona dell'attuale Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. I primi effetti non hanno tardato a manifestarsi. A fine luglio 2026 consta che la FIGC abbia ricevuto la candidatura di 13 città per un totale di 16 impianti. L'impressione è che Euro 2032 stia funzionando nel nostro Paese come utile e atteso propulsore, ponendosi come punto di partenza nella logica di stimolare un cambiamento generale con effetti di lunga durata. Estremamente importante è il tema del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'equa competizione. A questo riguardo il principio di uguaglianza funziona fra uguali. Nell'ambito di una stessa stagione sportiva invece si creano di regola nelle serie diverse dalla A situazioni anche di profonda differenza tra i club. Alcuni onorano in modo pieno e tempestivo gli obblighi cui sono tenuti verso il fisco, verso la previdenza e verso tesserati e dipendenti in genere. Poi vi sono club che non lo fanno o non lo fanno sempre. Infine vi sono anche club infiltrati dalla criminalità organizzata, con rischi di fallimento continuamente incombenti, iniezione di capitale talvolta rocambolesche, presenza di prestanome, ricerca in extremis di cavalieri bianchi. Tutti i casi questi che innescano anche l'intervento dell'autorità giudiziaria statale, nelle sue diverse declinazioni possibili, DNA compresa. Nel tempo in cui queste situazioni si dipanano, lo svolgimento della competizione non è più lo stesso. Perde in regolarità e inequità. Il tutto a detrimento dei club che assolvono gli obblighi che sulla carta dovrebbero valere per tutti. È necessario perciò dirlo con chiarezza. Non è pensabile continuare a considerare in modo indifferenziato ai nastri di partenza della stagione successiva i club che hanno costretto la magistratura a intervenire e quelli che invece hanno rispettato le regole. Sul piano dei controlli e quindi delle garanzie, alle società calcistiche professionistiche uscite da vicende giudiziarie di determinate portate, sarebbe opportuno richiedere per la partecipazione al campionato della stagione seguente mirate verifiche ulteriori. Nelle sedi parlamentari la delicatezza del tema è stata avvertita. Nel corso dei lavori di conversione del recente decreto legge numero 108 del 2026 sono stati presentati emendamenti orientati a dotare questa commissione di poteri aggiuntivi, con specifico riferimento ai club che appunto hanno attraversato o stanno attraversando complesse vicende giudiziarie, anche ma non solo in caso di infiltrazioni della criminalità organizzata. Sono stati approvati anche ordini del giorno con il parere favorevole del governo. Colgo l'occasione per evidenziare allora l'opportunità di allineare l'esperienza italiana a quella inglese e francese attraverso un'estensione dei poteri di controllo e vigilanza di questa commissione nella forma di una verifica con effetti condizionanti sui requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria delle corrispondenti proprietà, quantomeno si ripete nei casi specifici che ho appena indicato. Lo ricordava il signor Vicepresidente della Camera nella apertura dei lavori, il tema del regolamento UE. Il mondo del calcio offre opportunità a chi vi lavora, a chi è appassionato, ma secondo le autorità comunitarie può creare opportunità anche per chi delinque. Il regolamento comunitario 2024-1624, che entrerà in vigore appunto nel 27, assoggetterà i club professionistici di calcio e gli agenti sportivi a specifici obblighi antiriciclaggio. È da puntualizzare che il regolamento non lo ha fatto indistintamente, ma con una menzione espressa per il calcio che non trova corrispondenza per altri ambiti settoriali. Ne prendiamo atto come Commissione e siamo pronti a fare per intero la nostra parte nella misura in cui saremo coinvolti, cooperando con le altre autorità nazionali competenti per dare piena effettività a questi controlli.
Abbiamo già compiuto un passo formale nel palesare al riguardo la nostra disponibilità e approfitto di questa sede per confermarlo. Del resto, anche in ciò si può misurare tutta la differenza fra un organo intrafederale a presidio di interessi essenzialmente sportivi e invece un ente statale indipendente in grado di garantire allo stesso tempo ulteriori interessi di carattere generale che trovino nello sport professionistico la loro occasione. La pallacanestro non è uno sport professionistico minore. Per dare un ordine di riferimento è sufficiente un solo esempio. Il recente passaggio di proprietà in NBA dei Los Angeles Lakers, tra i club sportivi più iconici al mondo, per 12,5 miliardi di dollari. L'Italia, i suoi club, le sue piazze più blasonate non sono ai margini del sistema. Come già accennato, NBA e FIBA stanno lavorando alla creazione di una nuova competizione continentale che potrebbe debuttare nella stagione 2027-2028. Per restare al presente, è da dire che in ambito nazionale, anche nell'ultima stagione, per la pallacanestro non sono mancate situazioni di dissolvimento di club in corso di campionato, con conseguente compromissione degli interessi di sistema. Ora, non vi sono ragioni per ritenere che sia un'esclusiva del calcio l'esigenza di implementare congegni che, si ripete, la Commissione sarebbe pronta e in grado di gestire, non diversamente da quanto accade nel Regno Unito, di congrua selezione all'ingresso nel capitale dei club, secondo precise metriche di onorabilità personale e solidità finanziaria. In tema si può aggiungere che una simile innovazione sarebbe per la pallacanestro, seppur non maggiormente necessaria, forse per dati versi più urgente di quanto non sia per il calcio, considerato che la Federazione Pallacanestro non consta al suo interno di un equivalente della Commissione Operazioni Societarie, deputata in ambito Federcalcio a effettuare alcuni tipi di verifica in caso di passaggi di quote di capitale pari o superiori al 10% nei club professionistici, sebbene, questo va rimarcato, essa sia dotata di poteri esercitabili soltanto ex post e privi di reali effetti cogenti. A fronte dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, soprattutto riguardo alle dinamiche degli assetti proprietari dei club, le regole sono rimaste di fondo sostanzialmente invariate. Erano state pensate per un modello precedente e faticano ad adeguarsi al nuovo. Nelle serie maggiori vi sono oggi proprietà di club che potremmo definire per certi versi sfuggenti, cioè cui non è associabile un nome o un cognome o una ragione sociale che siano agevolmente identificabili. Ben inteso, lo stesso sta accadendo anche al di fuori del nostro paese. Sono dinamiche che non vanno osteggiate, ma occorre darsi strumenti adeguati per governarla. Del resto, regole vecchie per situazioni nuove è ricetta che in genere non funziona anche al di fuori dello sport. I poteri che la norma statale istitutiva ha attribuito a questa commissione non sono gli stessi che in precedenza esercitavano la Covisoc e la Comtec. Sono maggiori e sono diversi. Maggiori perché è stata introdotta a favore dei club la possibilità di interpellare i nostri uffici prima di realizzare operazioni di pagamento su cui si nutrano dei dubbi per le forme o i modi con cui le si vorrebbe attuare. Creazione di certezze anticipate. Può cioè essere chiesto alla Commissione un parere in via preventiva. I club hanno fatto soltanto, a partire da ieri, come dicevo, uso di questa facoltà. Confidiamo che ne comprendano appieno l'utilità e l'importanza e vi facciano un ricorso anche maggiore. Ma i poteri di questa Commissione sono anche differenti da quelli degli organismi intrafederali che ci hanno preceduto. Rispetto agli assetti antecedenti all'entrata in vigore dell'articolo 13 bis istitutivo della Commissione, anzi, la diversità di questi poteri pone delle questioni nuove. A partire dal fatto che il parere obbligatorio sui controlli finanziari svolti dalla Commissione è emesso da pubblici ufficiali esercitando poteri pubblici di matrice statale e previo contraddittorio con le parti e fa fede fino a querela di falso. Il punto di novità è stato ben colto dalle sezioni unite della Corte federale della Federcalcio, che in una decisione emessa a inizio 2026 ha riportato, condividendola, la posizione tenuta nel giudizio dalla Procura federale, secondo la quale l'esercizio dei poteri istruttori di quest'ultima risulta sostanzialmente incompatibile con i
termini perentori ristrettissimi previsti per questi procedimenti disciplinari dal codice di giustizia sportiva come riformato dalla federazione prima nel giugno 24 e poi nel dicembre 2025. Da qui la conclusione delle sezioni unite della Corte federale d'appello, nel senso che proprio la peculiare struttura procedimentale delineata dal legislatore federale, che ha inteso configurare i procedimenti scaturenti dalle segnalazioni della Commissione come procedimenti per tabulas fondati sulle risultanze dell'attività di verifica già svolta dall'organismo pubblico indipendente, fa di dette risultanze il substrato fattuale e probatorio su cui la Procura federale è tenuta a formulare la contestazione disciplinare. E specularmente l'incolpato è tenuto ad articolare le proprie difese. Se dunque il legislatore ha ritenuto di concentrare l'attività istruttoria in capo alla Commissione e di comprimere drasticamente i tempi del procedimento disciplinare, ne discende che le segnalazioni della Commissione devono possedere un grado di specificità tale, sono sempre parole delle sezioni unite, da rendere sostanzialmente superflua qualsiasi attività istruttoria da parte della Procura federale. Riassumendo, per la giurisprudenza federale non soltanto questa commissione è l'unico soggetto titolare del potere di accertamento delle irregolarità finanziarie che possono configurare gli illeciti disciplinari, ma il parere obbligatorio che essa rende, previo contraddittorio, sulla base dei controlli svolti, tende a rendere superflua l'attività di indagine della Procura federale, il cui ruolo si esaurirebbe dunque nel dare semplice forma ad un atto di deferimento motivato ab esterno nella ricerca dell'ottenimento di una sentenza di condanna, la quale, secondo la recente decisione della Corte di Giustizia che ho richiamato al principio, quando tocchi i diritti fondamentali sanciti dal trattato, non riesce ad avere valenza ultimativa se non resa da un giudice precostituito per legge. Di fronte a questo scenario l'impressione è che ci si trovi sotto l'effetto di spinte multilaterali in un passaggio di portata sistemica che offre un'importante occasione per mettere ordine e innovare. Prima ancora per tornare a porsi interrogativi di base ai quali probabilmente si pensava di aver trovato una risposta per sempre. Nello specifico ambito dei controlli finanziari sui club, ciò significa esigenza di una rinnovata riflessione sull'essenza stessa del potere disciplinare. La domanda è semplice: è appropriato che un potere autenticamente disciplinare venga esercitato direttamente in forma processuale? Solitamente il procedimento disciplinare in tanti ambiti si conclude con una decisione da parte dell'organo non giudiziario che ne sia titolare e questa decisione è impugnabile per chi intenda contestarla davanti agli organi di giustizia competenti, instaurando un processo ad iniziativa della parte privata. Un processo dunque al quale la Procura federale non dà inizio e al quale resta estranea. Così è da tempo anche per la pallacanestro, nel cui ambito al parere obbligatorio di questa commissione e già prima della Comtec segue l'esercizio del potere disciplinare da parte del Consiglio federale, che assume una decisione impugnabile dai controinteressati davanti agli organi di giustizia federali. Per il calcio no. Nel calcio, alle verifiche svolte ieri dalla Covisoc e oggi da questa commissione, non segue alcuna decisione amministrativa, bensì un semplice inoltro atti da parte di uffici federali cui non è attribuito potere decisionale alla corrispondente procura federale, affinché questa apra un processo a carico di club e tesserati con l'atto di deferimento che è l'equivalente del rinvio a giudizio del sistema penale. Se non che, se l'attività di indagine che la Procura federale tradizionalmente svolgeva prima dell'atto di deferimento diventa oggi sostanzialmente superflua, in ragione delle verifiche che nella fase antecedente svolge in contraddittorio questa commissione, sembra entrare in crisi non semplicemente l'idea di una funzione requirente privata di una componente tanto caratterizzante quanto quella in senso stretto inquirente, ma forse la stessa possibilità di continuare ad accettare la distinzione tra due modi completamente differenti nel calcio e nella pallacanestro di esercitare uno stesso potere ai medesimi fini.
Del resto l'articolo 13 bis stabilisce senza alcuna ambiguità in modo espresso che il parere di questa commissione è strettamente correlato all'adozione di un vero e proprio provvedimento, cioè un'autentica decisione, da parte di organi federali. Questo schema disegnato dalla legge statale, avente per baricentro il parere di questa commissione, mentre ricalca quello già sostantivo per la pallacanestro, rende ancor più distonico il passaggio del parere dal parere al semplice atto di deferimento da parte della Procura federale, che per sua natura prospetta una semplice ipotesi accusatoria e quindi è strutturalmente privo di ogni tratto decisorio. Certamente non sfugge che per il calcio evolvere, desidero precisarlo, in questa sola specifica materia dei controlli finanziari su club e tesserati, da un rito a un processo accusatorio a uno impugnatorio, allineandosi così alla pallacanestro, sarebbe transizione non banale.

0: Si può ancora considerare sostenibile e soprattutto non inutilmente farraginoso e disfunzionale perpetuare quasi per inerzia un rito accusatorio che rimane in un certo senso aggrappato alla memoria passata di un potere disciplinare un tempo esercitato in via esclusiva e superato ormai da un singolare regime di riconosciuta coabitazione a tempistiche per così dire rovesciate. Vale a dire pochi giorni per le verifiche della Commissione, molti di più per una procura federale la cui attività è da quelle verifiche resa superflua. È una domanda che dobbiamo porci. Su questo appaiono evidenti margini per un confronto utile a raggiungere assetti di sistema più avanzati. E riprendo perciò un'esortazione del Presidente Mattarella che per la forza del messaggio credo non sia dimenticabile da alcuno di noi, è capace di adattarsi alle sfide più grandi così come a quelle meno grandi. Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente in gioco. Concludo con i ringraziamenti. Desidero cogliere l'occasione per esprimere gratitudine, a nome mio personale ma di tutto il Collegio, alle istituzioni. Alle commissioni parlamentari, inclusa la bicamerale antimafia, che hanno scelto di ascoltarci. Anche in futuro offriremo loro doverosamente fattiva collaborazione ogni volta che ci sarà richiesta e non faremo mancare propositività, tanto più alla luce dei nuovi poteri che ci sono stati da ultimo assegnati dalla legge quest'estate, come ricordava il signor Vicepresidente della Camera. Gratitudine ai ministri Abodi e Giorgetti e ai loro uffici. Anche per aver seguito con la massima attenzione e tempestività l'adozione degli atti previsti dalla legge per consentire il concreto funzionamento della Commissione. Gratitudine all'Avvocatura Generale dello Stato e agli attori istituzionali, a iniziare dalla Consob, con i quali abbiamo definito o stiamo definendo protocolli di collaborazione. Gratitudine ancora a tutti gli enti che in questi mesi ci sono stati accanto nel dare progressivamente forma anche sul piano logistico alla nostra organizzazione. Agenzia del Demanio, Sogei, Credito Sportivo, Sport e Salute. Reputo un privilegio, e non sono parole di circostanza, condividere questo percorso con i colleghi del Collegio. Ariela Caglio, Vincenzo Carbone, Francesca Ridonato, Gabriele Fava, Giuseppe Marini e Alessandro Zavaglia, che con impegno, rigore e senso istituzionale hanno accompagnato ogni scelta affrontata insieme per trovare un punto di caduta comune. Nonché al segretario generale Mario Morelli e al vice segretario generale Alessandro Annessa. Unitamente a loro ringrazio il Collegio dei Revisori, funzionari e dipendenti che ogni giorno con competenza e dedizione e, aggiungo, con lo spirito di sacrificio tipicamente necessario nella fase di avvio di ogni nuova organizzazione pubblica, contribuiscono al lavoro e alla credibilità dell'istituzione. In questi mesi ci siamo adoperati per dar vita a una commissione capace non solo di vigilare, ma anche di porsi come attore di un dialogo attivo con tutti gli interlocutori, preservando in ogni situazione l'indipendenza dell'autorità, attributo essenziale e distintivo per questo genere di istituzioni, che non intendiamo interpretare come distanza, perché mantenere autonomia dai soggetti vigilati e dal decisore politico senza sconfinare nell'autoreferenzialità è a nostro avviso doveroso e possibile. La fiducia del pubblico, riteniamo, non si costruisce solo con la competenza tecnica, ma è fatta anche di trasparenza nelle scelte, coerenza degli indirizzi e capacità di rendere intelligibili decisioni complesse. Concludo osservando che l'affresco tracciato in questa presentazione disegna nel complesso una traiettoria evidente di lavoro comune con tutti gli attori istituzionali, nel segno di alcune innovazioni che si appalesano necessarie per rendere lo sport professionistico italiano più solido, quindi anche più competitivo. Questo nella consapevolezza che, per mutuare da un grande intellettuale francese, Paul Valéry, uno dei suoi aforismi più efficaci, il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta. Vi ringrazio.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 15 e 18 minuti. Presso la sala stampa della Camera si è tenuta la conferenza Sopravvissuta a un tentato femminicidio, il caso di Maria Ida Santopaolo. Conferenza stampa di Stefania Ascari. Buon ascolto.
2: Flavia Caroppo, una giornalista, e oggi coordino questo incontro che è voluto da Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, che fa parte anche della Commissione Giustizia e della Commissione inchiesta sul femminicidio. Parliamo di violenza sulle donne, di come prevenirla e soprattutto di come proteggere chi la subisce. Lo facciamo a partire da una storia vera, quella di Maria Ida Santopaolo, una bellissima donna calabrese di 29 anni che è miracolosamente sopravvissuta a un tentato femminicidio. E con noi abbiamo Elisa Scutellà, che è stata deputata e oggi guida il gruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Calabria, Maria Ida, appunto, ve l'abbiamo appena presentata, Annalisa Signorelli, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica, Antonella Faieta, che non vedo, che sta arrivando, quindi apparirà, ed è la presidentessa del Telefono Rosa, e naturalmente Stefania Ascari, la nostra padrona di casa. Io vorrei che cominciassimo appunto magari con Elisa, che oltre ad aver contribuito quando era deputata al percorso che ha portato al Codice Rosso e oggi è consigliera regionale in Calabria, ma soprattutto ha conosciuto di persona un po' di tempo fa Maria Ida e si è appassionata così tanto alla sua storia e quindi ha combattuto questo tema prima dal Parlamento, oggi dal territorio. Direi che invece di fare la solita domanda istituzionale, cosa serve oggi, ti darei la parola e ti farei raccontare il vostro rapporto e insomma la ragione per cui siamo qui.
3: Allora, buongiorno a tutti e grazie Stefania per aver voluto organizzare questo convegno, grazie a tutti coloro che hanno accettato di relazionare e di esserci e soprattutto grazie a te Maria Ida. Giulia, diciamo che oggi facciamo un po' in maniera diversa da come sei abituata nelle varie conferenze e ti voglio raccontare un po' di cose, come nasce questo convegno, questa conferenza, questo momento. Nasce perché qualche mese fa il sindaco di Terranova, la città, il paese da dove proviene Maria Ida e le sue amiche che sono qui, sua sorella, che ringrazio perché sono sempre con lei e le danno supporto, mi telefona e mi dice: stiamo organizzando una fiaccolata, sai, non so se sei al corrente di quello che è successo. E io penso, è un'idea veramente bella, perché purtroppo le fiaccolate solitamente vengono fatte per quando c'è un epilogo differente. E invece in quella circostanza veniva fatta per far vedere la forza di una donna. Io arrivo lì, non conoscevo Maria Ida,

0: vedo tantissima gente, chi c'era lo sa, c'era veramente tanta gente venuta da tutte le parti della Calabria e penso non ci sarà Maria Ida perché comunque sta vivendo un momento difficile, ci sono i suoi cari, ho conosciuto la mamma, ho parlato con la mamma, con la sua famiglia. A un certo punto vedo questa ragazza, bella, nonostante fosse piena di cerotti, di segni e non l'ho potuta neanche abbracciare. Non l'ho potuta abbracciare perché in quel momento qualsiasi contatto le faceva male, male fisicamente. Però non cominciamo così, se no io non vado avanti. E, no, difficoltà io, quindi figurati tu. E quindi cominciamo questa fiaccolata e io pensavo quando camminavamo, non riuscivo a togliermi dalla testa questa cosa. Dicevo, ma come fa una ragazza, una giovane donna, dopo quello che ha subito, ad essere qui e parlare con tranquillità, raccontare la sua esperienza ed essere una testimone? Non riuscivo a capirla questa cosa. Arriviamo alla fine della fiaccolata, mi danno la parola con voce tremante, questo non è nulla in confronto, chi c'era se lo ricorderà quella sera. Le ho detto, Maria Ida, io più ci penso e più mi rendo conto che tu sei la dimostrazione plastica, palese, di quello, dell'antitesi del racconto che viene fatto. Mi spiego meglio. Quando con Stefania abbiamo affrontato il codice rosso, parlavamo del codice rosso, in audizione, perché spesso quando si fanno dei provvedimenti, no, lo dico qua, sono tutti più o meno addetti ai lavori, però per chi non è addetto ai lavori, c'è una fase preparatoria di audizioni, dove si chiamano degli esperti e questi esperti ti dicono, secondo me la legge la dobbiamo fare così, secondo me non la dobbiamo fare così. Questi esperti, quindi psicologi, c'era di tutto, ci dicevano la difficoltà nella denuncia, noi la riscontriamo, ed è quello che io ti ho detto davanti a tutti, soprattutto nelle donne meridionali, nelle donne del sud, e che sono di piccoli paesi. Maria Ida è calabrese ed è di un paese di quante anime, Terranova, 2000, 3000? Quindi è la dimostrazione che tutto quello che ci avevano detto non è assolutamente vero. Ci sono sicuramente dei dati che supportano questo, però dall'altra parte c'è la realtà e la dimostrazione più vera. Una donna che ha deciso di denunciare, di andare avanti, che è stata salvata da due uomini, da due amici, e che gli amici erano lì quella sera, io me li ricordo. E sono stati sempre tu li definisci angeli custodi, vero? Perché erano la sera lì, la sera, quella triste sera, erano lì la sera della fiaccolata e sono stati sempre con te. E ti rendi conto che ci vuole un coraggio che spesso non si ha, perché poi tu sei lì, soprattutto in un paese, no? Tutti ti conosceranno come quella che è. E spesso molte vittime, poi sicuramente chi è più esperto di me sotto questo punto di vista psicologico ci spiegherà il motivo, dicono io ho paura perché poi oramai verrò marchiata, etichettata per sempre come quella che è. Io ti guardo ogni volta che ti guardo, a parte che io sono una di quelle che le dice come le pensa le cose, ti vedo e dico mamma quanto sei bella, e ti guardo e dico sei ancora più bella per il coraggio che hai avuto, per la forza che stai portando in giro. E quando io ti ho chiamata e ti ho detto abbiamo intenzione di fare questo, tu non ci hai pensato neanche un attimo, mi hai detto sì, lo voglio fare. E Maria Ida, questa è la cosa più importante che ci possa essere. Tu forse non te ne rendi conto, lo fai magari senza tutta la consapevolezza che dovresti avere, perché non sei una donna superba, non sei, io ti sto conoscendo, sei una ragazza molto dolce, molto disponibile. Lo stai facendo proprio come servizio a tutte noi, per dire ragazze, può succedere a chiunque, purtroppo. Però noi dobbiamo esserci, dobbiamo denunciare, dobbiamo stare attente, perché più denunciamo e più cerchiamo di arginare un sistema che purtroppo sussiste. Per quanto le leggi sono, qua siamo in Parlamento, si fanno qua le leggi, siamo alla Camera dei Deputati, per quanto ci sono le leggi purtroppo non bastano. Cioè è inutile raccontarcela come vogliamo, non bastano, perché oggi fortunatamente stiamo raccontando un'altra storia, ma se fosse andata diversamente, penso che te lo chiedi quotidianamente purtroppo, ma fortunatamente ha avuto un'altra svolta. E io riporto solamente, non sono una che ama dare dati, ma piace più parlare di persone, però vi dico che oggi in Calabria si attesta intorno a 1400-1500, sono i numeri delle denunce che sono state fatte a quel famoso numero che è stato istituito. E secondo me, ecco, c'è tanto lavoro da fare. Con Stefania abbiamo fatto anche molte mozioni per quanto riguarda, oltre al codice rosso, il supporto economico, il supporto psicologico, perché molte donne sono schiave proprio di una questione economica, di una questione psicologica, di essere sotto scacco da chi le vuole rendere così sotto scacco. E questo sicuramente lo racconteranno chi mi seguirà, che è molto più esperto di me. Io mi avvio alla conclusione e ho voluto fare una breve introduzione e ti voglio dire oggi che so che sei emozionata, ti tengo la mano. Io mi emoziono più di te, però sei veramente forte e devi essere solamente orgogliosa di te stessa. Quando ti guardi allo specchio ogni mattina devi essere orgogliosa della bella persona che sei e della bella donna che sei. Grazie ancora.
1: Non è mica facile intervenire dopo un momento così emotivo, ma ci proviamo. E grazie mille Elisa, ed è molto importante quello che hai detto, perché appunto non sono ancora abbastanza le donne che decidono di dire basta e di raccontarlo, ma ci sono, e Maria Ida è una di loro, una bellissima ragazza, non è necessario che lo ripeta anch'io. Fa la farmacista in un piccolo paese della Calabria e dopo l'aggressione che ha subito ha scelto di non restare in silenzio e di raccontare pubblicamente la sua storia, che oggi porta anche nelle scuole, nelle istituzioni, ovunque riesca a far sentire la sua voce, è qui nei palazzi della politica, quindi mi piacerebbe che anche voi poteste sentire la sua storia dalla sua voce. Grazie Margherita.
2: Salve a tutti, comincio col dirvi che sono molto emozionata e vi chiedo comprensione se la voce dovesse tremare o tradirmi in qualche momento. E desidero rivolgere un sentito ringraziamento all'onorevole Elisa Scutellà per avermi dato la possibilità di intervenire oggi in questa sede prestigiosa e per aver creduto fermamente nel valore della mia testimonianza, quindi grazie di cuore. Allora, per chi non mi conoscesse, mi presento, sono Maria da Santo Paolo e sono una giovane farmacista, una ragazza che ha sempre condotto una vita pressoché normale, tranquilla, serena. Ho avuto la fortuna di avere una bella famiglia e pochi amici, ma buoni. Non mi sono mai lasciata attrarre da situazioni pericolose né da uomini problematici. Come molte altre donne pensavo di essere al sicuro, convinta che io fossi l'ultima persona a cui potesse mai accadere una cosa del genere. Sono sempre stata una ragazza fortemente indipendente, autonoma nei miei spostamenti, abituata a viaggiare, ad affrontare la vita a testa alta. Per lungo tempo ho vissuto da sola, e in quella solitudine vedevo una sorta di fortezza, un luogo sicuro in cui sentirmi me stessa, custodire i miei spazi e la mia libertà. Poi, improvvisamente, quella sensazione di invulnerabilità si è spezzata. La notte del 2 giugno sono stata vittima di un tentato femminicidio. Colui che consideravo uno dei miei più cari amici mi ha teso un agguato sotto casa, armato di coltelli, dando luogo a una brutale e violenta aggressione. Sono stata bersaglio di questa violenza per un motivo preciso. Ho esercitato il mio sacrosanto diritto di dire di no di fronte a un uomo che pretendeva da me una relazione romantica. Al mio rifiuto, questa persona ha risposto con la forza e con la volontà di sopraffazione, dimostrandosi del tutto incapace di accettare una scelta libera che non corrispondeva ai suoi desideri. Subito dopo quello che mi è successo, mia madre ha rilasciato un'intervista a una testata locale e vorrei approfittare di questo momento per leggere le sue parole, che custodiscono una verità fondamentale. Che una ragazza possa dire no e che l'altro accetti questo no. I no fanno parte della vita. Non solo nell'amore, ma nel lavoro, nelle amicizie. fanno parte dell'esistenza di ciascuno di noi, bisogna farsene una ragione. I no nella vita sono molto più dei sì, e bisogna rendersi conto che un no può e deve essere un momento di crescita, di costruzione personale per migliorarsi, non il pretesto per diventare prepotenti. Imparare ad accettare un rifiuto significa imparare il rispetto per l'altro, accettare che l'altra persona non è nostra proprietà, ma un individuo libero di scegliere, è l'ABC dell'educazione affettiva e di ogni convivenza civile. Senza la capacità di accogliere un no, non c'è rispetto. E dove manca il rispetto, la violenza trova terreno fertile. In questa storia, però, c'è un'altra faccia della medaglia. Se da un lato c'era un amico che voleva togliermi la vita, dall'altro ci sono stati i miei veri amici che sono intervenuti in tempo, hanno fermato l'aggressione e mi hanno salvato. Ma la verità di quella notte è fatta anche di un altro silenzio, che fa male quasi quanto la violenza subita. Quello di chi ha sentito le mie grida, di chi probabilmente ha visto la scena dalle proprie finestre e ha scelto di non intervenire, di non chiamare aiuto, di girarsi dall'altra parte. È un aspetto sul quale dobbiamo avere il coraggio di interrogarci. Dobbiamo sradicare con forza una mentalità atavica e complice, improntata all'omertà e all'indifferenza. Non possiamo più permettere che il non sono affari miei o la paura di essere coinvolti prevalgano sulla vita di un essere umano. Davanti al dolore e al pericolo altrui, voltarsi dall'altra parte significa diventare, anche solo per inerzia, complici di quell'abuso. Oggi le mie ferite fisiche stanno guarendo, ma la vita dopo quell'episodio è radicalmente cambiata. Mi trovo ad affrontare un disturbo post-traumatico profondo e logorante. La fortezza della mia indipendenza è crollata. Oggi ho paura di rimanere fisicamente da sola, ho il terrore costante che qualcuno possa aggredirmi o farmi del male da un momento all'altro. Anche se la mia mente razionale sa che in certi contesti io sono al sicuro, il mio corpo non lo sa. Il mio corpo risponde agli stimoli in modo alterato, percependo un pericolo imminente anche dove non c'è. Vivo in uno stato di allarme perenne, un allarme che mi toglie il sonno la notte, che mi impedisce di uscire da sola, che mi ha riportato a una paura quasi infantile del buio e che mi rende immensamente difficile ritrovare anche solo un briciolo di quella serenità che mi è stata strappata via. È importante dire tutto questo, perché la violenza non finisce quando si fermano le armi, la violenza continua a scavare dentro chi la subisce. Nel mio lavoro di farmacista in un piccolo paese sono sempre stata abituata a stare a contatto con il dolore delle persone, ma quel dolore non è quasi mai soltanto fisico. La gente del posto ti stima, si fida di te, si confida, portando in farmacia sofferenze di ogni tipo e a volte sottovoce anche storie di abuso e sopraffazione. Dopo quello che mi è successo e dopo aver trovato la forza di raccontare pubblicamente la mia storia, sono stata travolta da un'ondata di testimonianze. Ho ricevuto racconti da donne di tutta Italia, sia personalmente che online, e voglio dirlo con la massima sincerità. Davanti a tutto questo dolore altrui, io mi sento enormemente piccola. Leggo e ascolto di situazioni così drammatiche, vive e radicate, che a confronto la mia stessa storia mi sembra più facile da portare. Oggi mi sento immensamente grata e fortunata nella tremenda sfortuna di ciò che ho vissuto, per essere qui, per essere viva. Ma la salvezza non è un dono neutro. La salvezza porta con sé una responsabilità enorme e nel mio caso un preciso dovere morale. Se sono qui oggi, in questa sede, non parlo solo per Maria Ida. Scusate. Ok. Ci sono? Ok. Parlo a nome di chi non ce l'ha fatta, di chi è stata zittita per sempre e di tutte quelle donne che ancora non trovano il coraggio di denunciare e di scappare da tutto questo male. Tutti noi siamo consapevoli del fatto che non tutti gli uomini sono violenti o prepotenti. Gli uomini giusti ed empatici esistono, ne abbiamo testimonianza ogni giorno e nessuno mette in dubbio questo dato. Eppure, quasi tutte le donne convivono con la paura, paura quando camminano da sole di notte per strada o persino di giorno, paura quando un uomo mostra un interesse insistente o quando alza la voce in un contesto che smette all'improvviso di far sentire al sicuro. Questa paura diffusa non è paranoia, è il sinonimo di una cultura patriarcale ancora troppo radicata, fondata sulla pretesa di possesso, sul controllo e sul retaggio secondo cui la volontà maschile debba prevalere. Finché non sradicheremo questa mentalità, nessuna donna sarà mai davvero libera. Ed è per questo che anche gli uomini per bene devono fare la loro parte. Non basta non essere violenti, occorre prendere nettamente e pubblicamente le distanze da ogni forma di tossicità, isolare la prepotenza e spezzare la catena del silenzio. Per sradicare tutto questo, però, non bastano le sole leggi dopo che la violenza si è già consumata. Occorre intervenire all'origine. È fondamentale introdurre e promuovere un'educazione affettiva profonda e che deve partire certamente dalle famiglie, ma che deve trovare uno spazio strutturale e centrale nelle scuole. Dobbiamo parlare ai ragazzi, educarli fin da giovani al valore del rispetto, al riconoscimento del confine e del limite dell'altro e all'accettazione del rifiuto. Dobbiamo lavorare insieme nelle scuole, nelle famiglie e nelle istituzioni per costruire un nuovo paradigma culturale. La sicurezza e la vita di una donna non possono essere affidate al caso o alla fortuna di avere degli amici coraggiosi accanto nel momento del bisogno. Devono essere garantite da uno Stato che protegge, che dà giustizia e che non tentenna. E soprattutto da una comunità consapevole che non si gira dall'altra parte. Concludo dicendo che in molte occasioni mi è stato detto che rappresento un'eccezione, perché sono donna, perché sono calabrese e perché vengo da un piccolo paesino. Statistiche alla mano, chi condivide queste premesse spesso fatica a denunciare. La mia presenza qui oggi e tutto l'impegno che sto mettendo in questa battaglia nascono da una scelta precisa: lanciare un appello accorato a tutte le persone, e in particolare alle donne, che si trovano intrappolate in contesti di abuso e sopraffazione. Denunciate, chiedete aiuto, la rete di protezione istituzionale e sociale esiste, è grande ed è in grado di sostenervi. Io stessa sono pronta a fare la mia parte e a tenervi la mano. Non rimanete da sole, nel buio e nel dolore, perché non è giusto. Nessuna di noi merita la paura e tutte noi abbiamo il diritto fondamentale di essere salve e libere. Grazie per l'ascolto.
1: Grazie davvero a te, Marieida, perché queste sono parole che, insomma, come ci siamo accorti, sono qualcosa di più che parole. Sono emozioni, ricordi, momenti che vengono fuori e che invece di accantonare Marieida sta usando proprio per combattere. Una cosa in particolare mi ha colpito ed è un dato che purtroppo già conosciamo, cioè che ci sono troppe donne che ancora non denunciano. E io volevo proprio chiedere alla dottoressa Signorelli, che comunque psicologa clinica, psicologa forense, psicoterapeuta, nel suo lavoro lei aiuta le persone proprio che sono vittime di dipendenza affettiva. E allora io vorrei chiederle, ci spiega perché è così difficile andarsene o difendersi quando la violenza è già cominciata?
3: Tanto buongiorno a tutte e tutti e grazie Marieida per la testimonianza. E per rispondere a questa domanda devo darvi un po' di contesto, quindi dobbiamo parlare e capire di che cosa si tratta quando parliamo di violenza di genere. Io, come ha detto, mi siedo dal lato di chi poi cura gli effetti dei traumi subiti o lavora sulle vulnerabilità delle persone che hanno subito questo tipo di violenza, ma lavoro anche con le persone che hanno perpetrato o in qualche modo sono ad alto rischio di acting out violento. Quindi ho un po' una visione a 360 gradi. E allora queste domande, ma perché non se ne va una donna quando ripetutamente nel tempo è esposta alla violenza? Perché non denuncia? Sono delle domande che forse un po' tutti ci siamo fatti. Sembrano delle domande apparentemente logiche, innocue. Però posto in questo modo rischiano di farci vedere il problema da una prospettiva fuorviante. Mi spiego. Una donna che vive una relazione violenta non è che stia semplicemente scegliendo tra due alternative: restare oppure andarsene. sta vivendo letteralmente in modalità sopravvivenza. Questo significa che sta prendendo decisioni mentre sta abitando una relazione violenta che pervade ogni ambito della sua vita, quindi quelle decisioni le prende mentre ci sono paura, terrore, minacce, controllo, isolamento, magari dipendenza economica, magari figli da proteggere, la perdita della rete sociale, le conseguenze professionali e soprattutto il rischio concreto che la violenza aumenti quando il partner percepisce che sta perdendo il controllo. E questo è un tema. Allora una domanda che forse può essere più utile per noi è chiedersi che cosa rende per quella donna l'andarsene così difficile e rischioso. Questa modifica è fondamentale perché sposta l'attenzione dalla presunta passività della donna alle condizioni nelle quali quella donna sta cercando di sopravvivere. Dunque oggi ho pensato con il mio contributo che vorrei spostare l'accento appunto sul concetto di violenza, sul concetto di ciclo della violenza e su quali fattori intervengono tra violenza, richiesta d'aiuto e denuncia, auspicando di poter trasformare la comprensione di un fenomeno in una vera presa di responsabilità sociale, istituzionale, oltre che di cura. Quindi intanto chiariamo che la violenza di genere è un fenomeno multifattoriale, quindi non è che coincide solo con l'aggressione fisica, può essere anche sessuale, ci possono essere molestie, coercizioni, rapporti sessuali non consensuali, può essere economica come abbiamo detto, quindi il partner che impedisce l'accesso al denaro o lo controlla, può essere digitale ad oggi, quindi ci possono essere molestie online, il controllo online, la diffusione magari non consensuale di immagini intime e poi quella più profonda è quella psicologica, fatta di minacce, umiliazioni, controllo, intimidazioni, svalutazioni e tanto altro. E a tal proposito i dati più recenti del 15-22 mostrano proprio questa natura multidimensionale del fenomeno. Nel 2025 tra le vittime che si sono rivolte al servizio la violenza psicologica è stata la forma principale più frequentemente indicata, ma considerando tutte le forme dichiarate ogni vittima ha indicato in media circa due forme di violenza. Inoltre, nella maggioranza dei casi, la violenza riferita era reiterata nel tempo. Circa il 36% delle vittime parlava di episodi ripetuti da anni, circa il 19% da mesi, mentre il 6% riferiva di un episodio isolato. Quindi capiamo bene che in molti casi la violenza non si presenta come un singolo episodio acuto, ma più frequentemente come un pattern che si sviluppa e si ripete nel tempo. Ora provo a fare degli esempi con delicatezza per capire in che forme può prendere questa violenza. Intanto, ad esempio, potrebbe iniziare con piccole coercizioni o atti aggressivi che sembrano apparentemente innocui, magari piccoli scoppi di rabbia. Addirittura ci possono essere comportamenti di controllo all'inizio e gelosia possessiva che vengono travestiti da atti di affetto, di premura, di amore, di protezione. La frase tipica è «lo faccio per il tuo bene». E intanto vuole sapere continuamente dove si trova la partner, i suoi orari, le persone con cui esso lavora, controlla il telefono, critica le sue amicizie, inizia a limitare gli spostamenti. Poi magari possono arrivare i primi scoppi di ira in cui l'aggressività inizialmente magari è solo verbale, però piano piano il confine si fa sempre più sottile e la donna si ritrova in un vortice di violenza e subordinazione. Però questa non è una regola fissa, ci sono anche casi in cui invece la violenza può comparire all'improvviso. Dunque la violenza di genere va letta come processo, abbiamo capito, non soltanto come evento. Un autore, Walker, parla di ciclo della violenza che, ripeto, non è l'unica modalità in cui si può manifestare, ma ci serve per capire un concetto importante per rispondere a quella domanda iniziale. Il ciclo della violenza si caratterizza per la presenza di tre fasi distinte che si ripetono nel tempo. Quindi c'è una prima fase in cui c'è l'accumulo di tensione emotiva nell'uomo, nell'aggressore, magari con minacce, intimidazioni, litigi, svalutazioni. Poi c'è l'episodio acuto di violenza in cui si verifica l'aggressione fisica, sessuale, psicologica, verbale, vera e propria. E poi c'è la terza fase che è chiamata luna di miele o riconciliazione, che in realtà psicologicamente è la più pericolosa. Per capirci, è quella fase in cui il partner può mostrare pentimento, chiedere perdono, minimizzare quanto accaduto, promettere di cambiare e tornare temporaneamente a comportamenti molto affettuosi, molto amorevoli, di accudimento, generando un sollievo momentaneo nella vittima. E proprio questo circolo vizioso può generare uno dei meccanismi psicologici e relazionali più potenti che alimenta la difficoltà della donna ad allontanarsi e a proteggersi adeguatamente. Per capirlo, lo semplifico, immaginiamolo così. La fonte che eroga e inietta il veleno diventa contemporaneamente la fonte dell'antidoto a quel veleno. Cioè l'uomo diventa sia la malattia che la cura, sia il problema che la soluzione. Cioè l'unica persona in grado di calmare emotivamente quello che lui stesso ha generato. Cioè quel panico, quell'orrore, quell'ansia, quel senso di impotenza, quella disperazione, magari anche quel senso di colpa, quella vergogna. È così che, e questo è uno dei meccanismi con cui si diventa letteralmente dipendenti. C'è un'altalena continua. Ora, consideriamo anche che la violenza che perdura nel tempo può produrre una trasformazione progressiva nella percezione di se stessi, nella vittima, nella propria autonomia e persino andare ad interferire con la capacità anche solo di immaginare delle soluzioni alternative. La persona può arrivare anche a dubitare del proprio senso di realtà, quindi della propria lettura dei fatti. Frasi tipiche delle vittime, ma magari sto esagerando io, oppure me la sono cercata, l'ho provocato, è stata colpa mia. Dunque la difficoltà a proteggersi e denunciare il proprio partner sta proprio nella paura di perdere la relazione e tutto quello che rappresenta, ma sta anche concretamente nel rischio di essere nuovamente picchiata, abusata, essere perseguitata, di subire ritorsioni, magari di perdere i figli o di non avere più una casa, di perdere il sostegno economico, di vedere la violenza magari trasferirsi sui figli o sulle persone care. E tutto questo è accompagnato spesso da vergogna, dalla paura dello stigma sociale e dalla paura di non essere creduti. Questo lo dice anche la mia esperienza clinica, la ciliegina sulla torta è proprio quella diffidenza che c'è verso le istituzioni con la paura di non essere protetti abbastanza. Ora, infatti, a tal proposito, una revisione sistematica del 2025 su 25 studi ha sottolineato proprio che le barriere personali, le difficoltà personali e quelle strutturali, istituzionali, sono interconnesse. Quindi non è corretto interpretare la difficoltà a denunciare, ad andarsene, solo come semplice deficit individuale della donna. Ora, vorrei concludere tornando a quelle domande da cui siamo partite. Perché non se ne va? Perché non denuncia? Abbiamo capito che forse la domanda più fruttuosa è quanto deve essere difficile per quella persona riuscire ad andarsene in sicurezza. È chiaro che non esiste una singola spiegazione psicologica, ogni donna ha un suo funzionamento e una sua situazione specifica. Non tutte le donne vivono la stessa esperienza, non tutte sviluppano gli stessi effetti psicologici e non tutte seguono lo stesso percorso. E poi dobbiamo capire che contemporaneamente possono coesistere nella stessa donna comunque il sentire ancora quel legame affettivo e quel terrore, il voler proteggere magari i figli ma non riuscire ad allontanarsi, il voler denunciare ma temere poi che cosa accadrebbe dopo. Può aver anche già chiesto aiuto ma non essere pronta a denunciare, può sapere perfettamente di vivere una situazione violenta e non avere ancora le condizioni materiali per andarsene e salvarsi. Per questo quando incontriamo una donna che vive violenza o riflettiamo sulla violenza di genere, proviamo a chiederci di che cosa ha bisogno per sentirsi ed essere al sicuro quella donna. Quindi non dobbiamo chiedere alla vittima perché non abbia fatto abbastanza. In questa sede dobbiamo forse tutti chiederci che cosa possiamo fare affinché chiedere aiuto, salvarsi, sia possibile, sicuro e realmente efficace.
1: Grazie. Grazie mille. Se mi permette, dottoressa, a questo punto però mi viene un'altra domanda che forse lei ci può aiutare a spiegare così bene come ha spiegato questa. Noi parliamo di donne e di quello che le donne possono fare, ma cosa invece possiamo fare noi, tutti noi, lavorando sugli uomini per fermarli prima che si arrivi a arrivino a colpire?
3: Esattamente, questa prospettiva è la più importante, cioè spostare il focus su chi agisce quella violenza. Ora io le rispondo utilizzando un concetto che spiego spesso ai miei pazienti, che un po' riguarda tutti noi quando ci troviamo in momenti di difficoltà, in momenti problematici. Ognuno di noi, cioè noi siamo il riassunto della nostra storia, cioè di quello che ci è successo nella vita, di quello che abbiamo vissuto anche precocemente, anche dell'educazione che abbiamo ricevuto dal punto di vista morale, etico, magari anche religioso. Quindi ad oggi siamo il frutto dei nostri apprendimenti, anche magari di esperienze che abbiamo subito. Allora, per risponderle, non posso fare a meno di pensare alla prevenzione sulle generazioni future. Quindi quello che andrebbe fatto sarebbe creare dei programmi di educazione affettiva e sessuale e, come dire, promuoverli tramite le agenzie deputate a fare questo, cioè le scuole.
2: Grazie.
1: Grazie, grazie davvero. Io avevamo un'altra ospite che sta arrivando, che è la presidente del Telefono Rosa, e quindi allora Stefania probabilmente sarà il nostro jolly di salvezza, gioco il jolly, e appunto vorrei che tu, che sei stata la prima firmataria del codice rosso, della proposta di legge sull'educazione affettiva e sessuale nelle scuole, dopo tutti questi discorsi, cosa manca? Cosa dovete fare voi qui?
4: Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutte e a tutti. Parto dai ringraziamenti innanzitutto a lei, Flavia Caroppo, grazie veramente della sua presenza di cuore, grazie. Poi veramente Maria Ida, grazie. Grazie, la tua testimonianza è potentissima e può veramente aiutare tantissime ragazze, tantissime donne, colonna veramente portante, davvero di aiuto concreto. Quindi mi auguro che tu possa andare in tutte le scuole, dal nord, al centro, al sud, alle isole, ovunque. E me lo auguro sinceramente. Ringrazio la dottoressa veramente per il Annalisa Signorelli, ci ha fatto un quadro chiarissimo delle dinamiche di questi labirinti terribili, difficili da sradicare, che comportano la violenza, l'avvocata Antonella Faieta che sta arrivando, e un ringraziamento veramente fortissimo alla mia amica Elisa Scutellà, veramente nonché compagna, collega di battaglie sul campo. Noi prestiamo un servizio allo Stato, ai cittadini e alle cittadine, e abbiamo fatto le nottate in Commissione Giustizia fino alle 5, alle 6 del mattino, non stop, per scrivere il codice rosso. Non ci siamo improvvisate scrittrici, ma noi siamo andati a bussare veramente letteralmente a tutte le porte, perché non esiste la legge perfetta, non esiste, esiste la legge più condivisa, che nasce da un lavoro di rete, di squadra, e soprattutto da chi conosce il fenomeno criminale e strutturato della violenza sulle donne. Abbiamo parlato con le vittime, raccolto le loro testimonianze tradotte nella legge, abbiamo parlato con le associazioni antiviolenza, che sono il primo approdo a cui una donna si rivolge, un'ancora vera e propria di salvezza. Abbiamo parlato con le avvocate, gli avvocati, i magistrati, le magistrate, le forze dell'ordine, i sanitari, la scuola, con chiunque potesse darci un contributo reale, concreto, perché una donna che subisce umiliazioni, violenza fisica, le botte si vedono, i lividi li vedi, ma c'è spesso una violenza difficile da comprendere, la violenza psicologica che lascia ferite profondissime nella mente, fai schifo, sei orribile, non servi a niente, sei una cattiva madre, questo ripetuto H24 ogni giorno, ti fa sentire un niente, l'autostima, l'annullamento dell'autostima, ed è molto difficile se non trovi quell'ancora di salvezza che ti porta fuori. La violenza economica, e spesso se ne parla ancora troppo poco, se non c'è un lavoro, una famiglia che ti supporta o una indipendenza, autonomia, spesso torni da chi ti fa del male, perché non sai dove andare, non sai come mantenere i tuoi figli, non sai come dargli da mangiare. E questo è un aspetto orribile, la violenza assistita. Il vedere una madre picchiata ogni giorno da un padre, assorbire quel linguaggio, un linguaggio di violenza che viene poi riprodotto molto spesso da adulti, la violenza verbale, la violenza digitale che colpisce soprattutto noi donne. Noi, grazie al codice rosso, abbiamo dato un punto di partenza, non di arrivo. Un punto di partenza importante però, perché abbiamo detto che quando una donna denuncia non bisogna perdere tempo, bisogna intervenire immediatamente, perché quella donna il tempo non ce l'ha, non ce l'ha, perché spesso quando torna a casa quella donna viene massacrata e, il peggiore delle ipotesi, uccisa. quindi deve essere immediatamente trasmessa al pubblico ministero, adottare subito le misure di protezione, di tutela della vittima, aiutarla in qualsiasi modo, ma aiutarla ad avere un'alternativa. Chi prende quella denuncia, chi raccoglie quella denuncia, deve sapere che quella denuncia è difficilissima e deve, io dico, saper leggere anche i segnali del viso, deve saper leggere anche il silenzio. Deve essere preparato, formato, tutti gli operatori e le operatrici che ruotano attorno al fenomeno criminale della violenza sulle donne, deve essere formato, non ci può essere margine di errore, nessun tipo di errore consentito, perché quell'errore può provocare danni irreparabili. Abbiamo espressamente detto che le donne vanno credute, perché ancora oggi una vittima di violenza viene messa sul banco degli imputati. Diventa veramente l'oggetto dell'attenzione, come è rivestita, hai bevuto, come ti sei comportata. Ma questo pone un problema serissimo. Se poi queste considerazioni vengono fatte dai massimi livelli che ci sono al governo, voi capite che è un problema serio. Se una donna è appariscente bisogna stare lontano, deve avere la gonna lunga, è più rassicurante. Queste non sono frasi dette così, queste sono frasi pericolosissime, sono frasi che devono fare riflettere e devono smantellare quel patriarcato che ancora oggi esiste e che deve essere smantellato a 300 gradi, perché dietro quelle parole c'è un'idea precisa di donna. È questo che deve far riflettere e che fa assolutamente paura. Una donna da giudicare in base a quanto sia rassicurante, a come si veste e a quanto sia conforme a quei modelli decisi dagli uomini. Ed è qui che deve essere smantellato, perché questa è la stessa cultura che poi si traduce negli ostacoli al diritto all'aborto, nel tentativo di mettere in discussione l'autodeterminazione delle donne, nel pretendere di decidere sul corpo e sulle scelte delle donne, nella disparità di genere, sul lavoro e nella politica, nella colpevolizzazione delle vittime di violenza. E questo deve aprire una riflessione, perché qui siamo nella casa di tutti i cittadini e cittadine, e grazie a interventi come Maria Ida si devono veramente aprire per le istituzioni azioni concrete, perché le parole non sono mai soltanto parole, raccolgono una visione del mondo e si sta veramente tornando all'idea che il valore di una donna dipende da quanto è controllabile e rassicurante per un uomo. E la parità non si costruisce solo con le leggi, si costruisce soprattutto con la cultura, con il rispetto e con un linguaggio giusto. Ed è qui che vorrei partire per rispondere alla sua domanda, perché noi con il codice rosso abbiamo introdotto importanti reati, il revenge porn, abbiamo introdotto l'omicidio di identità, abbiamo introdotto i matrimoni forzati, abbiamo fatto diventare finalmente i minori dei soggetti all'interno delle aule dei tribunali, dicendo che sono vittime a tutti gli effetti, non solo se assistono alla violenza, ma anche se la subiscono, e quindi sono diventati parte attiva, possono opporsi a un'archiviazione, possono difendersi a 360 gradi. E quindi questo è un aspetto importantissimo. Abbiamo detto che le informazioni devono circolare tra tribunale civile, penale, tribunale dei minori. Spesso assistiamo ad affidamenti condivisi dove nel penale abbiamo sentenze di condanna per maltrattamenti terribili, la donna si deve dimostrare collaborante, altrimenti rischia che le vengano tolti i figli, con accuse aberranti ancora esistenti di passa alienazione parentale. E tutto questo è assolutamente inaccettabile. E allora la domanda è: se sono ad oggi oltre 40 anni di leggi, oltre 40 anni importantissimi che hanno colmato dei vuoti profondi, e ancora oggi viene uccisa una donna ogni 3 giorni, senza contare i tentati femminicidi che sono tantissimi, e allora vuol dire che non abbiamo ancora sradicato quella cultura del controllo, del possesso, del patriarcato che ancora esiste, con una dote pesante di violenza normalizzata, istituzionalizzata, come il matrimonio riparatore, che era uno stupro legalizzato, come il delitto d'onore, che era un femminicidio legalizzato, come lo ius corrigendi, che era il diritto di picchiare la moglie e i figli sulla base di errori ritenuti sulla base della morale e della considerazione del capo della famiglia. E allora chiudo dicendo che parallelamente all'introduzione di queste leggi fondamentali è mancata una rivoluzione culturale che andasse a smantellare tutti questi abomini e soprattutto l'introduzione in modo sistemico e continuativo di percorsi di educazione affettiva e sessuale. Perché è importante? Perché ai giovani va fornito quello che io chiamo un alfabeto gentile delle emozioni. Vanno aiutati a riconoscere le emozioni. Spesso non riescono a dare un nome alla rabbia, alla frustrazione, alla gelosia. Il gestire una relazione, un'amicizia che termina, una relazione che termina, fanno parte della vita. Ma se non hai gli strumenti e non hai in mano tutto quell'insieme di informazioni doverose, puoi portare a seminare dei germi dell'intolleranza o della frustrazione che possono degenerare in comportamenti irrispettosi, violenti, nella peggiore delle ipotesi, nel femminicidio. Ed è da lì che bisogna partire, dall'educazione affettiva e sessuale. E questo è un dovere, perché la politica oggi ha una grande responsabilità e ha dimostrato di essere completamente lontana dalla realtà nel momento in cui c'è un referendum votato da 500.000 di persone, dove cittadini e cittadine hanno espressamente chiesto che la politica introduca l'educazione affettiva e sessuale. E allora, se non lo fa, iniziamo a parlare di responsabilità politica, ma soprattutto iniziamo veramente a chiedere conto, visto che saremo sempre una di meno. Grazie.
1: Grazie veramente delle parole molto belle e molto vere. Soprattutto, nel frattempo, vorrei dare il benvenuto all'avvocato Antonella Faieta, che è la presidentessa di Telefono Rosa, che ha detto qualcosa di simile, cioè che vittime e aggressori, nella vostra esperienza, vi siete accorti che stanno diventando sempre più giovani. E quindi io proprio questo vorrei chiederle, in base alla sua immensa esperienza di Telefono Rosa: chi chiama oggi? E soprattutto, quando una ragazza trova il coraggio di denunciare, cosa deve succedere perché si senta davvero protetta?
5: Grazie, e grazie per l'invito. Ringrazio sempre l'onorevole Ascari per avermi invitato e mi scuso per il ritardo di non aver potuto sentire gli interventi precedenti. E, sì, i dati ci dicono questo, ci dicono: noi come Telefono Rosa, non si regge, penso che si senta lo stesso, noi come Telefono Rosa gestiamo vari centri antiviolenza, 5 solo sul territorio qui di Roma e un altro CAV anche in provincia qui di Roma, e i dati ci dicono che l'accesso viene effettuato sempre più da ragazze molto giovani. E quindi questo, devo dire che già la situazione della violenza è una situazione di per sé allarmante, ma il fatto che siano ragazze molto giovani a rivolgersi al centro e che subiscano le aggressioni e temino che possa accadere qualcosa di ancora più grave da parte di ragazzi della stessa età è un dato sicuramente allarmante. Io non posso che essere d'accordo con quello che diceva l'onorevole Ascari, con cui ci siamo confrontate tante volte, sulla necessità che si affrontino questi temi nelle scuole. Noi come Telefono Rosa andiamo ogni anno, ormai da oltre 20 anni, andiamo nelle scuole i ragazzi delle superiori riusciamo a coinvolgere, e anche quest'anno ci sarà il nostro progetto, e vediamo che c'è tanta bisogno di essere ascoltate da parte dei giovani. Questo progetto che noi portiamo fa in modo che siano i ragazzi stessi diventino parte attive del progetto, realizzando dei video che parlano di violenza, che parlano di quella che è la loro anche esperienza, perché molto spesso quando andiamo nelle classi ci raccontano di situazioni o che hanno vissuto loro direttamente o che conoscono, e quindi bisogna offrire una sponda, bisogna parlare. Vi devo dire che avevamo cominciato come Telefono Rosa a portare avanti anche dei progetti nelle scuole elementari e anche nei ragazzini di 12-13 anni, però con tutta l'aria che tira, come si dice, abbiamo avuto difficoltà ultimamente a trovare delle scuole che accettassero l'intervento. Io questo lo trovo gravissimo, gravissimo, perché considerate, noi andiamo nelle scuole, cioè anche non andiamo come opera di volontariato, è un progetto assolutamente del Telefono Rosa. Noi cerchiamo i fondi per finanziare questo progetto, e le nostre avvocate, le nostre psicologhe vanno pressoché gratuitamente nelle scuole, quindi neanche a dire che c'è un aggravio di spesa per la scuola. Quindi togliere la possibilità a questi bambini, a queste bambine e ai ragazzi che in tenera età, di poter avere un confronto, di poter avere una possibilità sia di raccontare quello che sono il disagio, le difficoltà che trovano, e sia anche di poter pensare che c'è qualcuna che sta lì ad ascoltarle, che vuole. Noi non andiamo lì con la verità nelle mani, noi andiamo lì per sviluppare il ragionamento, per ragionare con loro e far capire che c'è se si sentono a disagio, se hanno delle difficoltà, se stanno subendo, le ragazze, se stanno subendo delle situazioni, non so, di stalking o anche di attraverso i social hanno subito delle aggressioni, che c'è una via di uscita, perché purtroppo abbiamo visto degli epiloghi tristissimi di queste ragazze che non sapevano veramente a chi rivolgersi. Allora lei mi fa questa domanda, mi dice: quando si sporge una denuncia che cosa si deve fare? Allora, intanto io trovo proprio nella vicenda di Maria Rita Santopaolo, da come ho letto, da come l'ha raccontata, quello che è accaduto, una cosa che mi ha colpito tantissimo è che lei ha avuto l'aiuto dei due amici, anche del padre, ma che la sera che ha subito l'aggressione nessuno si è affacciato. I vicini di casa, i vicini che avrebbero potuto chiamare il 112, chiamare un intervento, ma anche solo far sentire la loro presenza, neanche mettendosi in difficoltà, perché avrebbero potuto affacciarsi ad un balcone, nessuno ha fatto niente. Allora tutto questo deve cambiare, è quest'humus che non funziona. Noi dobbiamo partire quindi da questa sensibilità che ci porti a capire quanto è importante parlare nelle scuole, ma quanto è importante parlarne dovunque, non accettare anche un linguaggio discriminatorio quando siamo nei contesti del quotidiano, rifiutarsi di far sì che certi luoghi comuni passino, o che certe affermazioni, una certa terminologia anche violenta, passi così nell'indifferenza. Quando una ragazza denuncia ha bisogno di sentirsi supportata da tutti quelli che ha vicino, in primis è ovvio dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, che devono cogliere nel racconto di quella ragazza, nella difficoltà di riuscire a sporgere una denuncia. Anche Maria Ida, penso, avrà comunque avuto poi questa dovuto decidere, no, di procedere, di metterci la faccia, no, in questo racconto, di esporsi. Questo è difficile, quindi sporgere una denuncia è complicato. Io dico sempre, venire ad un centro antiviolenza non significa immediatamente sporgere la denuncia, ma trovare insieme alla strada, con le nostre psicologhe, le nostre operatrici, trovare la forza, trovare l'energia per sporgere una denuncia, se quella è il momento giusto per farlo. Prima di tutto mettersi in sicurezza, trovare tutte le strade per mettersi in sicurezza, se c'è bisogno andare in una casa rifugio, trovare con le difficoltà che ci sono, ma trovare un posto per essere accolte, poi sporgere una denuncia e poi partire nel procedimento. Noi come avvocate dei centri antiviolenza del telefono rosa le seguiamo passo passo. Le donne, dopo che hanno sporto una denuncia, vengono quindi seguite se vi è il procedimento penale. Che cosa c'è da fare? Io vedo spesso, sto vedendo in questi ultimi casi che stiamo seguendo come telefono rosa, c'è sempre ancora una difficoltà ad avere subito l'applicazione della misura cautelare adeguata alla gravità della situazione che viene riportata nella denuncia. E questo è fondamentale, perché quando è necessario bisogna capirlo e bisogna bloccare il violento. Se non c'è altra strada, bisogna applicare anche la detenzione in carcere, perché se gli altri sistemi non funzionano, e questo bisogna verificarlo concretamente. E ancora adesso, pure per l'applicazione con gli ordini di protezione, quindi l'ordine non avvicinarsi alla ragazza che sporge la denuncia, passa troppo tempo fin quando non arriva il braccialetto elettronico, e questo anche non può succedere. Quindi queste cose bisogna dirle, bisogna vedere, perché questa è la realtà. Devo dire che spesso sono le stesse forze dell'ordine che sollecitano pure i magistrati all'applicazione delle misure, ma per una serie di circostanze non sempre c'è quella formazione specifica. Quindi noi diciamo sempre questo: mai sottovalutare, perché se intanto l'uomo violento che sta denunciato continua a essere libero di muoversi, libero di potersi avvicinare anche alla ragazza, il rischio c'è assolutamente. Quindi le strade sono parallele, ci deve essere quella della prevenzione, perché io ho cominciato con il telefono rosa nel 2003. Sono passati 23 anni. Allora io dico, ma se il telefono rosa lavora dal 1988, se nel 2003 avessero voluto ascoltare, ma io non dico tanto, cioè un quinto di quello che noi dicevamo, se avessero voluto buttare quei semi, adesso qualcosa sarebbe germogliato, qualcosa sarebbe nato, e io sono convinta che tante donne, tante ragazze potevano essere salvate, perché noi con una in 20 anni, in 23 anni avremmo lavorato. Allora non dobbiamo continuare a perdere tempo, dobbiamo lavorare oggi, quindi perciò dico le strade parallele, dobbiamo lavorare oggi per la prevenzione, per fare sì che i ragazzi e le ragazze che cresceranno, che avranno 20 anni, potranno sperare di avere una prospettiva diversa. Quindi lavorare sulla prevenzione, la prevenzione anche immediata, affinché non accadano fatti gravi subito dopo che si sporge una denuncia. Quindi una prevenzione in questo senso, ma una prevenzione a lungo raggio, ascoltarci. Noi non diciamo cose particolarmente complesse, diciamo delle cose che si potrebbero mettere in atto domani mattina. Domani mattina si potrebbe cominciare a far qualcosa, e invece andare in senso contrario non giova. Volersi mettere veramente il prosciutto sugli occhi e pensare che la violenza si risolve soltanto aumentando le pene ci devono essere, devono essere certe e devono essere ragionevoli, arrivare in un tempo giusto ed adeguato, ma non è la soluzione. Quella significa parlare alla pancia delle persone, non è la soluzione, anche perché lo sapete, nel femminicidio statisticamente poi si arriva che lui si ammazza, e quindi lei ormai non c'è più, ormai abbiamo una donna uccisa e orfani di femminicidio che dovranno vivere tutta la vita con quel dolore. Quindi applicare questo, ascoltare, e poi fare in modo che tutti noi, nel diventare tutte noi sentinelle di questa situazione, cercare di dare sostegno quando vediamo una ragazza in difficoltà, ascoltarla, perché il momento in cui si sporge la denuncia è un momento molto complicato, quindi ha bisogno quella ragazza di non sentirsi sola, di sentirsi capita e di sentirsi sostenuta, attraverso anche gli strumenti giusti e adeguati che la magistratura deve mettere in pratica. Quindi è tutto un lavoro, e poi basta fare interventi sulla violenza di genere con provvedimenti a costo zero. Bisogna investirci, perché se non ci si investe non risolveremo il problema. E si manda anche un messaggio sbagliato, perché si pensa che una cosa secondaria, di secondo livello, si alza la testa quando c'è, abbiamo visto che estate terribile che abbiamo passato, quando c'è il femminicidio si alza la testa, però bisogna far mandare il messaggio forte, stanziare dei soldi che servono poi per la formazione adeguata di tutti gli operatori e le operatrici che incontrano una donna che sta subendo violenza o rischia di subire violenza. Grazie.
1: Grazie, grazie veramente tanto anche per la passione e la che ci ha trasmesso. Noi avevamo pensato di lasciare qualche minuto per qualche domanda, però chi è venuto prima di noi ha fatto tardi e quindi ci sta
6: anche in
1: malo modo, esatto. E pare che discutessero di gonne lunghe, corte, senza gonne, cioè era una cosa molto complicata della quale non vogliamo neanche interessarci in questo momento. Abbiamo ancora 5 minuti, allora se qualcuno ci fosse una domanda per qualcuna delle nostre ospiti.
7: Scusate. Allora, a parte grazie a tutte per tutto quello che è stato detto, è stato veramente molto interessante, sono molto felice di aver partecipato. E io sono una studentessa, tra l'altro al secondo anno di università, quindi esco da poco dal liceo, no? E intanto

0: a sé o come qualcosa che succede perché doveva succedere, capito? Un caso isolato, quando bisogna cominciare a prendere le proprie responsabilità collettive, nel senso che una vittima di violenza di genere è una vittima dello Stato in primis, di politiche che non funzionano, di politiche di welfare che non funzionano, di un capitalismo senza fine, senza confini, che sta prendendo il sopravvento. E quindi mi chiedevo, al di là di questo, una educazione sesso-affettiva, questa è proprio una curiosità, ora vabbè, noi sappiamo che da un punto di vista sociologico la scuola è il primo ambiente di socializzazione di un bambino, ma se in una famiglia viene, comunque c'è il patriarcato, quanto può l'educazione avere effetto? È proprio una curiosità, questa è la mia.
1: Allora, sicuramente parliamo di prevenzione per le generazioni future. Io prima dicevo, noi siamo il risultato dei nostri apprendimenti, quindi anche delle esperienze precoci. È chiaro che estirpare il patriarcato non lo facciamo da oggi per domani. Iniziare a fare qualcosa significa iniziare a modificare proprio la mentalità delle nuove generazioni. Cioè, come dire, su quelle vecchie, a meno che non arrivino in seduta a fare psicoterapia, è veramente difficile estirpare quello che viene chiamato patriarcato interiorizzato. Che vuol dire? Ci sono molte persone, anche donne purtroppo, che hanno talmente tanto fatti propri dei concetti che non si accorgono nemmeno di cadere in quei meccanismi, in quelle trappole, per cui magari, ecco, la gonna troppo corta, troppo lunga, per fare un esempio attuale. Però il punto è proprio questo: non è facile assolutamente, è un inizio anche per proteggere e dare delle opzioni diverse a quelle nuove generazioni, per vedere, ok, a casa c'è questo, però c'è anche questo, dare degli strumenti per leggere anche in maniera propria, critica, nuova, la realtà, e quindi sviluppare anche un pensiero critico che vada in una direzione nettamente diversa. Le ho risposto? Grazie della domanda.
2: Grazie mille, dottoressa. Sì, prego.
3: Il progetto regionale è stato firmato una settimana fa, se ne parlava già da qualche mese, però insomma dovrebbe partire a breve, con la regione Calabria intendo, e quindi no, ancora non è iniziato, ma siamo a giorni, settimana prossima. Sì, no, sono, allora, io sono affiancata dai centri antiviolenza, poi a seconda del territorio ovviamente sarà molto difficile girare tutta la Calabria, però cercherò di andare nelle sedi principali, quelle più vicine a me, e sì, a portare la mia testimonianza, ecco, sì, è un progetto regionale in cui mi hanno coinvolto.
4: Posso dire una cosa?
2: Sì, certo.
4: Se posso, no, anche per la ragazza, perché la dottoressa giustamente profilo dal punto di vista psicologico. Io volevo dirti questo, perché noi anche riteniamo fondamentale trattare questi temi nelle scuole, l'ho detto anche nell'audizione quando siamo ascoltate, perché noi con i genitori dobbiamo cercare di creare un'alleanza, non è che si deve andare no, allo scontro, ma quale genitore ci darà il consenso se in quella famiglia, in quel nucleo, c'è una situazione di violenza domestica, ad esempio, no? Che di violenza assistita da parte di questi ragazzi, di queste ragazze, e pensano che quella sia, come dire, una realtà ineludibile, no? Cioè quello è il loro vissuto, quello che hanno sempre visto da piccolissimi. Noi, andando a parlare di questi temi nelle scuole, diamo, e questo io penso che sia un dovere da parte dello Stato, è una funzione a cui non può abdicare, no? Oppure se c'è una situazione per delle ragazze straniere, non so, di matrimonio forzato, perché con il codice rosso l'onorevole Ascale, che è stata la promotrice, ha fatto in modo che fosse inserita nel nostro ordinamento questo nuovo reato, ma se poi nella realtà sociale, nella realtà civile, non si sente il disvalore di certi comportamenti, e quindi quando noi andiamo nelle scuole, con questi ragazzi e con queste ragazze affrontiamo questi temi, parliamo anche, cioè, di una realtà diversa, e diciamo quello che si può fare per uscire da questa situazione. Io mi ricordo una volta una ragazza che alzò le mani e mi disse: ma una figlia può fare un ricorso per la separazione dei genitori? Pensa che cosa stava vivendo quella ragazza in famiglia, per dire una situazione del genere, forse la madre non aveva la forza di reagire. Però comunque dai un'idea di che cosa si può fare per uscire da quella situazione, che si può parlare con qualcuno. E

0: per quello che non può rimanere solo in famiglia, ma la scuola deve esserci, ci devono essere queste informazioni. Scusa, volevo dare anche questo intervento immediato, un aiuto che può essere anche immediato per questi giovani.
1: Grazie mille. L'onorevole Scutella, volevo aggiungere.
2: Sì, volevo semplicemente aggiungere alla domanda che è stata fatta prima, che come Regione Calabria, come ha già detto Maria Ida, è partito questo progetto, però ecco, l'evento di oggi serve anche ad evitare che venga circoscritto tutto in Calabria, cioè nel senso Maria Ida ha già dimostrato disponibilità ad affacciarsi anche oltre la Regione Calabria, perché purtroppo è un fenomeno che riguarda tutta l'Italia. Grazie.
1: Grazie. Grazie a voi.
3: Sì, diceva che servirebbe un investimento di formazione per tutte quelle persone che poi si devono occupare di questi casi. È mai stato quantificato l'investimento che servirebbe per inserire magari in una possibile legge, in un programma di governo futuro? No.
0: Una quantificazione esatta, non so se l'onorevole è stata fatta, ma no, forse una quantificazione specifica no.
3: Anche perché però se non si inizia mai...
0: Basterebbe che in ogni provvedimento che dice di voler affrontare il problema della violenza nei confronti delle donne, vuole dare degli strumenti, se lei va a vedere e fa a ritroso, lei vedrà che uno degli ultimi articoli dice sempre che non c'è nessuna spesa carico delle spese. Se in ognuno di quelli a venire vengono stanziati dei fondi, già cominciamo a fare qualcosa.
3: Sarebbe già cominciare,
0: cioè proprio entrare nella prospettiva che un discorso che va affrontato anche investendoci dei denari, perché altrimenti non se ne esce. Grazie. È questo che è fondamentale. Grazie. Però insomma si può anche provare a fare una quantificazione, penso che sarà un po' no, ma si può assolutamente fare.
3: Ed è insostenibile come quantificazione?
4: No, assolutamente, solo per chiudere il cerchio, noi le abbiamo sempre chiesto le risorse, perché è fondamentale, senza le risorse non riusciamo a fare nulla. Nel Codice Rosso abbiamo messo un piccolo tassello per la formazione delle forze dell'ordine, perché c'era purtroppo una totale in preparazione, e proprio ci sono delle voci dedicate, estendendo poi di volta in volta agli avvocati, le avvocate, magistrate, psicologi, sanitari. Sono state istituite delle stanze ad hoc per ricevere la denuncia della vittima a livello ospedaliero, la stanza rosa, cioè tanti piccoli tasselli, ma veramente c'è ancora tanto da fare sulla formazione, veramente c'è ancora tanto da fare, e noi chiediamo regolarmente risorse che regolarmente vengono destinate, ma purtroppo non sempre si riesce a coprire un cerchio di formazione. Anche i centri per gli uomini maltrattanti, anche lì abbiamo chiesto di lavorare sul violento nel Codice Rosso, perché non butti via la chiave, questi uomini tornano fuori, e questo è un problema reale, concreto. Se non capiscono che sono il problema, continuano a essere il problema, e non vai a interagire su questi meccanismi, anche se tardi in un uomo di 50, 40, 60 anni, ma devi farli questi percorsi, che sono percorsi che richiedono persone specializzate, in cui mettiamo risorse, però dobbiamo sempre continuare a richiederle. Ecco, questo glielo dico, ci sono delle voci a bilancio, ma non solo, nelle mozioni, e continuiamo a farlo, ecco, perché purtroppo c'è ancora tanto da fare.
0: Perché so che sei sicuramente d'accordo. Se, come si dovrebbe fare, non nella gestione, se si pensa alle spese comunque che affronta lo Stato a causa della violenza di genere, no? Le malattie, anche gli accessi in pronto soccorso, le malattie che derivano alle donne a causa di questi comportamenti violenti, la detenzione in carcere, le forze dell'ordine, tutto quello che c'è, e dopo che il fatto è compiuto, se si cominciasse a pensare che questi soldi invece li possiamo stanziare per prevenzione, io sono convinta che ci sarebbe un risparmio enorme rispetto alle spese che sosteniamo invece indirettamente per non voler stanziare dei fondi per quello che diceva l'onorevole, per la formazione.
1: Grazie mille. Prego.
5: velocissima, perché sono rimasta molto colpita da quanto diceva lei, dottoressa Faieta, in merito al fatto che già le scuole mettono un muro rispetto alle progettualità di educazione sesso-affettiva. Questo è il risultato della norma che il ministro Valditara ha voluto inserire sul consenso informato, cioè l'obbligo del consenso informato da parte dei genitori affinché studenti e studentesse possano partecipare a questi percorsi sta già funzionando da deterrente. Allora, approfittando del coraggio di Maria Ida e di quello che hanno organizzato oggi le colleghe Ascari e Scutellà, io vorrei che oggi insomma si potesse lanciare un appello a tutte le dirigenti e i dirigenti scolastici affinché abbiano il coraggio di opporsi a questa norma e di aprirsi alle progettualità di educazione sesso-affettiva, perché è evidente che nel nostro paese stiamo vivendo un momento terribile dal punto di vista della libertà dell'insegnamento, della libertà di parola, e se già c'è questo effetto che a priori, prima ancora di chiedere il consenso ai genitori, già i dirigenti decidono di bloccare queste progettualità, allora altro che rivoluzione culturale, qua ci stiamo involvendo. Quindi grazie mille oggi per quello che avete fatto, e l'appello è appunto ad imitare il coraggio di Maria Ida, a imitarlo tutti i giorni, soprattutto nelle scuole.
1: Grazie, grazie mille, io vi ringrazio tutti, ovviamente ringrazio anch'io Maria Ida, Elisa Scutellà, Annalisa Signorelli, Antonella Faieta e ovviamente la nostra padrona di casa in questo momento, Stefania Ascari. Vorrei darvi un appuntamento in un'altra occasione come questa, nella quale diciamo abbiamo risolto il problema, abbiamo fatto qualcosa, i numeri stanno scendendo. E allora io, è questo l'augurio e l'appuntamento che voglio darvi, che la prossima volta potremo parlare di cose concrete che sono state fatte e progressi che sono stati fatti. Grazie mille a tutti voi.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Le 16:34, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, ben trovati ancora una volta dalla redazione del GR Parlamento. Sotto di me sentite l'audio da Palazzo Madama, perché sta per iniziare l'unica seduta della settimana, quella appunto nell'aula del Senato, l'unica seduta della giornata. All'ordine del giorno, ve lo ricordo, il dibattito sul disegno di legge sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale, e poi sempre in calendario anche la conversione in legge del decreto sulla pubblica amministrazione, che è stato approvato proprio ieri dall'aula della Camera. Buon ascolto.
2: Caravaglia, Tajani e Zullo, posto ai voti e quindi approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1. Il Senato passa al seguito della discussione del disegno di legge 1924 recante delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, già approvato dalla Camera dei Deputati, dei connessi disegni di legge 1132 e 1365. In sede di replica prende la parola il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. Sugli emendamenti e ordini del giorno riferiti agli articoli del disegno di legge intervengono il relatore Rosso, il ministro Pichetto Fratini, i senatori Lorefice, Sironi, Irto, Fregolent, Magni, Sensi e Boccia. Posto ai voti con votazione per alzata di mano, con votazione nominale elettronico, previa verifica del numero legale, ove richiesto, sono approvati gli ordini del giorno G100, G101, testo 2, l'articolo 1 del disegno di legge, risultante respinti, preclusi, dichiarati improcedibili tutti i restanti emendamenti e gli ordini del giorno esaminati fino al 2.28. In sede di votazione dell'emendamento 2.29, il senatore Lorefice chiede la verifica del numero legale, esperita la quale il Presidente avverte che il Senato non è il numero legale e sospende la seduta, che riprende alle ore 12:28. Si passa ai voti, respinto l'emendamento 2.29. Ripreso l'esame degli articoli, intervengono i senatori Fregolent, Patuanelli, Crisanti, Gaudiano, Sironi e Navi, il relatore Rosso, il ministro Pichetto Fratin. Posto ai voti con votazione per alzata di mano e con votazione nominale elettronico, previa verifica del numero legale, ove richiesto, sono approvati gli articoli da 2 a 5 del disegno di legge, risultando respinti, precluso, dichiarati improcedibili tutti i restanti emendamenti. Il Presidente sospende la seduta, che riprende alle ore 15:08. Ripresa la seduta, la discussione del disegno di legge 1924, 1132 e 1365, in dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Calenda, Aurora Floridi, Fregolent, Salvitti, De Cristofaro, Damiani, Nave, Potenti, Irto e Farolfi. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, e quindi approvato il disegno di legge 1924 nel suo complesso, risultando assorbiti i disegni di legge 1132 e 1365. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 2020, di conversione in legge del decreto legge 143 del 7 agosto 2026 in materia di obblighi di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. La relatrice Farolfi, autorizzata dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prende la parola i senatori Potenti, Naturale, Scalfarotto, Di Girolamo e Irto. Il Presidente sospende la seduta, che riprende alle ore 17:40. Sugli emendamenti e ordini del giorno intervengono la senatrice Farolfi, il vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gava e la senatrice Gaudiano. Posto ai voti con votazione della sala di mano o con votazione nominale elettronico, per richiesta, tutto non respinto, dichiarati improcedibili tutti gli emendamenti fino a 1.105. In sede di votazione dell'emendamento 1.101, la senatrice Gaudiano chiede la verifica del numero legale, esperita la quale il Presidente verifica che il Senato non è il numero legale e sospende la seduta, che riprende alle 18:08. Posto ai voti, previa verifica del numero legale, richiesta dalla senatrice Pirro, respinto l'emendamento 1.101. Posto ai voti con votazione della zona di mano, con votazione nominale elettronica e previa verifica del numero legale per richiesta, risultano respinti, precluso, dichiarati improcedibili tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno esaminati. Gli ordini del giorno G1.1 e G1.3 testo 2 non sono posti in votazione in quanto accolti dal Governo. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Fregolent, Magni, Rosso, Sironi, Minasi, Bassa e Petrucci. Posto ai voti e quindi approvato il disegno di legge composto dal solo articolo 1. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono infine le senatrici Roig e Castellone. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 29 settembre alle ore 16:30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle 19:10. Letta approvata nella seduta del 29 settembre 2026.
3: La ringrazio, senatore segretario, poiché non mi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Prima Di passare al resto, ricordo come sempre che l'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna.

0: Bene, prima di dare la parola a chi me l'ha chiesto, qualche capogruppo a inizio di lavori, voglio solo ricordare che oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, e lo ricordo perché ieri gli è stato intitolato l'aeroporto di Malpensa, e in quell'occasione ho avuto modo di ricordare che c'è un prima e un dopo Berlusconi, non solo come politico ma anche come imprenditore, come uomo di comunicazione. Mi sembrava giusto ricordare Silvio Berlusconi in un'aula quale quella del Senato, che comunque da Presidente del Consiglio lo ha visto partecipe e protagonista. Grazie. Mi ha chiesto il capogruppo Pirondini di intervenire per 3 minuti, come in questi casi, per che cosa, Pirondini?
1: Ma Presidente, intanto mi premetta sull'ordine dei lavori prima di cominciare. Se ci sono commemorazioni di questo tipo, penso che sarebbe corretto avvisare i gruppi, perché ad esempio noi non lo sapevamo, come dire, ognuno può legittimamente scegliere, come dire, di fare quello che ritiene. Detto questo, i gruppi non erano informati di questa cosa, quindi io credo che invece dovrebbero essere informati. Grazie. Detto questo, tutto il male del mondo è stata la frase che ha utilizzato la mamma di Giulio Regeni quando andò a riconoscere il corpo del figlio e vide sul suo volto, appunto praticamente irriconoscibile, quello che lei definì tutto il male del mondo. E tra l'altro, come gruppo del Movimento 5 Stelle, ma sono sicuro tutta l'Aula vuole mandare un abbraccio e un caloroso ed affettuoso abbraccio alla madre di Giulio Regeni, perché finalmente dopo 10 anni la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3 persone dei servizi di sicurezza egiziani per il sequestro di Giulio Regeni. Ora, noi ci aspettavamo francamente che su questo il governo dicesse una parola, come dire, un pochettino netta, un pochettino chiara. Invece abbiamo scoperto che quello che è riuscito a dire il governo tramite il ministro Tajani è che di fatto non è stato condannato proprio l'Egitto. Sì, noi vorremmo ricordare al ministro Tajani, che ai noi è ancora il ministro degli esteri italiano, gli vorremmo ricordare, se lui lo sa, che deve proteggere, come dire, tutelare la dignità dell'Italia. E volevamo chiedere anche al ministro Tajani se lui sa che sono 10 anni che il regime egiziano nega la totale collaborazione sull'aspetto legato alla morte di Giulio Regeni, che forse oggi il ministro Tajani non avrebbe dovuto rassicurare il Cairo, ma avrebbe dovuto chiedere conto al Cairo di questa sentenza, cosa che il ministro Tajani, come al solito, non ha fatto. Ed è, per quanto ci riguarda, un fatto molto grave, anche perché un ministro Tajani che, come dire, trova il tempo per tutto, per delineare qual è l'affidabilità delle donne in base alla lunghezza delle gonne, che ci fa sapere che se ci bombardano con i droni dobbiamo non sporgerci dalla finestra, cioè, ma non trova il tempo per dire una parola netta rispetto al regime egiziano sulla vicenda Regeni, per chiedere ad esempio che cosa succede adesso, quali sono le conseguenze politiche, perché sono due le cose alle quali ci siamo abituati, Presidente: da una parte le gaffe di Tajani e dall'altra il silenzio assoluto di Giorgia Meloni, che anche su questa vicenda non dice nulla. Potrebbe dire almeno se non condanna e non condivide come in altre circostanze. Cosa c'è di più patriottico che difendere un italiano ucciso in quelle condizioni? La patriota Giorgia Meloni dov'è? Che fine ha fatto? Allora, la richiesta formale che facciamo, Presidente, è che il ministro Tajani venga in quest'Aula a riferire rispetto a quello che è accaduto adesso alla sentenza. E soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia che ha perso un figlio, la chiede l'Italia per la propria dignità, per dimostrare che un cittadino italiano non, che un cittadino italiano non viene abbandonato nemmeno dopo la morte, perché sennò, dopo tutto il dolore del mondo, stiamo assistendo a tutta la pavidità del mondo che è caratteristica.
0: Grazie. Aveva chiesto anche il Partito Democratico e il capogruppo, ma indicato la senatrice Camusso come possibilità di intervento al suo posto. Prego.
2: Grazie, Presidente. Giulio Regeni, come ben sappiamo, fu prima sequestrato, poi torturato, poi ucciso. Ma forse è utile ricordare che cosa faceva Giulio Regeni in Egitto in quegli anni. In realtà stava continuando degli studi, perché era contemporaneamente uno studente e uno studioso, stava continuando degli studi sulle forme di organizzazione sindacale nei paesi repressivi, dove i regimi impedivano la costituzione delle organizzazioni. Ed è così evidente che per il regime egiziano fosse un problema l'organizzazione autonoma dei lavoratori e qualunque forma di organizzazione del dissenso, che sono arrivati a colpire uno studente straniero che stava preparando il suo dottorato. Fin dall'inizio, quindi, si sarebbe dovuto dire con chiarezza che un paese che uccide un cittadino di un'altra nazione e dal momento successivo alla notizia fa qualunque depistaggio per impedire che venga accertata la responsabilità e come siano andati gli avvenimenti, avrebbe dovuto determinare un comportamento netto del nostro paese. Perché non c'è dubbio che le relazioni internazionali sono assolutamente importanti, ma come si fa a dire che le relazioni internazionali possono superare un principio, come ha ricordato l'avvocata Ballarini, che è quello della dignità delle persone e dell'inviolabilità dei corpi? Che i corpi siano inviolabili dovrebbe essere un principio che guida le nostre relazioni internazionali e che quindi chiede giustizia. Eppure l'insieme dei depistaggi che sono stati costituiti, che hanno impedito fin dall'inizio che si facesse un normale processo, che si potesse avere accesso alla comunicazione agli imputati, siamo riusciti ad arrivare al processo di ieri solo per la tenuta, la resistenza della famiglia e dell'avvocato della famiglia Ballarini. E allora oggi c'è una sola domanda che va proposta. Se c'è stata giustizia e c'è stata giustizia, che cosa fa da domani il governo perché quella sentenza si possa applicare? Perché ci sia l'estradizione, perché ci sia la presa d'atto delle responsabilità del regime egiziano, perché ci sia il riconoscimento del danno al nostro paese. Se non viene fatto, non è semplicemente una politica commerciale che viene difeso, è in realtà la resa a un regime che viola i corpi degli studenti italiani.
0: Grazie. Fregoland, prego.
3: Grazie signor Presidente, mi associo alle richieste dei colleghi dei 5 Stelle del Partito Democratico nel chiedere che il ministro Tajani venga qui in aula a dirci che cosa intende fare per rispettare una sentenza, perché da che mondo è mondo le sentenze vanno rispettate, almeno così ci hanno insegnato, non soltanto in quest'aula ma alla prima lezione di giurisprudenza, quando ti dicono che nella separazione dei poteri, quando arriva una sentenza, beh, bisogna rispettarla, no? E allora ci auspichiamo che il ministro Tajani, che trova sempre il modo di farsi ricordare la storia per la frase sbagliata detta nel momento sbagliato, io non lo so, c'è una rubrica molto simpatica di un comico che si chiama Luca Bizzarri, non hanno un amico, ma non so, trovate un amico a Tajani, quantomeno uno che gli scriva i discorsi, perché non è possibile che di fronte a un momento così doloroso per una famiglia lui trovi la parola sbagliata, un po' come quella delle gonne, un po' come quella che ha sempre detto nei momenti essenziali della vita politica, ed è il vice premier di questo governo ed è il ministro degli esteri che è andato alle Nazioni Unite, perché Giorgia Meloni non c'è andata. E con che credibilità porta gli interessi dello Stato italiano quando può anche non condividere la battaglia di Giulio Regeni? Non è quello che si chiede a un ministro, si chiede di rappresentare tutti i cittadini, quelli che l'hanno sostenuto, quelli, ma a maggior ragione quelli che non l'hanno sostenuto, perché ha giurato sulla Costituzione e ha detto di rappresentare e onorare lo Stato italiano, non i propri elettori. Quello lo fa da segretario di Forza Italia e darà, come dire, chiederanno, spero, le donne e gli uomini di Forza Italia chiarimenti su questa frase. Pertanto chiediamo che venga qua per dirci come intenderà onorare una sentenza che un tribunale italiano ha emesso. Grazie.
0: Grazie, ci sono altri iscritti a parlare? barcaiolo, va bene.
4: Grazie Presidente, ma poche parole anch'io rispetto ovviamente a una sentenza che resta comunque ad oggi una sentenza di primo grado di cui ancora non conosciamo le motivazioni, che ovviamente aspettiamo di leggere anche per avere un quadro più chiaro rispetto a quello che la Corte d'Assise di Roma ha appunto deciso, condannando appunto tre persone per sequestro di persona. C'è anche la soluzione all'interno di questa sentenza del generale Tariq Sabir, che era l'altro imputato in questo processo. Dopodiché credo che ovviamente anche da parte del gruppo di Fratelli d'Italia la vicinanza alla famiglia Regeni è massima, non oggi ma da quando questo tragico avvenimento si è concretizzato. Ma onestamente faccio fatica a capire la vena polemica di alcuni interventi di membri dell'opposizione, perché senza dimenticare che diciamo l'architrave del diritto penale è che la responsabilità penale è personale, quindi diventa lecito e legittimo chiedere da un punto di vista diplomatico che venga fatta la massima, venga appunto attuata la massima luce per la ricerca totale della verità rispetto a una situazione che appunto ha visto come, ahimè, protagonista, anzi come vittima, un italiano. Ma da qui a far discendere altri tipi di, diciamo, costrutti, francamente ce ne passa un po' e onestamente non ho capito da questo punto di vista. Questo governo, un governo che ha dimostrato di non lasciare indietro nessun italiano nel mondo quando ha avuto bisogno, penso a dalle liberazioni dei militari in Venezuela, Cecilia Sala, Alessia Piperno, cioè tutta una serie, quello che ha fatto proprio su un cittadino italiano, cittadino egiziano come Patrick Zaki. Quindi credo che lo standing di questo governo, nel momento in cui c'era da fare chiarezza e far rispettare la legalità, è stato sempre molto omogeneo. Io credo che anche in questo caso bisogna semplicemente avere la bontà di comprendere, di aspettare le motivazioni di una sentenza che resta di primo grado e che appunto all'interno di una condanna di tre individui per sequestro di persona vi è anche una soluzione rispetto a un costrutto invece principale che era stato fatto parte, era stato appunto costruito dall'accusa, e quindi credo che bisogna riflettere su tutto. Grazie.
0: Grazie. Mi chiede il senatore Zanettin se ho capito bene. Prego.
5: E grazie Presidente. Di fronte alla tragedia del caso di Giulio Regeni credo che non debbano essere fatte polemiche strumentali. Anche in questa occasione la sinistra si è contraddistinta con una polemica nei confronti del governo, una polemica nei confronti del ministro Tajani che non trova giustificazioni. È una tragedia quella che ha vissuto Giulio Regeni, di fronte alla quale il Paese si è stretto, il Governo è sempre stato impegnato per cercare la verità, una verità che è dovuta non solo nei confronti della famiglia ma dell'intero popolo italiano. Fare propaganda, io capisco che ormai siamo nell'imminenza delle elezioni politiche e ogni occasione è pretesto per alimentare contestazioni e mettere sotto accusa il governo, ma credo che di fronte a fatti, a situazioni come quelle del Giulio Regeni, noi dobbiamo solo che inchinarci alla famiglia, al suo dolore e, se mi consente Presidente, anche all'impegno che ha svolto la magistratura. Non era facile arrivare ad una sentenza, non era facile arrivare a una sentenza rispettando quelli che sono i rigori del diritto, il rispetto della difesa, il rispetto di norme di principio alle quali il nostro Paese, la nostra cultura giuridica, siamo tante volte citati come Italia la culla del diritto. Anche in questa occasione abbiamo dimostrato, la magistratura ha dimostrato, la Procura e il Tribunale di Roma hanno dimostrato che si può amministrare giustizia con rigore, con impegno, superando tante difficoltà, arrivando a una sentenza che fa onore al nostro Paese, alla nostra giurisdizione, ed è un momento anche in cui credo tutto il Paese si possa stringere intorno alla famiglia di Giulio Regeni. Grazie Presidente.
0: Grazie. bene, si accomodi per favore, grazie. Ci sono altri interventi? No, bene. Ah, c'è Magni, scusa Magni. È questo sguardo a sinistra che mi manca, lo so.
6: Però
0: lo sa, che lei lo sa benissimo, quindi, che non è voluto, quindi mi perdonerà.
6: Certamente. No, io volevo solo brevemente sottolineare intanto che se è vero che questo governo non ha lasciato indietro nessuno, anche colui che ha portato al mastico un volo di Stato in Libia e non è stato in grado di affrontare invece un tema molto delicato con il governo egiziano, perché quello che è avvenuto a Regeni non è una tragedia, è stato ucciso, questo è il dato fondamentale. Quel paese è stato ucciso e si è stato sempre nascosto sostanzialmente la verità su questa cosa, e oggi una sentenza individua, certo una prima sentenza, ma individua dei responsabili, e quindi è giusto, è necessario, e mi associo ovviamente ai miei colleghi che l'hanno chiesto, che il ministro degli esteri venga in Parlamento e spieghi che cosa intende fare, visto che c'è una sentenza su questo terreno. Questa mi sembra la cosa più opportuna da fare, ed è quindi senza, c'è una questione proprio, non è polemica. Oggi si è stato aperto, si è stato sempre e si è arrivato a tanto, e grazie alla famiglia e grazie anche a tanti italiani che hanno mai smesso di richiedere la verità e giustizia sulla morte di Regeni. Per questa ragione, ripeto, mi associo e chiedo che il ministro Tajani venga in Parlamento a spiegare che cosa intende fare il governo. Grazie.
0: Va bene, grazie. Allora, comunico che in data 28 settembre è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il seguente disegno di legge: conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 26 numero 144 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile. Passiamo all'ordine del giorno di oggi. Discussione del DDL numero 1890, riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale, e difatti alla saluto abbiamo il Ministro dell'Università qui al Senato. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge riordino organizzazione. Il relatore, senatore Occhiuto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore Occhiuto.
7: Grazie signor Presidente, onorevole colleghe e colleghi, Ministro Bernini. Oggi arriva all'esame dell'Assemblea il disegno di legge numero 1890 di iniziativa governativa che riordina e riorganizza il Consiglio Universitario Nazionale. La settima commissione ne ha concluso l'esame il 29 luglio scorso dopo un lavoro di ascolto e confronto che ha coinvolto diversi esperti, organizzazioni sindacali, associazioni studentesche e diversi protagonisti del sistema universitario, compreso anche l'attuale Presidente. A prima vista può sembrare un provvedimento che parla solo di composizione, di elezioni, di rappresentanza e di competenze, ma dietro c'è una questione molto concreta, e cioè come può il mondo universitario far arrivare le proprie esigenze, le proprie competenze, le proprie proposte nelle decisioni che lo riguardano. Il CUN serve proprio a questo, è uno dei luoghi nei quali l'università incontra le istituzioni, un luogo nel quale chi vive ogni giorno gli atenei, la ricerca, la didattica, può portare esperienze, problemi e proposte dentro il processo decisionale pubblico, dentro il palazzo dove adesso sta il ministro Bernini. E allora conviene partire da un dato molto semplice: l'ultimo riordino organico del Consiglio Universitario Nazionale risale al 2006, sono passati 20 anni. E 20 anni nell'università sono molti. In questi 20 anni è cambiato il reclutamento, sono cambiati i ruoli accademici, sono cambiate le aree disciplinari, sono cambiati i sistemi di valutazione e l'organizzazione degli atenei. È cambiato soprattutto il rapporto tra università, ricerca, lavoro e società. Perciò il tema che abbiamo davanti non è astratto. Può un organismo pensato per l'università di 20 anni fa essere ancora giusto per rappresentare l'università di oggi? Il disegno di legge risponde proprio a questa domanda. Lo fa con 3 articoli semplici che hanno un obiettivo abbastanza chiaro: rendere il CUN più funzionale e nello stesso tempo rafforzarne la capacità di contribuire alle politiche universitarie. Non si tratta semplicemente di ridurre un organigramma, ma di trovare un equilibrio migliore tra due esigenze entrambe importanti: rappresentare bene il mondo universitario e riuscire poi in modo veloce anche a decidere e a lavorare in maniera efficace. Prima di entrare nel merito degli articoli, però, credo che sia giusto raccontare brevemente il lavoro svolto in commissione, perché il testo che arriva oggi in aula non è semplicemente quello che vi è entrato, è cambiato, come i colleghi sanno. Durante le audizioni e nel confronto tra i gruppi sono emerse alcune questioni precise: la presenza degli studenti, la rappresentanza dei ricercatori, l'equilibrio territoriale e più in generale il timore che un consiglio più piccolo come numero potesse diventare anche meno rappresentativo. Era una preoccupazione comprensibile. Come relatore, insieme al governo, al ministro Bernini, ho cercato quindi di affrontare queste osservazioni nel merito. Non tutte le proposte potevano essere accolte, perché in alcuni casi avrebbero cambiato la natura stessa del provvedimento. Ma quando un'osservazione migliorava il testo e ne rafforzava anche l'equilibrio, abbiamo ritenuto giusto accoglierla, anche modificando proposte che inizialmente avevo formulato anche proprio io come relatore, anche cogliendo emendamenti non solo della maggioranza ma anche dell'opposizione. E credo che questo sia un elemento importante del provvedimento, perché racconta anche il modo in cui si è lavorato. Per questo ringrazio il presidente Marti. I risultati si vedono molto chiaramente dai numeri. Il testo originario del governo prevedeva 34 componenti, quello che la commissione presenta oggi all'aula ne prevede 38. Gli studenti, che nella proposta iniziale erano 3, diventano complessivamente addirittura 7. È stata introdotta una garanzia per le diverse macro aree geografiche. Per la prima volta viene riconosciuta una rappresentanza specifica ai dottorandi e agli specializzanti. Ed è stata anche accolta la questione dei ricercatori a tempo indeterminato, che potranno non soltanto votare ma anche essere eletti nel secondo seggio previsto per ciascuna area disciplinare. C'è poi un passaggio che credo meriti anche di essere ricordato. Sulla rappresentanza degli studenti abbiamo anche sospeso la seduta, lo abbiamo fatto non per rinviare il problema ma per provare a risolverlo. E le mie proposte, quelle provenienti da più gruppi, sono state messe a confronto e alla fine sono confluite in un testo comune, e quel testo è stato approvato all'unanimità. È un passaggio significativo perché racconta bene il metodo seguito. Il governo ha presentato una proposta, la commissione l'ha ascoltata, l'ha discussa e l'ha modificata. Vengo all'articolo 1, che rappresenta un po' il cuore della riforma. Il CUN resta innanzitutto un organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, ma viene definita espressamente anche la sua funzione di organo consultivo del Ministro dell'Università e della Ricerca. Le due cose non si contraddicono, anzi si tengono insieme. La rappresentanza dà voce al mondo universitario, la funzione consultiva permette a quella voce di entrare più direttamente nelle decisioni che la riguardano. La composizione del Consiglio passa dagli attuali 58 membri a 38, la componente dei professori e dei ricercatori passa da 42 a 28, due per ciascuna delle 14 aree disciplinari individuate dal decreto ministeriale del 2 maggio 2024. Per ogni area sarà eletto un professore ordinario e un secondo componente tra professori associati e figure di ricercatore previste dalla legge. Grazie alla modifica approvati in commissione, tra queste figure rientreranno anche i ricercatori a tempo indeterminato. Restano 3 rappresentanti del personale amministrativo. Poi c'è la componente studentesca. Saranno 5 studenti eletti su base nazionale, garantendo almeno un rappresentante per il nord, uno per il centro, uno per il sud e uno per le isole. A loro si aggiungeranno un rappresentante dei dottorandi e uno degli specializzanti. E qui c'è un dato interessante, perché oggi i rappresentanti degli studenti sono 8. Quindi diminuisce di 1 il numero complessivo, ma la presenza degli studenti passa in termini percentuali ad essere aumentata da circa il 13 al 20% circa. Quindi gli studenti conteranno di più all'interno del Consiglio. Cambia anche il modo di eleggere questi componenti. I rappresentanti saranno eletti direttamente su base nazionale insieme all'elezione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Oggi invece vengono scelti proprio tra i componenti di quel Consiglio. La base della scelta quindi si allarga e si collega più direttamente alla partecipazione degli studenti. Vengono meno invece i componenti designati dalla conferenza dei rettori, dal coordinamento nazionale delle conferenze dei presidi e dal convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie, ma questo non significa chiudere il CUN verso l'esterno, significa organizzare diversamente il rapporto con gli altri soggetti del sistema. I presidenti, i loro delegati della CRUI, del Consiglio Nazionale degli Studenti, del Comitato Nazionale per la valutazione della ricerca, del CODAO, del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale e della consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca potranno partecipare alle sedute senza diritto di voto e il presidente del CUN a sua volta potrà partecipare alle riunioni di questi organismi. In altre parole, meno sovrapposizione nella composizione, ma non meno dialogo. I componenti saranno nominati con decreto del ministro, dureranno in carica 4 anni e non potranno essere rieletti per più di 2 mandati consecutivi, indipendentemente dalla fascia o dalla categoria di appartenenza. Fin qui abbiamo parlato della forma del CUN, ma una buona istituzione non si giudica soltanto dalla sua forma, si giudica anche e soprattutto, anzi, da ciò che riesce a fare. Ed è qui che la riforma compie un secondo passo importante, perché aggiorna e amplia le competenze del Consiglio. Il CUN formulerà pareri e proposte sugli obiettivi della programmazione universitaria. Si esprimerà sui criteri di ripartizione dell'intero fondo di finanziamento ordinario e non più soltanto sulla quota di riequilibrio. Interverrà sull'ordinamento degli studi, sui regolamenti didattici degli atenei, sui gruppi e sui settori scientifico-disciplinari, sui decreti ministeriali relativi all'autonomia didattica. Avrà inoltre competenze sui requisiti di produttività e qualificazione scientifica per l'accesso ai ruoli di professore di prima e seconda fascia, sulle chiamate dirette e su altre questioni che il ministro riterrà di sottoporre al suo parere. Quindi il senso è abbastanza chiaro: un consiglio numericamente più contenuto, ma chiamato a intervenire su un campo più largo e su decisioni più rilevanti. Ed è a questo punto che il provvedimento deve essere collegato anche, dico anche al ministro, nel quadro più generale delle riforme universitarie portate avanti proprio dal governo, dal ministro Bernini. Negli ultimi anni si è intervenuti su alcuni passaggi fondamentali del sistema: l'accesso, il reclutamento, il diritto allo studio, il finanziamento, anche la governance. La riforma del reclutamento, che è divenuta legge quest'anno, ha superato il precedente sistema dell'abilitazione scientifica nazionale ed è stata accompagnata da un protocollo con l'ANAC per rafforzare trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse nelle procedure. Sul versante dell'accesso, il semestre aperto di medicina è stato confermato introducendo alcune correzioni nate anche dal confronto con gli studenti e nell'anno accademico 2025-2026 i posti disponibili a medicina e chirurgia sono stati 8.000 in più rispetto al 2022. Sul diritto allo studio, il piano per l'housing universitario ha superato l'obiettivo del PNRR dei 60.000 nuovi posti letto, ne risultano attivati oltre 63.200, circa 33.000 dei quali già realizzati. Il fondo di finanziamento ordinario per il 2026 ha raggiunto la quota di 9 miliardi 415 milioni di euro e per la formazione specialistica medica sono stati messi a disposizione 15.221 contratti con 36 nuove scuole accreditate. Richiamo questi numeri non per sottolineare questi successi, ma perché aiutano a vedere il quadro complessivo. Una riforma infatti si comprende meglio quando si vede il disegno nel quale si inserisce. Negli ultimi anni si è lavorato su come si entra nell'università, su come vengono selezionati docenti e ricercatori, su come si sostiene il diritto allo studio, su come si finanziano gli atenei. Ora si interviene anche sul modo in cui l'università stessa partecipa alla costruzione delle decisioni che la riguardano. Il riordino del CUN è quindi un altro pezzo di questo percorso che è abbastanza complesso e anche, diciamo così, esaustivo, diciamo, di tutta la riforma del sistema universitario. L'articolo 2 disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo assetto. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge il ministro emanerà l'ordinanza per indire l'elezione del nuovo CUN. Fino all'esaurimento della figura, i ricercatori a tempo determinato di tipo A potranno partecipare all'elezione del secondo componente di ciascun'area. Gli attuali membri restano in carica fino alla nomina dei nuovi e saranno rieleggibili, salvo coloro che abbiano svolto un solo mandato. Anche qui il principio è molto semplice: cambiare l'istituzione senza interrompere il funzionamento. L'articolo 3 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni interessate provvederanno quindi all'attuazione della legge utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, alla fine credo che il senso di questo provvedimento è forse più semplice delle norme attraverso le quali lo realizziamo. Il CUN non perde la sua funzione di rappresentanza, quella funzione semmai viene aggiornata, diventa più snello il CUN, ma il lavoro svolto in commissione ha cercato proprio di evitare che diventasse anche meno rappresentativo. Per questo abbiamo rafforzato la presenza degli studenti, per questo abbiamo dato voce specifica ai dottorandi e agli specializzandi, per questo abbiamo ampliato la possibilità di rappresentanza anche dei ricercatori, per questo abbiamo introdotto alla fine anche una garanzia territoriale. C'è in fondo una considerazione che vale per il CUN, ma vale anche per tutte le altre istituzioni. Cioè, le istituzioni non sono, le istituzioni umane, intendo, non sono monumenti da conservare immobili, sono strumenti da tenere vivi. E tenere vivo uno strumento significa avere cura della sua funzione, non soltanto della forma che ha avuto in passato. Un edificio può essere solido e tuttavia non rispondere più al modo in cui viene abitato. Anche le istituzioni qualche volta hanno bisogno di essere ripensate perché continuino a svolgere bene il compito per il quale sono nate. Era quindi ragionevole che cambiasse anche uno dei luoghi nei quali questa grande comunità scientifica, accademica si rappresenta, discute e porta la propria esperienza dentro il palazzo, diciamo, dentro le decisioni pubbliche. Questo, Presidente, è il contenuto del disegno di legge che la Commissione sottopone oggi all'esame dell'Assemblea, ma soprattutto, secondo me, questo ne è il senso. Grazie.
8: Grazie. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Rando, ne ha la facoltà.
9: Grazie Presidente. Ministra Bernini, colleghe e colleghi. Il disegno di legge che discutiamo interviene naturalmente sulla composizione e sulle competenze del Consiglio Universitario Nazionale, che è un organismo che svolge una funzione essenziale di rappresentanza della comunità accademica e di interlocuzione con l'istituzione. Naturalmente, per comprendere meglio la portata di questo provvedimento occorre collocarlo nel quadro delle iniziative che il Governo ha adottato in materia universitaria. Considerate nel loro insieme, queste misure delineano una trasformazione peggiorativa del sistema che procede attraverso interventi distinti, senza un confronto complessivo sul modello di università che si intende costruire. Un primo passaggio ha riguardato il reclutamento dei ricercatori con la reintroduzione di forme contrattuali precarie, poi un secondo intervento ha interessato le modalità di accesso alla docenza universitaria, modificando il sistema di selezione e indebolendo le garanzie offerte dal precedente modello di abilitazione nazionale. Oggi il Governo interviene sull'organismo che rappresenta le diverse componenti del sistema universitario, riducendone la composizione e modificandone le attribuzioni. Queste scelte riguardano aspetti strettamente connessi: le condizioni di lavoro di chi produce ricerca, le procedure attraverso cui si accede alla carriera accademica e gli strumenti di rappresentanza attraverso cui la comunità universitaria partecipa alla definizione delle politiche che la riguardano. E su questa connessione, già evidenziata dal nostro gruppo in commissione, che chiediamo al Parlamento di fare una riflessione, di attendere, di approfondire, perché il riordino del CUN non può essere valutato esclusivamente sulla base del numero dei componenti o sulla presunta semplificazione delle procedure. Occorre verificare quali effetti produrrà sull'autonomia universitaria, sul pluralismo della rappresentanza e sulla possibilità che le decisioni del Ministero siano accompagnate da un confronto effettivo con il mondo accademico. La legge 18 del 2006 ha configurato il CUN come un organismo elettivo di rappresentanza del sistema universitario. Si tratta di una funzione che affonda le proprie radici nella legislazione sull'autonomia degli Atenei e che riconosce alla comunità accademica un ruolo nella formazione delle decisioni che riguardano l'università. Il disegno di legge, qui oggi, aggiunge espressamente alla definizione del CUN quella di organo consultivo del Ministero dell'Università e della Ricerca. La funzione consultiva appartiene già alla storia e alle attività del Consiglio. Il problema riguarda quindi l'equilibrio tra le sue diverse attribuzioni e le condizioni nelle quali potrà esercitarle. La rappresentanza elettiva conferisce al CUN una legittimazione distinta da quelli degli organismi nominati dal Governo o incaricati di svolgere specifiche funzioni amministrative. Questa distinzione deve trovare riscontro nelle competenze attribuite al Consiglio, nella sua autonomia organizzativa e nella possibilità di formulare proposte anche indipendentemente dalle richieste del Ministero. Il provvedimento, inoltre, interviene sulla composizione dell'organo, lo diceva prima il relatore, riducendo da 42 a 28 i rappresentanti dei professori e dei ricercatori delle 14 aree disciplinari, da 8 a 3 i rappresentanti degli studenti. La riduzione numerica non è necessariamente incompatibile con un funzionamento più efficiente, è però indispensabile valutare come vengono attribuiti i seggi, come vengono distribuiti i seggi e quali componenti rischiano di non trovare più una rappresentanza adeguata. Io ho una voce abbastanza forte, però è chiaro che c'è un disturbo, una voce.
8: Sì, faccio un po' fatica a sentirla anch'io, senatrice.
9: Presidente, io non si può non evidenziare il disequilibrio che si genera a favore dei professori ordinari e la necessità invece di garantire una presenza effettiva anche ai professori associati ai ricercatori. Un organismo chiamato a esprimersi sul reclutamento, sugli ordinamenti didattici e sull'organizzazione della ricerca deve poter raccogliere il contributo di chi opera nelle diverse posizioni della carriera accademica. È uno sguardo plurale. A questo si aggiunge anche la questione del personale precario, assegnisti, titolari di contratti di ricerca, ricercatore a tempo determinato e altre figure non strutturate partecipano quotidianamente alle attività degli Atenei, ma non dispongono di strumenti di rappresentanza proporzionate al loro contributo. La questione assume particolare rilievo alla luce delle recenti modifiche di reclutamento, le condizioni di lavoro, la continuità dei finanziamenti e le prospettive di carriera sono materie sulle quali il CUN è chiamato a intervenire. Quindi la presenza dei ricercatori non strutturati consentirebbe di rappresentare direttamente le conseguenze delle decisioni assunte in questi ambiti. Un'altra criticità particolarmente evidente riguarda poi la composizione studentesca. Nelle audizioni le associazioni studentesche hanno sottolineato che il passaggio da 8 a 3 rappresentanti limita la possibilità di esprimere la pluralità del sistema universitario italiano. Gli Atenei presentano differenze significative per dimensioni, collocazione geografica, offerta formativa e caratteristiche delle popolazioni studentesche. Le esigenze degli studenti di una grande università metropolitana non coincidono necessariamente con quelle di chi frequenta un piccolo Ateneo o una sede universitaria situata in un'area interna. Occorre inoltre distinguere la rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea da quelli dei dottorandi e degli specializzandi. Quest'ultime figure hanno esigenze specifiche che riguardano il funzionamento della formazione avanzata, le condizioni di svolgimento della ricerca e l'accesso alle professioni e alla carriera accademica. Durante l'esame in commissione è stata recepita una proposta emendativa del Partito Democratico relativa al riconoscimento della rappresentanza dei dottorati e degli specializzanti. È un elemento di confronto parlamentare che merita di essere registrato. Non ci sottraiamo a questo, pur non esaurendo le questioni poste dalla nuova composizione del Consiglio. Resta infatti necessario considerare la rappresentanza nel suo complesso, includendo anche il personale tecnico amministrativo, il cui contributo è indispensabile al funzionamento delle università e allo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche. Accanto alla composizione vi è poi anche il tema delle competenze. Il testo interviene sulle attribuzioni consultive del CUN, ampliandone in alcuni ambiti, tra cui i requisiti per l'accesso ai ruoli di professore, ma eliminando il parere sulla legittimità degli atti delle commissioni nelle procedure di reclutamento. Modifiche inoltre in riferimento ai criteri di funzionamento, di finanziamento sui quali il Consiglio è chiamato a pronunciarsi. Queste modifiche, Presidente, richiedono una valutazione puntuale. Il CUN deve poter esercitare una funzione riconoscibile sulle questioni che incidono sull'organizzazione degli Atenei, sulle declaratorie dei settori scientifici, sugli ordinamenti didattici e sullo

0: Dipende anche dalle disponibilità dei mezzi adeguati per svolgere le proprie attività, elaborare proposte e garantire la partecipazione dei componenti. Come al solito, la clausola di invarianza finanziaria prevista dal disegno di legge impone di verificare concretamente come potranno essere assicurate queste condizioni. Il Governo ha indicato tra le finalità del riordino la razionalizzazione dei costi e il miglioramento dell'efficienza amministrativa, ma nelle varie memorie presentate dagli auditi alla Commissione è stata contestata in particolare la scelta di richiamare l'attuazione del PNRR per giustificare una modifica strutturale della rappresentanza universitaria. Ma la revisione di un organismo destinato a operare stabilmente richiede infatti una valutazione che vada oltre le esigenze contingenti di attuazione dei programmi finanziari con risorse europee. Signor Presidente, Ministra, le criticità che abbiamo illustrato non sono state superate nel corso dell'esame in Commissione. Il testo continua a ridurre la rappresentanza delle diverse componenti universitarie e non offre garanzie sufficienti sull'autonomia e sull'effettiva capacità di intervento del Consiglio. Il punto non è difendere l'assetto esistente da qualsiasi modifica, è stabilire se la riorganizzazione proposta assicura un equilibrio adeguato tra le esigenze di funzionamento dell'organo e la funzione di rappresentanza. Le disposizioni in esame lasciano aperte questioni sostanziali su entrambi i versanti: la riduzione della rappresentanza studentesca, la posizione del ricercatore e del personale precario, il rapporto tra le competenze del Consiglio e quelle degli organismi del sistema universitario sono aspetti che richiedono risposte precise, normative, non soltanto dichiarazioni di principio. Quindi la riforma proposta non ha alcuna visione né capacità di migliorare il funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale. Grazie.
1: Grazie senatrice. Lascio la parola alla senatrice Floridia. A lei la parola.
2: Grazie Presidente, signora Ministra, colleghi, colleghe, oggi parliamo di questo provvedimento importante, il riordino e la riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale, il cosiddetto CUN. E cos'è il CUN? È proprio questo organo di consulta del Ministero ed è dove, ha detto bene il relatore, l'università incontra le istituzioni. Ora, questo provvedimento viene presentato dal governo come una modernizzazione dell'organo di rappresentanza del sistema universitario. Ecco, secondo noi invece in qualche misura nasconde un ulteriore cigolio alla nostra infrastruttura democratica, un altro passo verso quella deriva autoritaria e verticistica. E adesso spiegherò perché. Ci tengo a dire che in Commissione abbiamo lavorato bene e quello che ha detto il relatore, il senatore Occhiuto, è vero, abbiamo migliorato il testo, abbiamo provato ad aumentare i numeri di quelle rappresentanze che nel testo iniziale, Ministra, erano davvero poche, soprattutto quelle dei studenti, quindi abbiamo lavorato migliorando il testo, ma non è un testo che ci soddisfa, non è un testo che noi pensiamo di poter portare avanti col nostro voto favorevole. Allora, solo alcuni punti. Primo, c'è meno agibilità. È l'ennesimo provvedimento con invarianza finanziaria, cioè i soldi per la cultura questo governo non li investe mai, ne mette sempre pochi. E visto che abbiamo iniziato oggi ricordando Silvio Berlusconi, mi è venuto in mente proprio di ricordare, per esempio, non era per l'università, Ministra, ma era per la scuola, i 10 miliardi che Silvio Berlusconi fece tagliare alla scuola pubblica italiana nel 2009, dovendo ricordare, io ricordo ciò che di lui mi è rimasto impresso quando io ero tra i banchi di scuola come docente, ovviamente. Secondo, in questo provvedimento viene meno la democrazia. Perché, vedete, non è soltanto una questione di riduzione dei componenti, vengono ridotti, ma sia i sindacati che le associazioni che noi stessi chiedevamo un cambiamento per riuscire a scardinare gli assetti corporativi. Ma questo non è avvenuto, quindi soltanto con la riduzione dei componenti voi non andate a migliorare un sistema che aveva necessità di essere riorganizzato. Meno giovani, è vero sì che poi in commissione abbiamo tanto lavorato per aumentare il numero, però i giovani sembrano sempre molto accantonati, cioè abbiamo dovuto fare fatica per portarli a 5 rispetto ai 3 proposti dal Ministero, 5 più

0: due, con questa fatica, come se i giovani fossero, e io sono certa che lei si è pentita di quella frase sempre berlusconiana, che i giovani sono solo dei poveri comunisti solo perché contestano. Sono certa che se ne sia pentita, e quindi bene che da tre siamo riusciti a portare la rappresentanza studentesca con un numero più elevato. Meno pluralità, certo, c'è meno pluralità in un provvedimento nel quale certamente c'è la componente docente, i professori ordinari, gli associati, alcuni ricercatori, ma vengono esclusi proprio quelli che tengono in piedi la struttura delle nostre università, cioè il personale precario che oggi regge concretamente la didattica nelle nostre università. E quinto, e quello che mi preme di più, signora Ministra, è veramente l'occasione mancata, a nostro avviso. Perché avete anche festeggiato questo governo longevo, stabile, e ve ne diamo atto, è proprio vero. Ma a maggior ragione, proprio per questo, avreste potuto davvero incidere sull'università italiana con un provvedimento che andava a scardinare tutto ciò che nell'università non funziona. E invece no. È una montagna che partorisce un topolino. Vi diciamo che dopo 4 anni ci aspettavamo sicuramente un intervento che avreste potuto fare, anche cercando risorse nuove, perché le risorse essenzialmente che utilizzate per l'università e per l'istruzione sono risorse che vi abbiamo lasciato in dote noi col PNRR. E ricordo che il partito di maggioranza di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, questo PNRR neanche lo voleva, neanche lo ha votato. Per fortuna che noi siamo generosi e gliel'abbiamo lasciato. La questione di fondo, prego. La questione di fondo, Presidente, va oltre però l'articolato del CUN, riguarda quanto questo governo abbia investito sull'università, come stavo proprio dicendo. Ovviamente noi sappiamo che nel 2024 c'è stata una riduzione di 173 milioni, in legge di bilancio ci sono state altre contrazioni, che non ci sono provvedimenti per riuscire a dare una mano al personale docente dal punto di vista degli stipendi, e in termini reali il fondo di finanziamento ordinario è tornato a quello del 2000. Certo che in termini assoluti, come lo dite per la sanità, aumenta la spesa, l'investimento, e certo anche una docente come me, una professoressa di scuola superiore del mio stesso livello, nel passato prendeva meno di me di quanto prenderei io se a maggio dovessi tornare a scuola. Ma signora Ministra, 15 anni fa una professoressa con 1.800 euro, che non erano 1.800 euro ma erano in lire, aveva un potenziale d'acquisto notevolmente più grande. Una volta i professori riuscivano a far casa, a mantenere i figli e fare persino le vacanze e comprare tutto ciò che serviva ai figli. Oggi questo potenziale non c'è e non avete fatto nulla per adeguare gli stipendi dei docenti. L'Italia continua a spendere pochissimo in università, lo 0,6 contro lo 0,8 della media europea. E a questo si aggiunge un tema fondamentale, vedete, con quel famoso PNRR, perché voi ricordate il super bonus, ma non ricordate mai il PNRR, quindi 209 miliardi in dotazione per il nostro paese e per voi che avete governato con questo piatto d'argento di risorse. Buona parte di queste risorse sono state utilizzate proprio per l'università, per dei servizi anche aggiuntivi. Ora avete previsto, visto che dal 2027 non avremo più quelle risorse, come sopperire a tali servizi, cercando di non far venir meno tutto ciò che siamo riusciti, grazie al PNRR, a una parte ovviamente del PNRR, perché non l'avete neanche investito e speso tutto, per sopperire con quei servizi con risorse vostre? Ne avete trovato delle altre? A noi non risulta. Concludo. Riordinare un organo di rappresentanza senza affrontare, a nostro avviso, il tema delle risorse significa intervenire sulla forma, peggiorandola. Diminuire la rappresentanza degli studenti e dei ricercatori, seppur in minima parte, ma significa indebolire la struttura democratica. Ministro, colleghi, io credo che veramente voi stiate privando tutti gli organi collegiali di rappresentanza, di rappresentatività. Svuotate e svilite le istituzioni, io ne sono la prova plastica e vivente, pensate un po' alla commissione di vigilanza. È come se non ci fosse mai rispetto per le istituzioni, per chi la pensa diversamente, per chi vuole intervenire. Limitate e scoraggiate la partecipazione, forse senza rendervene conto probabilmente, però lo fate, lo fanno i vostri provvedimenti. E cosa resta di questi 4 anni di governo stabile e longevo? Un semestre filtro che è stato un fallimento, non è diminuita la precarietà. Le tariffe delle stanze, dei ragazzi, del disagio abitativo resta tale. Insomma, forse più sostanza e meno slogan sarebbe decisamente meglio. E mi faccia concludere con una riflessione, perché sia lei che il relatore appartengono ad una forza politica alla quale appartiene anche Matilde Siracusano, alla quale in quest'aula voglio porgere, diciamo, la mia vicinanza rispetto alla foto che è circolata sul web, ora a prescindere se l'abbia diffusa Vannacci o altri, ma sicuramente a Matilde, che è vostra collega di partito ma mia conterranea, mando, diciamo, la mia porgo la mia vicinanza. E proprio per questo, ministra, mi dia una mano affinché il suo collega Valditara, almeno alla fine di questo percorso, possa introdurre nella scuola l'educazione sesso-affettiva, perché ne abbiamo un gran bisogno tutti, a maggior ragione i ragazzi, anche se, sentendo le dichiarazioni di Tajani da un verso e di Vannacci dall'altra, forse bisognerebbe farla anche agli adulti, l'educazione sesso-affettiva. E soprattutto mi lasci dire che è veramente triste, ma questo ne parlerò in un'altra seduta, che nel decreto scuola, state attenti colleghi, Valditara ha tolto le risorse per l'educazione contro la violenza sulle donne per metterli da un'altra parte.
1: Grazie senatrice Floridia. Senatore Crisanti.
2: Sì, presidente, colleghe, colleghi, ministro. Allora, questo disegno di legge che ci apprestiamo a votare modifica la rappresentanza e le funzioni del Consiglio Universitario Nazionale. Ed è l'ultimo di una serie di atti legislativi che hanno profondamente trasformato la nostra università. Ecco, invece di un progetto unico di riforma, questo governo ha preferito intervenire con una serie di provvedimenti separati che hanno riguardato in ordine di tempo il preruolo, il reclutamento del personale docente, l'ente di valutazione l'ANVUR e infine oggi il Consiglio Nazionale Universitario. Ecco, io penso che non si possa affrontare il merito di questo provvedimento senza partire dai problemi dell'università e soprattutto cercare come di capire l'insieme di questi provvedimenti legislativi abbia, a nostro avviso, prodotto effetti che avranno conseguenze negative sulla nostra università e sulla capacità di produrre innovazione e ricchezza. Ora andiamo per ordine. Iniziamo dal provvedimento sul preruolo, la legge 79 del 5 giugno 2025. Nelle università italiane, secondo il MIUR, lei ministro sicuramente lo sa meglio di me, nel 2025 lavoravano 54.000 studiosi non RTD, 37.000 a contratto e 17.000 titolari di assegni di ricerca. Numero aumentato anche grazie ai fondi del PNRR. Ecco, e noi con la legge numero 79 del 2022 avevamo cercato di mettere un limite alla proliferazione e all'estensione del personale precario. Sicuramente riconosciamo che questa legge aveva un limite in quanto non erano state identificate le risorse e aveva delle rigidità contrattuali. Che cosa avete fatto voi? Avete fatto un provvedimento che ha creato nuove figure precarie. Abbiamo creato i postdoc e abbiamo creato gli assistenti di ricerca con un limite, le riconosco, di 11 anni. Guardi, io ho fatto precario per 17, quindi tutto sommato è un miglioramento. Ma è questo il punto: non è stato identificato un percorso trasparente che permetta a questi giovani di accedere ai ruoli universitari. Guardi, i precari esistono in tutte le università del mondo. Io sono stato in Francia, sono stato in Germania, sono stato in Inghilterra, è pieno di precari. Ma dove sta la differenza? La differenza sta che in tutti questi ordinamenti universitari esiste un percorso trasparente per cui si progredisce da assegnista, da postdoc a ruolo. È questo che manca qui. E come vengono identificati questi ragazzi? Semplice, sulla loro capacità creativa e di produrre progetti che vengono poi finanziati. Ma soprattutto, Ministro, non esiste in nessuna università europea che una persona si laurea in quella università, fa il dottorato in quella università, fa il postdoc in quella università e diventa professore in quella università. Mi creda, questa cosa manca completamente nel vostro provvedimento. Quindi, ecco, questo è, quindi rimane sicuramente il problema di come valorizzare questo percorso, ma soprattutto, Ministro, come valorizzare tutte le persone che hanno preso il dottorato, hanno fatto un percorso all'interno dell'università e non riescono a inserirsi nell'università. È chiaro che queste persone devono essere valorizzate e incoraggiate a fare altri percorsi. Nel nostro ordinamento non esiste nessun modo per valorizzare il dottorato, sia nell'ammissione in altri posti di impiego pubblico. Quindi questo penso che sia un aspetto che manca completamente al provvedimento del preruolo. Veniamo alla legge sul reclutamento del personale docente, la legge 129 del 26 luglio del 2026, reclutamento universitario. Non possiamo nascondere che il nostro sistema universitario presenta fondamentalmente due problemi. Un problema relativo al finanziamento, e non nascondiamoci che in termini di finanziamento all'università, ricerca, al PIL, l'Italia è uno dei paesi che sta in fondo alla classifica OCSE, e sicuramente esiste un problema di trasparenza del reclutamento. Guardi, il problema della trasparenza del reclutamento sono fattori oggettivi che lo testimoniano. La scarsa attrattività delle nostre università per i ricercatori stranieri: è quasi impossibile chiamare un professore associato ordinario nelle nostre università, e se ci riusciamo ci rimane pochissimo, e lei sa perfettamente che moltissimi se ne ritornano nei paesi d'origine. I nostri giovani se ne vanno all'estero. Guardi, io non ho nessun problema che i nostri giovani se ne vadano all'estero, perché è molto bene che si contaminino con altre culture e si arricchiscono. Il problema è che non vogliono più tornare. Ma e poi vogliamo parlare del fatto che su decine di migliaia di associati e ordinari abilitati il 60% dei concorsi si presenta una sola persona? Ma non lo troviamo leggermente anomalo o strano? Ecco. L'80% di nuovo dei nostri docenti, associati e ordinari, ha fatto la scuola in quella città, ha fatto l'università in quella città e via dicendo. Ecco, cosa prevede il provvedimento che è stato approvato dal governo? Beh, innanzitutto l'abolizione dell'ASN. Vabbè, guardi, io non ho nessuna nostalgia per l'abolizione dell'ASN. Se questa fosse stata sostituita invece che da una certificazione, da un processo di valutazione adeguato. Reclutamento basato su concorsi locali, commissione di 5 ricercatori, 4 sorteggiati, 1 locale, e poi chiaramente c'è la valutazione dopo l'assunzione dell'ANVUR, valuterà i vincitori e premierà l'Atenei. Quindi praticamente cosa succede? Si sposta la responsabilità della commissione all'Ateneo, che praticamente invece in questo caso ha un ruolo esclusivamente passivo. Ecco, in Italia non si può fare a meno di un concorso, questo lo sappiamo tutti, ed è bene che lo sappiano anche chi ci ascolta, anche coloro che vorrebbero un procedimento di cooptazione. La ragione è molto semplice, e questo è dovuto a 3 articoli della Costituzione: il 57, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, l'articolo 51, l'accesso agli uffici pubblici, e 3, il principio di uguaglianza. Ecco, qui sono quindi le commissioni che presidiano la Costituzione, Ministro. E allora, ma noi ci chiediamo, ma com'è possibile, se un tribunale amministrativo o penale riforma l'esito di una commissione, i commissari non abbiano nessuna responsabilità? Ma questa cosa deve essere modificata urgentemente. Noi dobbiamo chiamare i commissari a rispondere del ruolo che hanno di tutela della Costituzione. le nostre università sono sicuramente sottofinanziate. Adesso io non sto qui a discutere, Ministro, di quanti milioni o più o meno lei ha messo nell'FFO, nella parte premiale, però rimane sicuramente un fatto reale che le nostre università hanno bisogno di più soldi, però, ed è qui che a mio avviso il problema della trasparenza è fondamentale, perché questi, signori, sono i soldi dei contribuenti e noi dobbiamo consegnarli alle persone giuste, in grado di trasformarli in innovazione e ricchezza per l'Italia. Oh, l'operosità dell'esecutivo in questo settore non si è arrestata. Il governo ha deciso anche di modificare l'ordinamento dell'ANVUR, ente di valutazione della didattica e della ricerca. Ha modificato il regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento, la riduzione del numero dei componenti del consiglio direttivo a 4, nomina dei vertici da parte del Ministero, il comitato di selezione dei vertici è costituito con un decreto ministeriale, il Presidente e i membri del consiglio direttivo sono poi nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro. Beh, l'obiettivo chiaramente è quello di sottoporre l'ANVUR alla tutela dell'esecutivo. Guardi, l'ANVUR purtroppo, Ministro, nasce con un difetto di partenza, quasi un difetto genetico. Analizza, valuta, misura, non lo vuole nessuno. E ora veniamo al DDL in esame, riordino del Consiglio Universitario Nazionale. Per prima cosa, ecco, cerchiamo che cosa... Ho bisogno di un altro minuto, Presidente, se me lo dà. Ecco, che cosa fa questo? Riduce fondamentalmente i membri. Ma se riduce i membri del Consiglio, che cosa succede? Guardi, succede che le materie più innovative, come per esempio l'intelligenza artificiale, nel 2010 l'intelligenza artificiale in Italia aveva un corso di laurea e 3 corsi sulle reti neurali, che stava allo stesso livello degli altri paesi europei e dell'America. Ma che il CUN ci ha avvisato che questo era un campo emergente? No, non ci ha avvisato perché è elettivo, perché i gruppi più importanti hanno il potere. È evidente che questo organismo nasce male e funziona, ma funzionerà sempre male, perché non è predisposto per fare sì che identifichi le novità, gli elementi più distruttivi e più importanti della conoscenza. Quindi non può essere elettivo. Se poi riduciamo i membri, più riduciamo i membri e più di fatto marginalizziamo l'innovazione e la conoscenza. Guardi, ecco, io vorrei veramente finire perché sono andato magari un po' oltre. Guardi, concludo, Presidente. Ecco, io vorrei un'università che promuova e diffonda la conoscenza, un'università che preservi la libertà di coltivare la libertà e la curiosità dei singoli ricercatori, un'università che riconosca la trasgressività come valore per aumentare le conoscenze. La ringrazio dell'attenzione.
1: Grazie, senatore Crisanti. Lascio la parola al senatore Liris.
3: Grazie, Presidente. Signor Ministro, colleghi senatori, intervengo sul provvedimento di riordino e riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Credo che discutere oggi di CUN significhi discutere più in generale di quale università vogliamo costruire per l'Italia dei prossimi anni. E vorrei parlare e partire anche da una considerazione di carattere personale. Molti di noi, in particolar modo chi ha fatto vita universitaria e sindacalismo universitario, abbiamo vissuto l'università. L'abbiamo vissuta prima da studente, in questo caso poi io da specializzando, conoscendo direttamente il valore della formazione, della ricerca, della qualità dei docenti e allo stesso tempo le difficoltà che ogni trasformazione del sistema universitario porta con sé. Per questo credo che quando parliamo di università non possiamo limitarci a parlare di strutture, organigrammi o norme. Dietro ogni scelta ci sono dei giovani che studiano, ricercatori che costruiscono il proprio futuro, docenti che formano le nuove generazioni e famiglie che fanno sacrifici per consentire ai propri figli di raggiungere un traguardo, un anelato traguardo. E proprio per questo l'università deve essere un sistema capace di guardare avanti. Non possiamo oggi chiedere all'università di affrontare le sfide del futuro utilizzando degli strumenti organizzativi pensati per un sistema che nel frattempo è profondamente cambiato. Il CUN è un organo importante, è un organo centrale, è un luogo di rappresentanza del sistema universitario, di confronto, di elaborazione, di consulenza. Però per questo dobbiamo metterlo nelle condizioni di funzionare al meglio, di essere più efficace, più rapido, più aderente alla realtà attuale dell'università e della ricerca.

Il provvedimento infatti interviene esattamente in questa direzione. La proposta prevede una razionalizzazione della composizione del Consiglio, ad esempio con una razionalizzazione che porta i professori ricercatori da 42 a 28, mantenendo 14 aree disciplinari. Non si tratta semplicemente di ridurre numeri, si tratta di semplificare una struttura, mantenendone la rappresentatività e rafforzandone la funzionalità. E questo è un punto importante, perché semplificare non significa indebolire, significa mettere un organo nelle condizioni di essere più autorevole, proprio perché più efficiente, più leggibile e più capace di produrre valutazioni e proposte in tempi compatibili con quelli della nostra università. E questa riforma arriva dentro un quadro molto più ampio, perché se guardiamo a ciò che il governo Meloni ha fatto in questi anni sull'università, vediamo una scelta precisa: investire sulla conoscenza, sui giovani, sulla ricerca e sul diritto allo studio. Nel 2026, infatti, il fondo di finanziamento ordinario delle università statali arriva a 9,4 miliardi di euro, circa il 26% in più rispetto al 2019. Nel 2026 nessun ateneo registra una riduzione del finanziamento rispetto all'anno precedente. Sono risorse che significano maggiore capacità di programmazione, di investimento, di sostegno alla didattica, alla ricerca e al personale. Una politica universitaria seria non può limitarsi ai atenei, deve occuparsi prima di tutto degli studenti. Anche qui abbiamo dei numeri concreti, proprio sul diritto allo studio. Nel 2026 sono stati destinati 60 milioni di euro proprio al diritto allo studio. Chiaramente parliamo di 60 milioni aggiuntivi rispetto a una politica di diritto allo studio, dopo che abbiamo, ripeto, portato a 9,4 miliardi il fondo ordinario per le università statali. Questo significa incidere concretamente sulle possibilità di un ragazzo di scegliere dove studiare senza che il costo dell'abitare diventi un ostacolo insormontabile. Col PNRR 63.200 nuovi posti letto attivati, e anche le borse di studio raccontano una direzione precisa. Per l'anno 25-26 l'importo minimo per gli studenti fuori sede arriva a 7.072 euro, mentre per gli studenti con minori possibilità economiche può arrivare fino a 8.133 euro. Sono numeri che dicono una cosa molto chiara: investire sull'università significa investire sulla mobilità sociale, sul merito e sulla possibilità per un giovane di costruire il proprio futuro. E qui permettetemi anche una piccola digressione personale, perché chi ha conosciuto l'università sa che non esiste una sola università, una sola tipologia di università. C'è quella delle grandi città, quella degli atenei più grandi, ma c'è anche quella di territori di realtà più piccole, di studenti che affrontano un viaggio, che prendono un treno, che cercano un alloggio, che fanno sacrifici per poter studiare. Garantire il diritto allo studio significa anche garantire la possibilità di scegliere un percorso universitario senza che il luogo di nascita rappresenti un limite. Ed è questa la vera sfida: fare in modo che l'università sia sempre più aperta, accessibile, capace di valorizzare i talenti ovunque essi nascano. Ed è proprio dentro questa visione che dobbiamo leggere la riforma del CUN. Un'università che riceve più risorse, che amplia i servizi agli studenti, che aumenta gli alloggi, che rafforza il diritto allo studio e che vuole essere sempre più competitiva a livello internazionale, e ha bisogno anche di istituzioni di rappresentanza e consultazioni adeguate. Non possiamo aumentare la responsabilità del sistema senza aggiornare gli strumenti attraverso i quali quel sistema viene rappresentato e ascoltato. Il CUN deve continuare a essere una voce autorevole nel mondo universitario, ma deve esserlo attraverso una struttura capace di confrontarsi con le trasformazioni che hanno interessato in questi anni didattica, ricerca, reclutamento e nuove professionalità. Non stiamo scegliendo tra rappresentanza ed efficienza, stiamo cercando un equilibrio tra queste due esigenze, perché una buona istituzione è quella che riesce ad ascoltare, rappresentare e funzionare con efficacia. E penso che questo debba essere l'obiettivo della politica universitaria dei prossimi anni: più opportunità per gli atenei,
per gli studenti, più capacità

0: per gli atenei, più sostegno alla ricerca e istituzioni più moderne e funzionali. Il governo ha scelto di aumentare le risorse e rafforzare il diritto allo studio. Oggi scegliamo di intervenire anche sull'architettura istituzionale del sistema. Sono tasselli diversi, ma fanno parte della stessa visione. Un'università italiana più forte, più moderna, più accessibile e capace di competere nel mondo senza perdere il rapporto con i territori e le esigenze dei nostri giovani. Riformare non significa semplicemente cambiare una norma, ma mettere le nostre istituzioni nelle condizioni di accompagnare il paese che cambia. E quando parliamo di università, quel paese è soprattutto il volto dei nostri ragazzi, dei nostri ricercatori, dei nostri docenti e tutti coloro che ogni giorno scelgono di investire sulla conoscenza. Quella università l'abbiamo conosciuta, io l'ho conosciuta da studente di medicina e oggi da parlamentare sento la responsabilità di contribuire a costruire quella che servirà come realtà a costruire le generazioni che verranno. Caro Ministro, grazie per l'opera che sta portando avanti, nei finanziamenti per il diritto allo studio, per le strutture, per la riorganizzazione di un sistema che oggi non è più coerente rispetto alle nuove esigenze. Grazie per quello che sta facendo. Gli studenti, non i baroni, ma gli studenti sono al suo fianco.
1: Grazie senatore Liris. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale. Ha la parola per la replica il relatore senatore Occhiuto.
2: Sì, grazie Presidente. Solo brevemente per ribadire, insomma, per replicare, ma per ribadire riportando la serietà, diciamo, del provvedimento in esame e anche al metodo seguito in commissione, cioè per evitare che si riduca tutto ad un giudizio politico, come ho ascoltato alcuni interventi sulla storia, diciamo, degli ultimi 20 anni e anche riguardo ad alcune battute. E credo che, diciamo, il lavoro svolto anche in commissione ha fatto comprendere bene che l'esigenza, diciamo, del governo di snellire, diciamo, questo organo perché diventasse più efficace, ma anche di mantenere, diciamo così, la rappresentanza, è stato poi rafforzato anche con il confronto dei colleghi sia di maggioranza che di opposizione. Quindi quella pluralità che qualcuno, diciamo, dice che non ci sia ancora nel provvedimento, in realtà esiste, cioè non si riduce, perché rimangono le 14 aree del sapere tutte ampiamente rappresentate. Addirittura gli studenti, come si vede in alcuni interventi, non hanno ridotto il numero, hanno ridotto sì il numero, ma aumentando, diciamo così, la loro rappresentanza all'interno di un organo che ha meno rappresentanti, meno persone. Quindi in realtà contano di più gli studenti. Anche le battute su Berlusconi e sul ministro Bernini, ecco, secondo me, ecco, non danno prova di volersi rapportare sul contenuto vero di questo provvedimento. Berlusconi, ricordo, nel 2008, quando c'era la più grave crisi economica finanziaria internazionale, operò, diciamo, delle riorganizzazioni del sistema, anche quello scolastico, ma voglio dire, buona parte di quelle risorse furono destinate allo stesso sistema, diciamo, scolastico universitario, nel senso, per rafforzare proprio la professionalità degli operatori, così come anche il ministro Bernini, io ricordo perfettamente in quella circostanza quando richiamò ironicamente, diciamo così, riportò una frase di Berlusconi, subito scese a confrontarsi con gli studenti dal palco. Quindi riportare il tutto ad un giudizio politico degli ultimi 20 anni, anche con delle frasi, diciamo, con delle battute su questi argomenti, secondo me sviliscono non solo la serietà del provvedimento, ma anche la serietà del metodo che abbiamo operato nella commissione. Grazie.
1: Grazie. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. A lei la parola, ministro.
3: Grazie Presidente, io ringrazio tutti voi. In particolare consentitemi un ringraziamento al relatore del provvedimento, senatore Mario Occhiuto, non solamente per la replica, la qualità dell'intervento che ha descritto il contenuto del provvedimento e per il lavoro che è stato fatto, e qui i ringraziamenti si estendono anche al Presidente, Senatore Marti, e a tutti i componenti di maggioranza e opposizione della Settima Commissione Cultura. E vi ringrazio di cuore per i contenuti di questa discussione che, avendo dato al Consiglio Universitario Nazionale, a questo provvedimento, un respiro ancora più ampio, avendo parlato dei passaggi che sono stati operati dal governo in tema di diritto allo studio, accesso all'università, libertà di scelta, opportunità, ricerca, alta formazione artistica, musicale e coreutica, mi consente, ci consente di rispondere con i numeri. Siamo grandi estimatori del pensiero critico, siamo grandi estimatori della verve polemica, ma i numeri vincono sempre. I numeri vincono sempre sulla polemica. Allora, per quanto riguarda il diritto allo studio, questo è un tema che è stato evocato a più riprese oggi in quest'Aula. Il diritto allo studio è il primo mattone che costruisce l'accesso all'università. Diritto allo studio significa borse di studio e posti letto per gli studenti, capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci aveva lasciato di fronte a una sfida impossibile: fare 60.000 posti letto in 4 anni con 800 milioni. Avevamo 40.000 posti letto fatti nei 20 anni precedenti. Abbiamo accettato la sfida, ma non perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fosse un forziere, semplicemente perché era un'occasione che non potevamo perdere. Abbiamo aggiunto agli 800 milioni previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza altri milioni dalle risorse nazionali. Abbiamo ampliato il bando housing sociale, lo ripeto, sociale, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo incredibilmente, quando a più riprese la polemica politica, lo ripeto, è polemica, è politica, ma i numeri sono più forti, ci ha detto che non ce l'avremmo fatta e ha cantato il nostro fallimento, non solo ce l'abbiamo fatta e abbiamo raggiunto la soglia dei 60.000 posti letto, ma ne abbiamo fatti 63.220, di cui 33.000 già pronti e 30.000 nel 2027, come da bando della Commissione europea. E a questi, mi permetto di ricordare, ne abbiamo aggiunti altri 10.000 fatti con la legge 338. Quindi siamo arrivati con 40.000 posti letto e ne lasciamo 73.220 in 4 anni. Questi, ripeto, al netto della verve polemica, sono numeri. E i numeri hanno la testa dura. Dal 2000 al 2026 40.000 posti letto, dal 2000 al 2022 40.000 posti letto, dal 2022 al 2027 73.220 posti letto. Questi sono numeri, realtà. Borse di studio. Abbiamo raggiunto nell'anno accademico 2024-2025 il record massimo mai raggiunto nell'erogazione di borse di studio, 880 milioni. Quest'anno, senza i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che avevamo utilizzato in quell'anno, erogheremo 847 milioni di borse di studio di fondi nazionali. Questi sono numeri e i numeri hanno la testa dura. Accesso. Si è parlato di fallimento dell'accesso a medicina. Anche questa è una canzone che si è cantata con gioia l'anno precedente e che noi abbiamo ascoltato sempre con piacere perché ci piace il pensiero critico, ma alla fine dell'anno accademico abbiamo contato i numeri. E mentre prima il 10% degli studenti veniva selezionato fuori dall'università con un test che richiedeva una preparazione costosissima attraverso corsi privati estremamente selettivi ed estremamente antimeritocratici, lasciando il 90% degli studenti fuori dall'università, davanti ai cancelli dell'università, profondamente insoddisfatti. L'anno scorso il semestre aperto di medicina ha fatto entrare tutti e l'80% degli studenti è rimasto dentro l'università. Questi sono numeri, colleghi, e i numeri hanno la testa dura. Quando siamo arrivati nel 2022, i posti disponibili per medicina erano 11.000, ne lasceremo 30.000. Questi sono numeri, colleghi, e i numeri hanno la testa dura. Ancora, si è parlato di fondo di finanziamento ordinario. Il fondo di finanziamento ordinario che noi abbiamo trovato era di 8,5 miliardi, e anche all'epoca c'erano problemi inflattivi, c'erano problemi di adattamento del fondo di finanziamento ordinario al PIL. Il problema è che questo parametro, il problema inflattivo e di adattamento al PIL, non è mai, e dico mai, stato applicato al fondo di finanziamento ordinario. Questa è un'argomentazione polemica, e ripeto, legittimamente polemica, ma infondata, che viene per la prima volta applicata a un fondo di finanziamento ordinario record di 9,5 miliardi per le università italiane, il più alto che sia mai stato erogato. Quindi, colleghi, c'è chi come noi con coraggio fa le cose assumendosi dei rischi e chi non li ha fatti per 20 anni ma racconta come li avrebbe fatti se li avesse fatti. Noi li abbiamo fatti. Ancora, si è parlato di accesso a medicina e di borse di studio, si è parlato di posti letto, 73.220 posti letto che noi lasciamo, si è parlato di ricerca, qualcuno ha parlato di ricerca. Noi sappiamo che l'abilitazione scientifica nazionale, che è stata eliminata da questo governo e da questo Parlamento, ha ingenerato delle spaventose aspettative e suscitato dei drammatici contenziosi penali e amministrativi, creando delle zone d'ombra, quelle sì, di vero baronato. Noi abbiamo avuto ancora una volta il coraggio, e qui è il solito spartiacque, c'è chi fa le cose e chi racconta come le avrebbe fatte non avendo mai avuto il coraggio di farle. Noi l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto con un accordo, e qui l'ho preciso ai colleghi che gentilmente hanno voluto ribadire questo punto, con un accordo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che sta lavorando con noi ai decreti attuativi per impedire che, come ha detto qualcuno in quest'aula qualche tempo fa, non esista un concorso che non avesse già un vincitore predestinato. E questi, signori, sono reati. Noi vorremmo evitare che i reati si ripetessero. Io ho sentito dire in quest'aula una frase che mi auguro fosse una buttade, ma che in genere è in se stessa una fattispecie di reato. Vorremmo evitare che tutto questo continuasse. Con la nostra norma, con la norma che noi abbiamo approvato, non succederà più. Ancora, invarianza finanziaria. Presidente, la collega Floridia ha giustamente ricordato che con l'invarianza finanziaria non si va da nessuna parte. È evidente che, avendo noi investito 1,2 miliardi nella programmazione triennale, per la prima volta triennale strutturale della ricerca, non abbiamo adottato l'invarianza finanziaria, che invece ha adottato chi ha fatto il contratto di ricerca, quello di cui si parlava in questo dibattito, quello sia di invarianza finanziaria. Il contratto di invarianza finanziaria sarebbe stato una bellissima cornice a costo zero. Noi non solo l'abbiamo attivato rispetto alla legislatura precedente, ma lo abbiamo anche finanziato e gli abbiamo dato dei fratelli e delle sorelle per evitare che rimanesse solo con quei famosi assegni di ricerca che erano precariato puro e che evidentemente all'epoca non disturbava chi in questo momento fa polemica politica sui nostri contenuti. Ancora, progetti di rilevante interesse nazionale. Si può sempre finanziare di più la ricerca, e con questo, Presidente, concludo. Si può sempre finanziare di più la ricerca, però il problema della ricerca italiana non è tanto e solo il finanziamento, ma è stato negli anni passati l'andamento sinusoidale del finanziamento. Questo governo ha reso strutturale la programmazione e annuali i progetti di rilevante interesse nazionale, i cosiddetti PRIN, su vostra richiesta, perché la mozione è venuta proprio da questo Parlamento che l'ha votata unanimemente, e noi lo abbiamo fatto e abbiamo messo ogni anno strutturalmente sui progetti di rilevante interesse nazionale 250 milioni, quest'anno anche di più, e ogni 30 aprile si avranno le linee che caratterizzano i bandi di ricerca e ogni 30 settembre, quindi tra due giorni, usciranno le graduatorie ogni anno di ogni bando applicato. Questo grazie all'attività di stabilizzazione e determinazione di un andamento strutturale del finanziamento alla ricerca. Quindi anche questo, le polemiche sono interessanti e simpatiche, ma i numeri hanno la testa dura. Ancora, alta formazione artistica, musicale e coreutica. Qualcuno ha evocato il fatto che all'interno del CUN ora, e concludo veramente, Presidente, ci sarà anche la valutazione dell'alta formazione artistica, quindi Accademia di Belle Arti, Conservatori, Istituti Superiori delle Industrie Artistiche, che sono la terza anima del Ministero, Università, Ricerca e Alta Formazione Artistica. Quello che noi abbiamo fatto e qualcun altro ha promesso per 30 anni è trasformare il frutto dello studio dell'alta formazione artistica da diploma in laurea. Ora avremo accademici dell'arte laureati, diplomati di conservatorio laureati, attori laureati, designer laureati. È dal 1999 che si tenta di farlo. Noi lo abbiamo fatto. E anche questi, signori, sono numeri, sono chiacchiere, non parole, non sono slogan, sono contenuti che noi rivendichiamo all'interno di un provvedimento che riguarda il Consiglio Universitario Nazionale, che per quanto ci riguarda non solo è rappresentativo, e mi permetto di sottolineare che noi non abbiamo resistito all'aumento degli studenti, anzi la Commissione gentilmente ce ne ha chiesti 5 e noi ne abbiamo previsti 7, 2 in più, per la prima volta con la rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, perché l'ultimo tassello di questa riforma dovrà essere la riforma delle scuole di specializzazione, che voi state già affrontando, e chi meglio di chi vive ogni giorno una realtà che va modificata può esserci d'aiuto. Quindi tutto ciò premesso, colleghi, ringraziandovi ancora per l'attenzione, scusandomi per essere stata molto prolissa, ma erano interessantissimi a 360 gradi i temi che sono stati affrontati durante questa discussione. Ribadisco i ringraziamenti a tutti voi, al relatore Occhiuto. È un CUN che sarà insieme rappresentativo e con un approccio consultivo importante per il futuro, perché questa università avrà bisogno di organismi flessibili, anche questo lo avete detto in discussione, trasparenti, ma che siano in grado di intercettare un futuro che non può essere legato a vecchi schemi. Come ha detto giustamente il senatore Occhiuto, e me lo sono appuntata, le istituzioni non sono monumenti da tenere immobili, ma devono essere interpretate con coraggio per fare in modo che quello che noi facciamo sia orientato nella direzione giusta. Grazie.
1: Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo alle illustrazioni degli emendamenti. Emendamenti all'articolo 1, Castellone, Pirondini, Aloisio, De Cristofaro, D'Elia, Verducci, Rando, Crisanti, Sbrollini. Articolo 2, Rando, Sbrollini, Floridia. Articolo 3, Floridia. Passiamo ai pareri sugli emendamenti all'articolo 1. Relatore.
2: Sono tutti contrari.
1: Governo?
3: Conforme al relatore.
1: Perfetto, passiamo alla votazione. 1.1, improcedibile. 1.2 e 1.3, identici con unica votazione. Con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.4 e 1.5, identici con unica votazione, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.6, De Cristofaro e altri, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.7, improcedibile. 1.9, Verducci e altri, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.10 e 1.11, identici con unica votazione, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.12 e 1.13, identici con unica votazione, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.14 ritirato. 1.20 improcedibile. 1.21 improcedibile. Passiamo all'1.24, Vertucci e altri, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.25, 1.26 improcedibili. 1.28 improcedibile. 1.29 improcedibile. 1.31 Sbrollini, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.32 D'Elia, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.33 e 1.34, identici con unica votazione, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.35 e 1.36, identici con unica votazione, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.37, Crisanti, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.38 e 1.39 improcedibili. Votiamo l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. 1.0.1 improcedibile. 1.0.2 improcedibile. Passiamo all'articolo 2, 2.1, 2.2, 2.3, identici con unica votazione. Ah, scusi, parere del relatore.
2: Sono tutti contrari.
1: Parere del governo?
3: Conforme al relatore.
1: Grazie. Quindi 2.1, 2.2, 2.3, identici con unica votazione, con parere contrario relatore e governo. Senatrice Gaudiano, a lei la parola.
4: Presidente, chiedo il voto elettronico.
1: E allora lo deve chiedere il presidente del gruppo. Ah beh, comunque c'è l'appoggio. Dichiaro aperta la votazione. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Quindi passiamo alla votazione dell'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Articolo 3. Parere del relatore?
2: Contrario.
1: Parere del governo?
3: Conforme al relatore.
1: Perfetto. Un emendamento improcedibile. Passiamo alla votazione dell'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Scusate. Ah, scusate l'articolo. Il Senato approva. Scusate. Scusate. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali. Senatrice Sbrollini.
5: Grazie Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi, relatore senatore Occhiuto. A me ha fatto piacere ascoltare la relazione del collega Occhiuto, così come la replica della Ministra, che conosco da tanto tempo. Conosco anche la profondità e la sensibilità della persona prima di tutto quando si approccia ad un tema. Ma oggi noi discutiamo di un provvedimento che riguarda il CUN, che, come è stato detto anche dai colleghi e dalle colleghe in discussione generale, in modo particolare riprendo le colleghe Rando, la collega Floridia, il collega Crisanti, noi oggi affrontiamo un tema che riguarda l'autonomia di questo organismo così importante. Sappiamo che è un organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario che ha dei compiti molto importanti, perché esprime pareri, adotta mozioni, analizza tutto ciò che riguarda il mondo del sistema universitario. Il problema è che in questo provvedimento non solo non si toccano i temi principali che riguardano l'università, che sono altri, sono per esempio la continua sofferenza dei docenti precari del mondo universitario, che con questo provvedimento addirittura vengono cancellati anche come nella rappresentanza di questo organo, che perde la propria autonomia, che è un organo che si riduce da 58 rappresentanti a 38, perdendo quindi e riducendo anche la rappresentanza degli studenti, la rappresentanza dei professori universitari. Insomma, è un organo che dovrebbe mantenere l'autonomia e che invece con questo provvedimento diventa subordinato ai voleri, ai controlli, alle funzioni del ministro. Questo è il motivo per cui noi assumeremo un voto contrario su questo provvedimento, proprio perché non va a rafforzare invece quella direzione di autonomia, penso poi all'autonomia delle sedi territoriali, alla funzione importantissima che, come è stato detto, su cui si dovrebbero occupare nella piena legittima autonomia del sistema universitario, ma penso oltre al tema del precariato, penso al tema della ricerca, penso al tema degli stipendi, penso ad una maggiore rappresentanza e rappresentatività del mondo studentesco all'interno del sistema universitario. Insomma, tutti i problemi reali che da anni ci portiamo dietro nel sistema universitario con questo provvedimento non vanno minimamente toccati, se non appunto quello di andare a cancellare l'autonomia di questo organo che, ricordo, è un organo elettivo di rappresentanza. Ed è il motivo per cui non solo noi voteremo contro a questo provvedimento, ma pensiamo appunto che dopo 4 anni con un governo così, diciamo, importante nei numeri e che ha fatto della longevità e anche di azioni politiche, diciamo, la sua propaganda, ci saremmo aspettati oggi di avere invece un organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario più vicino a quello che oggi ci chiede il mondo dell'università, che significa certamente riformarlo, e noi siamo d'accordo perché come Italia Viva siamo e rimaniamo riformisti, così come diamo atto alla ministra quando ci sono delle azioni che vanno nella direzione di ammodernizzare il sistema, noi siamo sempre favorevoli. Qui invece purtroppo vediamo un passo indietro, perché ridurre la rappresentanza all'interno del CUN significa appunto far venire meno quelle funzioni e soprattutto quella legittima proposta di adottare un sistema che al suo interno si deve riformare, ma non si deve cancellare o peggio ancora essere subordinato a tutto ciò che il Ministero da oggi in poi deciderà di fare anche attraverso il CUN. Per tutte queste ragioni ci troviamo, nostro malgrado, perché avremmo voluto sicuramente per esempio un accoglimento di alcune proposte emendative che andavano nella direzione non di essere, come dire, proposte ideologiche, ma proposte di buonsenso che accoglievano anche le richieste, per esempio, che venivano dal mondo dei tanti ricercatori, dei tanti docenti precari che rimarranno purtroppo, ahimè, come tali dopo tanti anni, e avremmo invece preferito appunto una riforma del sistema universitario che andava nella direzione anche di ascoltare chi lavora al proprio interno. Per tutte queste ragioni ribadisco che il gruppo di Italia Viva Casa Riformista esprimerà un voto contrario. Grazie.
6: Ha chiesto di parlare la senatrice Versace, prego.
7: Grazie Presidente, questo disegno di legge di fatto modifica, come è stato già detto anche dai colleghi e come ha anche illustrato a

Non vuole essere un freno, non vuole essere una chiusura, ma è una grande opportunità anche di semplificazione e di chiarezza. Il primo elemento, infatti, che considero rilevante è che intanto si sceglie di adeguare il CUN all'attuale articolazione del sistema universitario. Il testo collega infatti la rappresentanza dei professori e dei ricercatori a tutte e 14 le aree disciplinari individuate dal Ministero. Per ciascuna area sono previsti un professore ordinario e un professore associato o un ricercatore. Quindi si passa ad una rappresentanza migliore di tutte le aree disciplinari, proprio con l'obiettivo di rendere più leggibile e funzionale la composizione dell'organismo. Devo dire che anche in settima commissione, di cui io faccio parte, sono state apportate delle modifiche significative, ma senza alterarne l'impianto, grazie anche al lavoro paziente e sinergico che pure il collega Occhiuto in qualità di relatore ha saputo fare, e che ringrazio. E il testo originario è stato modificato in alcune parti, nello specifico viene ridotto ad esempio il numero dei componenti del CUN, che passano complessivamente da 58 a 38. Ecco, questa riduzione, che ho sentito spesso dire ne vuole limitare la rappresentatività, in verità è un aspetto positivo sotto il profilo proprio della funzionalità stessa, perché essendo più contenuto risulta anche più facile da gestire, sia nella formazione delle posizioni sia nell'espressione dei pareri che il CUN è tenuto a fornire. Dunque una semplificazione e non una chiusura. Un secondo elemento positivo riguarda l'apertura della rappresentanza anche agli studenti, ai dottorandi e agli specializzandi. Il testo prevede infatti 5 rappresentanti degli studenti eletti su base nazionale, garantendo la presenza anche delle 3 macro aree del nord, del centro e del sud delle isole. Questi si vanno ad aggiungere ai dottorandi e uno degli specializzandi. Un punto significativo, perché gli studenti rappresentano una parte essenziale della comunità universitaria. Un terzo elemento favorevole riguarda proprio il rapporto tra il CUN e il Ministero dell'Università e della Ricerca. Il testo infatti lo ha anche bene spiegato pure il ministro Bernini, che è qui presente e che ringrazio, ma il testo identifica chiaramente il CUN come organo consultivo del Ministero dell'Università e della Ricerca e ne amplia il campo di intervento. Infatti all'articolo 2, come modificato in commissione, vengono individuate le materie più rilevanti sui quali il CUN è chiamato ad esprimere un parere: la programmazione universitaria, i criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, l'ordinamento degli studenti, i regolamenti didattici, i gruppi e settori scientifico-disciplinari, i requisiti di produttività e qualificazione scientifica proprio per l'accesso ai ruoli di professore, le chiamate dirette e più in generale ogni altra materia che il ministro ritenga di sottoporre al suo parere. Si tratta quindi di un ampliamento importante proprio della funzione consultiva. Il CUN non diventa quindi un organo decisionale, come erroneamente qualcuno ha esternato, ma semplicemente, in maniera molto chiara, formula pareri e proposte, peraltro ampliando la sua rappresentatività anche, come abbiamo detto, agli studenti e ai ricercatori. E poi c'è il limite dei mandati, che questo è il quarto punto finale. Il testo stabilisce infatti un limite di 2 mandati consecutivi, indipendentemente dalla fascia o dalla categoria di appartenenza. Questo meccanismo agevolerà il ricambio, perché consente di evitare una permanenza eccessiva prolungata nell'organo, favorendo quindi anche l'ingresso di nuove competenze. Il limite dei mandati deve essere e sarà sicuramente accompagnato anche da una capacità di sistema volta a valorizzare l'esperienza maturata, evitando quindi la dispersione di tutto il know-how acquisito in quell'esperienza. Presidente, vado a concludere perché non voglio essere ripetitiva, però i punti che ho esternato sono chiari e inequivocabili. Il testo è sicuramente dà un'impronta molto più da indicazioni sulla vera identità e ruolo che deve avere il CUN, chiarisce bene quelle che sono le competenze, definisce bene quelle che sono le rappresentatività della comunità universitaria, allargando anche agli studenti, come abbiamo detto, e diventa dunque un interlocutore qualificato delle istituzioni. Per tutte queste ragioni non posso che esprimere il voto favorevole del gruppo che rappresento.
Grazie. Allora, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha chiesto...

0: chiesto di terminare l'aula alle ore 18:30 e gli altri gruppi parlamentari hanno accolto questa richiesta, quindi il seguito delle dichiarazioni di voto sarà fatto domani mattina. Passiamo quindi agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di parlare la senatrice Fregolent.
1: Grazie signora Presidente. A Parma abbiamo l'onore di avere un'agenzia europea, l'EFSA, e una delle caratteristiche di avere un'agenzia europea è che si crea una scuola europea. La scuola europea di Parma sta subendo in questi anni un ridimensionamento preoccupante. Ieri alunne e famiglie hanno protestato. Hanno protestato perché la qualità dell'insegnamento si sta diminuendo, hanno protestato perché l'orario degli insegnanti è stato ridotto da 12 mesi a 10 mesi, in modo tale che molti insegnanti si vedono costretti ad abbandonare l'insegnamento in quel liceo, in quella scuola, e ad andare in altre scuole. E si sono lamentati delle strutture fatiscenti e si sono lamentati del fatto che quella che doveva essere un'eccellenza e che attirava sicuramente del personale straniero a Parma, invece si sta rivelando uno dei motivi per cui gli stranieri a Parma non ci vengono a lavorare all'EFSA, con una riduzione di studenti. Io ho presentato un'interrogazione al Ministro Valditara, che mi auguro che, a differenza delle altre mie interrogazioni che non hanno avuto risposta, possa avere finalmente un esito, non tanto perché lo chiede una senatrice di opposizione, quanto perché lo chiedono gli studenti, le famiglie che sono preoccupati per un ridimensionamento di quella scuola e sono preoccupati a ragione, perché l'EFSA, che doveva essere un elemento di volano anche per la città di Parma, rischia invece di essere ridimensionato proprio per il fatto che quando delle persone vanno a lavorare in un'agenzia europea, la prima cosa che chiedono è dove i figli potranno studiare e che qualità di scuola troveranno, e se non hanno risposte adeguate è uno degli elementi per cui non sceglieranno sicuramente la città di Parma. Mi auguro che il ministro Valditara finalmente mi risponda. Grazie.
0: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Bergesio, prego, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Sono trascorsi 74 giorni da quando Mario Roggero ha varcato per la prima volta nella sua vita la soglia di un carcere per scontare la condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi. Una sentenza definitiva si rispetta, ma questo non significa smettere di interrogarsi né dimenticare la storia umana che c'è dietro quelle carte. Mario Roggero quel giorno non era il rapinatore, era la vittima di una rapina. Non era lui ad aver scelto di entrare armato nell'attività di qualcun altro. Non era lui ad aver dato origine a quella situazione di violenza, di paura e di pericolo. Oggi Mario è in carcere e la sua famiglia continua a sopportare conseguenze umane, economiche e personali devastanti. Dietro questa condanna c'è un uomo di 72 anni, una moglie, quattro figlie, dei nipoti, una famiglia profondamente segnata. Sappiamo bene che è pendente una domanda di grazia e non sta sicuramente a quest'Aula sostituirsi a chi deve valutare e a chi deve decidere, ma credo che sia nostro dovere impedire che questa vicenda cada nel silenzio più assoluto. Dobbiamo interrogarci sulla proporzione delle pene, sulla tutela di chi subisce una rapina e su quel confine drammatico tra paura, reazione e responsabilità penale. Chiedo quindi che la domanda di grazia venga valutata con la massima attenzione, tenendo conto della storia personale di Mario, della sua età, della vicenda da cui tutto ha avuto origine e dalle conseguenze che questa pena sta producendo su di lui e sulla sua famiglia. La giustizia deve essere ferma, ma non può smettere di essere umana. Da oggi ogni mio intervento di fine seduta in quest'Aula sarà dedicato a Mario, affinché non cali mai il sipario su questa vicenda che lo ha drammaticamente coinvolto. È partita da parte della Lega, già a Pontida, una raccolta fondi per aiutare economicamente la famiglia Roggero e sostenere le spese processuali. La Lega continuerà a portare avanti qualsiasi iniziativa per stare accanto a Mario, accanto a Mariangela, alle figlie e a tutta la famiglia. Mario merita che il suo caso non venga dimenticato e che ogni possibilità prevista dal nostro ordinamento venga esaminata fino in fondo, perché dopo 74 giorni di carcere oggi la nostra richiesta è semplice e chiara. Mario Roggero deve tornare a casa insieme alla sua famiglia. Grazie Presidente.
0: Grazie. L'ultimo intervento, ha chiesto di parlare la senatrice Camusso, prego.
3: Grazie Presidente. Il 29 settembre del 1906, in una sala che era allora la Camera del Lavoro di Milano, un edificio che non c'è più da lungo tempo, si riunirono per la prima volta 700 delegati in rappresentanza di più di 500 leghe e costituirono la Confederazione Generale del Lavoro. È un passaggio della nostra storia che avviene 100 anni fa e avviene cominciando a dare nome e voce alle tante rappresentanze di categoria, di professione, di arti e mestieri che già c'erano, già si erano organizzati nelle Camere del Lavoro e nelle leghe, ma non avevano una voce nazionale. È in realtà la costituzione delle prime grandi forme di mutualismo tra persone che consideravano che battendosi per i propri diritti si poteva pensare insieme anche a quelli anche ai diritti degli altri. E anche di più di questo, è la ricerca permanente di valori, di unità, di tenere insieme le tante differenze rappresentate. Abbiamo ovviamente molta documentazione di quel congresso, ma abbiamo una sola fotografia, ce n'è una sola, e colpisce se la si guarda rispetto alle tante fotografie dell'oggi. Colpisce perché è una fotografia di folla, in cui non c'è un leader, non c'è uno solo che rappresenta l'insieme degli altri. È un grande collettivo, compresa la presenza, che molto spesso si è dimenticata, anche di delegate delle lavoratrici, di donne che erano presenti in quella sala. È l'immagine di un'organizzazione la cui storia non può mai essere ridotta ai singoli leader dei singoli periodi, perché è la storia di milioni di persone che dentro i luoghi e l'organizzazione della CGIL hanno spesso anche imparato a leggere e scrivere, hanno imparato che cosa vuol dire costituire dei diritti, ma è anche forse una risposta più generale, perché la CGIL compie oggi 120 anni. Molte organizzazioni avranno magari tanti leader, ma hanno poca folla.
0: Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno, che sarà domani 30 settembre alle ore 2026 alle ore 10, 460esima seduta pubblica, con il seguente ordine del giorno: a seguito della discussione del disegno di legge riordino e riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale, relatore Occhiuto, discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 2026 numero 144 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, approvato dalla Camera dei Deputati. La seduta è tolta.

si vede gente, vuole dire che piove. D'altronde il sole l'abbiamo preso abbastanza, noi non lo diciamo ma stiamo cercando.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: secondi in questo istante, ancora una volta ben trovati da tutta la redazione del GR Parlamento. Se eravate sintonizzati sulle nostre frequenze avete sentito che poco fa sono terminati i lavori d'aula a Palazzo Madama, l'unica assemblea che era stata convocata per oggi. Noi vi proponiamo, in attesa del nostro notiziario delle 21, l'ascolto dell'evento che si è svolto il 22 settembre all'Accademia di San Luca a Roma. Si tratta di un'iniziativa del Censis dedicata alla presentazione dei risultati della prima annualità del progetto Iride, la scuola vista dai giovani. Buon ascolto.
2: Grazie, buonasera a tutti, benvenuti e grazie alla sottosegretaria Frassinetti, grazie all'onorevole Lupi che ci hanno spinto a questo appuntamento. Oggi presentiamo il primo rapporto, risultati della prima annualità di ricerca dell'Osservatorio Iride. L'Osservatorio Iride è un progetto che la Fondazione Censis e la Fondazione Costruiamo il Futuro conducono insieme da poco più di un anno e mezzo. È un risultato quindi già molto positivo essere arrivati alla conclusione della prima annualità. Cos'è l'Osservatorio Iride in pochissime parole e poi vedremo anche i principali risultati di questo primo anno di lavoro. L'Osservatorio Iride è un osservatorio sulla scuola, sui problemi che la scuola ha, sul modo in cui affronta il tema dell'orientamento verso il mondo dello studio o del lavoro, in cui affronta le difficoltà strutturali del sistema degli edifici e degli impianti scolastici, il sistema della valutazione degli studenti e via di questo passo. Un po' tutti quelli che sono gli argomenti che fanno parte del vivere quotidiano delle scuole italiane. Lo affronta però con un punto di vista molto particolare, cioè chiedendolo agli studenti, chiedendolo ai ragazzi e alle ragazze che nella scuola vivono tutti i giorni. Questo pone innanzitutto un problema di metodo. Quando con Maurizio Lupi abbiamo cominciato a ragionare di questo progetto 18-19 mesi fa, il primo problema che abbiamo dovuto vedere è proprio quello del metodo. Come si entra nelle scuole? Come si fanno le domande ai ragazzi, quale tipo di domande si possono fare, come si costruisce un sistema di rilevazione per potersi garantire che le risposte siano da un punto di vista scientifico assolutamente affidabili. La scuola è un mondo molto composito, dipende dai territori, dipende dalle condizioni socio-economiche, dipende dal tipo di indirizzo che i ragazzi scelgono, quindi le variabili in gioco sono tante. Come costruire un percorso per interrogare i ragazzi? Ed è quella la prima scommessa, che oggi possiamo dire una scommessa vinta. Grazie alla collaborazione di tanti presidi, alcuni sono qui presenti, li ringraziamo, grazie alla collaborazione di molti insegnanti e soprattutto grazie a un protocollo d'intesa che abbiamo stipulato con il Ministero e col Ministro Valditara, che ci ha consentito di aprire le porte delle scuole, siamo riusciti a sottoporre un questionario a quasi 10.000 studenti, ottenendo 24.000 questionari compilati. Un numero che può essere molto alto, forse non è abbastanza alto, il progetto va avanti, contiamo di aumentare nei prossimi mesi il numero di scuole partecipanti. Comunque sia già un risultato notevole. Oltre quasi 24.000 questionari compilati, per noi sono un numero straordinariamente alto. Secondo problema è come interpretare i dati, perché puoi chiedere ai ragazzi cosa pensano, qual è il loro atteggiamento, quali sono le loro principali preoccupazioni, però al tempo stesso sappiamo per esperienza personale, quotidiana, che il giudizio cambia una volta che dalla scuola si esce. Il giudizio sulla propria scuola, sui propri insegnanti, sul proprio percorso scolastico in qualche modo resta un ricordo indelebile, un ricordo del vissuto dei nostri figli o di noi stessi, che però cambia sostanzialmente. Quindi il secondo punto è: non basta il giudizio, il parere, il dato rilevato sulle scuole, bisogna anche confrontarlo con i ragazzi che sono appena usciti. Quindi l'Osservatorio Iride entra nelle scuole, chiede ai ragazzi, ma al tempo stesso chiede ai giovani 18, 20, 21 anni che dalla scuola sono appena usciti. Terzo, i genitori. Non basta chiedere ai ragazzi più o meno dentro il sistema scolastico, più o meno che vivono quotidianamente la vita della scuola, ma bisogna anche chiedere ai genitori. Quindi l'Osservatorio Iride nasce, prende spunto, è orientato dal pensiero dei ragazzi. Non a caso il sottotitolo dell'osservatorio è la scuola vista dai giovani, proprio lo sforzo di guardare la scuola con gli occhi dei ragazzi, ma al tempo stesso prova a far interagire il giudizio degli studenti con il giudizio degli ex studenti e in generale degli adulti e delle famiglie. Questo problema di metodo l'abbiamo affrontato e devo dire, nonostante molte cose siano ancora da risolvere, in qualche modo l'abbiamo anche risolto. Possiamo dire oggi che l'Osservatorio IRID è riuscito, pur con tutte le difficoltà, pur con tutti i limiti, a mettere a punto un sistema di rilevazione e di interpretazione del dato raccolto nelle scuole italiane. Eppure, poi, su questo la responsabilità è tutta dell'onorevole Lupi, non basta questo, non basta dire ma cosa pensano. Una volta che hai capito alcune cose, poi devi anche fare. Quindi il passaggio successivo, ulteriore, è ma se ci sono alcuni problemi, se ci sono difficoltà su alcuni fronti, che cos'è che concretamente si può fare? Che cos'è che le istituzioni, il Ministero, il Parlamento, il Governo, le istituzioni, le amministrazioni locali poi possono fare per risolvere alcuni problemi? E questo è un ulteriore sforzo metodologico che abbiamo iniziato a fare e che oggi in qualche modo presenta i propri primi risultati. Quindi, dal nostro punto di vista, un grazie a tutti, un grazie a chi ci ha ispirato, un grazie a chi ci ha accompagnato, un grazie ai presidi e ai ragazzi che hanno risposto e soprattutto uno sforzo ulteriore per andare avanti, per fare un passo ancora di più, perché la scuola è al centro dei nostri pensieri, è al centro degli investimenti che le istituzioni fanno tutti i giorni. Non a caso il dibattito di questi giorni ci ricorda come sia una delle leve principali del nostro sviluppo e del nostro futuro, e su cui probabilmente il dibattito negli scorsi anni non è stato così acceso come invece avremmo voluto. Per quanto riguarda i risultati, poi ascolteremo i principali elementi, due sottolineature. La prima, il 71% degli studenti, ragazzi e ragazze italiane di 20 anni, danno un giudizio della loro scuola ottimo o molto buono. Il 71% è tanto. Vuol dire che la scuola italiana in qualche modo funziona. Poi ci sono tutti i limiti, le palestre, le pulizie, gli insegnanti antipatici, tutto quello che volete. Ma il giudizio dei ventenni è un giudizio largamente positivo. La stessa domanda fatta ai ragazzi di 17-18 anni che frequentano ancora gli istituti, solo nel 46% il giudizio è buono o ottimo o molto buono. Anche questo è un numero molto alto. La metà, quasi la metà degli studenti italiani dà un giudizio molto buono della propria scuola. Forse ci aspettavamo maggiore critica, ci aspettavamo un giudizio più cinico delle difficoltà della scuola. La scuola italiana per certi versi funziona e lo riconoscono soprattutto coloro i quali in qualche modo ne sono usciti e si rendono conto che la scuola italiana gli ha dato delle opportunità, delle possibilità sia per chi ha proseguito negli studi sia per chi si è avviato al mondo del lavoro. La seconda sottolineatura, il rapporto con gli insegnanti, che è uno dei temi forse al centro anche delle riflessioni su come impostare la politica educativa, la politica formativa, il modo in cui prepariamo i nostri giovani, i nostri figli a un percorso professionale che ormai dura almeno 50 anni perché si va in pensione a 67-68 anni. Giudizio sugli insegnanti è un giudizio positivo. Con gli insegnanti ci si può parlare, con gli insegnanti si può intavolare una discussione anche franca. I ragazzi ci dicono ma in fondo sono un punto di riferimento. Nella scuola gli insegnanti sono un punto di riferimento, con due eccezioni. La prima, di fronte a problemi molto seri, ad esempio le molestie, ad esempio il bullismo, il cyberbullismo, difficoltà familiari importanti, gli insegnanti non sono un punto di riferimento. I giovani ci dicono preferisco cercare altrove, preferisco cercare fra gli amici, nella famiglia, fra altri riferimenti. Quindi significa che l'insegnante in qualche modo è accogliente, ma non sufficientemente accogliente come i ragazzi chiedono. Il secondo elemento è, lo vedrete poi nei dati, sulla valutazione. La maggioranza dei ragazzi e delle ragazze italiane dicono ma in fondo un cattivo voto possiamo anche andarla a discutere. Possiamo far valere le nostre ragioni, possiamo spiegare perché il giudizio non ci convince. E questo è importante, c'è una forma di dialogo. Abbiamo chiesto, ma Poi alla fine aveva ragione il professore, solo il 5% degli studenti italiani dice sì, aveva ragione il prof. Quindi c'è alla fine un dialogo quasi interrotto, quasi una forma di, come dire, di confronto che poi rimane povero nell'esito. E questo credo che sia un ulteriore elemento di attenzione. Non basta costruire un ambiente accogliente, non basta costruire un buon sistema di relazione, serve anche, perché i nostri ragazzi ce lo chiedono, uno sforzo affinché gli esiti di questo confronto siano per quanto possibile efficienti. Vi ringrazio, do adesso la parola all'onorevole Lupi, che ci ha accompagnato in questo percorso, che l'ha provocato, è lui il vero papà di Iride, anche se poi lo negherà, è lui che ci ha chiesto, che ha chiesto a me e al Censis di impegnarci su questo lavoro, che ci ha sempre sostenuto e che quando le cose sono diventate veramente difficili, lui mi ha risposto: Giorgio, è difficile fare le cose difficili, vai avanti, e io di questo gli sono grato. Grazie Maurizio, grazie onorevole.
3: Beh, intanto buon pomeriggio a tutti, sarò assolutamente breve perché siamo qui per ascoltare i contenuti del primo rapporto, avevamo già avuto una prima anticipazione lo scorso anno del primo rapporto completo. Il valore vero di questo osservatorio, che ricordo la sfida è che sia un osservatorio permanente, cioè la possibilità di monitorare ogni anno partendo dall'Iride, cioè dagli occhi e dai ragazzi, la scuola, la funzione della scuola, la visione e la prospettiva verso il mondo del lavoro, il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, è uno strumento molto importante. Uno strumento molto importante perché, primo, sottolinea la centralità dell'educazione e della formazione della scuola nel nostro paese, in un momento delicato come questo. Oggi più che mai, per affrontare le sfide del futuro, si riparte dal e giudizi che tra l'altro emergono sottolineano questo dalla scuola come primo valore e pilastro fondamentale che noi abbiamo a disposizione e questo mi sembra uno strumento e un elemento importante anche per aiutare poi le istituzioni e gli operatori a vivere con responsabilità, investire le risorse e andare nella direzione giusta. Il secondo aspetto che mi sembra importante anche dalle prime anticipazioni è il ruolo e la figura del docente. Anche nel rapporto emerge quanto sia fondamentale per le famiglie da una parte, ma innanzitutto per i ragazzi, la figura dell'insegnante. E su questo credo riflessioni debbano essere fatte. L'insegnante in un dialogo, ed è quello che chiedono gli stessi ragazzi, continuo, è un punto di riferimento e in un momento come questo testimoni e segni di presenza valgono molto di più di tante parole. La funzione della scuola cambia e si conferma anche, e questo è un elemento a proposito della responsabilità a cui ci richiamava il segretario generale nonché mio amico Giorgio De Rita, la scuola è un punto di riferimento fondamentale del luogo non solo giustamente dell'apprendimento, ma anche il luogo dove i ragazzi vengono educati e formati ad affrontare la realtà. C'è un dato interessante di una legge che abbiamo approvato, c'è qui la sottosegretaria Frassinetti che ha seguito con forza in tutti i suoi passaggi parlamentari la legge sulle competenze non cognitive che ha introdotto la sperimentazione nelle scuole di un modello nuovo. Il dato interessante è la risposta degli istituti scolastici, che era una risposta spontanea. 1500 istituti scolastici hanno chiesto di poter fare una sperimentazione riguardo anche all'aspetto che è quello che viene chiamato delle competenze non cognitive. E c'è una risposta, non voglio anticipare nulla, ma ovviamente le affronteremo, che mi ha colpito, è che non è un caso che il giudizio rispetto alla propria scuola diventa sempre più positivo quando si esce dalla scuola. Cioè quel 70% che tu hai detto, Giorgio, rispetto al 50% che è già un grande aspetto positivo, dice esattamente il valore e la funzione della scuola, perché è quella che ti permette di affrontare poi le sfide della realtà. Non solo ti dà e ti deve dare l'apprendimento, le nozioni e le cosiddette cognizioni, ma ti deve dare anche il metodo e il modo con cui, valorizzando il ragazzo nella sua globalità e nelle sue capacità, per affrontare le sfide del futuro. E mi sembra che Quindi Giorgio, siamo ovviamente sulla strada giusta, più io ringrazio anche della collaborazione ovviamente delle scuole, dei docenti, degli insegnanti, perché più si svilupperà, del Ministero che ci ha dato ovviamente una mano per permettere di entrare con autorevolezza nel mondo della scuola. Ringrazio anche ovviamente il Ministero della Ricerca e dell'Università, che ha permesso, attraverso un bando che tanti anni fa volevamo complessivamente come Parlamento, perché strumenti come quelli della Fondazione, della CENSI, strumenti di ricerca, possono aiutare su temi strategici e fondamentali per il Paese ad approfondire alcuni temi. Abbiamo tanto lavoro da fare, credo che questo sia un bel mattone. L'anno scorso abbiamo messo le prime fondamenta, oggi su quelle fondamenta abbiamo costruito un primo mattone per proseguire e per mettere a disposizione questo osservatorio permanente, non solo del mondo della scuola, non solo delle famiglie, ma credo innanzitutto per coloro che poi hanno la responsabilità, le istituzioni, di valorizzare, di comprendere, di modificare e di indirizzare la strada giusta. Da questo punto di vista credo che adesso la parola ovviamente spetti e passi a chi ha la responsabilità di governo e credo alla sottosegretaria Frassinetti.
4: Grazie.
5: Un saluto e un ringraziamento a tutti per aver organizzato questo interessante convegno, che non è però un convegno a sé, ma è la conclusione di un sondaggio, di un ascolto, per usare un termine più consono. E quindi voglio ringraziare Censis, Fondazione Costruiamo il Futuro, con cui anche in Lombardia si svolgono veramente dei progetti molto molto belli, e mi complimento ancora con l'approccio metodologico del progetto IRIDE, che è un progetto, come dicevo prima, che va proprio a intercettare le passioni, le crisi e la visione dei nostri ragazzi, che spesso sono sempre di più impercettibili. Questa è una generazione che spesso si chiude. Infatti l'isolamento è uno dei dati più preoccupanti che noi prendiamo in considerazione quando ci occupiamo del benessere degli studenti. Devo dire che mi rendo orgogliosa a sentire che i ragazzi stanno bene a scuola, ma devo dire che non mi ha stupito questo dato, perché girando tantissimo le scuole io cerco di interpretare questo ruolo abbastanza faticoso, visto il settore, che è sempre un settore molto in movimento, andando a visitare tutte le scuole che me lo chiedono, quindi tantissime scuole da nord a sud, licei, dal liceo classico al professionale, e ovunque trovo ragazzi che stanno bene dove sono, cioè li vedo molto inseriti nel loro contesto scolastico, il più delle volte creativi. Quindi determinate anche raffigurazioni che vengono fatte di questa generazione non le trovo molte volte attinenti a quello che visivamente incontro quando effettuo queste visite nelle scuole. Ma i sondaggi, naturalmente i risultati verranno esaminati dopo. Volevo brevemente soffermarmi sui tre punti, sulle tre linee di intervento che avete scelto, che sono secondo me importantissime. L'orientamento, ecco, diciamo che questo governo ha il merito di avere davvero puntato sull'orientamento, anche con fondi adeguati, intanto rendendolo quotidiano, non più il salone, no? Il salone è quello dove si esce pieni di dépliant, ma magari vuoti dentro. Un orientamento anche col docente orientatore che punta molto sulla quotidianità, sulla normalità, per poter effettuare delle scelte poi consapevoli. E i risultati sull'abbandono scolastico sono veramente un fiore all'occhiello, che pochi conoscono, che secondo me non vengono neanche troppo propagandati come si dovrebbe, perché avere una dispersione al 7-3, quando l'Europa ci chiedeva di raggiungere il 9 nel 2030 e averla già nel 2025 al 7,3, significa veramente avere centrato l'obiettivo. Una volta, se c'è una cosa buona, diciamola. Quindi io credo davvero che sia importante continuare, e l'orientamento è stato uno dei motivi, secondo me, del calo dell'abbandono scolastico. Perché? Perché la scelta consapevole non ti fa tornare indietro, così come è importante aver investito fondi nel meridione con l'agenda sud, con il decreto Caivano, e al nord con l'agenda nord, perché abbiamo riscontrato una dispersione alta nelle cinture metropolitane delle grandi metropoli di Milano, di Torino. Quindi due modi di intervento per cercare di ristrutturare le palestre, di far sì che il tempo pieno venga inserito soprattutto al meridione laddove non c'è, un'interlocuzione con le famiglie costruttive su questi punti, hanno, secondo me, sono stati i motivi di questa riduzione. E anche poi aver saputo individuare questa filiera tecnico-professionale del 4+2, rivalutando e riqualificando gli istituti tecnici e gli istituti professionali, perché dopo 4 anni c'è l'aggancio all'istituto tecnico superiore, all'ITS Academy, quindi la possibilità di qualificare il titolo di studio andando a intercettare le esigenze delle imprese in maniera positiva. Pensate che in Francia e in Germania questo tipo di scuole rendono quasi il 90% dell'occupazione a chi le frequenta dopo il diploma. Quindi molto importante l'orientamento, ma anche il benessere degli studenti. Non è facile in quest'epoca di isolamento, di fragilità. Per questo noi abbiamo anche approntato un servizio, Ascoltami, di sostegno psicologico gratuito per chi ne ha bisogno. Ecco, io non sono la fautrice dello psicologo a tutti i costi, perché se mi avessero chiesto quando avevo 17 anni se volevo andare dallo psicologo li avrei guardati come fossero stati pazzi, ma adesso i tempi sono cambiati e chi ne ha bisogno è giusto che trovi anche attraverso la scuola questa possibilità. Quindi questo, ma soprattutto secondo me la lotta al bullismo. Il bullismo, ieri si è inaugurato l'anno scolastico col Presidente della Repubblica e col Ministro Valditara da Amatrice, e ci sono stati protagonisti dei ragazzi, degli alunni che ci spiegavano come loro proprio sono stati formati per andare nelle scuole a intercettare i primi segnali di bullismo, perché il bullismo ormai e il cyberbullismo sono molto presenti. Poi sbocciano in eventi, si parlava degli insegnanti, in eventi terribili come l'accoltellamento dell'insegnante, e non a caso abbiamo anche predisposto delle azioni anche penali per tutelare l'insegnante. Però direi che per il benessere dei ragazzi bisogna ancora puntare sui principi importanti come quelli dell'educazione civica, il rispetto, la giornata del rispetto in onore di Willy Montero e tante altre iniziative di questo tipo per portare i ragazzi a sapere stare insieme, perché poi il benessere secondo me lo fa con l'età, la comunità, l'interlocuzione, l'ideale, avere un'idea e poterla vivere tutti insieme. E la valutazione, altro punto, poi chiudo, sicuramente è importante. Noi abbiamo reintrodotto i giudizi alle scuole primarie, dove c'era avanzato, intermedio, dove c'erano dei giudizi che erano fatti per non far capire il risultato di valutazione del bambino o della bambina. A me sembra assurdo, la valutazione non va nascosta, non va drammatizzata semmai, cioè il brutto voto insegna, poi non bisogna lasciare indietro nessuno, quindi a capire il motivo del brutto voto e cercare di accompagnare poi a una riparazione di questo disagio che avviene anche, diciamo, in maniera nel modo con cui ci si interfaccia con le varie materie, alle volte anche con i professori. Quindi la valutazione, so che da questa indagine emerge che i ragazzi vorrebbero una valutazione diversa, magari anche la capacità di autovalutarsi. Questo secondo me è un elemento interessante da tenere in considerazione, perché noi dobbiamo partire dal presupposto che dobbiamo ascoltare, dobbiamo poi anche intervenire per aiutarli ad essere sempre più protagonisti del loro tempo e essere sempre più convinti che la scuola sia un momento formativo, creativo, importante e imprescindibile. Grazie, complimenti per questa vostra iniziativa.

0: Grazie, faccio solo un piccolo ponte solo per individuare quelle che sono le caratteristiche fondamentali del progetto. Prima di entrare, lo farà Claudia Donati con i risultati diretti delle indagini che abbiamo svolto. E come già stato detto, finanziato dal FRES, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, naturalmente nasce da un'idea, una riflessione comune con la Fondazione Costruiamo il Futuro e costituisce un po' la base di riferimento per quello che dovrà essere, quello che già è in qualche modo in nuce come uno studio di fattibilità dell'osservatorio IRIDE. Quindi la prospettiva è una prospettiva naturalmente di lungo periodo. Quali sono gli obiettivi? L'abbiamo detto, cioè se la scuola è vista dai giovani è naturale che siamo andati a cercare tutti quegli aspetti che in qualche modo nell'interlocuzione diretta con i giovani hanno a che fare con il vissuto delle persone, dei singoli studenti. Ma è naturale che questa raccolta di informazioni ha un obiettivo fondamentale, che è quello di fornire delle chiavi di lettura della realtà anche a chi ha responsabilità politica nei confronti appunto della scuola. Due annualità abbiamo detto, la prima quella che presentiamo oggi, i tre temi che sono stati affrontati e l'orientamento cercando naturalmente per dare enfasi a questa fase, a questo strumento, a questa particolare domanda che in qualche modo, sulla quale naturalmente gli studenti hanno risposto, vedremo più avanti in maniera molto, molto chiara. La valutazione quindi è l'altro elemento, sapere e avere coscienza della propria posizione, del proprio processo, del proprio avanzamento dal punto di vista della formazione e dell'istruzione, e quindi una chiarezza anche da questo punto di vista. Stare bene a scuola, il benessere degli studenti è nell'ambiente, in tutti quegli aspetti che servono a migliorare la qualità della vita, della giornata, diciamo, dei singoli studenti. Prossimi appuntamenti, naturalmente sempre sotto, in qualche modo supportati dalle indagini, raccordo scuola-lavoro, una focus, un approfondimento sulle disuguaglianze dal punto di vista territoriale, per esempio, dal punto di vista dei livelli di apprendimento, e l'altro aspetto è un po' la scuola come si rapporta con il territorio, capire questa chiave di inserimento, di introduzione, di presenza della scuola all'interno del territorio. Quindi tre indagini che abbiamo fatto, orientamento, valutazione e benessere, 8.000 per ogni studente hanno risposto per ogni questionario, 61 le scuole secondarie di secondo grado che hanno risposto, e poi un'indagine specifica per i diplomati fra i 18 e i 24 anni che ci hanno dato conto di quello che si diceva anche prima, cioè questo dell'apprezzamento della scuola quando si esce diventa migliore rispetto al passato. Andremo quindi avanti con queste tre indagini e quello che noi abbiamo visto, esiste una domanda comune, cioè quella di essere accompagnati. Nelle tre indagini è quello che in qualche modo si trova come filo rosso che collega le tre indagini. Essere accompagnati significa essere ascoltati. E quindi con l'obiettivo naturalmente di saper scegliere, di apprendere in maniera efficace e di stare bene, appunto, come abbiamo detto, all'interno del luogo dove si passa gran parte della propria giornata. Questi tre dati sono molto sintetici ma molto interessanti da un certo punto di vista. Nella indagine sul rapporto orientamento il 43,4% concepisce in maniera quasi insufficiente, insomma, tutte le informazioni che può ricevere per affrontare ciò che succederà dopo il diploma. Quindi è un dato molto importante che dà ancora, come dire, stressa ancora di più il tema dell'orientamento, e su questo gli studenti si attendono delle risposte più chiare. Così come a solo il 17-18% degli studenti che hanno risposto ci ha raccontato che effettivamente ha capito che tipo di valutazione è stata data al proprio operato, al proprio processo di avanzamento nell'apprendimento, e solo il 15,2% si sente del tutto protetto dai fenomeni, quelli che abbiamo già anticipato, che sono molto gravi, e che naturalmente questo sì, è una degli aspetti che condiziona anche la vita dei singoli studenti, non solo all'interno della scuola, ma anche fuori dalla scuola. Quindi Questi sono soltanto tre dati, ma su cui ragionare. Lascio la parola a Claudio Donati, che invece entrerà nel dettaglio delle indagini. Grazie.
1: Salto alcune slide perché molte cose sono già state dette da chi mi ha preceduto, quindi il tempo è ridotto. Volevo dire, appunto, ribadire che questa è una delle possibili letture di tre report che hanno una loro validità a sé stante e che sono molto più ricchi di dati, quindi vi suggerisco poi di scaricarle dal nostro sito se volete avere idea di come abbiamo affrontato questi temi. Quello che volevo mettere in luce sono alcuni aspetti che di nuovo sono trasversali un po' a tutte e tre le indagini e, come sappiamo, possiamo facilmente immaginare, la dimensione non è una novità, la dimensione relazionale è quella più apprezzata dai ragazzi dell'esperienza scolastica, sia che vadano bene sia che vadano male. Comunque a scuola, per il 90%, come vedete, la scuola è un ambiente in cui fare nuove amicizie. La scuola si va d'accordo con i compagni di classe, il clima della classe è sereno, non ci si sente giudicati dai compagni, 77%. Ugualmente questo è il rapporto benessere, ma anche nell'orientamento quasi il 90% dice no, sto bene a scuola, molto abbastanza con i compagni di classe. E quando gli si chiede quali sono gli aspetti che fanno stare meglio a scuola, sono sempre quelli relazionali. Pochissimi dicono, il 15,9%, il 14,9% fanno riferimento all'apprendimento. Sto bene quando prendo bei voti, quando ho queste soddisfazioni, sto bene perché sto imparando qualcosa di utile. Prima le relazioni, poi l'apprendimento. Anche perché poi la scuola ormai costituisce uno dei pochi posti dove i ragazzi possono socializzare. Con gli insegnanti abbiamo detto anche qui c'è un buon rapporto e il 55,8% dice in caso di necessità posso contare sui miei insegnanti, gli insegnanti mi incoraggiano e mi stimolano, il 51,3%, non sempre ci riescono come vedremo dopo perché molti dicono non mi sento molto stimolato o incoraggiato, e comunque l'84% ha un buon rapporto con i miei insegnanti. Quello che secondo me è interessante è che queste percentuali sul sostegno degli insegnanti sono molto più alte, significativamente, negli istituti professionali, cioè gli insegnanti sanno, diciamo, come mettere insieme la funzione docente, diciamo, tradizionale con un ruolo di accompagnamento, cioè come sanno rispondere a questa richiesta di accompagnamento, soprattutto dove possiamo immaginare ci possono essere difficoltà maggiori. Quello che è già stato detto, questo lo dico velocemente, è che però questo non si trasforma in una rete d'aiuto. Cioè i ragazzi dicono che quando c'è un abuso piccolo o grande, non stiamo parlando necessariamente di episodi gravi, però si rivolgono all'esterno e ben il 35% non si rivolge a nessuno. Sicuramente la scuola viene dopo, è solo percentuale. Lo psicologo scolastico è vero, è solo il 4%, è anche vero che non tutti lo hanno a disposizione o che comunque le ore sono poche, ben venga qualunque iniziativa a favore di questo, visto che c'è comunque una domanda. Un'altra cosa che è già emersa, qui vi faccio vedere i dati, il confronto. Cioè io vado d'accordo con i miei compagni, quotidianamente va tutto bene, però quando penso che un voto sia ingiusto, questo senso di ingiustizia in qualche modo rimane, perché nel 65,1% dei casi prevale l'idea che discuterne, non litigare, ma discuterne, riflettere su, sia inutile. Qualcuno l'ha fatto, il 35%, qualcuno ci ha anche rinunciato, per fortuna il 22% non ne ha mai avuto bisogno. E nel 6% dei casi, pochissimi, il professore addirittura ha cambiato voto, cioè la discussione costruttiva ha fatto sì che il professore si rendesse conto, perché siamo umani, diciamo, anche noi, e il 4,6% ancora meglio, ho finalmente capito che il professore in quell'occasione aveva ragione. Questo perché è importante? Perché il modo di, diciamo, dalle relazioni che sono buone ma potrebbero migliorare, passiamo a richieste sul modo di fare scuola. Che cosa chiedono i ragazzi? Avevamo parlato prima di orientamento, no? È stato già detto, facciamo incontri di orientamento, manifestazioni, queste sono solo le principali attività che vengono svolte. Le scuole ne fanno tante, ho messo solo le principali in ordine. Quando poi gli abbiamo chiesto sulle stesse attività, quelle che loro effettivamente hanno fatto, quali ritengono utili, se le ritengono utili, al primo posto ci sono gli stage. Quelli all'estero sono stati svolti solo dal 6,9%, confesso però di questi l'86% dice è stato utile. Gli stage lo fanno di più, come avete visto prima, comunque sono stata un po' troppo veloce, comunque l'83,6% lo ritiene utile. Queste qui, visite, esperienze in laboratori scientifici, impresa formativa simulata, soprattutto queste nuove forme, imprese in azione, il service learning, sono fatte da pochissimi, solo dal 3,2% degli studenti che abbiamo intervistato, però sono molto apprezzate. Un appunto, i test attitudinali sono all'ultimo posto in termini di utilità. Sono svolti in media, però non se ne capisce probabilmente la ragione quando sono inseriti in un, diciamo, in un intervento occasionale non continuo, cioè non collegato. Abbiamo detto il contatto con il lavoro, sicuramente. Una cosa importante, il 73,6% considera per tutti gli studenti importante svolgere uno stage e sono convinti anche liceali, anzi più degli altri, l'81,8% dice che è importante. Lo sono meno quelli dei tecnici professionali che maggiormente pensano che sia una cosa loro, cioè che faccia effettivamente parte del loro percorso e quindi non ritengono sia importante per gli altri. E come vedete sono le donne più dei ragazzi a ritenerlo importante, questo contatto con il mondo del lavoro, che viene confermato anche dai diplomati. Anche dopo che uno si è diplomato, quindi c'ha anche esperienze, ritiene che questo sarebbe, se non l'ha fatto, stato importante. Deve però cambiare il modo di insegnare. Queste sono domande che noi ci sentiamo ripetere sempre, richieste, scusate, lezioni più interattive e dinamiche, programmi scolastici più attuali, meno verifiche, meno ore di lezione, maggiore apertura al territorio, utilizzo di più tecnologie dell'insegnamento a scalare. Però questa richiesta di alleggerire verifiche e orari non è fine a se stessa, si accompagna a un modello diverso, cioè facciamo meno ore ma facciamole meglio, facciamo meno verifiche ma studiamo, apprendiamo di più. E questo ce lo dicono chiaramente, il 57,3% ritiene che gli insegnanti assegnino troppi compiti, questa è la loro percezione, io non so come sia nella realtà dei fatti, però questa è la loro percezione. Hanno anche un rapporto tra scuola e lavoro, cioè tra lavoro, diciamo, di scuola e vita personale un po' diverso forse da quello che avevamo noi, come, anche come importanza data ai vari momenti della vita. Il 54,7% ritiene che si studi troppo, soprattutto nei licei, soprattutto le ragazze, e il 52%, come accennavo prima, dice si sente poco o per niente stimolato ad andare a scuola. Gli insegnanti stimolano, ma io non mi sento, non c'ho voglia. Quindi c'è un problema di senso attribuito all'esperienza scolastica, che però, per chi non c'è stato, noi abbiamo fatto anche un'indagine sul senso della scuola e senso del lavoro, in realtà i ragazzi ce l'hanno, cioè in grande maggioranza è positivo, però ci sono questi, diciamo, fattori di rischio a cui dobbiamo dare attenzione. Sicuramente un nodo è quello della valutazione, sicuramente l'abbiamo visto, troppi compiti così, troppe verifiche incomprensibili. Che ne è stato della valutazione formativa nella nostra scuola secondo quello che vedono, diciamo, i ragazzi? Primo dato mi ha stupito, cioè quando gli abbiamo chiesto perché con quale modalità ti senti verifica, ti senti più sicuro, interrogazioni e prove scritte. Cioè, molto tradizionale, chiedono innovazione e poi vogliono interrogazioni e prove scritte. Tutto il resto, vedete, i lavori di gruppo, le attività pratiche, i prodotti multimediali ricevono sicuramente meno consensi. Soprattutto nei licei prevalgono le modalità tradizionali. Ma perché? Perché questi ragazzi queste modalità diverse difficilmente le sperimentano, non le conoscono. Come vedete, compiti di realtà il 46% non sa neanche cosa siano. Quello che prevale in tutte le altre possibili modalità di valutazione è lo faccio qualche volta nell'arco dell'anno. Un po' poco per potersi sentire sicuri ad essere valutato su quell'aspetto. Abbiamo accennato prima all'autovalutazione.

la sperimentare almeno una volta, la maggioranza la ritiene importante, più l'autovalutazione, ma insomma c'è sempre una maggioranza, e il 50,8% la valutazione tra pari. Qual è l'aspetto che viene messo in evidenza dai ragazzi? Che tramite queste forme di valutazione diversa finalmente capiscono che l'errore non è un fallimento, ma è un modo per andare avanti, per apprendere. Cioè, mentre il voto è visto come di punitivo ancora in qualche modo, tramite l'autovalutazione, diciamo entrare nel circuito, capire che cosa significa valutare, diciamo raggiungere un certo, andare bene, andare male, in questo caso appunto crolla quello che poi, come vedremo, diventa, scatena poi l'ansia, scatena la paura. Crolla il discorso del ho fallito, anche un po' della performance vista come una competizione fino a se stessa. E poi vabbè, ci sono tanti lati positivi, ad esempio valutazione tra pari fa sì che io sia in grado anche di autovalutarmi, sono collegate per il 71%. E poi dà maggiore sicurezza in una certa disciplina, mi ha stimolato ad andare sempre meglio. Quindi diciamo la valutazione non viene rifiutata, non è che meno verifiche significa non voglio, cioè una guida ci deve essere in qualche modo, cioè io devo capire a che punto sto. Però c'è un problema, anche lasciando i tradizionali voti, che cosa ci dicono? Che solo per il 9,3% tutti i docenti spiegano in che modo questi criteri, diciamo, più o meno oggettivi con cui i voti o i giudizi, non stiamo parlando solamente di votazioni, 34% dice la maggioranza dei docenti, quasi il 50, il 49 dicente sì, lo fa qualcuno, qualche docente lo fa, e il 7,3% dice no, nessuno. Sono dati un po', sono migliorati rispetto a un'indagine simile con poche scuole che avevamo fatto nel 2002, ho voluto mettere la stessa domanda, però siamo qui. Avevamo detto prima che solo il 17%, 18% ha chiari i motivi del voto. Quello che spesso non viene compreso sia dagli studenti sia anche dai diplomati che sono, è le differenze. Perché quel compagno ha preso quel voto, io no? E che vuol dire che evidentemente non sono chiari i criteri, no? E poi un quarto dice, a volte non capisco perché questi voti sono così bassi, anche perché a volte sappiamo che alcuni docenti utilizzano tutta la scala, altri si fermano al 7, altri all'8, quindi diventa un po' poco chiaro. L'altro grosso problema è il feedback, a parte le verifiche, le interrogazioni, le prove scritte, ma i compiti a casa dal 76,5% sono svolti senza avere un feedback, solo l'hai fatto o non l'hai fatto quando va bene. Il 74,7% dice che viene a conoscenza di un voto e giudizio solo da registro elettronico. Questo non lo so, magari non ha sentito. Il 57,6% dice che a volte svolge dei compiti, è interrogato senza ricevere un feedback, non necessariamente un voto, ma capire dove ho sbagliato, se ho sbagliato e così via. E addirittura il 44,2% dice che è stato interrogato subito dopo una lezione, spiegazione di un argomento nuovo e ha ricevuto un voto, senza avere la possibilità, che ne so, di capire. Questo lo lascio a chi vive nella scuola. Quindi c'è un problema comunque di comunicazione. Se anche queste cose sono impressioni e non queste percentuali non corrispondono alla realtà oggettiva, comunque c'è questo problema di comunicazione nel rapporto, diciamo, insegnamento-apprendimento. Che cosa succede? Qual è il precipitato di tutta questa situazione? Ovviamente non è solo questo. 51% dice che a scuola prova ansia, soprattutto le ragazze. Il 46% dice che si annoia, soprattutto i ragazzi, c'è una bella divisione. Però c'è un quarto dei ragazzi che dice che anche è sereno, il 18% dice che prova felicità. In vari momenti, ovviamente possono essere compresenti le cose negative e quelle positive, ovviamente. Però in generale il 71% degli studenti dice che la scuola è vista come una fonte continua di ansia e stress. Questo non è una novità, lo sappiamo, emerge da tantissime indagini.

0: qual è lo stato emotivo durante un'interrogazione, una verifica? Un quarto è molto in ansia, preoccupato, soprattutto le ragazze, il 36%. Alcuni sono tranquilli, un po' in ansia ci sta, il 35% ci sta, anzi ci sono quelli che sono sotto pressione ma sono motivati per questo, trovano la spinta proprio per questo. Quello che è importante è che l'ansia forte, quello molto in ansia, aumenta al 30% tra chi giudica la valutazione poco equa e al 41% tra chi la considera per niente equa. Quindi c'è un circolo vizioso che bisogna spezzare, che è quello dell'impressione di una valutazione per niente equa, professore mi guarda male, così, che diventa motivo di stress. Questo lo dicono anche i ragazzi. Il 73,7% è convinto che il vissuto della valutazione influenzi nel bene e nel male il rendimento, come io mi approccio ai momenti valutativi. Il 56,7%, mi sembra che questo ci sia anche in Pisa, se non sbaglio, ha saltato almeno una volta la scuola perché è impreparato, ma il 35,5% l'ha saltato per paura della prova anche se era preparato. Cioè ha studiato e non è andato a scuola per la troppa ansia. Anche nel ricordo dei diplomati, il momento della valutazione era un momento competitivo, un momento vissuto come un fallimento se andava male, una situazione che creava ansia. Vedete, non è molto differente il ricordo in questo caso. Questo lo salto, diciamo, era sull'orientamento a quale corso scriverà, anche qui fa riferimento a quel 43,6% che ancora non ha ben deciso. E quello che è comune a tutti, sia quelli che vogliono andare a continuare a studiare e quelli che vogliono lavorare, è non sentirsi in grado di affrontare proprio operativamente la transizione, l'eventuale transizione al lavoro. Non si sentono in grado neanche di, neanche sanno dove cercare lavoro, nonostante internet, la maggiore familiarità, così non lo sanno, non sanno, pensano di non essere in grado di scrivere una lettera di presentazione, un buon curriculum, sostenere un colloquio di lavoro, selezionare le posizioni lavorative, sapere a chi chiedere consigli e supporto. Diciamo solo il primo riguarda la maggioranza, ma le altre sono minoranze abbastanza qualificate. Abbiamo già detto, questo è l'ultimo, che dopo essersi diplomati il ricordo della scuola la rende più rosea, soprattutto nell'esperienza scolastica. Guardate, i diplomati 71%, i ragazzi 46%, il 61% diciamo consiglierebbe la scuola che ha frequentato ad un altro ragazzo e la cosa scende al 47% di quelli che la stanno frequentando. Aumenta il ricordo di momenti felici, dei momenti sereni, addirittura dell'entusiasmo, e diminuisce la noia. L'ansia rimane, continua a esserci, il ricordo dell'ansia a scuola rimane. L'importanza di quello che si è appreso lo vedete là, sono tutti percentuali molto alta, l'utilità per la vita, per il lavoro, le conoscenze acquisite sono tutte viste da diplomati come positivi. Un accenno da ultimo, visto il caldo che fa qua dentro, alle infrastrutture scolastiche. Così, come vedete, la maggior parte, sia studenti che diplomati, dicono, parlano di una scuola normale. Dietro questa parola ci può essere, termine ci può essere di tutto. Cosa significa normalità? Normale per come dovrebbe essere la scuola o normale perché più di questo non mi attendo? Questo è un termine, diciamo, che andrebbe letto anche rispetto alle altre risposte che hanno dato, soprattutto i ragazzi, che quelli, gli studenti attuali, mentre invece dopo il diploma si ricordano scuole un po' più pulite, un po' più accoglienti, più moderne. E così via. Quelli di oggi ci dicono quali sono le due cose che proprio non ci piacciono a scuola: l'impianto wifi e i bagni. Al terzo posto l'impianto di riscaldamento, e poi via via, ovviamente dipende dalle scuole e le altre cose. Probabilmente ci sarebbe stata anche l'aria condizionata, ma in questo non l'abbiamo preso in considerazione, l'abbiamo fatto prima il questionario. Quindi io vi ringrazio, sono stata un po' veloce perché il tempo è così. Un'ultima cosa veloce, se permettete, partirà la seconda annualità, a breve contatteremo tutte le scuole che vogliono partecipare, non potranno partecipare tutte perché però diventa un lavoro immenso. Volevo ringraziare, siccome non ci ho lavorato solo io su Irido, le persone che avete visto, tutto il gruppo di lavoro presente, i miei colleghi che hanno realizzato sia i report sia supportato le elaborazioni. Volevo fare tutti i nomi ma è troppo tardi, vi ringrazio.
1: Allora, grazie, invito gli amici che hanno accettato di commentare insieme questo nostro lavoro. Vi prego di accomodarvi, non vi chiamo uno per uno, tanto sapete. Posso ringraziare l'onorevole Lupi e la sottosegretaria Frassinetti che sono stati con noi e ci hanno spinto tanto in questo lavoro. E ricordo come... Prego, accomodatevi, i nomi ci sono, quindi ognuno di voi ha la propria postazione, grazie mille. Ecco, solo un piccolo inciso, i documenti di ricerca sono disponibili presso il sito dell'Osservatorio Iride, sia quelli che abbiamo realizzato, sia nel corso dei prossimi mesi quelli che realizzeremo. L'Osservatorio naturalmente è a disposizione anche per fornire ulteriore materiale, ulteriore documentazione. Per noi è un cantiere che abbiamo aperto un anno e mezzo fa e con cui continuiamo a lavorare, e quindi oggi diamo i primi risultati, ma soprattutto, come avete sentito alle parole di Donati, stiamo facendo girare la testa sulla seconda annualità e sulle prossime tre ricerche. Grazie, ecco, siamo qui.
2: Sempre difficile fare il moderatore, soprattutto su una così grande quantità di dati. Dottor Bortoletto, comincerei... Dottoressa Bortoletto, sì, mi scusi, io sbaglio sempre perché dimentico, mi scusi. Non volevo. Dottoressa Bortoletto, comincerei da lei. Sì. Lei ha avuto modo, insomma, di sfogliare i dati con qualche anticipo, naturalmente la invitiamo come tutti a tornare a sollecitarci se dovesse avere ulteriori riflessioni, però qual è la sua impressione, qual è il giudizio che dà di questa ricerca e dello sforzo che stiamo facendo? Il suggerimento per migliorarlo.
3: Beh, intanto grazie per avermi invitato, per aver invitato l'associazione che io rappresento, e che appunto l'ANDIS, che è un'associazione non sindacale dei dirigenti scolastici. La mole di dati è una mole davvero consistente, interessante anche nei singoli passaggi. E sicuramente è un elemento che ci permette di leggere, chiaro, con i limiti del campione, insomma, della ricerca, che cosa pensano i giovani. Il tema dell'ascolto delle nuove generazioni, e mi permetto di dire non solo di quelli del terzo, quarto e quinto anno della scuola superiore, ma di tutta la fascia anche dell'obbligo, è fondamentale. Perché ci permette anche di, adesso sono andati via, diciamo, i parlamentari, ma di scegliere delle politiche che siano sempre più aderenti a quelli che sono i loro bisogni. Il bisogno di accompagnamento, il bisogno di ascolto, il bisogno di esserci, il bisogno di co-costruire anche il loro apprendimento e il loro star bene a scuola è fondamentale. E adesso io non entro nel dettaglio perché appunto ci sono anche gli altri che devono parlare, ma i tre temi, orientamento, valutazione e star bene, sono tre temi che si connettono, perché se io parlo di orientamento e parlo del appunto il famoso orientamento va cercando della 328 del 2022, che ha incardinato, ecco, il tema dell'orientamento in maniera consistente, anche con dei fondi, e mi permetto di dire non completi, perché i fondi sono per il tutor e per l'orientatore solo in questo triennio, quindi terzo e quarto anno e l'ultimo anno, e invece ci sarebbe bisogno anche nel biennio, anche nella scuola secondaria di primo grado. Tra l'altro nella ricerca emerge il tema anche della secondaria di primo grado, di come loro sono stati diciamo intercettati da questo punto di vista, no? Per poi scegliere, perché poi ci sono le conseguenze del non aver scelto la scuola giusta o aver in qualche modo seguito le indicazioni di questo o di quello, ma senza una reale valorizzazione dei propri talenti, delle proprie attitudini, del proprio essere, anche se i 14 anni, lo sappiamo, non sono un'età che permette sempre, no? Per cui insomma ci sono tanti elementi, io avrei anche tante cosette da dire sul tema del perché e di che cosa si potrebbe fare per poter tra l'altro incentivare un miglioramento anche di questi dati, perché alcuni sono assolutamente positivi, altri sono in chiaroscuro e questi ci devono far riflettere di più.
2: Grazie. Come sempre i dati poi hanno bisogno di un'interpretazione, sono sempre in chiaroscuro, e grazie per averlo sollecitato, ed è il nostro lavoro quotidiano. Professor Corsini, lei è professore universitario, si occupa di ragazzi da tutta la carriera, come ricercatore, come docente, e ha ascoltato i dati. Un suo sguardo sulla scuola di oggi, al di là di quelle che sono un po' le considerazioni più facili, ma andando un pochino più nel profondo, lei come la vede?
4: Intanto grazie per avermi invitato e soprattutto grazie per questa indagine. Sono dati molto preziosi, vanno assunti con grande responsabilità, vanno analizzati con attenzione, assunti con grande responsabilità. E intanto non solo per quello che dicono esplicitamente, ma anche soltanto per il fatto che sono dati di ragazzi e ragazze. E questa è una cosa fondamentale che, diciamo, rispetto alla quale siamo ancora poco abituati ad ascoltare le ragazze e i ragazzi nelle indagini. Quindi questo è un primo elemento. Io mi occupo soprattutto di valutazione e l'abbiamo visto prima, no? Che cosa emerge dalle risposte sulla valutazione, che sono anche coerenti, c'è una certa coerenza tra gli studenti attuali e quelli che hanno lasciato la scuola da qualche anno. C'è una preponderante visione competitiva della valutazione. È preponderante. E a volte è anche considerata ovvia e scontata. Cioè, è chiaro che sia così e che debba essere così. C'è una forte prevalenza, secondo studentesse e studenti, perché poi io ascolto anche e faccio indagini sul punto di vista dei docenti, che è simile con percentuali diverse, cioè l'andamento è simile, però c'è uno spostamento delle percentuali, ok? Ma è simile, cioè c'è una prevalenza di una valutazione che è poco attiva, c'è poca cooperazione, l'abbiamo visto, c'è scarsa autovalutazione, il che significa che lo studente, la studentessa sente di essere concepito come oggetto di valutazione più che come soggetto attivo di valutazione. Questo ha ricadute sul benessere, perché se sei pedina, sei pedina. Se vieni mosso da altri, tanto bene non puoi sentirti. E è una appunto una valutazione fortemente normativa, percepita come fortemente normativa, che fondamentalmente dice allo studente quanto ha preso il voto e poco di quanto ha appreso. Proprio chiaro, il 18% mi pare dice ho capito, un po' poco da questo punto di vista. Ed è chiaramente anche in una dimensione di genere molto associata all'ansia. Ma queste cose vanno tutte assieme. E è poco per nulla trasparente, ok? Ed è denominata, è etichettata sostanzialmente come valutazione sulla base del voto. Cioè una completamente dominata dal voto, ok? Un voto che spesso non è neanche spiegato o che arriva molto dopo l'attività svolta, o che non arriva mai nel caso, per esempio, dei compiti assegnati per casa. Allora, una valutazione simile è oggettivamente la negazione di un diritto. Perché c'è scritto nel rapporto, dal 1998 esiste lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria tuttora vigente, che afferma che studentesse e studenti hanno diritto a una valutazione trasparente, tempestiva, finalizzata al miglioramento, quindi che descriva l'apprendimento per migliorarlo. Quindi la funzione della valutazione dovrebbe essere questo. Non c'è sostanzialmente traccia di questa valutazione. Cioè, sostanzialmente, quello che ci dicono studentesse e studenti qui è che la valutazione produce una dispersione nascosta. una dispersione che è grave almeno quanto quella che è stata ridotta al 7%. Però in questo 100%, anzi 93%, c'è tanta dispersione, solo che è nascosta e che nella sua opacità sostanzialmente nega il diritto all'apprendimento e anzi legittima proprio le ingiustizie. Perché? Perché è una valutazione che fa introiettare come naturale l'esistenza di una gerarchia. Se è basata sul voto, significa che ogni giorno c'è necessità che questa gerarchia esca fuori dal registro o dalla valutazione. Nel rapporto c'è scritto anche che esistono delle eccezioni e si vedono, no? Le avete viste le eccezioni? Sono una minoranza, però esistono. Ci sono studenti che la vedono diversamente. Ci sono scuole, e il rapporto ne fa cenno, che per esempio non usano il voto in itinere, applicando normalmente la legge, perché la legge non impone il voto in itinere, né possono farlo le scuole. È una scelta mettere un voto no a una, a un colloquio, a un'interrogazione, come viene definita. E io, lavorando con alcune di queste scuole, posso dire che normalmente queste scuole si riducono ansia, assenze e bocciature, e gli apprendimenti sono più significativi. Quindi sono due risultati apparentemente positivi. E il problema è che una scuola simile funziona soltanto se la valutazione è davvero concepita dall'insegnante come strategia didattica. Cioè l'errore non consiste nell'usare intermedio al posto di buono o di otto, o otto al posto di intermedio o di buono, non è questo il problema. Il primo errore consiste nel pensare che il voto che si dovrebbe mettere alla fine del quadrimestre o dell'anno, perché ha una importante funzione rendicontativa, e nessuno lo può negare, credo, non ha una funzione educativa, quindi non c'entra niente con la valutazione formativa. Questo è il primo errore. Il secondo errore è ancora più grave, consiste nel pensare che la valutazione possa essere formativa per lo studente se non lo è per l'insegnante. Cioè, se l'insegnante non usa la valutazione per orientare la didattica, non può pretendere che lo studente la usi per orientare l'apprendimento. Pensi soltanto al voto. Ho capito, mi date 90-100 voti l'anno, uno ogni due giorni. Questa è la media, eh? La media è questa, 80-90-100 voti ogni anno, uno ogni due giorni di scuola. Non è proprio uno ogni due giorni, perché voi sapete meglio di me che ad aprile, a maggio si concentrano, poi magari prima sono di me. Come fai a dire non pensare solo al voto se ogni due giorni mi dai un voto? Tu sei l'adulto, sei la persona competente e matura, ma tu usi la valutazione per orientare il tuo lavoro, per orientare il tuo insegnamento? I dati ci raccontano che presumibilmente non è così nella stragrande maggioranza dei casi. E allora il problema è che sostanzialmente questa indagine chiama in causa l'agire degli adulti, e questo è il problema.
2: Grazie. Grazie professor Corsini. Ci ha anche dato un suggerimento. Chiediamo nella prossima indagine ai giovani di dare un voto alla scuola, alla loro scuola, così esprimono anche un voto, non soltanto lo ricevono. Professor Giannelli, preside Giannelli, Antonello ci conosceva da tanti anni. Un tuo giudizio, ovviamente non sulla scuola, non sul nostro lavoro, ma sulle prospettive, sulle traiettorie di sviluppo che la scuola in qualche misura deve affrontare. Quali sono, non gli scenari, i punti cardine del domani che la scuola ha davanti?
5: Sì, allora buonasera a tutti, grazie per l'invito. Devo dire che sostanzialmente le conclusioni a cui ero giunto coincidono abbastanza con quello che ho sentito. In particolare è molto interessante la metodologia del dare più ascolto agli studenti, in modo da capire un attimo come la si vede dal loro punto di vista, perché troppo spesso noi adulti siamo più autoreferenziali. Il che, ora, deve essere chiaro che ascoltare il punto di vista degli studenti non significa necessariamente che la scuola deve essere cambiata secondo il loro desiderio, però non possiamo non tener conto, insomma, di questa componente, perché ci dà delle informazioni molto utili. Sicuramente io direi che il tema importante è quello di una... Allora, c'è il sintomo è quello della disaffezione verso la scuola, ma questo l'abbiamo già visto, insomma lo conosciamo. Sicuramente, io direi, c'è questa perdita di senso, c'è questa... I ragazzi lamentano appunto di non essere aiutati a capire che cos'è che non va e che cosa si può fare per migliorare. Ora, diciamo... l'acquisizione di senso, la consapevolezza di senso nel fare qualcosa è il più potente, è la più potente contromisura nei confronti dell'alienazione, diciamo così. Quindi io vivo e vedo e constato che ci sia una sorta di alienazione, di progressivo allontanamento dalla scuola intesa in questo senso, che in parte non è contraddittorio. Il rapporto sul benessere ci dice delle cose, ci dice che i ragazzi da un lato stanno molto bene a scuola, appunto il luogo della socializzazione è un luogo importante per loro. Voglio fare un parallelo. Ogni anno si parla di maturità, adesso si può parlare di maturità pleno iure perché si chiama da capo maturità, però la chiamavamo maturità anche più. Ecco, la maturità è un qualche cosa che è importante più per i ragazzi che per noi e per il sistema, perché se noi andiamo a vedere dal punto di vista strettamente docimologico, poi in realtà la valutazione coincide con quello che ha detto la scuola. Quindi se uno dovesse fermarsi a questa constatazione direbbe benissimo, la vogliamo tanto, c'è la Costituzione, d'accordo, si cambia la Costituzione, poi non è facile cambiare la Costituzione come insomma tutti sanno, però diciamo che in qualche modo questa cosa sembra non avere senso. Ecco, io invece dico la maturità ha senso per gli studenti, gli dà un obiettivo, lo si vive male, lo si vive bene, è un qualche cosa che si ricorda, è un qualche cosa che però è importante nella loro vita, e io temo che loro ci credano più di quanto ci crediamo noi, e quindi la affrontano insomma sicuramente con impegno. Poi chi deve studiare di più studia di più, chi deve studia di meno naturalmente. Allora, tutto questo per dire che effettivamente il professor Corsini ha toccato naturalmente il tema della valutazione formativa a lui caro. Io concordo sul fatto che non si può continuare a dare voti in modo, io uso un aggettivo che può sembrare magari un po' spregiativo, ragionieristico, ora, quindi non me ne vogliono i ragionieri da un lato e non me ne vogliono tutti quelli che fanno così. I voti vanno dati, io sono con la legge, ho un approccio legalitario alla realtà, quindi non c'è dubbio su questo, però è indubbio che troppo spesso il voto sia un qualche cosa che sembra essere ostile insomma agli studenti, e invece dovrebbe essere un qualche cosa che li aiuta, cioè dovrebbe essere appunto una piccola diagnosi, come quando andiamo dal medico. Noi andiamo dal medico, facciamo una TAC, facciamo un'ecografia, facciamo quello che è, siamo consapevoli, magari è spiacevole, però sappiamo che ci aiuta, quindi tutto sommato insomma superiamo il momento di difficoltà, di impasse. Ecco, troppo spesso credo che i ragazzi non vedano questo. Infatti ora c'era un dato, una percentuale, me l'avevo segnato da qualche parte, scusate, ma quando si parla di numeri, ecco, il 9.3% degli studenti afferma che tutti i docenti spiegano i criteri utilizzati per la valutazione. E beh, è 1 su 10, è meno di 1 su 10, insomma è una schiacciante minoranza, per così dire, non siamo neanche lì al 50%. E il 57.6%, mi sono annotato questo, riferisce che capita di svolgere una prova senza ricevere poi un vero feedback. Cioè una buona metà degli studenti fa dei compiti, dovrebbero essere valutati, in realtà non lo sono, e quindi finisce così nel nulla, e loro non hanno modo di capire se quello sforzo che hanno compiuto, se quell'attività che in qualche modo hanno messo in cantiere gli è servita. Ecco, insomma, tutto questo per dire che noi adulti sicuramente dobbiamo fare uno sforzo maggiore su questo. Qual è la nostra responsabilità? Sicuramente non varare altri progetti. Quando ero a scuola io cercavo di limitare il numero di progetti, io sono contrario al cosiddetto progettificio, ecco, quindi non so, sicuramente non bisognerebbe varare un progetto sullo star bene a scuola, uno sull'orientamento, uno sulla valutazione. Sull'orientamento, ecco, due parole vorrei dirle. l'orientamento sembra essere quella cosa che si fa nel momento in cui si deve fare, è un altro atto burocratico, e però non è invece quel processo continuo che sarebbe necessario. L'orientamento, io do atto al ministro di aver introdotto le figure di formatori, di tutor, per me è importantissimo, bisognerebbe fare di più, come al solito servirebbero più fondi, la scuola dovrebbe essere più attraversata da queste figure, perché in una società complessa quale quella in cui stiamo vivendo, i ragazzi hanno sempre più bisogno di qualcuno che li guidi, quindi non qualcuno che semplicemente gli spieghi qualcosa in classe, hanno bisogno di qualcuno che li guidi a capire chi sono, cosa potrebbero diventare e quali risorse vengono messe a loro disposizione per farlo. Quindi dicevo no ai progetti, sicuramente serve più professionalità. Io dico sempre, non so, aggiornamento, riecheggiando quello che diceva Borrelli, diciamo, tanto tempo fa su tutte altre questioni. E quindi servono dei docenti molto aggiornati, servono dei dirigenti in grado di leggere questi dati, di individuare una strategia, perché l'autonomia, nella sua limitatezza, nessuno quasi nasconde che l'autonomia permetta di fare poco, innanzitutto perché avendo poche risorse a disposizione sei autonomo sulla carta e poco in concreto. E però, diciamo, si potrebbe fare adattando appunto il più possibile la risposta della scuola e i servizi offerti dalla scuola a queste esigenze che i ragazzi hanno dimostrato. Quindi qualcosa si può fare, e serve sicuramente una maggior consapevolezza e serve anche questo approccio un po' diverso. Indagini come questa secondo me sono utili da questo punto di vista, e quindi il mio auspicio è che si continui e che si, diciamo, raccolgano ancora più dati, perché chiaramente la significatività di un rapporto come questo è data anche dal numero di dati e dalla distribuzione, come dire, equanime delle situazioni, perché se poi andiamo a prendere soltanto scuole di un certo tipo, situazioni di un certo tipo, ambienti di un certo tipo, chiaramente viene introdotto un bias che poi non ci aiuta. Però questo non è accaduto, mi sento di poter dire, lo spaccato è molto vicino, lo spaccato che viene offerto è molto vicino a quella che è la mia esperienza di vita e di lavoro all'interno dell'ANP e quindi del contatto con tutti i dirigenti scolastici. Grazie ancora.
2: Grazie a te. Mi sembra di poter dire che ci aiuterai ad allargare la base dei presidi e delle scuole partecipanti in modo tale da avere più numeri. Su questo un brevissimo inciso: i presidi che hanno aderito a questo progetto o quelli che intendono aderire seguono una procedura molto semplice, hanno un accesso a un portale, a una parte riservata del portale, e soprattutto hanno a disposizione pochi giorni dopo il termine dell'indagine il rapporto con i risultati della loro scuola. Poi escono i dati nazionali, potranno fare tutti i confronti, quindi mi aspetto, diciamo, un tuo scouting per aumentare la base di scuole partecipanti. Assessore Pratelli, veniamo a lei. Innanzitutto grazie di essere con noi. L'amministrazione comunale di Roma quest'anno ha dedicato particolare attenzione ai giovani, non soltanto alle scuole ma in generale ai processi educativi. Lei ha avuto modo di scorgere velocissimamente il rapporto, la ringraziamo anche di questo. Quali sono gli impegni che oggi un'amministrazione comunale come quella di Roma può prendere nei confronti dei ragazzi e nei confronti del loro dare senso, come diceva prima il professor Giannelli, all'andare a scuola?
6: Allora, intanto buonasera a tutte e tutti voi, e sono io che ringrazio voi per questo invito e per questa opportunità di confronto. Condivido con il professor Corsini, questi sono dati molto preziosi perché vanno a indagare temi importantissimi dello stare a scuola e la viva voce delle studentesse e degli studenti, che ha un valore altissimo per chi di scuola si occupano, non fosse altro che perché ne sono i protagonisti e le protagoniste. Provo a fare una cosa, senza eludere la domanda che ovviamente chiama in causa il ruolo e la responsabilità di un'amministrazione comunale, però vorrei condividere brevissimamente con voi alcune considerazioni su questi dati. Tanti dati e tante idee, ma ne seleziono alcune, pochissime. La prima forse sembrerà banale, ma io la trovo sempre confortante. Questa nostra scuola, con mille problemi, contraddizioni, ostacoli, irrisolti, lacune, eccetera, però però è un luogo, è uno spazio nel quale tutto sommato le ragazze e i ragazzi stanno bene, e stanno bene soprattutto grazie alla dimensione relazionale. Allora, questo non è una, a mio avviso, una dimensione ancillare o secondaria o da posporre ad altre, perché la scuola è uno degli ultimi grandi luoghi collettivi nella nostra società. E in una società così frammentata e anche, consentitemi dirlo, feroce come quella che abitiamo noi e che abitano le generazioni che si stanno formando adesso, piccolo inciso, nella mia infanzia e adolescenza, quando i miei genitori accendevano il telegiornale la sera, io non vedevo il linguaggio e le immagini di guerra come ordinarietà della cronaca. Le ragazze e i ragazzi di queste generazioni invece sì, la vedono come ordinarietà, normalizzazione. Ecco, il fatto di avere luoghi e spazi collettivi così importanti nel quale si cresce insieme, io intanto credo, e che venga riconosciuto come tale, da una restituzione tutto sommato di benessere da parte delle ragazze e dei ragazzi, lo trovo un aspetto molto prezioso e che potremmo ancora e ulteriormente valorizzare come comunità, come società larga. Qui mi prendo un pezzo, no, delle responsabilità e della domanda. Cosa possono fare le istituzioni a vari livelli? Beh, intanto valorizzare questa dimensione della comunità educante non come slogan, non come plastismo, no, come parola dentro la quale ci mettiamo dentro tutto, ma come occasione, spazio reale nel quale si stringono legami solidali, componenti diverse, si integrano, mettono in comune le proprie intelligenze, i propri saperi, ma in qualche modo, consentitemi di dirla così, cedono anche potere. No, la relazione tra genitori e scuola, studenti e docenti, spesso è inevitabilmente attraversata da una asimmetria di ruoli e di funzioni, che spesso è un'asimmetria e anche un elemento di conflitto sul tema del potere, no? Io credo che molto di ciò che abbiamo visto e letto riguardo al tema del voto e della valutazione sia anche legato, ma non approfondirò questo aspetto, ad una malintesa idea di esercizio della propria autorità da parte dei docenti nei confronti dei ragazzi. Non, naturalmente non è sempre così, la valutazione è una cosa seria e molto importante, penso che la si potrebbe fare in modo anche particolarmente diverso da come si fa per la maggiore, ma in alcuni casi io trovo che questo avvenga. Detto questo, ecco, costruire degli spazi e dei contesti, e qui gli enti locali possono fare tantissimo, ma fatemelo dire, hanno bisogno del supporto dello Stato, della comunità nazionale complessiva. Costruire degli spazi in cui si costruiscono le comunità educanti, si costruiscono relazioni solidali, ci si mette sullo stesso terreno, sullo stesso piano, con funzioni differenti, ma, come dire, cercando di contaminarsi. È quello che Roma Capitale prova a fare, contribuisce a fare finanziando il progetto Scuole Aperte, che finanzia le scuole per rimanere aperte oltre l'orario curricolare con attività rigorosamente gratuite per le ragazze e i ragazzi, ma anche per le loro famiglie, realizzate dalla scuola, che deve avere, a nostro avviso, sempre la regia, diciamo, della costruzione dell'offerta, ma insieme alle associazioni studentesche, insieme alle associazioni dei genitori, perché esistono anche le scuole dei più piccoli e delle più piccole in cui i genitori hanno un ruolo molto importante, insieme al terzo settore e alle associazioni del territorio. E questa è una prima cosa che le amministrazioni possono fare. Secondo aspetto al quale vengo così scorrendo, selezionando alcune delle impressioni principali da questi dati, che arrivano da questi dati, è: stante quanto detto, e quindi il conforto che arriva dal sapere che questo luogo così importante è comunque importante per i ragazzi, però emergono invece delle cose che ci devono far un po' scattare sull'attenti. I dati relativi all'ansia e alla noia ci raccontano tanto di come stanno le ragazze e i ragazzi. Lo distinguo proprio non solo per la correttezza del linguaggio, ma proprio perché le ragazze stanno in un modo diverso da come stanno i ragazzi. Qui io temo che ci sia un tratto della nostra società che precipita potentemente, prepotentemente nella scuola, cioè il fatto che esistano dinamiche competitive o che a scuola si vivano si viva una dimensione, come dire, che spinge alla performance, non credo che ci aiuti tanto un modello di scuola che spinge le ragazze e i ragazzi ad essere performanti. Intendiamoci, voglio condividerlo con voi per onestà intellettuale, io credo che imparare a metterci alla prova sia importante per ciascuna e ciascuno di noi nel nostro cammino, ma questo non è, diciamo, la spinta alla performance. Avere quelle percentuali di ragazzi e di ragazze che si sentono così profondamente in ansia a scuola, insomma, questo è un tratto allarmante. E ancora penso che sia così, che colpisca, mi ha fatto riflettere, vedere questa differenza di genere così pronunciata, perché ho ritrovato in quelle diverse percentuali fra ragazze e ragazzi alcune delle cose io trovo più brillanti, tra le tante brillanti, che ci diceva e che sollevava un po' di anni fa Michela Murgia, quando ancora era in vita, quando, diciamo, sottolineava il fatto che nella nostra società, e questo non riguarda la scuola o non solo la scuola, le ragazze sono educate ad essere adeguate e conforme. I ragazzi sono educati ad essere intraprendenti, se vogliamo anche trasgressivi. Questo è il motivo, diceva lei, per cui di solito le ragazze sono più brave a scuola dei ragazzi, perché la scuola ti spinge ad essere adeguato e conforme. Questo è il motivo per cui i ragazzi di solito se la cavano meglio nel mondo del lavoro, quando bisogna essere poi più intraprendenti, essendo stati per lungo tempo educati a tutto questo. Ecco, io credo che la scuola, siccome ci credo moltissimo, dovrebbe e potrebbe essere il luogo e lo spazio che lavora per smontare queste tendenze profonde che sono insite nella nostra società, che ancora è attraversato da diseguaglianze di genere e, diciamo, meccanismi di subordinazione delle donne agli uomini. In che modo? In tanti modi. Uno, ed è l'ultimo tema che vorrei richiamare per rispondere all'ultimo pezzo della sua domanda, un altro elemento che mi ha colpito fra i tantissimi rilevanti, per cui, insomma, faccio il mio pieno apprezzamento al lavoro di ricerca che è stato condotto, mi ha colpito vedere, non sorpresa ma colpita, che circa, anziché oltre il 30% delle ragazze e dei ragazzi, tra le richieste, tra i desiderata che avanzano alla scuola, ci mettono dentro al primo posto l'educazione sessuaffettiva. Ecco, questa penso che sia un'altra indicazione molto importante, perché se oltre un terzo delle ragazze e dei ragazzi, delle adolescenti e degli adolescenti intervistati, ci pone all'attenzione questa esigenza così rilevante per, e chiedono alla scuola di farlo, no? Di avere uno spazio, un'occasione di approfondimento, di conoscenza, di riflessione, io credo anche di ascolto, guida, supporto, ecco, il fatto che la scuola non lo faccia, non sia attrezzata a farlo, o addirittura che vengano disseminati degli ostacoli per legge a questo obiettivo, io credo che sia un problema gigantesco del nostro paese. Guardate, consentitemi di dirlo, perché questo, come dire, al di là delle posizioni o delle funzioni politiche che possiamo svolgere, ma io credo che questo sia un tema molto importante. Noi abbiamo di fronte generazioni che si alfabetizzano la sessualità spesso sui siti pornografici, e questo è un allarme che riguarda anche i preadolescenti. Abbiamo le ragazze e i ragazzi che ci raccontano spesso che non hanno nessuno con cui parlare delle loro prime esperienze affettive e sessuali. Abbiamo un meccanismo di controllo da parte dei ragazzi sulle ragazze, ma anche delle ragazze sui ragazzi, fin dalla giovanissima età, 13-14 anni, per cui i fidanzatini pensano che sia normale geolocalizzarsi continuamente sul telefono, in cui il tema del possesso nelle relazioni affettive viene normalizzato in un modo, ai miei occhi, assolutamente preoccupante. Ecco, ma chi meglio della scuola può rappresentare quel luogo e quello spazio in cui adulte e adulti competenti possono fornire un supporto alle ragazze e ai ragazzi per crescere in modo sano e essere educati a relazioni libere dalla violenza? Questo è un altro tassello dell'impegno che io penso nel proprio ruolo le amministrazioni, gli enti locali si possano assumere. Noi abbiamo scelto di farlo come Roma Capitale, di promuovere percorsi di educazione all'affettività e alle relazioni nelle scuole secondarie di primo grado, perché riteniamo che questa sia una questione molto delicata, molto importante, su cui le istituzioni non devono fare un passo indietro, devono fare un passo in avanti. Ma anche in questo caso, come in altri, credo che il lavoro degli enti locali sia importante, prezioso. Io ne sono orgogliosissima del nostro, ma non possa, diciamo, il nostro paese non possa essere lasciato alla frammentazione di iniziative singole di un comune o di un altro, perché sui temi più rilevanti invece io trovo ci sarebbe bisogno di una regia nazionale. Grazie.
2: Grazie della puntualità e della passione, soprattutto nel sottolineare l'importanza di avere attenzione verso il disagio delle ragazze. Sulla noia mi permetto di dire che sarebbe anche giusto educare i nostri ragazzi alla noia, perché quando io ho cominciato a lavorare la prima cosa che mi hanno detto è: il lavoro è noioso. Dopo 40 anni ancora lo penso, quindi tutto sommato la noia è parte della nostra formazione. Montori, lei è l'ultimo del registro di classe, come ha visto sono andato regolarmente in ordine alfabetico, però in qualche modo è il rappresentante degli studenti, la voce che noi abbiamo provato ad ascoltare, lo sforzo che abbiamo provato a fare, l'impegno soprattutto che abbiamo per il futuro di dar voce, ascoltare e interpretare il modo di vedere la scuola da parte dei giovani. Qual è il suo punto di vista? Qual è il giudizio che lei dà anche del lavoro e delle cose che ha sentito?
7: Grazie mille. Sì, innanzitutto, insomma, si diceva molto spesso la comunità studentesca all'interno, insomma, del dibattito della scuola non viene del tutto coinvolta, e questo vostro lavoro in questo senso è fondamentale per in maniera metodologica provare insomma a riportare al centro quelle che sono le esperienze delle studentesse e degli studenti. Insomma, ho avuto modo di leggere le vostre ricerche, molte delle questioni che sono emerse mi sento di dire che già un pochino le conoscevamo, un ritratto di una scuola che non è del tutto al passo con i tempi e che necessita di alcune revisioni, riforme per tornare ad avere un ruolo diverso e maggiormente positivo all'interno della società. Nello specifico, insomma, rispetto al tema del benessere psicologico, io sono, insomma, molto affezionato a questo argomento. Ho vissuto il periodo del Covid nel liceo. Noi come organizzazione studentesca abbiamo portato avanti un sondaggio che ha coinvolto 30.000 studenti, si chiama Chiedimi come sto, un progetto che insomma è ancora in corso, dove appunto, e come ancora oggi vediamo, la scuola, nonostante sia un luogo fondamentale per la crescita e in cui passare il nostro tempo, su questo anche facciamo molto un lavoro, un ragionamento di apertura, come diceva giustamente Pratelli, rispetto alle scuole aperte che sono fondamentali per la crescita delle studentesse e degli studenti, ma a livello didattico lo si vedeva, insomma, presentano ancora molte problematicità. E questo passa sicuramente da vari aspetti. Il primo, ovviamente, la presenza, ad esempio, degli sportelli psicologici nelle scuole, che ad oggi, insomma, è un dato marginale. Tanto più il 6,5% riportate voi la comunità studentesca che li utilizza all'interno delle scuole, questo per ovviamente vari fattori. Prima Frassinetti, insomma, giustamente riportava come lo psicologo non deve essere obbligatorio per la comunità studentesca, ma è anche vero come nelle nostre scuole non sia realmente accessibile per motivi, insomma, di poca presenza a livello di ore, scarsa pubblicizzazione, orari spesso coincidenti con le lezioni, quindi un servizio che di fatto è sottofinanziato, nonostante, insomma, le iniziative che a mio avviso sono abbastanza inadeguate, ma anche una presenza di tabù che la scuola in nessun modo prova a contrastare e a migliorare. Dall'altro lato, insomma, si riporta un po' l'elemento dell'edilizia scolastica che ci deve far interrogare su in maniera più ampia gli investimenti che si fanno in istruzione. Sono usciti molti dati con l'inizio di quest'anno scolastico: una scuola su tre non ha tutte quante le certificazioni necessarie per accogliere le studentesse e gli studenti. Ma poi insieme a questo il dato che insomma si riportava poco fa, quello dell'educazione sessuo-affettiva, per cui una studentessa o uno studente su tre chiede e ritiene che l'educazione sessuo-affettiva debba essere una materia curriculare durante le ore scolastiche. E questo penso sia anche un elemento che fa, diciamo, sponda con altri dati che riportate: il 56% delle persone che dichiara di aver visto momenti di discriminazione, episodi di bullismo, di violenza. Su questo, insomma, forse sia poco chiaro anche cosa sia l'educazione sessuo-affettiva, la parte dell'affettività su cui si dovrebbe anche molto ragionare nel rapporto tra le studentesse e gli studenti, le giovani e i giovani. Vediamo sempre di più atti di violenza estremi, e su questo la scuola, a mio avviso, poco riesce ad incidere nella costruzione di giovani e giovani che sappiano sempre di più rapportarsi tra di loro ed essere sempre meno chiusi nel loro individualismo, dove invece sembra che il nostro Stato e la nostra società ci portino sempre di più. Poi in conclusione, ecco, io vorrei insomma sottolineare l'aspetto ovviamente della valutazione. Io credo personalmente, come organizzazione, insomma dal primo giorno non abbiamo condiviso il concetto di merito che questo ministero ha inserito all'interno della sua denominazione, e che sempre di più vediamo come sia insomma un elemento che aumenta delle disuguaglianze all'interno della scuola. Questo passa ovviamente anche dalla valutazione e dal voto numerico, che in nessun modo consente, o in piccola parte consente, alle studentesse e agli studenti di individuare quelli che dovrebbero essere gli elementi di crescita e miglioramento all'interno della scuola. Io faccio una domanda molto provocatoria, spero insomma non venga fraintesa, però dovremmo tornare a chiederci il perché si va a scuola, qual è l'obiettivo per cui noi andiamo a scuola. E questo penso insomma in un'epoca come questa, negli ultimi anni con la nascita dell'intelligenza artificiale, dovrebbe farci interrogare in maniera più profonda sull'obiettivo della scuola, che dovrebbe essere un obiettivo di formazione, mentre ad oggi mi sembra che la scuola per le studentesse e gli studenti sia solamente un obbligo a cui adempiere, per un obbligo insomma correlato a avere buoni voti, piuttosto che aumentare la propria conoscenza e il proprio bagaglio culturale. E quindi questi insomma sono, io credo insomma, ecco, che questa ricerca ci consenta di avere molti dati su cui noi come attori che viviamo la scuola da diversi punti di vista, il Ministero in primo luogo, dovremmo interrogarci per in qualche modo far sì che la scuola torni e assuma ancora di più un ruolo di cambiamento positivo all'interno di questa società. Grazie.
2: Grazie, un invito importante, credo che, come abbiamo detto prima, come ha ricordato anche Frassinetti, la scuola sia al centro del motore di crescita, non soltanto economica, sicuramente anche economica, ma soprattutto sociale, collettiva. Se perdiamo di vista la scuola, perdiamo di vista il nostro futuro. Abbiamo ancora qualche minuto prima che, diciamo, termini l'impegno che abbiamo preso. Un commento veloce, un'integrazione veloce nello stesso ordine di prima, dottoressa Bortoleto.
3: Sì, sono state dette tante cose che credo ci trovino d'accordo, insomma, pur poi con alcune differenze. Sicuramente, come dicevo anche all'inizio, i dati sono importanti. È stata appena citata l'intelligenza artificiale, che vive di dati, quindi lo sappiamo bene, no? Quanto sono importanti, ma sono altrettanto importanti quello che esce dai dati, il tema delle relazioni, il tema appunto dell'orientamento. E mi permetto di dire, ecco, prima no, appunto lasciando lo spazio agli altri, non l'ho detto, la 328 dà importanza anche alla didattica orientativa, ecco perché dicevo il collegamento anche con la valutazione. Per cui sì, ci sono i tutor e c'è l'orientatore, benissimo, ma ci sono anche gli insegnanti che, se formati adeguatamente, e qui c'è tutto il tema molto ampio che continuiamo a sostenere, insomma anche qua in EP lo sappiamo bene, il tema appunto di formare anche dentro le discipline ci deve essere l'orientamento. Ecco perché forse qualcuno, potrebbe essere una lettura del dato, dice ma io non ho sentito parlare di orientamento. Ma io l'ho vista dal positivo, dico forse in quel in quelle scuole, in quelle classi, qualcuno l'ha messo dentro nella propria disciplina, perché in fondo se orientamento non è solo verso il lavoro, ma è anche quello che voglio essere io, verso il mio sé, che cresce, che diventa cittadino. Quindi insomma, ecco, questo tema del leggere il dato, interrogare il dato e avere appunto anche queste possibilità, ecco, da parte di organi come il vostro, che danno una mano alla scuola, riescono ad arrivare e devono arrivare sempre più in maniera allargata a tutta l'Italia, quindi non soltanto in alcuni ambiti, ma in tutta l'Italia, proprio per i temi che voi avete messo in prospettiva il prossimo anno, quello delle disuguaglianze, quello del rapporto scuola-lavoro, quello appunto dell'identità e mi ricollego a quello che diceva l'assessora proprio rispetto alle comunità educanti che contestualmente fanno la differenza. Ecco, mi fa dire che noi siamo in un tavolo interassociativo della scuola con appunto associazioni di dirigenti, di docenti, di famiglie, di studenti che stanno lavorando su questi patti di comunità. Ci sono dei disegni di legge lì e bisognerebbe metterli in moto perché sono trasversali a qualsiasi corrente o indirizzo politico.
2: Grazie. Professor Corsini, una battuta in più?
4: Intanto voglio ritornare sui dati perché sono veramente ricchi ed è fondamentale partire dagli studenti. Questi dati sono, a me sembrano, molto affidabili, cioè le risposte sono anche coerenti con quelle che noi troviamo nella letteratura di ricerca. E l'affidabilità del punto di vista degli studenti ci ricorda che noi attraverso il loro punto di vista conosciamo meglio la scuola o anche l'università, se mai dovessimo fare un'indagine sul punto di vista degli studenti università, che probabilmente ci direbbe più o meno le stesse cose, grosso modo, non lo so. Così come sarà fondamentale accogliere il punto di vista delle famiglie, perché se no emerge sempre una visione stereotipata del punto di vista dello studente, che più o meno è accusato sempre di volere sfangare, lavorare meno, eccetera eccetera, e qui emerge invece qualcosa di molto più complesso, così come le famiglie, che negli ultimi 20 anni sono state accusate di voler comandare a scuola, quando in realtà la democrazia impone una postura di ascolto reciproco. Poi le decisioni chiaramente vengono assunte per lo più in aula da insegnanti, ci sono poi gli organi collegiali. Quindi i dati sono interessantissimi. Ecco, analisi multivariate tra le diverse risposte, non so se le avete già in cantiere, ma possono sicuramente arricchire ulteriormente i vostri rapporti, perché qua mentre leggevo i dati, guardavo, dicevo, ma quelli che hanno risposto così a questa domanda, a quest'altra domanda, come hanno risposto? E se c'è un lavoro su questo, secondo me l'indagine può essere ancora più informativa, e lo sarà sicuramente. Nient'altro da aggiungere.
5: Ma diciamo che, appunto, come diceva la collega, pur nella diversità di vari punti di vista, è chiaro che bisognerebbe cercare di avere un'idea comune di scuola che a me sembra che manchi, nel senso che le varie forze politiche, ideologiche, non sono, diciamo, in questi decenni, non so, negli ultimi 40, 50, 60 anni, non sono riuscite a mettere su un'idea di scuola, diciamo, condivisa. Perché questa è la parola giusta. E noi abbiamo, è evidente che abbiamo delle tendenze che si ripetono al cambio di maggioranza, insomma, politica, per cui si torna su certe questioni, oppure si va avanti su altre, poi si fa marcia indietro. Però, viste dal punto di vista di chi opera nella scuola, sembrano un andare erratico, che poi non produce un miglioramento sostanziale. In questo vedo la distanza con sistemi scolastici esteri che invece con più consapevolezza della rilevanza della scuola nella società di oggi e soprattutto di domani, sono riusciti a trovare comunque un modus vivendi e un modus operandi che permette di andare avanti. Faccio due o tre considerazioni in ordine sparso, molto sparso. Allora, io ritengo, tanto per cominciare, che servirebbe una scuola a tempo pieno, dall'inizio alla fine, cioè fino ai 18 anni. Io ritengo che la scuola dovrebbe finire un anno prima, e quindi non con gli studenti a 19 anni, ma a 18. Io ritengo che tutte le scuole dovrebbero offrire la mensa gratuita a tutti gli studenti. Tutte queste cose in questo momento non ci sono, se ci fossero costerebbero molto di più, la scuola costerebbe molto di più. Io penso che le strutture scolastiche dovrebbero essere, diciamo, come dire, oggetto di un non restyling, ma insomma ristrutturazione sostanziale per tutta una serie di questioni. Ultimamente c'è stato il tormentone

0: è diventato di attualità raffrescare le scuole perché non si sono mai raffrescate, perché fa un po' più caldo. Nessuno si pone il problema di quanto spendiamo per riscaldarle, perché le nostre scuole sono dei colabrodi termici, perché così come, perché in realtà sono calde d'estate e freddo d'inverno, perché non sono coibentate, perché non sono state costruite con il, in genere l'edilizia pubblica in Italia è la Cenerentola delle edilizie. Poi ovviamente molti edifici sono vetusti e quindi senza le dovute precauzioni. Un edificio pensato in modo termicamente ragionevole, energeticamente compatibile, mantiene il calore, quindi sia in una direzione che nell'altra. Però siccome noi siamo abituati a spendere per scaldarci l'inverno, nessuno si pone il problema di quanto spendiamo, di quanto potremmo spendere meno se le cose fossero fatte in un modo diverso o si cominciasse a farle in modo diverso. Tutte queste tematiche sono tematiche che, lo dico, alla politica di casa nostra non interessano, e mi permetto di dire non interessano a nessun colore politico, perché li ho visti tutti, perché interessano giustamente le elezioni, quando del prossimo mese, quando del prossimo anno, quando dei prossimi 3 anni. Invece queste cose che noi del mondo della scuola pensiamo che servano hanno effetto tra 20 anni. E ora, una famosa citazione stereotipata anche questa di De Gasperi, diciamo, servirebbero più statisti che guardano alle future generazioni anziché politici che guardano alle prossime elezioni. Però è una cosa che mi sono annoiato, adesso si parlava della noia, mi sono annoiato perché la dico tante volte, la dico ogni volta che ci sono le elezioni, però, come dire, non vedo un germe del cambiamento, insomma, però noi continuiamo a dirlo.
1: Grazie, tanti suggerimenti anche per le prossime indagini. Quando ho cominciato a lavorare, la persona che mi ha insegnato tanto mi ha detto: se devi fare la visita in un'azienda, vai a vedere i bagni, perché dai bagni capisci tante cose. E nell'indagine, i dati presentati da Donati prima, dice al primo posto, dopo il wifi, perché quello è scontato, ci sono i bagni, quindi riscaldamenti, raffrescamenti, ma anche il decoro dei servizi. Assolutamente sì, credo che il Censis sono 35 anni che batte su questo tasto, che ricorda come oramai l'impianto complessivo delle infrastrutture scolastiche sia particolarmente vetusto, e credo che su questo bisognerebbe fare un ragionamento a parte per capire anche come investire, tenendo conto che l'andamento demografico è quello che è, e quindi oggettivamente il numero di studenti si sta riducendo ed è destinato a ridursi ancora. Una battuta anche da parte sua, Assessore.
2: Volentieri, anche solo per dovere d'ufficio devo almeno difendere la categoria, nel senso che ci sono, vi assicuro, questo mi sento di dirlo, anche per me stessa, tante persone impegnate in ruoli istituzionali e nella politica, e credo che questo valga davvero a prescindere dal colore politico, mi sento di dirvelo per la mia esperienza, che invece sono molto sinceramente interessate ad affrontare non le questioni di slogan o becere o che servono per racimolare qualche voto, ma invece ad affrontare le questioni serie, che essendo serie sono anche molto complesse. Per esempio, adesso mi sollecitava l'ultimo intervento perché la questione della struttura, dell'adeguatezza strutturale, oltre ad essere un fattore fondamentale per il benessere di tutte e tutti coloro che abitano la scuola, i ragazzi, le ragazze, ma anche il personale docente, ma anche il personale non docente, ma anche i dirigenti. Beh, però raccontano anche tanto delle emissioni che noi produciamo e di quanto concorriamo a quel trend drammatico di cambiamento climatico. Cioè efficientare dal punto di vista energetico le scuole innanzitutto è un obiettivo di benessere, tiene insieme un obiettivo di risparmio della spesa pubblica, perché sono soldi di tutte e tutti noi, e poi ci consentirebbe di impattare un po' meno sul cambiamento climatico. Molti dei riscaldamenti delle nostre scuole, ora sul raffrescamento siamo molto indietro, quindi, ma molti dei riscaldamenti delle nostre scuole sono fatti con impianti particolarmente vecchi. Per dirvi, ora vi racconto, a Roma, dove il patrimonio di edifici è di circa 1200 plessi scolastici, quindi voi vi potete

0: immaginare, è un'enormità, no? Abbiamo cominciato ormai da anni un progetto, prima firmando un accordo con il precedente governo, un CIS, un contratto istituzionale di sviluppo, e adesso attraverso un piano molto ambizioso, un project financing, accedendo ai fondi del conto termico del GSE, per fare un intervento radicalissimo di efficientamento delle scuole, che vuol dire tutte cose molto noiose, vuol dire coibentare, manutenere gli impianti, cambiare gli impianti, cioè proprio rifare le reti di distribuzione, mettere, come dire, modificare i corpi che riscaldanti o raffrescanti, sostituire gli infissi, che è una spesa che neanche vi dico perché è una cosa gigantesca, ed altro ancora. Ecco, tutto questo è un lavoro lento, lungo, difficile e costosissimo. Cioè, questa è un po' una scelta che non un partito, non un governo, non un'amministrazione, ma la nostra società collettivamente dovrebbe fare e dire: bene, in questa finanziaria facciamo una scelta di allocazione delle risorse che per questa volta privilegia l'investimento sull'edilizia scolastica. E con gli anni che servono, perché servono degli anni per fare tutto questo, ovviamente, si decide di fare un investimento che nel medio periodo, non c'è neanche bisogno di arrivare a lungo, produce sicuramente un risparmio, cioè si riducono i costi economici, sociali, ambientali. Tantissimo. Ma questa è una scelta, appunto, che andrebbe fatta insieme, perché l'alternativa, ve lo racconto dal fronte di Roma, cioè noi lo stiamo facendo, ma lo stiamo facendo con uno sforzo sovrumano, con un esercizio di ingegneria amministrativa su come e dove reperire le risorse, che non solo hanno drenato un impegno di 4 anni al nostro comune solo per avviare il lavoro da una parte e inventarlo e progettarlo dall'altra, ma non tutti i comuni hanno a disposizione le risorse, le intelligenze, anche il personale che può vantare la nostra, pur bistrattata dal punto di vista amministrativo, ma questo è un altro tema, capitale. Quindi, diciamo, questo secondo me è un tema molto grande su cui mi sollecitava, per dire anche lì, per fortuna, ci sono esempi di istituzioni e politiche che vanno in una direzione diversa da quella che il dottor Giannelli prima ci raccontava. A Roma, per esempio, lo stiamo facendo, ma questa è una cosa difficilissima e servirebbe una scelta collettiva, anche la scelta collettiva per cui, al di là della politica, che ha delle responsabilità gigantesche, guarda, se io non attacco nemmeno a dirvi cosa penso, per carità di patria, ma che tutte e tutti noi che dalla scuola siamo interessati e interessate direttamente o indirettamente, non fosse altro che per i figli, i nipoti, i parenti che a scuola ci vanno o ci lavorano, forse quando dobbiamo fare anche delle scelte valorizza o dobbiamo sollecitare i rappresentanti, gli diamo un po' di valore in più a questo tema per selezionare le scelte. Ultima cosa, poi taccio, non l'ho detto prima. E invece, secondo me, un tema molto rilevante che emerge da questi dati tocca un tema molto difficile, infatti lo sfioro in punta di piedi, che è quello della didattica e dell'innovazione didattica. Prima Simone poneva un tema, secondo me, molto rilevante, no? In modo molto semplice, hai fatto una domanda che credo in questo tempo sia importante farci: a che serve la scuola e come pensiamo si debba rispondere a questa domanda in questo tempo? Perché da sempre i luoghi in cui si apprende nella vita sono molteplici, non è che si apprende solo a scuola. Tutta la città, tutto lo spazio è un territorio educativo, ma la scuola ha sempre avuto una sua specifica funzione di orientamento e guida in questo apprendimento. Certo, nella società che abitiamo noi, che è molto diversa da quella in cui sono cresciuti i miei genitori, le occasioni per un apprendimento guidato o apparentemente tale sono molte di più, sono molteplici. Allora, saper rispondere bene alla domanda che faceva Simone, che significa farci delle domande, immaginare quale funzione può svolgere la scuola, ma anche mettere in condizioni le scuole, che sono fatte da professioniste e professionisti eccezionali, io questo lo voglio dire, però mettere in condizioni le scuole anche di interrogarsi su come si possono innovare pratiche didattiche e pedagogiche, studiare studiare meccanismi che consentano alle studentesse e agli studenti di essere più agganciati, più partecipi, più sollecitati? Cioè, mi sembra difficile pensare che se stiamo in una società che ci abitua a dover tenere l'attenzione per non più di 30 secondi con stimoli estremi, poi noi riusciamo agli stessi soggetti a chiedere e a ottenere tempi e livelli di attenzione molto maggiore con stimoli molto inferiori. Allora, la scuola deve diventare come una pubblicità? Ovviamente no, perché la scuola è anche il tempo della sobrietà, della lentezza, della riflessione, dell'esercizio critico, pure della noia. Secondo me, io sono molto d'accordo con quello che diceva, però la possibilità di agganciare le ragazze e i ragazzi, di renderli partecipi un po' di più di quanto non accada oggi, secondo me questa è una cosa che ci dobbiamo dare.
1: Grazie mille.
2: Ma qui, insomma, mi ricollego a quello che si diceva proprio adesso e che diceva anche il professor Corsini prima, rispetto un po' a lo sfangare la valutazione come se fosse un qualcosa, ecco, legato al non voler studiare. Invece forse appunto dovremmo chiederci piuttosto come coinvolgere le studentesse e gli studenti di più durante le lezioni e rendere la scuola un luogo più piacevole, meno fonte di stress, insomma, rendere la conoscenza, lo studio anche un qualcosa di bello. Insomma, personalmente ho esperienze positive di alcuni docenti con lezioni appassionanti, coinvolgenti, che hanno anche portato, insomma, all'appassionamento della materia. Però questo, insomma, non è sempre così, si rischia molto spesso di rendere la scuola quasi anche più un, ma anche dalla parte dei docenti mi sembra di vedere un luogo sempre più quasi burocratico piuttosto che, insomma, di studio, sempre dietro anche al registro elettronico, alle costanti pratiche, piuttosto che incentrarsi invece sul livello formativo.
1: Ah, grazie ai nostri ospiti, ai nostri relatori. Io darei la parola al dottor Toma, che ha coordinato il lavoro di ricerca, che è atteso da un altro anno impegnativo di lavoro insieme alle ragazze e ai ragazzi del suo gruppo di ricerca. A te le conclusioni molto rapidamente e l'impegno per il prossimo anno.
3: Sì, grazie. Conclusioni su una base di riflessione molto ampia, come avete visto, sia dal punto di vista dei dati sia dal punto di vista dei contributi che sono emersi in questa parte del pomeriggio. Ci porta naturalmente a dare maggior valore a quelle che sono anche gli argomenti che affronteremo nel prossimo anno e soprattutto costruire realmente un osservatorio che abbia una visione di lungo periodo, perché quello che mi pare che emerga da tutte quante queste cose e dalle sollecitazioni che sono venute dai dati, che naturalmente, come è stato più volte ricordato, vengono direttamente dagli studenti. Il punto di riferimento è proprio questo, cioè quello di cercare di dare alla scuola un senso, come abbiamo già scritto in un'altra indagine, in un altro studio, e che questo senso sia condiviso, che sia un senso comune, perché la scuola, l'abbiamo forse detto già in altre occasioni, è un asset del paese che serve naturalmente, forse è l'unico, veramente l'asset più importante che riesce, proprio perché ha davanti delle persone che sono giovani, a dare un orizzonte di futuro, perché effettivamente quello che sta mancando in questi anni è proprio questo, cioè quelle sorgenti, quelle fonti che danno un orizzonte di futuro. Siamo davanti a situazioni sicuramente molto critiche, dall'invecchiamento della popolazione, quindi dalla denatalità e quindi dallo svuotamento anche delle strutture che sono dedicate all'apprendimento, e questo è un tema importante, però resta il fatto che naturalmente è solo all'interno della scuola e quegli anni che le singole persone, i singoli individui passano all'interno della scuola, come abbiamo visto, sono fondamentali. Il fatto che siano ricordati con maggior favore rispetto al passato, rispetto al vissuto, ci dicono proprio questo, cioè la formazione di quegli anni è una formazione fondamentale e che costruisce realmente la, lo stare al mondo delle persone e vedere appunto come i processi formativi, la scuola e tutto quello che in qualche modo, non soltanto la scuola, ma riconoscere anche le altre fonti di apprendimento e di formazione diventa importante, e solo in quel caso naturalmente si creano le condizioni per avere, come dire, un paese sicuramente con una visione comune, un paese che abbia naturalmente una capacità di riprogettare il futuro anche in funzione di tutti gli elementi di crisi che si stanno susseguendo e che naturalmente condizionano anche la scuola in sostanza. Quindi il nostro impegno naturalmente nei prossimi anni sarà cercare di rendere questo osservatorio veramente sempre più collegato a quella che è la realtà del paese e quella che dovrà essere anche il percorso di sviluppo del nostro paese. Mi sento di dire questo e basta.
1: Grazie, allora grazie a voi della pazienza, del tempo, dell'attenzione. Rinnovo il mio grazie ai dirigenti scolastici, ai presidi, non so se sono presenti, comunque davvero un grazie, perché so che avete mille impegni, l'aver aderito a questo progetto è la testimonianza di un'attenzione anche al nostro lavoro. Grazie e un buon pomeriggio a tutti.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Ben trovati da Francesca Rinaldi all'ascolto del nostro appuntamento con i libri. È nostro ospite in questa occasione Joshua Evangelista, giornalista e autore di Sarajevo, laboratorio fragile dei Balcani, metronomo d'Europa, edito da Paesi Edizioni. Buongiorno Joshua.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Tu ci porti in questo libro, che fa parte della collana Città Geopolitiche di Paesi Edizioni, ci porti attraverso le strade, i quartieri dell'attuale città capitale della Bosnia, raccontando parallelamente gli stessi luoghi durante la guerra. Ma quanto questa città è ancora segnata dal conflitto che negli anni 90 ha insanguinato i Balcani?
2: Sicuramente questa città è estremamente segnata dal conflitto e la guerra ha lasciato delle ferite che non si erano mai rimarginate, e camminare per la città di fatto è come camminare su queste ferite. D'altro canto il visitatore un po' distratto può soffermarsi solo a queste ferite e a quello che è stata la guerra, senza guardare che comunque sono passati 30 anni, ci sono tante persone, tante energie nuove che sicuramente vanno conosciute, scoperte, vissute, e soprattutto c'è una intera generazione nata dopo gli accordi di Dayton, dopo la fine dell'assedio, e che oggi in maniera un po' stanca, forse stanca dalla politica che non sempre funziona, vuole dire la sua.
1: Tutte le grandi città si sono sviluppate vicino a corsi d'acqua, vale anche per Sarajevo.
2: Vale anche per Sarajevo, anche se ha una sua specificità, perché appunto questa città nasce intorno a questo fiumiciato, la Miljačka, che di fatto, se paragonata ai grandi fiumi dei Balcani o dell'Europa dell'Est, è veramente un fiumiciato. Eppure per gli abitanti di Sarajevo ha lo stesso ruolo, come dice un famoso scrittore, che può avere San Pietro per Roma. È un po' tutto quello che succede intorno a questo fiume, è tutto, ed era importante anche durante la guerra, quando c'era l'assedio, perché molti cittadini della città erano addirittura costretti a bere l'acqua del fiume, che ovviamente era inquinato. Quindi c'è questo rapporto veramente molto forte con questo fiume, e quando gli ottomani decisero di rendere questo accampamento città, cercarono proprio di soffermarsi in questo preciso punto, che era perfetto per i grandi passaggi da Istanbul che andavano verso Dubrovnik e quindi verso l'Adriatico.
1: Tutte le città, tutte le grandi città, tu scrivi, hanno anche vissuto almeno un grande incendio. A Sarajevo se ne contano almeno tre.
2: A Sarajevo se ne contano almeno tre, e diciamo che c'è questo, così come c'è questo grande rapporto con l'acqua, c'è anche un rapporto intensissimo con il fuoco. Gli incendi poi alla fine corrispondono anche con punti nevralgici della storia di Sarajevo, ma azzardo di tutta l'Europa, quindi sicuramente è l'arrivo dell'impero asburgico, e poi l'ultimo grande incendio, almeno a livello diciamo simbolico, che è quello della biblioteca durante l'assedio, e c'è questa immagine raccontata da tanti autori che io ripropongo nel libro, delle pagine dei libri conservati dentro questa grande biblioteca in stile moresco fatto dagli asburgici, che volano nel cielo come delle farfalle nere. E questo rapporto con il fuoco è estremamente importante per la città. Del resto tutta la città voluta da Tito, quindi diciamo andiamo alla terza fase di Sarajevo, dopo l'impero ottomano, l'impero asburgico, c'è la Sarajevo socialista di Tito, tutta la città di Tito è intorno a questa fiamma eterna a ricordo appunto dei partigiani. Il fuoco, come l'acqua, forgia Sarajevo, la racconta, e sicuramente poi dà là tutte le narrative legate a questa città mitologica.
1: Hai citato la Biblioteca Nazionale, che è uno dei luoghi simbolo della città, distrutta da un incendio nel 1992, ora restaurata, anche se le è stata data un'altra funzione tra le polemiche degli abitanti.
2: Esatto, intanto sono bruciati centinaia di migliaia di libri che sono sopravvissuti, ora sono nei sotterranei di un vecchio edificio militare, anche un po' decrepito, nella zona universitaria. Io ho parlato con la responsabile della biblioteca attuale e mi ha raccontato le difficoltà di mantenere questi volumi preziosi, molti dei quali oggi appunto sono anche a rischio di deperimento e in Bosnia non ci sono neanche i professionisti in grado di restaurarli. Per quanto riguarda invece la biblioteca, oggi c'è un po' una polemica infinita su cosa fare di un edificio che è così ingombrante sia a livello visivo che a livello della memoria di tutti. Tutti si fanno i selfie davanti a questa scritta enorme, la Sarajevo, che si estende tra il fiume e l'ex biblioteca, ma non sanno che cos'è questo posto così grande, anche con uno stile molto particolare, perché è stato fatto con il revival moresco, uno stile architettonico che omaggia il passato ottomano della città, pur cercando di essere agganciato a suo tempo al presente asburgico. C'è stato un lunghissimo restauro dopo la guerra, per tanti anni la biblioteca è rimasta in rovina, una sorta di fantasma annerito. Tra le sue rovine, tra l'altro, si è esibito anche Riccardo Muti nel luglio del 97 dirigendo l'orchestra del Teatro della Scala insieme alla Filarmonica di Sarajevo. Poi nel 2000 sono iniziati i lavori di restauro, che sono finiti ovviamente solo grazie a donatori internazionali, e è un restauro molto controverso perché non è stato possibile recuperare il modello originale, e si è ricostruito partendo dai disegni e delle fotografie dell'epoca. Oggi la sua bellezza è tornata a splendere, però insomma non è più la biblioteca di una volta. Noi come italiani possiamo ricordare che nel 2020 nella sua facciata è stato proiettato il tricolore in solidarietà con le prime vittime del Covid, quando appunto il Covid sembrava una faccenda prettamente italiana. È molto interessante il fatto che per entrare nella biblioteca si deve pagare un biglietto, e nel 2016, subito dopo la riapertura, c'è stato un flash mob di attivisti che durante l'incendio degli anni 90 avevano contribuito a salvare i libri dagli incendi, a placare le fiamme, che adesso si sono ritrovati a dover pagare un biglietto per entrare. Quindi hanno fatto questo flash mob molto simpatico, che è durato per diverse settimane. Ci si incontrava fuori dalla biblioteca a leggere i libri, a raccontare le storie dell'incendio, a raccontare le storie della città, una sorta di anti-biblioteca per ricordare che quella biblioteca nasceva proprio come, o meglio, negli anni del socialismo era proprio il punto, il fulcro dell'incontro della comunità, e che questa cosa si era persa.
1: Un altro luogo simbolo della città è il cimitero dei martiri di Kovaci. Io sicuramente non lo pronuncio bene. E sì. Ce ne vuoi parlare?
2: È un cimitero sterminato, e il cimitero con il quale tutti hanno a che fare, anche il turista che è in città per poco tempo, perché dal centro storico è il cimitero più in evidenza. Ci sono tutte queste lapidi bianche, per lo più gli abitanti del cimitero sono nati negli anni 60-70 e morti negli anni 90, quindi chiaramente sono tutte morti di persone durante la guerra. Una volta era un parco giochi per bambini, adesso è un cimitero. Ci sono anche delle tombe illustri, come quella del primo presidente Bosnia-Herzegovina, Izetbegovic, che è un personaggio, ovviamente come tutti i personaggi che hanno partecipato alla guerra degli anni 90, molto controverso, ma allo stesso tempo importantissimo, perché è considerato il padre della patria. C'è il suo mausoleo, c'è un museo a lui dedicato, ogni anno tutti i reduci della guerra si incontrano lì. Allo stesso tempo ci sono anche delle tombe discutibili, come quella di Ciacio, questo criminale di guerra di fatto, che però è stato importante nella difesa della città di Sarajevo durante l'assedio, ma che si è macchiato di crimini terribili. Questa presenza racconta un pochino il rapporto strano che questa città ha con uno dei suoi cimiteri, perché la città è piena di cimiteri, ma quello più rappresentativo, che appunto è importante per non dimenticare, allo stesso tempo racconta anche un potere politico che tuttora è presente attraverso il figlio di Izetbegovic, cioè il partito di Izetbegovic, e che in un certo modo comunque controlla il percorso della Bosnia, che di fatto non si è mai ripresa totalmente dalla guerra e Sarajevo dall'assedio degli anni 90.
1: In pieno assedio, il 7 dicembre 1992, da Ancona parte una sorta di Freedom Flottiglia ante litteram.
2: Sì, esatto, è molto interessante. Sono andato un pochino a ripescare gli articoli degli anni 90 legati un po' al dibattito intorno al pacifismo, soprattutto all'internazionalismo, al voler aiutare una città sotto assedio che poi, se vogliamo, abbiamo rivisto in anni più recenti sia appunto per Gaza, quindi sì, una Freedom Flottiglia ante litteram, ma anche insomma con tutte le carovane che sono partite per l'Ucraina, ed era questo tentativo molto interessante, perché si incontrava insomma in anime diverse, attivisti di sinistra con il cristianesimo sociale, e c'era questa idea di andare quantomeno a portare una solidarietà concreta in un momento in cui l'Europa, come poi è successo anche per l'Ucraina e per Gaza, risultava anche molto, molto inerme, il suo rapporto anche molto contraddittorio con le parti in guerra. Nel capitolo in cui parlo di questa grande carovana e di questa grande nave partita da Ancona, parlo anche di Alex Langer che appunto in quel periodo era eurodeputato, interrogava tutti gli europei su che cosa anche voleva dire non violenza, cioè quindi cosa fai quando una città è sotto assedio, cioè come pratichi la non violenza quando ti rendi anche conto che in un modo o nell'altro devi inventarti dei modi per far sì che le bombe smettano di cadere, per far sì che i cecchini smettano di essere appostati sulle colline per sparare ai civili. E ovviamente Langer scrive questo appello che si chiama L'Europa muore o rinasce a Sarajevo, e che poi molti attivisti tanti anni dopo hanno mutuato per Kiev nel dibattito d'Ucraina. E il capitolo ovviamente si chiude con Gaza, perché ci sono nella flottiglia addirittura ci sono degli attivisti bosniaci, e quindi questo racconto del dover portare solidarietà dopo aver vissuto sulla propria pelle l'assedio, secondo me è veramente interessante ed è da una parte affascinante e dall'altra parte anche inquietante, perché possiamo vedere proprio la ciclicità della storia.
1: La storia che si ripete, certo. E tra l'altro appunto nel 93 ci fu una seconda missione, nel 1993 una seconda missione che però non andò altrettanto bene come la prima.
2: Non andò altrettanto bene come la prima e non arrivò mai a Sarajevo, e questa disfatta fu da una parte utile. Io porto ovviamente le dichiarazioni di chi ha partecipato, fu utile anche perché comunque si creò, esattamente come la flottiglia, si creò un gran dibattito e il mondo associazionismo fu chiamato in causa, si diede da fare. Dall'altra parte creò anche delle separazioni nette, perché chiaramente fai associazionismo ma ti trovi davanti a una cosa così grande, e inevitabilmente poi tutti sono portati a reagire e reagiscono in modo diverso, e questo fa sì anche che poi si sono creati anche dei percorsi molto diversi e delle idee molto diverse su che cosa è la non violenza e su che cosa è il pacifismo.
1: Negli anni poi Sarajevo è diventata anche una meta turistica, un turismo delle ferite, tu lo chiami così, tra l'altro è raggiungibile anche con delle compagnie low cost, e questo chiaramente aiuta il flusso di turisti. Tu scrivi che nessun'altra capitale europea concentra così tanti luoghi di guerra in un'area così ristretta, quindi è un turismo di guerra.
2: Parte del turismo in Sarajevo è un turismo di guerra. Il turismo in Sarajevo è estremamente interessante, perché da un lato abbiamo il turismo che viene dai paesi del Golfo e dalla Turchia, ed è un turismo anche per loro tendenzialmente low cost, ci sono voli low cost anche dal Kuwait, da Doha, dall'Arabia Saudita, e hanno la possibilità di fare un turismo europeo, però che ovviamente è più accessibile rispetto alle grandi capitali dell'Europa occidentale, e soprattutto è un turismo europeo, ma direi halal, nel senso che appunto Sarajevo è una città a maggioranza musulmana, e quindi c'è la possibilità di vivere un'Europa per loro un pochino più addomesticata, più comoda da vivere, e questo ha fatto sì che anche i cittadini di Sarajevo si sono un po' dovuti adeguare. Parlando con molti cittadini lamentano il fatto che il centro storico ad esempio sia pieno di locali pensati unicamente per turisti turchi o turisti della penisola arabica. Questo è molto interessante anche proprio nell'uso dei costumi che si stanno sviluppando. Ci sono delle cose che non hanno niente a che vedere anche con l'Islam balcanico, che però appunto sono presenti a Sarajevo. Dall'altro lato c'è un enorme turismo dall'Europa occidentale che va lì proprio per vivere la guerra. Negli anni ci sono state delle esperienze anche molto discutibili, come per esempio c'era un ostello che metteva a disposizione dei visitatori la possibilità di vivere come durante l'assedio, di consumare pasti frugali come durante l'assedio. Ora questo ostello ha chiuso, però diciamo che in generale stanno spuntando come funghi anche tanti musei privati, delle installazioni private per rivivere l'assedio, per rivivere la guerra, e questo chiaramente pone delle domande interessanti anche dal punto di vista non solo antropologico ma anche etico, cioè qual è il confine tra informarsi su quella che è stata il peggior assedio del Novecento, 1421 giorni di assedio, e quando poi inizia il turismo del macabro. In realtà il confine poi è molto molto labile, come mi ha raccontato un protagonista del libro. Mi ha detto: vogliono questo turismo, noi glielo diamo, però poi sta a noi far vedere che Sarajevo non è solo questo, ma Sarajevo è veramente la Gerusalemme dell'Europa, il punto di incontro di così tante culture, quindi dobbiamo essere anche noi bravi a raccontare tutto questo.
1: Ecco, parlavi di etica, ma ci fu un caso clamoroso di turismo, se possiamo chiamarlo così, a Sarajevo, turismo di cecchini tra gli anni 92 e 96, portato alla luce poi dal documentario Sarajevo Safari del 2022. La Procura di Milano ha cominciato a indagare e proprio a febbraio del 2026 è stato iscritto il primo nome nel registro degli indagati.
2: Il libro mio è uscito prima, io poi ho parlato con il giornalista e l'ex magistrato che hanno fatto partire la denuncia da cui poi è partita l'inchiesta. Parliamo appunto di cecchini della domenica, persone rispettabilissime che appunto pagavano molti molti molti soldi per provare il gusto, la vibrazione di poter sparare durante l'assedio e colpire i civili, e per questi civili c'era anche un prezzario diverso e pare che costasse di più sparare ai bambini. È una cosa terribile, fuori anche dal nostro immaginario, facciamo proprio fatica anche a concepire una cosa del genere. La cosa assurda, interessante e assurda è che erano usciti degli articoli già alla fine degli anni 90 su questo fenomeno, articoli nella stampa italiana che però erano finiti un po' nel nulla. Tra l'altro appunto alcune di queste informazioni erano arrivate anche all'AIA. Il punto è che il Tribunale Speciale della Jugoslavia dell'AIA era pensato proprio per giudicare i cittadini dell'ex Jugoslavia, quindi aveva proprio dei limiti molto precisi. Questo documentario ha veramente il merito di aver fatto riemergere questo fenomeno, e adesso so che Ezio Grazzei, che è il giornalista che ha fatto qualche inchiesta, uscirà con il suo libro. Adesso vedremo cosa c'è scritto in questo libro. Come mi è capitato di notare confrontandomi con giornalisti che hanno raccontato i Balcani negli anni 90, era un fenomeno di cui si è sempre parlato, anche se appunto nessuno aveva poi delle prove tangibili. Ora vediamo che cosa succede. Va detto che insieme a questi cecchini improvvisati che pagavano per sparare, facevano questo tipo di turismo, c'era anche una serie di altri stranieri famosi che non pagavano e venivano invitati lì a sparare. E c'è un caso famosissimo, che è quello dello scrittore russo Eduard Limonov, che ci sono i video, che insomma, è tutto documentato, che appunto era lì a sparare. C'è un altro caso, pare che una delle persone che sparassero fosse l'attuale presidente della Serbia, Vucic. Lui ha sempre negato, però insomma ci sono tante testimonianze sulla sua presenza durante quel periodo.
1: 30 anni dopo gli accordi di Dayton raggiunti il 21 novembre 1995, firmati ufficialmente poi a Parigi il 14 dicembre dello stesso anno, ecco, 30 anni dopo, Sarajevo è una città pacificata?
2: No, non è una città pacificata, perché non è pacificata la Bosnia Erzegovina. Sarajevo, come dico sempre, è una città mondo, quindi anche ha delle dinamiche molto diverse dal resto della Bosnia. Dopo la guerra, appunto, la popolazione, gran parte della popolazione serba di Sarajevo, ricordiamolo perché è sempre buono ricordarlo, Sarajevo era una città multiculturale, veramente, in cui tutti avevano stessa dignità, stesse possibilità, stesso livello di integrazione. Dopo la guerra la popolazione serba è stata spinta dai propri leader ad abbandonare la città. Ora esiste una zona che si chiama Sarajevo Est, che fa già parte della Repubblica Srpska, anche se ovviamente è attaccata alla città, dove vivono quasi unicamente cittadini di etnia serba. La Bosnia Erzegovina è governata in un sistema tripartito e devono esserci sempre tre presidenti, un croato, un bosniaco e un serbo, che a turno poi hanno la presidenza, e sopra c'è un altro rappresentante che non è un bosniaco. È un contesto, quindi, pensato da Dayton, ovviamente, accordo di Dayton, è un contesto estremamente complesso sul quale creare una condivisione di valori. D'altro canto è vero anche che se il sistema di per sé è fragiloso, ci sono dei politici che ne approfittano per reiterare comunque linguaggio d'odio e dinamiche proprie del periodo degli anni 90. Quindi la risposta molto breve è no, non è assolutamente pacificata.
1: Città interessante, storia più che affascinante. Abbiamo parlato di Sarajevo, laboratorio fragile dei Balcani, metronomo d'Europa, il libro scritto da Joshua Evangelista, che ringrazio per questa interessante chiacchierata.
2: Grazie,
1: edito, grazie Joshua, edito da Paesi Edizione. Grazie ancora a Joshua Evangelista e grazie a tutti voi per averci ascoltato.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: 21 e 7 secondi, una buona serata da Chiara Paolini. Al Senato si è svolto nel pomeriggio il dibattito sul disegno di legge per la riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Le dichiarazioni di voto, iniziate oggi, proseguiranno nella seduta di domani, che è stata convocata dalle 10. I contenuti del provvedimento nella scheda di Francesca Cecchini.
2: Il disegno di legge si inserisce tra gli adempimenti previsti dal PNRR e ridisegna struttura e funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale, CUN, introducendo innovazioni volte a rendere l'organo più snello ed efficace nel raccordo col sistema universitario. Tra le principali novità, la revisione del numero dei professori e dei ricercatori universitari, che passa da 42 a 28. La componente studentesca e la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo saranno entrambe formate da 3 unità. In totale si passa da 58 membri a 34. Il testo interviene sull'articolo 1 della legge del 2006 che definisce il CUN non solo organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, definizione che rimane, ma anche organo consultivo del Ministro dell'Università e della Ricerca. Il Presidente sarà eletto dagli stessi componenti. Particolare attenzione è riservata al coordinamento con gli altri organi del sistema universitario, i cui presidenti potranno partecipare alle sedute del CUN senza diritto di voto. Infine, il testo stabilisce che i componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, restino in carica per 4 anni e non possano essere eletti per più di 2 mandati consecutivi.
1: E slitta domani anche il previsto esame del disegno di legge di conversione del decreto pubblica amministrazione, testo già approvato dall'altra aula. Massimo Giacomini ci ricorda i principali capitoli di quel provvedimento.
3: Arriva da Montecitorio il provvedimento approvato con la fiducia chiesta dal ministro Ciriani. Interviene sulle ferie dei dipendenti pubblici, su scuola, giustizia e disabilità, ma si occupa anche di Campi Flegrei e proroga la gestione della ricostruzione post-sisma 2016. Per questo è definito provvedimento omnibus. Tra le novità di rilievo, ricordiamo riguarda i dipendenti della pubblica amministrazione, ci sono le ferie. Il testo approvato dalla Camera cancella il divieto di pagamento delle ferie stesse, dei riposi e dei permessi non goduti anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento ammette la possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva, ma non se il lavoratore ha scelto di non prendersi le ferie potendole fare. Il decreto introduce nuove regole sul dissesto finanziario degli enti locali, interviene sulla disciplina della gestione degli enti in dissesto e in condizioni di squilibrio strutturale. Capitolo giustizia. Viene istituito un ufficio per il processo stralcio nelle sezioni immigrazione e potenziato l'organico dell'Avvocatura dello Stato e ricostituito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale presso il Ministero dell'Agricoltura. Altro capitolo è quello delle risorse destinate alle politiche per la disabilità. Viene aumentato di 23,6 milioni di euro nel 2026 e di 8,8 milioni nel 2027 la dotazione del Fondo Unico per l'inclusione delle persone con disabilità. Per l'emergenza sismica nei Campi Flegrei arriva un contributo per i nuclei familiari che hanno dovuto lasciare casa perché inagibile. Si va dai 400 euro per i nuclei monofamiliari fino ai 900 per quelli con 5 o più persone, altri 200 euro per famiglie con disabili o anziani.
1: È stata convocata domani alle 17 la conferenza dei capigruppo del Senato per definire il prossimo calendario dei lavori, mentre domani riprende l'attività d'aula a Montecitorio. I deputati sono convocati dalle 11:30 per la discussione generale sul disegno di legge di conversione del decreto sull'obbligo di compostabilità degli imballaggi. Nel pomeriggio previsto il question time con i ministri Piantedosi, Nordio e Musumeci. Successivamente il dibattito sulla riforma della legge elettorale approvata dalla Camera e poi modificata dal Senato. Al Copasir alle 14:30 è prevista poi l'audizione dell'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Mantovano. Movimento 5 Stelle, PD, Italia Viva e AVS hanno chiesto oggi nell'aula del Senato un'informativa del ministro Tajani sul caso Regeni. Ieri la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Roma con la condanna a 10 anni per 3 degli uomini dei servizi segreti egiziani. Dica agli italiani quali iniziative concrete il governo intende assumere. Dopo 10 anni la famiglia Regeni e tutti i cittadini italiani hanno diritto a vedere un governo che difende l'onore dell'Italia. Così il pentastellato Pirondini. La condanna, dopo anni di depistaggi, mancata collaborazione da parte dell'Egitto e in contumacia, è solo per il rapimento del 27enne ricercatore friulano, poi torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Poco fa da Praga è intervenuta Meloni. Chiudere i canali con l'Egitto rischia di allontanarci dall'obiettivo della ricerca della verità. Così la Premier nelle dichiarazioni alla stampa. Dal 29 settembre al 5 ottobre del 1944, nel territorio emiliano di Montesole, uno dei più gravi massacri di civili compiuto in Italia dai nazisti e dai fascisti repubblichini. 770 le vittime, anziani, donne e bambini. Oggi il capo dello Stato ha ricordato quell'eccidio. Mattarella ha poi inviato un messaggio per la cerimonia di intitolazione a Bruxelles del Palazzo del Parlamento Europeo a Davide Sassoli, uomo delle istituzioni e del dialogo, lo ha definito il capo dello Stato. Sentiamo Valentino Russo.
4: Invita il presidente Mattarella a non disperdere le idee di David Sassoli, convinto europeista, uomo della cultura e del dialogo, si batté per una integrazione sempre più efficace, ricorda il capo dello Stato, sottolineando come l'Unione sia una comunità di destino che necessita di rafforzamento, tanto più adesso, avverte, in cui l'aggravarsi di conflitti mette a rischio l'orizzonte di pace costruito finora. Un auspicio di memoria che riguarda anche episodi tragici del passato, come la strage di Marzabotto, quanto accaduto 82 anni fa ad opera di nazisti e con la complicità dei fascisti, scrive Mattarella in una nota diffusa in mattinata, fu causato da miti razzisti e da una strategia di annientamento di intere popolazioni e ora rischia di ripetersi perché i conflitti travolgono regole e argini e fanno regredire intelligenze e ogni senso di umanità. La storia, conclude, ci ha dato prova che la civiltà di pace si sorregge sulla democrazia, la partecipazione, la cultura della solidarietà e la giustizia.
1: E in chiusura vi ricordiamo sempre a proposito del presidente Mattarella che domani sarà a Milano per partecipare alla cerimonia per i 120 anni dalla fondazione della CGIL, l'evento dalle 11.30 al Teatro della Scala. Ed è tutto per questa edizione e per oggi, grazie a Francesco Ciavardini che è stato con noi in regia, buona prosecuzione d'ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa c'è?

0: strade sono scelte da fare e ogni strada la faccio con te.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: lei, mai uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, mai uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Tante le novità di questa settimana, sia nella classifica dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, sia nella Top 10, quella sicuramente più cambiata, sconvolta dalle new entry che sono state sostenute anche da Rai Radio tutta italiana e quindi che abbiamo contribuito anche a far scivolare nelle posizioni più alte. Ma partiamo come sempre dalle posizioni che sono fuori dalle 20 canzoni trasmesse dalle radio italiane, più trasmesse dalle radio italiane. Andiamo a vedere che cosa succede. In 30ª posizione scende Mamma non mamma di Madame, 29ª scende Cabana di Rama, in discesa anche Achille Lauro con La città degli angeli in 28ª posizione, 27ª posizione sale Malika Yan con Detto tra noi, e tra l'altro Detto tra noi sarà ospite di Disco Rai proprio questa settimana, 26ª posizione scende Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, 25ª posizione una canzone che non ha preso nelle radio italiane mentre è molto streamata, Per noi di Joliet con Achille Lauro, quindi soltanto in 25ª posizione, 24ª posizione scende Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, 23ª posizione Bossa Nostra Gaia e 22ª posizione Sorry scusa lo sento Pinguini tattici nucleari, new entry per Dito nella piaga con Miss Italia in 21ª posizione, mentre continua a salire e finalmente lo ascoltiamo in 20ª posizione J-Ax con Vita morte, miracoli. Moriremo.

19ª posizione invece abbiamo Meraviglioso errore di Gianna Nannini, pubblicato il 28 agosto, un pezzo scritto da Dario Brunori Sass e Antonio Di Martino, che resiste comunque nella classifica dei 20 brani più trasmessi e quindi lo ascoltiamo anche oggi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: In 18ª posizione abbiamo Anna Pepe con White Girl Wasted, una delle canzoni di quest'estate che resiste di più, però scende anche in maniera molto pesante in 18ª posizione nella zona sempre dei dischi caldi di questa settimana.

nei dischi caldi di questa settimana è tutto uno scendere, devo dire, perché sono tante invece le canzoni in salita nella top 10, e quindi scendere anche in 17ª posizione Antidroga di Emma con Fabi Fibra.

È stato uno dei tormentoni sicuramente di quest'estate 2026 che abbiamo caldamente salutato questa settimana in cui siamo entrati decisamente nell'autunno, e quindi 16 siamo in posizione per Noemi con Tu cosa fai questa sera.

0: senti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Quindicesima posizione per una delle canzoni che ha aperto le danze di questa stagione autunnale, Ligabue, però si piazza appunto in quindicesima posizione con Qualcosa per te.

14ª posizione per l'uomo del fisso della quinta posizione di tutta l'estate, invece scende anche questa settimana e di molto Samurai J con Flamenco Paranoia.

prima posizione per la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope, con Mark and Cremon, Serena Brancale e The Colors. Quindi estate veramente che va via.

0: 16ª posizione di questa settimana della classifica dei dischi caldi per Ariete, con Angelina Mango che comunque occupa le zone calde della classifica italiana con Che bella vita.
1: Quanto è piccola st-

chiudiamo questa classifica dei dischi caldi di questa settimana con una new entry. Ne abbiamo parlato a lungo anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma soprattutto questa settimana si è parlato moltissimo del documentario sul Live di Tor Vergata. E allora tutto di ultimo, e noi ovviamente vi diamo appuntamento con la Top 10 sempre qui nella Top Week e con Disco Rai in onda da lunedì al mercoledì dalle 12 alle 14, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Asiago e rigorosamente in diretta con tanti tanti ospiti. Ogni band è Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo nella zona della Top 10, ovvero le 10 canzoni più trasmesse questa settimana da tutte le radio italiane, tra cui Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono tantissime novità e c'è una nuova prima posizione molto ma molto interessante. E allora andiamo invece alla decima, in discesa Genova e Napoli di Alfa con Gigi D'Alessio.

Nona posizione invece per una ex prima posizione, insomma soprattutto nelle ultime settimane è stato sempre sul podio, invece scende in nona posizione Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: E siamo all'ottava posizione, sempre dall'album Solito Cinema, un altro singolo che è andato molto ma molto bene per Giulia, in questo caso insieme a Brescia, ed è Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E finalmente le new entry di questa settimana, l'abbiamo suonata anche moltissimo noi, è una coppiata che sta funzionando molto ma molto bene, soprattutto radiofonicamente, è stata ben accolta, scritta da Annalisa con Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Madame e Luca Narducci, appunto il duetto di Annalisa insieme a Madame, e questa è Amica.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Posizione incredibilmente in salita, insomma, Per soldi e per amore è un album che da settembre dell'anno scorso ha collezionato record su record. Questa è la canzone in realtà extra Per soldi per amore, ma che decreta un po' la fine di questo lunghissimo anno con grandissime soddisfazioni per il nostro Ernia, e quindi la canzone è dedica in salita in quinta posizione.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In quarta posizione una canzone che ha segnato invece un incontro con due live evento per Marrakesh e Gheppeghegno ed è Casini.

l'unica canzone che sopravvive a quest'estate ed è ancora sul podio della top 10. È una canzone di Saif, o Saif per alcuni, chiamatelo come volete, che questa settimana tra l'altro esordisce con un duetto insieme al mitico Biagio Antonacci, e lui è in terza posizione, scende ma di pochissimo. Parlar d'amore, Saif.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E new entry, molto importante, in seconda posizione il nuovo vestito, il nuovo habitat che lo entusiasma moltissimo, devo dire, quello di Cesare Cremonini per una canzone scritto con l'immancabile Davide Petrella, in arte anche Tropico, quando presenta le sue di canzoni, ed è Paparazzi, quindi new entry, la new entry più alta di tutta questa settimana, una canzone pubblicata la settimana scorsa ed entra direttamente nella seconda posizione della top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

E siamo qui in prima posizione, vi devo dire, una canzone che avevamo intercettato già a giugno di quest'anno, ma era stata pubblicata soltanto per i social e per le piattaforme in streaming. Quindi abbiamo aspettato molto questo Radio Date, che è uscito soltanto il 21 agosto, ma è una canzone che parla della musica, del sistema musicale, degli obblighi anche sociali che sono legati al mondo della musica. È una denuncia fortissima e, come sempre, quando inizia la stagione autunnale, tutti i problemi vengono a galla in maniera preponderante, quindi finisce quello che è un po' il mood estivo, quindi si ragiona anche sul futuro della musica con questa canzone, secondo me davvero molto importante, e quindi sono molto felice di questa prima posizione della top 10 con un Radio Date che è iniziato appunto il 21 agosto e in questa settimana, dopo più di un mese, arriva finalmente in prima posizione. Ovviamente parlo di Goya di Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, rimanete sintonizzati sulla buona musica di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso a

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1984, in 60 minuti le canzoni più belle di un anno e naturalmente adesso gli eventi, cerchiamo di ricordare cosa è accaduto in quell'anno. Tra gli eventi più importanti, a proposito di computer, era il 22 gennaio, veniva presentato dalla Apple il primo computer della serie Macintosh. Il 7 giugno a Padova, in un comizio per le elezioni europee, Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, moriva qualche giorno dopo. È uno dei personaggi più emblematici della politica italiana e del Partito Comunista Italiano. 23 dicembre dell'84, sul treno rapido 904 proveniente da Napoli e diretto a Milano, esplodeva un ordigno mentre il convoglio transitava nella galleria di San Benedetto Val di Sambro. La tragedia avviene in coincidenza del transito sul binario opposto di un altro convoglio. Nell'atto terroristico perdono la vita 15 passeggeri, i feriti furono centinaia. Film usciti, i più importanti, alcuni dei più importanti usciti quell'anno, nel 1984. Amadeus, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, C'era una volta in America, e poi ancora Star Trek, il terzo episodio della saga, Ghostbusters, la chiappa fantasmi. Moriva l'11 giugno Enrico Berlinguer, Richard Burton, l'attore, ci lasciava il 5 di agosto, ed anche un altro emblematico personaggio della politica internazionale, Indira Gandhi, moriva il 31 ottobre del 1984. Per quanto riguarda Sanremo, al primo posto di Sanremo quell'anno vincevano Albano e Romina con Ci sarà, al secondo posto Toto Cutugno Serenata e al terzo posto Christian con Cara. E quindi noi adesso andiamo ad ascoltare proprio 60 minuti dedicati alle canzoni che hanno accompagnato il 1984. Mi ritorna in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.